0: sforzo in più da parte della, dei genitori, in questo caso, che sono in carico di tutta la situazione, per cercare di,
1: assolutamente sì,
0: di barcamenarsi, ecco, un po' in questo cambiamento. Ecco, parlando di dati, sì, le separazioni quanto sono cambiate nel tempo? Abbiamo qualche riferimento a livello locale?
1: Allora, diciamo che in questo, in questi 2-3 anni registriamo qualche diciamo diminuzione di quelle che sono le percentuali che qualche anno fa giravamo intorno ai 400-500 separazioni all'anno, diciamo trattate da un tribunale come potrebbe essere quello di Cremona, Mantova, dati che avevamo noi.
0: Su scala provinciale, giusto?
1: Su scala provinciale, okay, sì.
0: Sono molte.
1: Sì, sono parecchie. Adesso diciamo registriamo neanche un calo, però sono meno le persone che si rivolgono a noi per chiedere un consiglio sulle separazioni. Quindi non abbiamo dei dati.
0: Sì, è un dato, diciamo, parziale, però può darvi un po'.
1: Però tramite avvocati legali che seguiamo, più o meno vediamo che i numeri sono sempre quelli.
0: Ecco, in genere cosa vi chiede un genitore che si rivolge a voi?
1: Il problema principale è quello sulla frequenza dei figli. Cioè, ti chiamano, ti dicono: io dovevo andare a prendere mio figlio oggi, non è stato bene, non lo vedo, sono 2-3 settimane che non lo vedo perché è ammalato. E il discorso anche di poter recuperare questi tempi, certo, diventa difficile. E poi più i bambini crescono, più ci sono impegni a livello scolastico, quello che possono essere le attività sportive, quindi diventa sempre più difficile
0: incastrarsi,
1: esatto, perché le faccio un esempio banale. Se io devo andare a prendere il mio figlio al martedì e al martedì fa calcio, quello che può essere un'attività sportiva, chiaramente o il genitore si sacrifica e starà a guardarlo giocare e poi lo riporta a casa, però non c'è più quel rapporto di vivere in casa insieme, ecco, viene certo, gestito insieme in mezzo ad altre persone.
0: Quindi da un certo punto di vista i tempi sono molto più limitati, c'è difficoltà anche a ottenere uno spazio che sia di contatto. Dall'altro forse possiamo dire, non possiamo dire che sia un lato positivo, però si riscopre l'importanza del tempo insieme, quindi anche il fatto di costruire del tempo di qualità,
1: certo,
0: che quando magari sei in casa
1: quello,
0: tutto il giorno, pensiamo a una famiglia non separata, dove magari ti torna il ragazzo o la ragazza da scuola, fanno i compiti a casa, magari c'è meno quell'attenzione a dire: ok, ma le 24 ore che spendiamo insieme, quanto siamo insieme in quel tempo in casa, quanto siamo distratti da altre cose, quanto stiamo lavorando, quanto siamo al cellulare.
1: No, no, certo, quello è verissimo. Forse a volte conta di più passare anche solamente un'ora però insieme, che appunto gestire in quello che è la famiglia, che poi magari il bambino se ne va e nella sua cameretta, c'è altri, comincia ad avere i giochi, lo sappiamo tutti. Purtroppo c'è la maledizione, tra virgolette, dei cellulari, che tutti noi passiamo più tempo al cellulare che con i figli o con la famiglia stessa. Da lì nascono anche le separazioni, perché quello, ci sono altre distrazioni.
0: È una concausa, al di là della motivazione economica, che mi dicevi, una delle principali.
1: Certo, sì, c'è il discorso economico. Noi abbiamo riscontrato che le separazioni, andando avanti negli anni, sono più legate a un discorso economico che, come c'era prima, il discorso della nuova coppia o il nuovo compagno, vi discorrendo, sono calate quelle, aumentano quelle per a livello economico, dovute soprattutto alla perdita del posto di lavoro di uno dei componenti familiari o addirittura di tutte e due.
0: Quindi una precarietà che poi innesca una serie di difficoltà familiari, e che possono in questo caso.
1: Assolutamente sì, due che si separano, magari uno dei due è costretto a farsi aiutare da quello che potrebbe essere la sua famiglia di origine, madre, padre, nonni, quello che potrebbe essere, e da lì si crea il distacco. Cose, come si dice, adesso non voglio fare un esempio banale, però questo mese l'affitto l'ha pagato i miei.
0: Certo, beh, però sono...
1: È una cosa banale, da lì nasce proprio, se un mese va bene, il secondo mese uguale, il terzo mese comincia a diventare uno di due mantenuto dall'altro. Sono brutte parole, però la realtà.
0: Crea un disequilibrio molto.
1: Col disequilibrio, appunto, si crea un discorso di conflittualità.
0: Ecco, tornando al riequilibrio che si può trovare dopo, passo su un lato personale. Per te com'è stato ritrovare un nuovo equilibrio con tuo figlio, e che cosa fate per avere del tempo di qualità? Che può essere un suggerimento utile?
1: Allora, nel mio caso l'equilibrio l'ho trovato, intanto ho avuto un inizio di separazione dove non vedevo frequentemente mio figlio. Io abito in un paesino in provincia di Cremona, lui abitava qui a Cremona con la mamma, perché anche lì faccio un appunto. I tribunali nel 99% dei figli assegnano la collocazione del figlio presso la mamma, quindi è il genitore, che è il padre che è obbligato a spostarsi in un'altra abitazione, quindi da lì nascono le distanze. Quindi, come tornando prima, io ho avuto un primo periodo dove non frequentavo molto mio figlio, non tanto per la distanza ma perché era ancora piccolo e quindi c'era questa difficoltà di andare a reperirlo. Pian piano, quando ho iniziato a cominciare la scuola, quindi già dalle elementari, ho iniziato a seguirlo in quello che può essere l'accompagnamento a scuola, l'andarlo a prendere a scuola, magari anche non rispettando quelli che erano i giorni fissati dal tribunale. Se non era un giorno andavo in un altro e da lì nasceva un piccolo rapporto, anche andando a mangiare il gelato o due passi.
0: Però uscendo un po', diciamo, anche dalla rigidità del giorno sì, giorno no, ti voglio vedere, ci possiamo vedere, prendiamoci un gelato.
1: Certo, soprattutto l'importanza di far vedere che c'è anche, nel mio caso, il papà c'è anche se per due minuti, però è passato a salutarti. Da lì nasce un rapporto che via via con gli anni, poi dopo è diventato con quello che era la frequentazione delle attività sportive, quindi il papà lo seguiva portandolo agli allenamenti, quello che era, le varie partite che iniziavano, quindi creare questi spazi che normalmente non ci sono, te li devi creare tu.
0: Quindi mi dicevi che sei diventato un appassionato di basket, grazie.
1: Sì, poi sono diventato appassionato di basket, esatto. Infatti da quello lì ho iniziato anche a seguire il basket, tuttora, anche se adesso mio figlio è maggiorenne, però puntualmente quando c'è una partita di basket ci andiamo insieme.
0: E quanto conta, appunto, in un mondo particolarmente digitale, in cui spesso si delega la presenza a un WhatsApp, l'esserci con una telefonata, quindi con la voce, o anche semplicemente con 5 minuti rubati a, che ne so, il tempo da palestra a casa in cui si sta insieme?
1: Certo, allora la telefonata per noi è sempre una cosa importante, quindi subito dopo quello che potrebbe essere la separazione, l'uscita di casa, la telefonata quotidiana deve esserci sempre, anche per dire una stupidata, un semplice ciao e tutto, però far vedere che c'è la presenza telefonica, non obbligatoriamente deve essere un video su WhatsApp o meno, basta anche solo la semplice voce. Poi dopo, se c'è la possibilità di utilizzare anche i mezzi, quelli che possono essere video e via discorrendo, ben vengano.
0: Ecco, da un punto di vista formale, che cosa potrebbe aiutare un bigenitore oggi a facilitare un po' questo processo, su cui chiaramente ha tanto lavoro individuale, ma su cui la parte legislativa ha un peso importante?
1: Dunque, allora, quello è, come dicevo prima, far sempre vedere quello che è la presenza. Dopo ci sono, appunto, il discorso di quello che può essere la sentenza del tribunale, che è una cosa che viene col tempo, la sentenza del tribunale che poi è un decreto che rilascia il tribunale, ci sono delle indicazioni proprio
0: ben specifiche,
1: dove indica i giorni, dove indica gli orari, dove poi c'è l'altra particolarità, che è quello del mantenimento del figlio, perché poi c'è la parte economica, dove il genitore puntualmente, sempre indicato al tribunale, deve versare una cifra che è quella del mantenimento del figlio. Anche lì ci sono un pochino di riflessioni da fare, perché non sono tutte uguali, variano. Però una cosa importante è quella, che tra parentesi, se non viene versato si va nel penale.
0: Certo.
1: Quindi questo è sempre da... E d'altro canto, però, come sulla sentenza c'è il discorso del mantenimento, c'è il discorso degli orari di visita, che anche quelli vanno rispettati sempre. Quindi bisognerebbe seguire la regola il giorno, il lunedì, il martedì, che devi andare, il weekend e via discorrendo. Poi, come ripeto prima, l'importante è che ci si fa sempre vedere che c'è la presenza. Poi, quello che è indicato dal tribunale può servire nel caso che il bambino in quei giorni lì non possa venire. Una volta mi va bene, due va bene, alla febbre, non è che ha la febbre tutta settimana.
0: Cioè, aiuta, diciamo, a far rispettare.
1: Bisogna cercare di seguire proprio le due cose. Anche perché trascurare queste indicazioni è un'arma a doppio taglio. Cioè, se io oggi non vado a prendere mio figlio perché la mia ex compagna...
0: Magari sei impossibilitato due o tre volte.
1: Esatto, no, mi dice ammalato, non vengo. Ok, va bene una volta, va bene due, la terza volta io voglio vedere se è ammalato, voglio anche sapere come sta mio figlio. Un'altra cosa importante è informarsi sempre su quello che è la scuola, la salute e soprattutto anche le attività sportive. Ci sono leggi e anche diciamo, dei protocolli che dicono, ad esempio, il figlio in un'attività sportiva deve essere iscritto col consenso di entrambi i genitori.
0: Ok, quindi comunque viene mantenuta una equità da questo,
1: certo,
0: punto di vista.
1: Quindi se io lo iscrivo a calcio, sulle cose di iscrizione ci deve essere la firma di entrambi i genitori, anche perché si parla di minori. Stessa cosa per quello che è la scuola e per la salute, se c'è un pediatra, tutte e due, certo, hanno, diciamo, l'obbligo meglio di informarsi tramite il pediatra.
0: Quindi da un punto di vista normativo sembra tutto molto chiaro, possiamo dire.
1: Bisogna essere in grado di metterle in pratica poi quelle cose qua, bisogna anche trovare il coraggio di andare dal pediatra, di andare a scuola.
0: Di essere presente.
1: Di essere presente, bravissima.
0: E cosa consiglieresti a una mamma o a un papà separato, divorziato, che ti chiedono una dritta su come muoversi nei primi mesi della separazione?
1: Beh, lì varia molto dall'età del bambino, certo, della bambina, chiaramente. Io dico bambino, ma è maschio e femmina. E soprattutto, come detto all'inizio della trasmissione, è guardare prima il benessere del minore. Quindi non andare a obbligare un bambino che non vuole andare, non lo so, dal papà in quel caso qui, non obbligarlo a tutti i costi a andare. Bisogna spronarlo. Magari tramite una telefonia, il papà deve essere in grado di dire, dai, non sono forme di ricatto, però andiamo a mangiare un gelato. Può essere l'occasione per invogliare il bambino a andare, cioè trovare quelle vie di mezzo in modo da non andare a litigare con nessuno.
0: Certo, cioè, che semplicemente magari il fatto di essere in contatto e parlare, capire perché il bambino vuole o non vuole,
1: certo,
0: andare, se magari sta vivendo un disagio, perché quel cambiamento l'ha un po', come si dice, scosso e non ha ancora,
1: esatto,
0: accettato che.
1: Quindi bisogna proprio capire, entrare nella testa dei bambini.
0: E il punto quindi torna a essere il contatto e l'ascolto.
1: Che adesso sono molto molto più svegli di noi, quindi tante cose non lo danno vedere, ma sotto poi ci sono.
0: Quindi basta parlarsi, insomma.
1: Sì, assolutamente.
0: E rimanere in contatto, come si diceva.
1: Quello sempre.
0: E penso che siano due suggerimenti che possiamo davvero portare,
1: sì,
0: anche ai nostri spettatori, ascoltatori, chi leggerà questa intervista o vedrà questo video. E possiamo anche ringraziarti, Massimo, per aver condiviso la tua esperienza, averci raccontato un po' com'è il mondo dei bigenitori e che cosa occorre non dimenticare nella vita quotidiana, che si sia famiglia, separati,
1: certo,
0: nuove famiglie, che è il fatto di ricordarsi che il tempo di qualità è quello che conta nelle relazioni.
1: Assolutamente sì. Noi ringraziamo, io e noi come associazione vi ringraziamo per averci invitato e siamo a disposizione a qualsiasi cosa.
0: Grazie ancora e grazie a voi per essere stati con noi. Trovate queste tutte le interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su YouTube, Spotify e su Instagram con gli scatti di Backstage. Alla prossima, ciao!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Tutti i segreti della stiratura. Testo di Monica Rossi per Casa Viva. In studio Giancarla Paladini.

Eh sì, stirare è un'operazione lunga e faticosa, ma se nessuno la fa per voi, prima o poi dovrete decidervi. Cercate così innanzitutto di mettervi comodi, magari seduti, procurandovi uno sgabello o un asse della giusta altezza. In alternativa provate a tenere in piedi su due piani diversi, appoggiatene uno su un panchetto o sul piolo di una sedia. Sono trucchi per risparmiare la schiena, utili in particolare quando la mole di biancheria è consistente. L'asse da stiro pieghevole è molto comodo per i capi più difficili e gli indumenti doppi, come le gonne. Ma se non l'avete, anche il tavolo andrà benissimo. Ricoprite la superficie da stiro con un mollettone di panno e sopra questo mettete un telo bianco, senza cuciture, un vecchio lenzuolo, per esempio. Parliamo anche del ferro da stiro. Tre sono i tipi più diffusi. Il ferro a secco, a vapore e con caldaia separata. Il primo è quello tradizionale per gli amanti della stiratura impeccabile. Infatti il ferro a secco è imbattibile per i capi in lino e cotone e se la cava però meno bene con le fibre sintetiche e la lana. Ha un piccolo svantaggio: bisogna prima inumidire bene tutta la biancheria con uno spruzzatore, arrotolarla e lasciarla riposare almeno un'oretta. Oppure potete stirarla quando è ancora umida, se avete la fortuna di essere lì e non sul posto di lavoro. Col ferro a vapore non è necessaria questa operazione preliminare, anche se è consigliabile per alcuni capi tradizionalmente difficili, come le camicie. La stiratura è più facile, più veloce, anche se non sempre perfetta. I pezzi forti del ferro a vapore sono la lana e i tessuti delicati. I migliori ferri a vapore sono quelli dotati di dispositivi di sicurezza antidistrazione. Richiamano l'attenzione con un fischio quando rimangono fermi in posizione orizzontale più di 30 secondi e in posizione verticale per un tempo superiore a 10 minuti. Tutti i ferri a vapore hanno un limitatore di temperatura che evita il surriscaldamento. Alcuni di questi sistemi di sicurezza sono al mercurio e diventano inquinanti quando il ferro finisce nei rifiuti. Tenete presente anche questo particolare ecologico al momento della scelta. E infine i ferri con caldaia separata. Questi funzionano con lo stesso principio di quelli a vapore. Consentono però una stiratura senza interruzioni per circa 2 ore. Ma considerando i prezzi, sono più utili alle famiglie molto numerose con montagne di biancheria da stirare, che ammortizzano la spesa in un effettivo risparmio di tempo. Ed eccovi ora alcune regole valide con ogni tipo di ferro. Stirate sempre i tessuti sul rovescio per evitare il formarsi di aloni. Per togliere eventuali strinature del ferro, passate leggermente il tessuto con un batuffolo di cotone bagnato con acqua ossigenata a 12 volumi. Se avete il ferro con termostato, regolate la temperatura secondo il tessuto da stirare. In caso contrario, staccate ogni tanto la spina per farlo raffreddare e stirare così i tessuti più delicati. Per accelerare il riordino della biancheria, piegate asciugamani, lenzuola, eccetera e passate il ferro sulla superficie. Non riponete la biancheria stirata finché non si sia raffreddata e ben asciugata. Disponendola negli armadi, mettetela sotto l'altra per assicurare una rotazione nell'uso. Per evitare che il ferro si attacchi ai tessuti inamidati, passatelo su un foglio di carta cosparso di sale fino. Pulite la piastra del ferro passandola, quando è fredda, con un po' di alcol, oppure, dopo averla intiepidita, con una spugna umida e un pizzico di bicarbonato. Naturalmente staccate la spina prima di fare queste operazioni.

E ora ho bisogno della vostra attenzione perché vedremo analiticamente come stirare i vari capi del nostro guardaroba. E cominciamo dagli abiti. Cominciate stirando le fodere e procedete in quest'ordine: colletto, cintura, tasche e altre guarnizioni come volane e pizzi. Per finire le maniche, dietro e davanti. Eccola qua, la camicia. È il classico pezzo difficile che tutti, prima o poi, si trovano a dover affrontare. Se le camicie non sono il vostro forte, provate a stirarle seguendo quest'ordine. Prima il collo, al rovescio e al dritto. Seguono polsini, maniche e carré. Per stirare il carré, infilate la spalla sulla punta dell'asse. Proseguite stirando il dietro e i due davanti. Passate entrambe le battute con i bottoni a asole, badando a non impigliare la punta del ferro in queste ultime. Abbottonate con cura la camicia e ripassatela leggermente sul petto. Per piegarla, prendetela dalle spalle e stendetela con la lacciatura rivolta verso il tavolo. Risvoltate due lembi simmetrici rispetto al collo, larghi più o meno come le maniche, che stenderete verticalmente. Fate un risvolto in fondo alla camicia di 3 o 4 dita e, mettendo il taglio della mano a metà, ripiegatela ancora. Date un'ultima passata di ferro e voilà, il gioco è fatto! Per quello che riguarda le camicette, il discorso è analogo a quello delle camicie, solo che non dovrete piegarle, semplicemente appendetele agli appositi ometti. Centrini e pizzi vanno stirati a rovescio perché il disegno resti in rilievo. Le fibre sintetiche vanno stirate con il ferro a vapore o con quello normale appena tiepido, interponendo un panno umido tra ferro e tessuto. Delle giacche stirate prima le maniche, possibilmente usando l'apposito stiramaniche. Proseguite con il dorso, mettendo tra ferro e stoffa un telo umido. Seguono i due davanti e infine il collo. Per stirare le gonne pesanti, interponete un panno umido. Le gonne pieghettate vanno stirate al rovescio dopo aver investito le pieghe. Infilate la gonna sull'asse, se l'avete, in modo che l'estremità di questa sia all'interno dell'indumento, quindi fatela girare finché non avrete stirato ogni parte. Stirate al dritto mettendo tra ferro e tessuto un telo bagnato e ben strizzato. Non tirate troppo i maglioni perché non si deformino. Come stirare lenzuola, tende e capi grandi in genere? Intanto tenendo verso di voi la parte non stirata. Appoggiate quella già stirata sulla spalliera di una più sedie, allontanandola man mano che procedete. Per comodità è comunque meglio piegare almeno in parte le lenzuola prima di stirarle. Per stirare i pantaloni dovrete fare combaciare innanzitutto le pieghe e quindi potrete appoggiarli sul tavolo o sull'asse con la cintura alla vostra sinistra. Interponete un panno umido e stirate prima la gamba che appoggia sul tavolo, spostando l'altra verso la cintura. Girateli e stirate allo stesso modo l'altra gamba. Quindi sovrapponete bene le due gambe e stirate prima l'esterno di una gamba e poi l'esterno dell'altra, premendo bene sulle pieghe perché restino evidenti. Prima di appenderli, lasciateli un po' distesi sul tavolo o sul letto, altrimenti prendono la piega della gruccia. La seta va stirata al diritto, interponendo tra ferro e tessuto un foglio di carta velina o un telo asciutto. I tessuti di panno scuro vanno stirati inumiditi con acqua e aceto per evitare che diventino lucidi, quindi potrete stirarli con un telo scuro. E infine il velluto, si stira dal rovescio. Per risollevare il pelo ammaccato si passa la piastra del ferro a vapore sul diritto senza toccarlo.

Parliamo anche di appretto e inabidatura. Se pensate che questa operazione sia indispensabile, orientatevi verso prodotti a base di amido liquido, cioè che si possano usare anche in lavatrice. Ci sono anche diversi tipi di salde casalinghe che si possono preparare da soli e con poca spesa. Naturalmente chi non è pratico dovrà fare qualche esperimento prima di lanciarsi in amidare colli e polsini. Quando si ricorre a una salda è necessario distribuirla in modo omogeneo. Per questo motivo dovete immergere il tessuto nella salda 2 o 3 volte e torcerlo accuratamente ma con delicatezza. Fate asciugare un poco e stirate il tessuto inamidato quando è ancora molto umido. Per dare ai centrini una forma rigida, fateli asciugare e stirateli fissandoli con gli spilli a un mollettone o all'asse da stiro. Ed ora, amici, carta e penna. Queste sono le ricette per le salde casalinghe. Acqua di riso. Per ottenerla, 50 g di riso bollito a lungo in 1 litro d'acqua. È la migliore per le tele leggere come la batista. L'acqua di pane si ottiene invece lasciando a mollo del pane vecchio in acqua tiepida per qualche ora e poi filtrando. Non irrigidisce troppo i tessuti. La salda di amido e borace si ottiene con 1 litro di acqua, 80 g di amido, 20 g di borace. È indicato per colli e polsini delle camicie. La salda di amido ovviamente si ottiene con acqua e amido, nelle dosi indicate dalla confezione. Ed infine salda di amido molto salata. Fa tornare come nuovi tovaglie e tovaglioli.

Già che ci stiamo occupando della cura del nostro guardaroba, parliamo anche di tintoria e di macchie. E cominciamo proprio dalla tintoria, che è la dispendiosa alternativa al bucato casalingo, utile per chi ha molti soldi, poco tempo libero e scarsa vocazione per le attività domestiche. Oltre a lavaggio e stiratura, alcune lavanderie fanno anche qualche piccolo lavoretto di riparazione, una vera mecca per gli scapoli disorganizzati. Nella scelta, naturalmente, è importante conoscere bene la tintoria, ma per evitare dispiaceri prendete sempre qualche precauzione. Acquistate intanto solo indumenti che riportino sull'etichetta sia le istruzioni di lavaggio che la composizione. Qualora siano assenti, il tintore infatti non è responsabile di eventuali danni. Richiedete sempre una ricevuta che specifichi il numero dei capi consegnati. Per gli abiti di valore fate riportare sulla ricevuta anche la descrizione del modello, la taglia e il colore. I capi contrassegnati sull'etichetta con la lettera F richiedono una pulitura al fluoro e altri solventi alla portata di poche lavanderie. Informate il tintore se il capo è particolarmente delicato o presenta macchie difficili. Non pre-trattate le macchie prima di consegnare il capo. Chiedete la pulitura a chilo se avete molti pezzi che richiedono un trattamento normale, perché è più conveniente, avendo l'accortezza di fare pulire a parte i capi delicati e quelli al primo lavaggio. Per gli indumenti in pelle, poi, rivolgetevi a una tintoria specializzata. Pensare a una tintoria naturalmente fa pensare anche alle macchie, che sembra essere uno dei grossi problemi esistenziali dell'uomo contemporaneo. Beh sì, altrimenti non si spiegherebbe il gran parlare che tutti fanno a proposito di questo argomento. Insomma, con le macchie non si può convivere, o noi o loro. E quindi ecco giustificata la presenza in commercio di tanti prodotti, vere e proprie armi da combattimento per vincere l'eterna e estenuante lotta contro le macchie. È un vero peccato che quasi tutti gli smacchiatori però siano sospettati di essere dannosi alla salute. Inoltre, una volta scaricati in acqua, uccidono la flora batterica dei depuratori, si accumulano nei tessuti adiposi dei pesci o finiscono nelle condutture dell'acqua potabile. In fondo forse dovremmo imparare a convivere con qualche macchia. Beh, poi non è la fine del mondo. Naturalmente si può sempre ricorrere ai vecchi sistemi che usavano le nonne prima dell'avvento degli smacchiatori. Ricordiamoci che nel metodo casalingo la cosa più importante è la tecnica. Innanzitutto imbevete un panno pulito dell'intruglio smacchiante che fa al caso vostro. Per sicurezza provate in un punto invisibile del tessuto, per esempio sull'orlo. Se tutto va bene, tamponate la macchia dall'esterno all'interno, fino alla completa eliminazione. È opportuno smacchiare la lana con un panno di lana, la seta con la seta, il tessuto chiaro con panno chiaro e così dicendo. Al contatto con lo smacchiatore, attenzione, la macchia non si volatilizza, ma si scioglie. Bisogna quindi mettere sotto un panno assorbente, ottima la spugna di cotone, e spostarlo man mano che si sporca. Per togliere gli aloni risciacquate il capo smacchiato in acqua e aceto, oppure procedete a un normale lavaggio. È consigliabile provvedere quando si può a una rapida smacchiatura. Le macchie fresche infatti sono più facilmente eliminabili, anche perché se ne ricorda la provenienza. Tenete presente che il sapone da bucato è sempre un ottimo antidoto per la maggior parte delle macchie. Insaponate bene e lasciatelo riposare per qualche oretta prima di sciacquare. Ricordate poi che il talco istantaneo combatte efficacemente l'unto. L'alcol scioglie la clorofilla, i colori vegetali e animali. Usatelo diluito in poca acqua.
L'ammoniaca, diluita con acqua al 15% o glicerina, sono indicate per le macchie di grasso. La trementina neutralizza catrame, vernici e resina. Tutte queste sostanze vanno usate con attenzione sulle fibre artificiali.

Carta e penna, ecco nello specifico come affrontare e risolvere alcuni tipi di macchie. L'acquerello si toglie con acqua e ammoniaca. L'abiro con alcol a 90 gradi. Le bruciature si tolgono con acqua e ammoniaca o acqua ossigenata. Se sono sulla seta, con succo di limone e sale fino. Al termine, sciacquate. Le macchie di caffè si tolgono strofinando con acqua e alcol e lavando con acqua saponosa. Chewing gum. Indurire la gomma passandola con un cubetto di ghiaccio, staccarla con un coltello ed eliminare le eventuali tracce con benzina. Le macchie di cioccolato si tolgono con acqua e pochissime gocce di ammoniaca. I colori olio si tolgono con la trementina. Le macchie di erba si tolgono con alcol a 90 gradi su cotone e lino. Sulla lana, se la macchia è fresca, usate una soluzione di acqua tiepida, 3 parti. Alcol, 2 parti. Ammoniaca, 1 parte. Risciacquate con acqua e aceto. Per togliere le macchie di fango, basta spazzolarlo asciutto e tamponare con cura con acqua e aceto. Le macchie di frutta si tolgono con succo di limone o sale e limone. Sciacquare o mettere in bucato. Le macchie di gelato si tolgono lavando subito con acqua tiepida e sapone. Le macchie di grasso in genere si sciolgono con del sale in alcol denaturato o in ammoniaca. Bisogna spazzolare e lavare in acqua calda e sapone. Oppure cospargere istantaneamente con talco, lasciare assorbire, spazzolare e lavare con acqua e sapone o acqua e ammoniaca. Per togliere le macchie di inchiostro, porre sotto la macchia un foglio di carta assorbente e continuare a muoverlo, contemporaneamente tamponare con succo di limone puro o diluito con acqua per la seta. Oppure ancora, lavare le macchie recenti con acqua e sale o acqua e aceto bianco. Tamponare al rovescio con alcol o trementina. Per l'inchiostro di china usare acqua e ammoniaca. Le macchie di lucido da scarpe si sciolgono con trementina, quindi va lavato tutto con acqua tiepida e sapone. L'olio di macchina si toglie pulendo con ammoniaca e lavando con acqua calda e sapone. Per togliere le macchie di pomodoro invece bisogna lavare con acqua e coprire con talco. Se sono macchie di salsa bisogna invece smacchiare con acqua e ammoniaca. Tracce di rossetto si tolgono tamponando con alcol e risciacquando con acqua e sapone oppure con etere. Le macchie di ruggine si tolgono con succo di limone e sale fino, quindi bisogna sciacquare. Sulla lana tamponare con acqua e ammoniaca e sciacquare, oppure mettere a bagno con la glicerina. E infine le macchie di vino si tolgono cospargendo la macchia con sale fino e appena asciutta lavando, oppure tamponando con acqua ossigenata.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
2: La stiratura, la tintoria, le macchie. Testo di Monica Rossi per Casaviva. Un cordiale saluto da Giancarla Palladini.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Questi sono i giorni che profumano di paradiso. Sono i giorni dell'assunta della donna per eccellenza, la donna nella quale tutte le donne trovano il loro significato. E allora, non solo per noi donne, ma anche per ogni creatura umana, guardiamo a Maria, sapendo che in lei si sono compiuti quei misteri che sono preparati per ciascuno di noi. E se contempliamo la Vergine assunta in cielo, in corpo ed anima, al tempo stesso contempliamo anche una donna pagana, una donna cananea che salva la propria figlia per la propria fede. Guardate, per la fede di Maria ciascuno di noi è stato salvato. È il sì di Maria che ha salvato se stessa, ha salvato tutti noi. E al tempo stesso noi ascoltiamo nella domenica il Vangelo di questa donna che salva.

0: una figlia, la Cananea, anch'essa per la fede, a immagine in qualche modo della donna che per la sua fede ha salvato tutti i suoi figli, ecco anche la Cananea per la fede in Cristo salva la propria figlia. Allora sono giorni che ci inseriscono nel mistero della fede, la fede perfetta di Maria che tutti ha salvato, per il suo sì noi siamo stati ricreati. La salvezza è di Gesù, è Gesù che salva, ma è il sì di Maria che ha aperto questa porta. E al tempo stesso contempliamo una povera creatura come questa donna cananea che porta avanti il combattimento della fede come ognuno di noi. Ascoltiamo.
1: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!» Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele!» Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!» Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini!» «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni!» Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri!» E da quell'istante sua figlia fu guarita.
0: Un po' difficile quello che ascoltiamo in questa domenica. Un po' difficile perché Gesù si presenta a noi in una maniera un po' inedita. Lo conosciamo molto pronto, compassionevole ad ascoltare le richieste di aiuto di coloro che lo intercettano, di coloro che lo incontrano. In questo Vangelo invece c'è un comportamento differente da parte di Gesù. Per questo è difficile, perché questo Vangelo ci chiede una comprensione altra, ci chiede un po' uno sforzo di umiltà, lo sforzo di umiltà di sapere che le vie di Dio sono imperscrutabili ed anche che la sapienza di Gesù è una sapienza altra rispetto a quella sapienza che noi acquisiamo. Noi sappiamo di conoscere Gesù, ma al tempo stesso resta sempre la distanza tra il Signore, il Creatore e la creatura. E questo Vangelo è particolarmente adatto a farci comprendere che sempre dobbiamo entrare di più nella parola, sempre di più meditarla, perché sempre siamo chiamati a percorrere quel tratto di strada infinito che è la distanza tra le nostre vie, i nostri pensieri e i pensieri e l'agire di Gesù. Siamo in terra pagana, una terra sulla quale Gesù non avrebbe neppure dovuto poggiare le piante dei piedi. Eppure siamo dalle parti di Tiro e di Sidone. In questa zona pagana, ecco che protagonista dell'incontro con Gesù è una donna, è una madre che va a chiedere la grazia per la propria figlia che è crudelmente tormentata da un demonio. È una donna cananea, non è una figlia di Abramo, non conosce la rivelazione di Dio ad Abramo, a Mosè, la storia che Dio sta facendo con Israele. Certo, qualche cosa deve aver sentito, qualche cosa deve avere intuito se con decisione va da Gesù. Allora il primo pensiero che io ho avuto nella mia meditazione personale di questo Vangelo è che la persona di Gesù ha sempre il potere di raggiungere anche i più lontani, anche coloro che ci apparirebbero lontanissimi, ma il Signore trova vie per raggiungere il cuore di tutti, per farsi conoscere da tutti. Bene, allora questa donna grida: pietà di me, Signore figlio di Davide. Vedete, è molto curioso questo, perché figlio di Davide è l'appellativo del Messia. Il Messia è colui che sarebbe venuto dai lombi di Davide. A Davide era stata data da Dio la promessa che uno uscito dalla sua casata sarebbe stato il vero re di Israele, il cui regno non avrebbe avuto fine. Infatti, molte implorazioni di coloro che chiedono a Gesù una grazia proprio hanno al cuore Gesù figlio di Davide. Incredibilmente anche questa donna pagana riconosce in Gesù l'atteso. Abbi pietà di me, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ed ecco il comportamento misterioso di Gesù. Gesù non le risponde, non le rivolge neppure una parola. Il comportamento dei discepoli è invece un po' più chiaro, più cristallino di quello di Gesù, perché implorano Gesù: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Questa donna è disperata, chi ha una necessità, chi è in pericolo di vita, non vive l'estetica della preghiera. Grida a Gesù: Signore salvami, aiutami. Era una donna importuna, per cui i discepoli non dicono a Gesù: esaudiscila, ci fa pena, ci fa compassione, ma dicono: esaudiscila, perché non ne possiamo più di sentirla gridare dietro di noi, ci sta importunando. Vorrei porre alla mia e alla vostra attenzione questo atteggiamento dei discepoli, questo chiedere perché una persona non importuni più. E allora io devo dire che cosa mi ricorda questo atteggiamento dei discepoli. Una piccola frase che Papa Francesco disse che per me è rimasta un po' incastonata nel mio cuore e che voglio condividere con voi. Parlando della carità, del fare la carità, di incontrare un povero che ci grida dietro e che chiede qualche cosa per mangiare, ecco, tante volte noi facciamo questa carità, questo gesto, non con amore, non con compassione, ma per levarcelo di torno. E allora Papa Francesco un giorno disse che quando facciamo l'elemosina a un povero, guardiamolo negli occhi, fermiamoci e guardiamolo negli occhi. È una frase piccola, però evidentemente era unta di Spirito Santo per me, perché mi ha ferita nel senso bello della parola che ferisce il cuore e permette di fare un esame di coscienza molto brutale. Quante volte anch'io, quante volte anche noi, come questi discepoli che chiedono a Gesù: esaudiscila, perché non ne possiamo più di sentirla gridare, così possiamo tornare per la nostra strada, quante volte anche noi non la carità guida la nostra sollecitudine, ma la necessità di non essere infastiditi. Questa è una linea di confine a volte molto, molto povera, molto poco consistente, eppure molto netta. Ecco, questo Vangelo ci pone davanti questo esame di coscienza. Gesù dà una spiegazione: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Cioè, Gesù più volte afferma che è venuto a annunciare, a predicare il regno dei cieli, è venuto a radunare Israele, ad annunciare il regno promesso ad Israele. E poi Israele, accolta la parola, è chiamato a diventare luce delle genti, è chiamato a diventare sale, è chiamato a diventare luce. Il nuovo Israele, la Chiesa, è chiamata ad accogliere, ad essere presenza nel mondo di Gesù, del regno, perché tutta la famiglia umana possa essere radunata in Cristo e in Cristo al Padre. Ecco, quindi la missione di Gesù è primariamente ad Israele, perché Israele è poi inviato ad essere strumento nella Chiesa, il nuovo Israele, strumento di salvezza e di unione per tutto il genere umano. Questa donna non sente storie, continua a gridare. La cananea è il segno di una fede che non si stanca. La cananea è davanti a noi come paradigma di ogni uomo e di ogni donna che può implorare da Gesù e sa che può implorare perché sa di essere amata, sa di essere amato. Ed ecco che Gesù rivolge a questa donna una frase che ci scandalizza se noi non fossimo a conoscenza del gergo di Israele, cioè non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Il Signore non sta insultando questa donna, ma i pagani per il pio israelita erano i cani pagani, i cani infedeli. Ed ecco che c'è questo vezzeggiativo di Gesù, i cagnolini, come per dire la mia missione è per Israele, non posso essere distolto da questa missione. Ed ecco questa risposta tenerissima di questa donna che dice: Signore, sì, è vero, hai detto bene, è vero quello che dici, ma del resto anche i cagnolini mangiano le briciole che vengono buttate, gettate dalla tavola dei padroni. Davanti a questo atteggiamento umile, davanti a questo atteggiamento così confidente, il cuore di Gesù non può che sciogliersi. È la fede che ha aperto la via della salvezza. Donna, grande è la tua fede, avvenga come tu mi chiedi. È la fede di questa donna, si può dire, che opera il miracolo della guarigione della figlia, che infatti annota l'evangelista Matteo, è guarita all'istante. Quindi anche questo Vangelo è un Vangelo che ha il cuore la fede di una donna pagana che strappa a Gesù un miracolo in terra pagana. È la fede che muove la storia, perché la fede è l'affidamento di tutti noi stessi a Gesù. La fede è una relazione d'amore, non è una esperienza intellettuale, non è una esperienza puramente teorica, sapere che, ma la fede è giocarsi la vita in una relazione, giocarsi la vita consegnandosi a qualcuno. La fede è giocarsi la vita consegnandosi a Gesù, sapendo che Gesù ha il potere dell'amore di accogliere la nostra vita, e nel momento in cui Gesù ci accoglie ci trasforma la nostra e la storia altrui. Questa è la fede, è una completa fiducia in Gesù. In fondo anche nella nostra vita le nostre relazioni sono sempre atti di fede nei confronti di qualcuno, sposarsi, le amicizie, ecco, sono relazioni ad immagine di quella che tutte le genera, che è quella con Dio, l'affidamento a colui che ha dato se stesso per noi.

0: Avete riconosciuto il canto che stiamo ascoltando insieme? Probabilmente molti di voi lo stanno cantando, perché questo canto fa parte della memoria di ciascuno di noi. È uno dei canti più amati, più conosciuti della tradizione cattolica. Io stessa ne ho memoria da piccolina, con mia mamma che mi portava alla processione del paese, dove c'era la banda che intonava e poi tutto il popolo che cantava. Andrò a vederla un dì. È il canto che ha sostenuto la fede e la speranza per il regno dei cieli di intere generazioni, composto alla fine del 1800 da un sacerdote, Pietro Janin, che lo compose per ringraziare la Madonna della Salette per averlo guarito miracolosamente da una malattia. Andrò a vederla un dì. In cielo, patria mia. Questo canto ha il coraggio di dire quello che noi forse abbiamo dimenticato, che la nostra patria è il cielo, che noi siamo cittadini del cielo e che abbiamo una città che ci attende insieme ai santi, insieme agli angeli, all'assemblea festosa dei santi. Il cielo, patria mia. E andrò a veder Maria, mia gioia e mio amore. Questa devozione universale per Maria, che tra l'altro è una devozione, è un amore ed è un onore che le viene tributato anche da coloro che hanno una fede differente, una religione differente dalla fede cattolica. Maria troneggia in cielo, assunta in cielo in anima e corpo, regina degli angeli e dei santi. È lei che alla destra del Figlio ci attende, testimone lei per prima della fedeltà delle promesse di Dio. Allora, ecco, la speranza è di vederla un dì, andrò al cielo, andrò al cielo. Ecco, questa idea della vita come cammino, che è un cammino che non si ferma con la morte, ma è un cammino che transita attraverso la morte per entrare nei cieli, dove vedremo il volto bello di Maria, lo stesso Dante, pensate, no? Quel canto magnifico che la Chiesa ci fa pregare per le solennità di Maria all'ufficio delle letture. E poi continua in maniera puntuale, teologicamente perfetta. Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza. Sapete, la speranza è quella virtù che sostiene il cammino, è un po' il motore del cammino. Ogni motore ha bisogno di una benzina. Ecco, la benzina del motore del nostro andare è la speranza, però la speranza ha bisogno di sapere qual è il punto d'arrivo. Noi siamo pellegrini, non siamo girovaghi, non siamo vagabondi. Noi viviamo il pellegrinaggio della fede così come anche Maria, eh? Maria, anche lei, ha compiuto il pellegrinaggio della fede, la fatica della fede. E quindi noi nel nostro camminare verso il regno siamo sostenuti dalla speranza e la speranza, dice questo canto, il vedere, la speranza di vedere il volto di Maria mi infonde costanza nel viaggio e fra i dolori, cioè questa costanza di non mollare. Ecco, di non abbattersi nel momento magari di dolore, di quei dolori che possono veramente farci fermare nel cammino. La speranza del volto di Maria e la speranza che i nostri cari siano al cospetto di questo volto bellissimo, di questa donna, che poi è trasparenza del volto meraviglioso del figlio suo, perché in ultimo Maria è stata salvata lei per prima da suo figlio. Ma questo volto, trasparenza del volto bellissimo del Signore, ecco, sostiene la nostra speranza di andarla a vedere, di andare a contemplare questo volto. Allora, questo fine dà costanza ai nostri passi, come quando si sale in montagna. Sapete, quando si cammina in montagna non bisogna accelerare, fare grandi corse, bisogna tenere un passo regolare, magari lento, ma cadenzato, regolare. Ecco, allora andrò a vederla un dì e questa speranza sostiene il mio cammino nella buona, nella cattiva sorte, nei giorni della vita, sempre con il cuore che attende di vedere, contemplare il volto della madre.
1: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: Ma proseguiamo con la chiacchierata che abbiamo iniziato sulla figura di Frank Sinatra. La sua partecipazione più clamorosa alla vita politica del paese doveva avvenire con la campagna per l'elezione di Kennedy. Sinatra vi impegnò tutti i suoi amici, Shirley MacLaine, Sammy Davis Jr., Tony Curtis, Rosalind Russell, Shelley Winters, Dean Martin, anche lui italo-americano al secolo Domenico Crocetti. L'attivismo di Sinatra fu premiato a tal punto che la Casa Bianca annunciò ufficialmente che la serata di gala per l'insediamento del nuovo presidente sarebbe stata organizzata e diretta da Francis Albert Sinatra, il ragazzo di Hoboken, insomma, alla Casa Bianca.
1: Ma due giorni dopo qualcuno scrisse: il clan di Sinatra vuole inserirsi adesso alla Casa Bianca. Che succederà? Dean Martin sarà eletto ministro delle bevande alcoliche e Sinatra ministro della confusione o ambasciatore in Italia. Sinatra e gli amici si difesero e dissero: il nostro non può definirsi un clan, ma solo un gruppo di amici che vuol far baccano la sera e gettare un po' di scompiglio nella addormentata Hollywood, così come anni fa fece Humphrey Bogart. Ma una sera, al Copacabana di New York, un comico raccontò una barzelletta e poi disse: questa l'ho sentita in un posticino di proprietà di Sinatra che si chiama Hollywood. Arrivarono altri attacchi. Non si trattava, si disse, di un gruppo innocuo di amici burloni, ma quasi di una vera e propria organizzazione mafiosa che dettava legge su Hollywood. Sinatra poteva distruggere o creare un attore.
0: Insomma, la macchina si era messa in moto, il clan veniva colpito da tutte le parti. Qualcuno disse che l'ordine di attacco era venuto da Jackie Kennedy. Mollate Sinatra sarebbe stato l'ordine della moglie del nuovo presidente. Poco dopo le elezioni, Kennedy fece un viaggio in California. Sinatra aspettava una sua visita, ma il presidente andò a Palm Springs, ospite nella casa di Bing Crosby. Il sangue siciliano di Sinatra non dimenticò più quell'offesa. Non molto tempo dopo, il fratello del presidente, Robert, allora ministro della giustizia, scatenò la campagna contro la mafia italo-americana. Si riparlò allora di certi legami che, secondo alcuni, univano Sinatra ai maggiori esponenti di Cosa Nostra. Sinatra rispondeva: è un linciaggio morale, sono vittima del nome italiano.
1: Certo, questa storia dei rapporti con Cosa Nostra se l'è portata appresso tutta la vita, favorendo lui stesso i sospetti con l'ostentare spavaldamente certe amicizie, quasi come un segno di spregiudicatezza e di anticonformismo. Inoltre, certi atteggiamenti da guappo, le risse frequenti, sembravano completare un personaggio più che altro di origine spettacolare. Da ragazzino, infatti, i suoi film preferiti erano quelli sui gangster, a quell'epoca prodotti in serie, i cui eroi erano Edward Robinson e Paul Muni, che con le loro interpretazioni resero famose le vite di Al Capone e di Salvatore Maranzano.

0: In una famosa rissa a Las Vegas, aizzata si disse allora da Howard Hughes, il misterioso miliardario, nel tentativo di stroncare il potere degli italo-americani nella città del gioco, si mise a gridare: «Ve la faccio pagare, vi manderò gli amici degli amici». Una frase che un vero mafioso si guarderebbe bene dal pronunciare. Lucky Luciano, genio dell'organizzazione, vestiva come un burocrate, aveva modi garbati, diceva di odiare la violenza e disprezzava gli attaccabrighe.
1: Tuttavia vennero le inchieste sulle relazioni mafiose, ci furono convocazioni di fronte alla corte del New Jersey, anche se nulla di concreto fu trovato. Ma certo fu per lui una batosta la pubblicazione del Padrino di Mario Puzo, in cui i lettori di tutto il mondo non tardarono a riconoscerlo nel personaggio di Jimmy Fontaine, il cantante italo-americano aiutato nel successo dalla onorata società.

Nel film su Sinatra le donne ovviamente figurerebbero in primo piano. Nancy Barbato, la prima moglie, anch'essa di origine siciliana, che gli diede due figli. Il secondo matrimonio tempestoso con Eva Gardner. Il terzo con Maya Farrow, di 35 anni più giovane di lui. A questo proposito si ricorda che Dean Martin, suo grande amico, tentò di dissuaderlo mandandogli un biglietto che diceva: "Lascia andare, ho in cantina una cassa di whisky più giovane di Maya Farrow". You sing them out again. Song sung blue. Oggi molti rimproverano a Sinatra di avere tradito il suo passato democratico. Il grande ammiratore di Roosevelt nel 72 partecipò attivamente alla campagna elettorale in favore di Richard Nixon, nell'80 a quella di Ronald Reagan, a cui tra l'altro è legato da profonda amicizia. And before you know it starts to feeling good, you simply got no choice. Ma Sinatra spiega così il suo cambiamento. Negli anni 30, nella depressione, il mondo degli affari e i grandi monopoli apparivano i veri nemici e Roosevelt l'unico che potesse combatterli. Oggi i nemici sono altri, lo strapotere dei sindacati e il pericolo dell'onnipresenza governativa nella nostra vita privata.

0: Sembrerebbero parole di Ronald Reagan, anche lui in gioventù rooseveltiano, ma in Sinatra non convincono. In lui tutto è fatto personale e il passaggio in campo repubblicano lo si capisce meglio con quell'offesa che ebbe da Kennedy negli anni 60. Guardando il passato, Sinatra può mettere nel bilancio positivo un talento mai venuto meno. Nessun cantante di musica leggera ha mai resistito tanto. Già all'inizio degli anni 40 incassò milioni di dollari, apparendo in scena con la grossa cravatta a farfalla che sottolineava il volto emaciato. Si attaccava al microfono come se, troppo fragile e indifeso, cercasse un sostegno. Suscitò deliri e istinti materni. Disse di lui Bing Crosby: è uno di quei cantanti che appaiono una volta ogni secolo, però accidenti, doveva capitare proprio nel secolo mio.
1: We wish you the merriest, the merriest, the merriest, yes, the merriest. We wish you the merriest, the merriest, the merriest. You'll cheer.

0: in sottofondo questa bella canzone con le inconfondibili voci di Bing Crosby e Frank Sinatra per concludere il nostro speciale su questo personaggio.
1: With happiness and cheerfulness and friendliness for all, we wish you the happiest.
0: Nel mio giardino ho coltivato con cura e con amore le piante più belle, la pianta più bella di tutte, quella dell'amicizia. Considero la mia vita riuscita solo perché questa pianta ha ripagato il mio amore dando i suoi frutti. Lo ripete spesso Sinatra, nella sua solitudine di Palm Spring, nei momenti di confidenza e di abbandono. E lo ripetono anche gli amici in difficoltà, che da lui più volte furono aiutati. Ma è una generosità che, spesso, malignamente, qualcuno vuole attribuire a certe pieghe di un carattere un po' mafioso, all'ambizione dell'uomo di rispetto. Questa, dicevamo, la traccia per un film su di lui. Come si è visto, è quasi un secolo di storia americana. È quasi un dovere concludere questo special su Frank Sinatra con un potpourri delle sue canzoni più belle e più famose. Questa è dedicata a una donna, si intitola Laura. Laura.

0: Frank Sinatra, dall'alto della sua bravura, non ha avuto timore di cimentarsi con successi di interpreti più giovani in tempi più recenti. Così possiamo ascoltarlo in quello che è un cavallo di battaglia del repertorio di Liza Minnelli, il tema da New York, New York.
1: Start spreading the news.

0: could have never come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you any way you are.
1: Ma vogliamo congedarci da voi con questo speciale su Frank Sinatra, con un brano assolutamente irraggiungibile che, cantato da lui, assume delle sonorità incredibili ed è Blue Moon.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Tra le destinazioni dell'8x1000 emergono gli interventi portati avanti dalla diocesi di Cagliari in terra di missione. E anche da questo punto di vista l'8x1000 rappresenta uno importantissimo moltiplicatore concreto di risorse e servizi per le persone più fragili, con ricadute sociali e un volano per incrementare le attività di welfare anche attraverso la costruzione di reti solidali e il rafforzamento di una vera e propria cultura del volontariato a 360 gradi. Giada Melis, missionaria laica della diocesi di Cagliari, operante in Tanzania.
1: Un saluto dalla Tanzania, dove mi trovo dall'agosto 2021, grazie al mandato ricevuto da Monsignor Giuseppe Batturi come missionaria Fidei Donum laica della diocesi di Cagliari. Uno degli aspetti di cui mi occupo è il settore sanitario, perché è stata una richiesta specifica dell'arcivescovo di Mbeya, Monsignor Gervas Niesonga, il quale ha definito questa progettualità amicizia tra dottori ed è stata poi confermata da Monsignor Giuseppe Batturi. Cosa significa amicizia tra dottori? Significa che al centro sta una relazione, stanno i beni relazionali prima ancora che i beni materiali. Significa una crescita delle competenze, soprattutto per quanto riguarda i dottori tanzaniani, che solitamente hanno un'età media molto giovane e quindi sono anche giovani di esperienza, ma significa anche un arricchimento reciproco nell'umanità, cioè nel servizio e nella cura al malato, secondo il giuramento di Ippocrate. Il finanziamento del bisturi elettrico da parte di Operazione Africa è stato un dono molto utile. Infatti, grazie a questa nuova attrezzatura potranno essere effettuate le operazioni alla bocca, al collo, in alcuni tratti digestivi, con maggiore efficacia e minori rischi. Prima erano quasi più i rischi che i possibili benefici di essere operati in questi organi così delicati. Grazie alle offerte ricevute da tanti amici, sono stati posizionati dei pannelli solari nel tetto del reparto di chirurgia ed è stato installato un gruppo di continuità di corrente, per cui il bisturi elettrico è protetto in qualche modo. La situazione energetica è migliorata. Il supporto della diocesi di Cagliari e dell'8x1000 è fondamentale. La mia presenza come missionaria Fidei Donum laica nell'arcidiocesi di Mbeya è grazie all'invio missionario ricevuto da Monsignor Giuseppe Batturi nell'agosto 2021 e da allora il sostegno alle attività nella missione di Mbeya non è mai mancato. Ringrazio davvero di cuore ciascuno e tutti. Qui a Shewa, nel quartiere di Mbeya dove vivo, sono l'unica bianca, ma quando ricevo dei ringraziamenti sempre ricordo che sono accompagnata con la preghiera e le offerte da tanti amici e benefattori. Rivolgo dunque ancora un appello a sentire come vostre le problematiche della missione di Mbeya e anche la vitalità della giovane chiesa tanzaniana.
2: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Eccoci, nuova puntata di Torra Vista. Abbiamo tre ospiti d'eccezione. Oggi siamo di musica, di eventi. Abbiamo con Roberto Codazzi, direttore artistico del Mondo del Violino. Ben arrivato.
1: Trovati.
0: Abbiamo Giulia Daga, cantante, autrice, niente di cante. Chi ne ha appena messo sul mondo musicale. Veramente siamo preparatissimi. E Fedaglia, presidente dell'associazione di Roby. Anche cante talvolta, ma no. Solo hai bevuto un po'. La festa del Telly.
2: Però che roba dovuta, ma per di Giorbi.
0: Vedi che
2: sarebbe stato di no.
0: Vabbè, non lo diciamo. Grazie di essere davvero. Oggi parliamo di musica. Lo fiamo dal nostro Torazzo, più verticale del Torazzo di Cremona. E sempre per la nostra punta con un rito. Ci affacciamo? Facciamo! Diciamo, parliamo di musica, non solo, di eventi, di azioni, con che proposta. Partirei da te, metto di Remeda, vale adesso. Veniamo da un mesetto fa, una serie di eventi importantissimi. Abbiamo avuto Eli, Fatboy Slim, quindi legato al Tata Roba Festival. C'è un risveglio alla Cremona.
3: Sicuramente c'è un risveglio musicale, c'è un risveglio a doppio livello, nel senso che c'è interesse da parte del pubblico, ma c'è anche un interesse da parte di tante associazioni, giovani meno, che si sono fatte negli ultimi 5-10 anni così, stanno continuando a promuovere sempre penti, sempre musica, dice le cose si stanno avvicinando un lato, poi se una sia finale all'altra, viceversa, non lo so, l'importante di base è che Atena si sta dando più musica.
0: Concerti qua sotto Torra, una location qualsiasi.
3: Una stanza impattante da chi ha dovuto mettere testa e le braccia, devo dire cosa che

0: ma impressionato quel giorno del, i carti, giornata di mercato, mancava proprio lo spazio del palco. Ho detto, ma sai che però piattaforma con il palco è ancora più bella.
1: No, posso chiedere un po' per mettere un po' di pepe la questione. C'è qualche brontolata a volte cremonese, però i certi in Piazza Duomo non c'è di concerti. Si percepisce oppure?
0: Si percepisce, si sente, e chiaramente da cinese non resti mai scontentare
1: i cretini.
0: E poi qualsiasi cosa faccia non si riuscirà a metterti d'accordo. Poi è chiaro che il patrimonio artistico, come dicono, è molto importante e velato, e però devono essere le persone più tecniche a dire cosa si possa fare, cosa si possa fare.
1: Per ora ci fidiamo.
0: Io ho visto, sono stato ho creato un po' di sospiro.
1: Non era male. Apparentemente un attacco al tanto festival Tana dal museo del violino. Ma è fare musica. C'è la possibilità di pensare a qualche sinergia sulla musica tra gli enti che promuovono e tutelano la musica?
2: Ma sicuramente. Questo è un messaggio in generale che dobbiamo lanciare a tutta l'Italia, cioè il fatto che la musica è una, se una banalità, ma l'Italia soffre un po' di razzismo culturale, io lo finisco.
1: Nel senso, è interessante.
2: I linguaggi espressivi sono ancora oggi troppo divisi in compartimenti stili, la stessa musica è troppo divisa in generi e settori. Per cui io che ho studiato i conservatori, beh, c'era la classe di pianoforte, la classe di organo, e si viveva in modo impermeabile gli uni con gli altri. Credo che il saggio più sia quello di aprirsi a tutti i linguaggi e tutte le espressioni, perché modo per tre delle figlie assolute. Io invito anche coloro che sono i frequentatori della musica classica o seria, o volta chiamatela volete, ad adattare, non dico il rap o certi generi che potrebbero avere un salto
1: troppo,
2: ma canzone di Sinatra banalmente. Poi oggi abbiamo strumenti come YouTube che sentono 20 in chi secondi potersi riere tutti i generi.
1: Spotify, qui ci trovate contro, come così aggiungiamo anche. No, azione che siamo per una collaborazione tra Museo di Nè e Tanta Resti, dovrebbe essere il tuo disvolto.
0: In realtà le idee arrivano già fuori, chiaramente andando a proporre arti di altissimo livello.
1: Certo.
0: All'interno dell'auditorio sarebbe in versione unplugged.
1: Siamo pronti.
0: Tu cosa pensi?
3: Tecnico, cosa ne sarebbe sei? Sarebbe fantastico riunire due mondi. Vediamo un po' come un'utopia. Pensiamo che possa fare, magari un domani in qualche maniera.
0: Però sono molto d'accordo con il fatto del non andare nei parocchi e scegliere il settore. Cioè, anche della musica ci sono tanti aspetti, ma c'è anche tanta possibilità di prendere per mano e camminare in una direzione. Questo sarebbe fondamentale per la città.
1: Decidete. E arrivo da te con una domanda forse un po' fastidiosa, ma apre un po' di riflessione. Da esperto del settore, quali sono invece gli eventi e le persone che in volte passano sotto traccia, proprio quel razzismo rurale di cui parlava prima?
3: Ma intendi la città?
1: Sì, tutto nel territorio. Ci sono eventi, situazioni in cui dici, cavolo, forse ci siamo fuggire un'occasione, quell'evento, il personaggio è passato secondo noi.
3: Io credo che in realtà Cremona ho tantissime esperienze e possibilità. Il problema è che non si c'è sempre per tutto.
1: Quindi è comunicativo.
3: Sì, un disco magari anche comunicazione, anche lo stesso che noi musici spesso giriamo in questi testi. Cioè, non andiamo a vedere tutti i concetti che la si offre, non ci informiamo, per magari siamo a fare, o magari si chiama in giro a sentire musica, uno va a fare cena, per dire.
1: C'è una sera stacco da musica.
3: Sì, però nel senso, in realtà per me è una via di comunicazione, poi non si può dare colpevole se una cosa viene a sapere, c'è una questione anche di passaparola. Anche se vanno anche guardo i social, do Instagram, mi è sponsorizzato o meno, sicuramente essere sul social aiuta moltissimo per venire a conoscere di determinate cose. Però ecco, io che vivo in città perché sono di campagna, cioè sono dal Morno, ma vivo a Cremona da 2 anni, da qui vivo proprio a città, mi rendo conto che riesco a seguire 2 eventi, cose che magari diversamente non avrete mai saputo, per esempio anche gli eventi nelle varie chiese di musica classica che mi sono piaciuti molto, anche gli eventi dell'Accademia Stauffer, tutte cose che in realtà andando in un mese non conosco, non proprio conosco.
1: Dici che l'aspetto forse social tra vivere
3: sì,
1: è decisivo.
3: È inutile mettersi l'effetto di lame sugli occhi, ormai la pubblicità è lì e quindi per forza di cose se un evento viene posto in era, io credo, consona social, è ok, avrà più respiro, più gente saprà e più gente ci sarà.
1: Allora, occhio perché su questo è la nostra prima rubrica, il quadrante, sigla. Pubblica che la musica dal vivo, quello dovrebbe superare 17 miliardi entro il 2030.

0: un più 36 più 56% visto rispetto al 2022. Dato interessante, molto dice proprio pubblica parla dei social, quello che dici tu. E a livello nazionale non è social perché è news più un 10% incerto estate 2024. Allora, quale può essere davvero il lame, Giulia, rimane te, tra muta e comunicazione? Ce lo dici prima, vuoi limite? Invece quali sono le risorse che potremmo mettere in campo per migliorare in quest'ottica?
1: Ma allora, partiamo dal presupposto, secondo me se i biglietti fossero costruiti meno, chiaramente più te andrebbe a vedere concerti, ma lì ci leghiamo un problema, un ulteriore problema, nel senso che la fruizione della musica è stata quasi completa e gratuita, non con un canone di 9 euro almeno neanche, perciò l'artista non guadagna più, l'unico canale per guadagnare e andare avanti è un live, quindi i prezzi dei biglietti sono altissimi, è difficile tenere bassi e meno gente magari vorrebbe vedere un concerto ci va, diciamo che è una cosa molto più grande rispetto a quello che noi vediamo in superficie, secondo me ci sarebbero come si dice da
0: bisognerebbe molto nel dettaglio snocciolare
1: i punti in maniera un po' più meta, è complicato del prezzo, però è bella questa cosa secondo me che l'Inter abbia voglia, forse è complice il Covid, ha voglia di andare a vedere la musica dal vivo.
0: Capitato io di visitare il museo del e in biglieria ben 4 persone non fosse un giornale chiedevano delle performance all'interno dell'auditorio, in questo violino fa da guida, diciamo, Cremona sulla music live. Quanto funziona e che cosa si può fare ancora di più, secondo te?
2: Allora, prima mi riallaccio al corso generale, effettivamente, date il periodo del Covid, tutti noi addetti e lati si ha paura che la musica al vivo potesse sparire. C'è stata effettivamente, soprattutto negli ultimi 2 anni, una riuscita incredibile, soprattutto grandi eventi live, parlo di quelli negli stadi, i concerti di disco, di Coldplay, di Taylor Swift, che addirittura allargando dentro a livello mondiale, sposta il bilancio di stati delle nazioni, per cui un fenomeno per certi mai visto. Tornando alla nostra mona, il nostro auditorium che per bontà del cavalier Gianni Arvede è stato colui ha patrocinato la rinascita del complesso Piazza Moni come un audio di piccole e medie dimensioni che l'acustica la migliore al mondo. E così è perché noi riscontriamo da parte degli artisti più grandi visti, ma non solo del mondo, che in questi 10 anni sono abbiati, c'è però un upgrade, cioè c'è l'effetto wow che artisti che hanno suonato i teatri storici e nel sala da concerto più bello del mondo, anche quando entrano nel nostro auditorium. E per citare Paul Klee, unisce l'essere ascoltato alla bellezza del veduto. Questi sono, diciamo, il nomio su cui noi siamo puntati. Cremona non deve per l'ansia di questa azione puntare sulla quantità, perché Cremona ha una straordinaria potenza di marchio di Città della Musica, il marchio Stradivari, il marchio Città del Lino, il marchio Monteverdi, potta che si eccepisce eterno, ma il nostro tipo non è quanta. Noi non siamo, come Peter Rietto è scritto tante volte, Salisburgo, che ha fondato un paese nel 1877, oggi a 185 berghi, un aeroporto, per cui è difficile ma storicizzato. Dobbiamo competere questo ecosistema che mette assieme musica, liuteria, la bottega di liuteria, teatro Pomelli, la Cremona musica e l'auditorio, festival all'aperto di Tantoba, Lupole e tutte queste belle iniziative. È un insieme di arte, musica e scienza e siamo la carta, siamo giocare solo qui. Noi dobbiamo riarmare soprattutto questa nostra forza, non la attività, mi viene in mente la pubblicità di quella marca di pennelli che tra l'altro fa i vicini del pennello. Noi non dobbiamo il pennello ma grande, ma il grande pennello, questo è il fatto.
0: E con quanti del territorio principalmente sono nasce tipo di partnership?
2: Con tutti, il nostro territorio va da estremo nord di Crema. Crema è come Cremona nel senso che è la capitale mondiale dell'arte ornaria, è vista nel mondo con lo stesso prestigio che noi abbiamo per il violino. Noi abbiamo Monteverdi, loro hanno capito che 14 chiamò colonna sonora del proprio patrimonio, parliamo del
0: roba Daniele.
2: Poi hanno avuto il più grande contrabbassista che ha rivoluzionato Giovanni Bottesini, il più grande organista della storia Vincenzo Petrali, passando e diceva Cremorano, Casalutano, il paese dove ha avuto Vince Bellini, dove è nato Antonino Cervi, che è stato papà di G. Cervi, che è stato uno dei grandi teatrali di Spre, e dove è nato Andrea Arneri, capostipite di una delle 3 grandi dinastie della liuteria storica. Per tutto il nostro territorio è un museo diffuso di arte e musica, dobbiamo dialogare assolutamente con tutta la provincia.
0: E in questo senso, sempre la ricerca di cui parlo prima, diceva che è un grande aumento tra i grandi è stato nei live week. Si può di nuovo anche in questa situazione, ci ha pensato, state provando?
3: Quello probabilmente sulla città è uno dei più grandi problemi, nel senso che è vero che, come dicevo

0: avanza un po'. Sono tanti che si stanno apprezzando per fare musica live, ma c'è uno sbilanciamento evidente tra l'offerta estiva e l'offerta finale, perché al momento Cremu non ha i club adatti per la fine della musica in tutti i due sensi, nel senso anche per i musicisti. Posso, immagino un giovane superiore comunque ha la possibilità di esprimersi e farsi vedere dai suoi coetanei, perché al momento conta davvero sull'età di una mano e sono loro che ci mettono anima e corpo, però sono,
1: esatto,
0: sono piccoli, quindi purtroppo fa un po' fatica. Sicuramente è un discorso che è avanzato da decenni, perché è una crisi che si nota un po', anche con Cremona, che si è detto disponibile comunque a ricercare luoghi dove poter andare a fare musica, e pare che siano le
1: stiamo lavorando, diciamo, che
0: soluzioni. Adesso io sempre con i piedi di piombo prima di vedere, però diciamo che il problema che è sentito e che sto cercando di affrontare.
1: Ok, visto che c'è un problema, è un altro, non è un problema, ma è sicuramente un interrogativo, e ci spostiamo nel nostro osservatorio. Sì. Osservatorio che non c'è davvero, quindi è molto raro, stiamo cercando cose che esistono. Ci spostiamo in Spagna, con le parole di Paul Siedish, Head of Content del Festival Spagnolo Sonar, ha parlato di musica e intelligenza artificiale su Forbes, e le sue parole sono queste: Laura Pausini canta insieme a quattro coriste e riproduce la sua stessa voce, ma modalità diverse. Frase che apre un mondo. Partirei te, visto che vivi il canto in prima persona, quali sono i risorsi e rischi dell'intelligenza artificiale musica? Ricordiamo, poco tempo fa, una grande problematizzazione a Hollywood, a voci, c'è davvero questo rischio?
2: Io credo, nel senso, presto per le conclusioni, che è appena arrivata questa realtà, non la conosciamo, e gli effetti si vanno tra gli anni. Concretamente, di perto viene utilizzata l'intelligenza artificiale per evitare dei lavori umani, con l'autore, tipo c'è il dottore che vuole fare un'azione stile Taylor Swift, l'autore, compositore che ha avviato parlo nel pop parlo, viene chiamato, si utilizza detto, scrivi questo testo, fammi una melodia questo testo con la voce di Taylor Swift, 2 minuti neanche, è fatto. Quindi gente che studia, io mi laureo in composizione tra Trombini per esempio, grazie, però per dire, non quel settore lì già non serviamo, ok, quindi quello è un rischio.
1: Ma le emozioni? Passano stesso?
2: No, assolutamente, la macchina per fortuna ha ancora superato l'uomo e l'intelligenza d'uomo, l'emozione secondo me non passare attraverso l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale aiuterà a snellire le fasi di lavoro, fase di produzione, nel momento in cui non si potranno avere dei coristi o si potranno andare delle cose in maniera veloce, però solamente l'emozione è difficile renderlo.
1: Quindi ci serve ancora dell'artista.
2: Speriamo.
1: No, speriamo tutti, speriamo, ce lo auguriamo, proprio, questa è una meravigliosa. E invece nel lato della ricerca, recupero, anche restauro della liuteria, recupero magari suoni originali, si sta già cedendo in questione, c'è di farlo, è una strada difficilmente percorsa.
3: E adesso proprio noi in laboratorio, vedi che abbiamo Giulio del Violino che è capo del Policlinico, è stata realizzata una copia di del cremonese del 715. Però pensando all'intelligenza artificiale, anche se siamo abituati alla parte creativa preponderante, cerchiamo di ridurla come un'opportunità limite del possibile. Quanto mod va col paio da Mannheim ad ascoltare l'orchestra che ora era la migliore d'Europa, la chiamavano un'arta di geniali, sempre la prima dei clarinetti, e dice: padre, se anche noi avessimo i clarinetti, probabilmente Mozart avesse avuto sintetizzore o l'elettronica, avrebbe sicuramente data. Sentivo nei giorni scorsi un famoso rapper che si lamentava che era stato attaccato sui social perché in un certo vivo le sue nature, dice, giustifico dicendo, con l'autotune che non funzionava.
1: Abbiamo capito.
3: L'autotune è uno strumento che c'è, l'ha per utilizzato, c'è, per cui abbiamo di una trentina di anni, se non più. Aiuto, voi direte, cantando, oh, Giulia dovrei cantare suo, con strumenti naturali. Insomma.
2: Sì, dico sì, però viene utilizzato lo stilista, adesso è diventato un suono l'autotune.
3: Sì, in parte sì. Però c'è anche il discorso dei primi compositori che hanno utilizzato i grammi di posizione dei computer, e che lì è stato un primo passaggio epoca, perché al conservatorio di armonia, no, di condizione avrebbero preso crono, cominciato a correre toni e anche quasi in più. Poi probabilmente non andrà a sostituire, speriamo che

0: così in mente e prendiamola adesso come uno.
1: Cerchiamo una risorsa, cerchiamo di stare
2: adesso.
1: Non può ancora sbilanciarci. Dato che il tema non ci spostiamo alla nostra ultima rubrica, bifora. Ma tu la prima cosa, bifora, quindi.

0: difficile.
1: Ci dipende da quale.
0: Tutte. Canzone Tutte. Mia, dai, canzone mia, perché è più un parto, diciamo.
1: Occhio che usciamo dal contesto musica, ma non del tutto. Torneo di 3 contro 3 o concerto da organizzare?
2: È difficilissima.
1: Te l'avevo detto.
2: Devi farmi cover o canzone mia. Quella la sapevo. No, ti direi per storicità ancora torneo
1: 3 contro 3, giusto. Museo del Violino o Auditorium Marvedi?
2: Auditorium Marvedi.
1: Questa, visto quello che hai detto prima, era facile, non lo sapevo ancora. Scrivere la musica o il testo?
0: La musica.
1: Più bello?
0: Sì, a me
1: è una
0: piace
1: cosa che
0: di
1: ti affascina di più. Backstage o palcoscenico?
2: Backstage.
1: Tutta la backstage, attenzione. Nonostante al torneo tu prendi in mano il microfono, sei più uomo da backstage. Infine, portare eventi in città o portare la città agli eventi?
2: È come quando Cavour è stata fatta all'Italia, dobbiamo fare gli italiani, per cui Cremona, il discorso che facevo prima, gli eventi ci sono, in qualche maniera dobbiamo portare anche gli eventi ai cremonesi.
1: Ok, direi che l'analogia è perfetta. Successo live o successo sui social?
0: Successo live.
1: No, oh, questa sei andata a colpo sicuro, sì. Facilissima. Infine, sei pronto? Questa è la più difficile. Elio
2: male,
1: o Fatboy Slim?
2: Fatboy Slim è stato,
1: no,
2: Fatboy Slim,
1: no,
2: è stata un'emozione incredibile.
1: Io ero sicuro che avresti detto Elio.
2: Ho finito di avere una paresi facciale dopo aver parlato con lui tipo 4 giorni dopo. E Giulia
0: l'ha visto dal vivo
2: e si è accorta che ero un po' rimbambito.
1: Appena ti ha preso questa cosa. Allora, grazie davvero anche per quest'ultima rubrica, la più difficile forse di tutte. No, da parte degli scherzi. Grazie davvero per essere stati con noi,
0: i
1: nostri ospiti. Grazie a Federico Medagliani, Giulia Dagani, Roberto Codazzi.
2: Grazie.
1: È stato un piacere parlare di musica qua con voi, qua sul Torrazzo. Ringraziamo ancora il Museo Verticale che ci ospita, l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi. Grazie a tutti voi che ci seguite. La nostra puntata di Torrazzo con Vista per oggi finisce qui. Ce ne sono molte altre da seguire. Soprattutto ci vediamo alla prossima puntata di Torrazzo con Vista, perché noi continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti, alla prossima!
0: Grazie.

0: Gol di Salvatore Totò Schillaci, partito come bingo. Ma la commedia romantica regina incontestata degli incassi mondiali è Pretty Woman con Julia Roberts e Richard Gere.
1: Vivian! Principessa Vivian, vieni giù!
2: E che succede dopo che lui ha scalato la torre e salvato lei?
3: Che lei salva.
4: Benvenuti a Hollywood! Qual è il vostro sogno? Tutti vengono qui. Questa è Hollywood, la città dei sogni. Alcuni si avverano, altri no. Ma continuate a sognare, questa è Hollywood. Si deve sognare, perciò continuate a sognare!
5: Un'estate fa.
6: Un'estate fa.

0: Francesco Baccini e Ladri di biciclette, vincitori assoluti del Festival Bar del 1990 all'Arena di Verona, condotto da Claudio Cecchetto, Gerry Scotti e Susanna Messaggio. Parlando di sport, se guardiamo oltre al calcio, nel 1990 sono tante le emozioni. In Formula 1 si raggiunge il punto di massima tensione nella rivalità storica tra Ayrton Senna su McLaren e Alain Prost, passato alla Ferrari. Un odio sportivo viscerale che culminerà nel controverso e celebre incidente alla prima curva di Suzuka.
1: Ma se non umanamente, come pilota, ti è rimasta della stima per lui?
2: Io credo che lui come pilota è senza dubbio un grande pilota, basta guardare i suoi risultati. Abbiamo avuto dei problemi, sono cose che capitano, abbiamo delle idee diverse, educazioni diverse, perciò ognuno ha la sua strada.
3: Chi se no? No, non voglio parlare di lui perché non mi interessa più. Scusa.
0: Nel tennis invece fa il suo ingresso l'estetica flu e ribelle del giovanissimo Andrea Gassi, mentre nel ciclismo Gianni Bugno compie una storica impresa vincendo la Milano-Sanremo e dominando il Giro d'Italia dalla prima all'ultima tappa. Il 1990 è anche un anno segnato da importanti lutti che colpiscono la cultura e la storia. Il mondo dice addio a icone del cinema e della musica come Greta Garbo, Ava Gardner, Sammy Davis Jr. e Leonard Bernstein. L'Italia piange grandi maestri come Ugo Tognazzi, Alberto Moravia, Aldo Fabrizi e l'amatissimo ex presidente della Repubblica Sandro Pertini.

0: Mi si consenta di dire, lo dico a tutti, ma soprattutto ai giovani, a me stesso naturalmente, che la libertà non è mai una conquista definitiva. La libertà è un bene prezioso che bisogna difendere giorno per giorno.
1: Buonasera, è morto nel sonno ieri sera, verso le 20. La notizia è stata data stamattina. Recentemente Sandro Pertini citava spesso Shakespeare. Di fronte alla morte soltanto il silenzio, e per questo, per sua volontà, non ci saranno funerali di Stato né esequie in qualche modo pubbliche. Nella sua piccola casa di Fontana di Trevi a Roma, dove Sandro Pertini ritornava ogni sera anche quando era presidente, oggi è stato ammesso soltanto Francesco Cossiga in rappresentanza di tutta la nazione.
2: L'estate del 90 è anche la stagione dei grandi concerti storici. Alle Terme di Caracalla si esibiscono per la prima volta i tre tenori, Pavarotti, Carrera e Domingo, seguiti in Mondovisione da 1 miliardo di persone. Nel decennale della morte di John Lennon si tiene un grande tributo a Tokyo con Miles Davis che suona Strawberry Fields Forever. E a luglio Madonna approda allo Stadio Flaminio di Roma con il suo travolgente e criticatissimo Blonde Ambition Tour.
3: Piovono le accuse sulla cantante americana, questa volta imputata di avere offeso la religione. Il servizio è di Ilda Bartoloni.
4: Per Maria Luisa Ciccone, famosa in tutto il mondo con il nome di Madonna, si sono scomodati anche i vescovi italiani, accusando il suo concerto, Blonde Ambition, già in tour per il mondo, di essere blasfemo, di cattivo gusto e povero di contenuti. Lei, una graziosa biondina di 30 anni, è arrivata oggi nel pomeriggio all'aeroporto di Ciampino a Roma. Aereo privato, una scorta consistente, poliziotti e carabinieri mobilitati. In una ressa incredibile, Madonna, che domani terrà il suo primo concerto in Italia, si è concessa ai giornalisti. Non un'intervista, neanche una benché minima risposta a qualche domanda. Madonna ha solo risposto, stizzita, ai vescovi italiani.
2: Nel 1990, fuori dai nostri confini, il mondo sta cambiando. L'11 febbraio, dopo 27 anni di prigionia, Nelson Mandela viene finalmente liberato in Sudafrica. È l'atto simbolico che avvia la fine dell'apartheid.
5: Ecco, siamo di nuovo in diretta con le immagini che ci arrivano da Città del Capo, sono appena uscite, ecco la macchina, le auto che accompagnano Nelson Mandela, che in questo momento viene liberato, esce dalla prigione di Victor Wester, dove è stato rinchiuso per più di 27 anni. Una nuova fase, una nuova era si apre nella storia del Sudafrica e del mondo civile.
6: Ma eccolo, è a piedi, sta
5: eccolo,
6: addirittura scendendo
5: con la moglie.
6: Vediamo
5: con la moglie Vinny.
6: Lui, Nelson Mandela, con sua moglie Vinny, che in questo momento alza la mano per salutare la gente. C'è uno schieramento di polizia. Eccolo qui, il capo dell'African National Congress, l'uomo simbolo della lotta contro l'apartheid, che in questo momento è divenuto una persona libera dopo 27 anni.
2: A Mosca apre il primo McDonald's, Michael Gorbaciov viene insignito del premio Nobel per la pace, e mentre le repubbliche baltiche proclamano l'indipendenza avviando il crollo dell'Unione Sovietica, il 21 luglio a Berlino Roger Waters mette in scena The Wall davanti a 160.000 persone per celebrare la caduta del muro. Poco distante, al CERN di Ginevra, Tim Berners-Lee sviluppa il primo server World Wide Web, sta muovendo i primi passi la rete internet come la conosciamo noi oggi. Ma proprio mentre gli italiani stanno vivendo le loro vacanze, il 2 agosto l'Iraq di Saddam Hussein invade il Kuwait per ragioni di territorio e controllo del petrolio. È l'evento che fa precipitare la diplomazia internazionale verso quella che di lì a poco diventerà la guerra del Golfo.

0: Buonasera, la crisi del Golfo ora è ufficiale. Il Consiglio di sicurezza ha autorizzato l'uso della forza per obbligare l'Iraq a lasciare il Kuwait. La risoluzione è stata votata da 12 paesi, due contrari, Cuba e lo Yemen, un astenuto, la Cina. Questa risoluzione impone all'Iraq il termine del 15 gennaio per lasciare il Kuwait.
1: L'estate del 90 si chiude così, con le bandiere tricolore del mondiale riposte nei cassetti, l'ombra di una nuova guerra all'orizzonte e la chiara sensazione che i dorati e spensierati anni 80 fossero finiti per sempre. Come chiusura di questa puntata abbiamo scelto una traccia iconica. Scritta originariamente da Prince, trova nel 90 la sua versione immortale grazie alla voce struggente dell'artista irlandese Sinead O'Connor. Con Nothing Compares to You ci salutiamo, grazie per aver viaggiato con noi, ci risentiamo alla prossima estate.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto, infatti, «Ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno». Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia.

0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà.
1: Cristo è il servo sofferente del quale parla il profeta Isaia, che ha donato se stesso in riscatto per molti. Cristo è sorto ai suoi discepoli, ciascuno di noi, a prendere ogni giorno la propria croce e seguirlo sulla via dell'amore a Dio Padre, all'umanità, e dice: chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. È la logica del chicco di grano che muore per germogliare e portare vita. Gesù stesso è il chicco di grano venuto da Dio, il chicco di grano divino che si lascia cadere sulla terra, che si lascia spezzare, rompere nella morte, e proprio attraverso questo si apre e può così portare frutto nella vastità del mondo.

L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

l'arte di saper ascoltare. Molto tempo fa, un professore universitario che voleva approfondire lo studio dello Zen andò in Giappone per far visita a Nan-in, un famoso maestro dell'epoca. Il monaco accolse il professore con gentilezza e, prima di iniziare la conversazione, gli offrì del tè. Il professore accettò volentieri e si sedette di fronte al maestro. Il saggio prese una tazza vuota e cominciò a versare il tè. Mentre la tazza si riempiva, Nan-in intratteneva il suo ospite con alcuni convenevoli. Presto la tazza fu colma, ma il monaco continuò a versare e il tè cominciò a traboccare. Il professore, che si rendeva conto di quanto stava accadendo, non riusciva a interrompere il maestro, che sembrava non accorgersene, preso com'era dalla conversazione. A un certo punto l'ospite non poté più trattenersi e, leggermente imbarazzato, disse: «Maestro, mi scusi, non vede che la tazza è colma?» Nan-in, per nulla sorpreso, smise di versare il tè. Guardò l'uomo occidentale con un sorriso e gli disse: «Questo è il mio primo insegnamento». Il professore lo guardò senza capire e allora il maestro proseguì: «Sei venuto per conoscere lo Zen, ma la tua mente è già colma come questa tazza. Come posso insegnarti qualcosa se la tua testa è già piena di idee e pregiudizi? Per imparare davvero qualcosa, devi prima svuotare la tua mente». Questa piccola storia mi piace molto perché, oltre a trasmettere con un esempio concreto e paradossale l'essenza dello Zen, descrive anche la condizione mentale in cui tutti noi di solito ci troviamo. Nel corso della nostra vita accumuliamo conoscenze ed esperienze e, andando avanti, le esperienze successive devono farsi spazio attraverso una rete di convinzioni e credenze che rappresentano a noi stessi e agli altri l'essenza del nostro carattere e della nostra personalità. Basta avviare una conversazione su un qualsiasi argomento per capire che abbiamo già un'opinione su qualsiasi cosa, a volte anche su argomenti che non conosciamo affatto e sui quali non abbiamo alcuna competenza. Il vero problema è che quando le nostre convinzioni e le nostre credenze occupano tutto lo spazio della nostra mente, non solo diventa molto difficile apprendere cose nuove, ma lentamente perdiamo la capacità di ascoltare. Nella nostra testa c'è un costante rumore di fondo, costituito da opinioni e pensieri, molti dei quali provenienti dall'inconscio, dove si sono sedimentati. Questo sedimento ci impedisce di ascoltare non solo gli altri, ma soprattutto noi stessi. Non ascoltiamo i messaggi che il nostro corpo ci manda di continuo. Per farsi ascoltare lo costringiamo ad alzare la voce, il che nel linguaggio del corpo vuol dire ammalarsi e cercare di ottenere la nostra attenzione attraverso i sintomi. E soprattutto non ascoltiamo le voci della nostra anima, che invece ci parla sottovoce e ci sussurra quello che sente e che ritiene giusto per noi. È da lì che vengono le nostre intuizioni, che spesso anticipano di molto le esperienze che seguiranno. Lo capiamo sempre dopo. Sapevamo come sarebbe andata, ma a quelle voci di dentro non abbiamo dato l'ascolto che meritavano. Con la pratica dell'ascolto consapevole torniamo al momento presente e finalmente fermiamo la tendenza della mente a rifugiarsi nel passato o nel futuro. Due luoghi illusori da dove la vita che stiamo vivendo non si percepisce. Se vuoi quindi continuare ad arricchire la tua vita di ogni genere di nutrimento, devi imparare a liberarti di memorie e opinioni inutili e a volte ingombranti. Dopo un po' è sano fare pulizia in quella vecchia cantina o soffitta mentale dove hai riposto oggetti che non ricordi neppure più di possedere. Scatoloni voluminosi che rendono la vita più povera, ripetitiva,
prevedibile, solo ricreando un po' di vuoto e una rinnovata disponibilità potrai ricominciare a praticare l'osservazione e l'ascolto, che sono i canali attraverso i quali permetti alla vita di raggiungerti. L'ascolto consapevole non solo riaccende i tuoi sensi, ma anche un altro effetto estremamente funzionale e rigenerante. Ti solleva dalla massiccia presenza di te stesso nella tua mente. È il rimedio più efficace per mettere il silenziatore al chiacchiericcio interminabile dell'io, con le sue esigenze e pretese che finiscono per stancarti e isolarti dal mondo. Quando eri bambino, ogni cosa, anche giocare con un bottone o osservare il pulviscolo che galleggiava in un raggio di luce, erano un'esperienza. Apprendevi soprattutto attraverso il gioco e l'ascolto. Non avevi molte opinioni o cose da dire o da obiettare. Tutto era un grande sì all'esistenza. Le emozioni che provavi e che accompagnavano anche le più piccole cose erano potentissime. Poi, lentamente, hai perso queste qualità. Ora sai molte cose e hai giudizi e opinioni su tutto, ma il tuo spazio di conoscenza si è ristretto e con esso la tua capacità di accogliere il nuovo e di gioire. I no che dici alla vita sono diventati molti più dei sì. La buona notizia è che puoi sottrarti in ogni momento a un'esistenza guidata dal passato e dagli automatismi mentali in cui ti sei ritrovato incastrato. Concediti la possibilità di praticare l'ascolto consapevole. Vedrai la mente svuotarsi un po' alla volta di tanti pensieri inutili e tornerai a essere presente con la rinnovata spontaneità di un bambino.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Più forte di qualsiasi argomentazione contraria, nel cuore dell'uomo c'è una voce che invoca. Tutti abbiamo questa voce dentro. Una voce che esce spontanea, senza che nessuno la comandi. Una voce che si interroga sul senso del nostro cammino qua giù, soprattutto quando ci troviamo nel buio. Gesù, abbi pietà di me. Gesù, abbi pietà di me. Bella preghiera questo. Thank you.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo.

tua riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per l'evangelizzazione nelle città. Preghiamo perché nelle grandi città, spesso segnate da anonimato e solitudine, riusciamo a trovare nuove forme di annuncio del Vangelo, scoprendo vie creative per costruire comunità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa capace di interpretare i sogni di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa si apra con speranza al futuro, affidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio dei fratelli. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Preghiera per i sacerdoti, comprendendo i diaconi, oggi San Lorenzo. Spirito del Signore, dono del risorto agli apostoli del Cenacolo, gonfia di passione la vita dei tuoi sacerdoti, riempi di amicizie discrete la loro solitudine, rendili innamorati della terra e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della gente, con l'olio della comunione fraterna. Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro. Liberali dalla paura di non farcela più. Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze. Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza. Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano. Fa risplendere di gioia i loro corpi, rivesti loro di abiti nuziali e cingili con cinture di luce, perché per essi e per tutti lo sposo non tarderà. Composta da Don Tonino Bello. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie.

0: Celebriamo la festa di San Lorenzo, diacono e martire. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Ridonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, l'ardore della tua carità ha reso San Lorenzo fedele nel ministero e glorioso nel martirio. Fa che amiamo ciò che egli ha amato e viviamo ciò che ha insegnato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, ma perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre tutto il necessario, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Beato l'uomo che teme il Signore.
0: Beato l'uomo che teme il Signore.
3: Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta.
0: Beato l'uomo che teme il Signore.
3: Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, eterno sarà il ricordo del giusto.
0: Beato l'uomo che teme il Signore.
3: Egli dona largamente ai poveri. La sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria.
0: Beato l'uomo che

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore.

celebrare la festa di San Lorenzo, come celebrare la festa dei santi o la memoria dei santi, ci aiuta a comprendere sempre di più qual è la strada che abbiamo bisogno di seguire per arrivare al Signore. E la strada è quella della santità. Essere quel chicco di grano che nella terra muore a se stesso per produrre frutto. Morire a se stessi significa proprio lasciarsi andare, spogliarsi di tutto quello che è il nostro orgoglio, il nostro egoismo, per lasciarci riempire dalla grazia di Dio. Solo così possiamo portare frutto e possiamo dare buona testimonianza. Inoltre i santi ci ricordano che la nostra patria è proprio il cielo, è la vita eterna, perché qui su questa terra siamo di passaggio. E quindi preparare il nostro incontro con il Signore significa vivere una vita coerente con il credo che professiamo qui su questa terra, affrontando anche le difficoltà che ci sono, ma queste difficoltà, se chiediamo l'aiuto di Dio, la sua grazia attraverso i sacramenti, riusciamo a superare tutto quello che c'è di ostacolo per arrivare a quella eternità alla quale tutti siamo comunque chiamati.

0: Fratelli e sorelle, la passione di San Lorenzo è tra le più note della storia cristiana e la sua venerazione è diffusa in tutto il mondo. Per intercessione di questo protomartire romano, preghiamo il Padre e diciamo: Signore, conservaci nel tuo servizio.
1: Signore, conservaci nel tuo servizio. Perché coloro che, come San Lorenzo, sono insigniti del diaconato, siano fedeli al loro ministero di servizio, attingendo la forza dalla parola di Dio e dall'Eucarestia, di cui sono ministri. Preghiamo.
0: Signore, conservaci nel tuo servizio.
1: Perché i poveri, i disabili, gli emarginati siano ritenuti tesori della Chiesa, immagini viventi del Cristo, il quale un giorno dirà a coloro che li hanno serviti: l'avete fatto a me. Preghiamo.
0: Signore, conservaci nel tuo servizio.
1: Perché come San Lorenzo, ministro obbediente nel distribuire i beni della comunità ai poveri, i cristiani sentano l'urgente bisogno di un cammino di evangelizzazione che diventi testimonianza del Vangelo della carità. Preghiamo.
0: Signore, conservaci nel tuo servizio.
1: Perché i laici, riconoscenti per il dono della comunione ecclesiale donata dallo Spirito Santo, mettano le loro capacità al servizio della Chiesa, accettando con forza d'animo le difficoltà. Preghiamo.
0: Signore, conservaci nel tuo servizio. Per Ciocca Luigi, Camillo e Soliveri Angela, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi, preghiamo.
1: Signore, conservaci nel tuo servizio.
0: O Dio, nel suo ufficio di diacono della Chiesa, il martire San Lorenzo donò ai fratelli il corpo e il sangue del Signore e per il nome di Cristo versò il proprio sangue. Fa che lo stesso ardore di carità porti noi alla totale dedizione al Figlio tuo e ai fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, i doni che ti offriamo con esultanza nella festa di San Lorenzo e fa che giovino alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Lorenzo, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza, e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Lorenzo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donaci la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Saziati dai tuoi santi doni, ti preghiamo, o Signore, il servizio sacerdotale compiuto nella festa di San Lorenzo accresca in noi la grazia della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Grazie per la vostra presenza, buona giornata.

Prima era saltata, ha dovuto venire Carlo a risistemare la sintonizzazione. E così ci siamo, lunedì 10 agosto, come tutti i lunedì io sono qua, sono Luisa Milanesi e vi saluto innanzitutto, vi auguro una felice settimana e incominciamo la nostra compagnia. Come ho detto, lunedì 10 agosto, oggi è San Lorenzo, ma parleremo dopo di San Lorenzo. Diamo gli avvisi della parrocchia. Gli avvisi della parrocchia non sono tanti, perché c'è stata ieri la messa con la processione dei santi patroni Fermo e Rustico. Gli altri giorni hanno gli orari normali delle messe e arriviamo a venerdì 14 agosto. Informiamo che la messa ci sarà la messa prefestiva presieduta da Don Bruno Amasano alle 18, alle 18 sempre a Vidalengo ci sarà Don Paolo e a Misano ci sarà Don Gabriele. Qua in parrocchia c'è la messa come tutti i sabati, che sarebbe sabato ma è venerdì, la messa prefestiva. Poi arriviamo sabato appunto, stavo guardando sospesa, ma riguarda sabato, è sospesa la messa a Masano e a Misano delle ore 8, però le altre messe saranno celebrate ai soliti orari, alle 9:30 qua in parrocchia, Don Gabriele andrà a Calvenzano alla casa di riposo Immacolata, Maria Immacolata, alle 9:30, per il resto poi il 10 Vidalengo c'è Don Paolo, a Masano Don Bruno il 10:30, a Misano Don Gabriele alle 10:30, e qua in parrocchia Don Giansante alle 11, Vidalengo Don Paolo alle 18 e San Bernardino Don Bruno alle 18, Misano Don Gabriele alle 18. E questo è il giorno di Ferragosto. Come ha avvisato anche il parroco, la messa prefestiva della domenica non si farà, perché appunto essendo Ferragosto si sono fatte tutte le messe come se fosse una domenica normale. La domenica niente, c'ha tutti gli orari normali. C'è a Misano alle 20:30 Don Giansante, perché c'è la Vespri e Benedizioni in San Rocco a Misano. Ricordo che inizia il 18 settembre, fra un mese circa, le iscrizioni in segreteria per le coppie che hanno intenzione di sposarsi l'anno prossimo o che. Allora, qua la solennità festa dell'Assunta, il sabato lo sappiamo che è la festa dell'Assunta, che noi chiamiamo Ferragosto, ma in gergo cristiano è la festa dell'Assunta, è la festa di Precetto, le messe e gli orari festivi, compresa la prefestiva, venerdì alle 18 in parrocchia, venerdì alle 21 veglia di preghiera in santuario. La messa di sabato sera alle 18 è a San Bernardino e non c'è la messa prefestiva della domenica, come vi ho già detto prima. Un altro avviso, che la parrocchia propone un viaggio a Roma dal 5 al 9 ottobre. Informazione e iscrizioni saranno in segreteria dalla cara Silvana, per chi volesse partecipare si informa dalla Silvana in segreteria, che illustrerà bene i vari itinerari, il costo del viaggio e come si svolgerà questo viaggio a Roma, che dura 4 giorni. Un altro avviso, l'oratorio San Luigi, che nel periodo estivo l'oratorio osserva questi orari di apertura, dalle 16:30 alle 19 e dalle 21 alle 23. Poi quando inizierà l'orario normale, quando magari torneranno tutti dalle vacanze, così prepareremo la festa degli oratori, allora l'oratorio ritornerà agli orari che faceva prima. È entrato Carlo prima a portarmi un biglietto, oltre a sistemare la radio, portarmi un biglietto che domani alle ore 16, domani 11 agosto alle ore 16, ci saranno le esequie di Gabriele Zani, anni 92, che abita in via Moroni, qui a Caravaggio. Ripeto, domani alle ore 16.
L'estate ci sta deliziando con il suo caldo afoso, però è così, non possiamo farci niente. Il tempo è un tiranno, però dobbiamo prenderlo come le giornate si sono accorciate, perché il sole sorge alle 6:16 alla mattina e tramonta alle 20:40. E infatti ieri sera alle 9 c'era già proprio quasi buio. Sono andata a casa di mio figlio a innaffiare un po', a vedere i vasi soprattutto, se avevano bisogno di un po' d'acqua, visto che lui è in vacanza. E nel tornare a casa alle 9:10 c'era già buio, la luna è calante. La frase del giorno che ho trovato sempre su Sorrisi e Canzoni e dice: una buona madre vale più di 100 maestre. Penso che sia giusto così. Poi c'è il proverbio di oggi che arriva dalla Sardegna: per conoscere la gente, buono è il praticare. E anche questo è abbastanza normale. Buono è il praticare, certo, finché non si praticano le persone, non si riesce bene a capire com'è quella persona con la quale interagisci, che poi effettivamente non si è mai finito di capire bene una persona. Vediamo un attimo, volevo leggervi la preghierina che manda sempre il prete di Cremona, Don Premoli, che dice: se credi in Cristo non sei mai solo, puoi sentirti solo, puoi attraversare una tempesta, puoi avere paura e pensare di non farcela, ma dire sono solo è per un cristiano quasi innaturale, perché Gesù è con te, è l'amico che viene verso di te sulle acque, proprio quando il vento è più forte, è la mano che ti afferra quando stai affondando, la presenza che non ti abbandona mai e non permetterà che la tua vita naufraghi. Naufraghi, mia, naufraghi, naufraghi. Qualunque cosa accada, non avere paura. Il male può travolgerti, ma non può vincere Cristo che vive in te. E quando le forze verranno meno, sarà Lui la tua forza. Quando non vedrai la strada, sarà Lui la tua luce. Ricordalo, puoi attraversare qualsiasi tempesta, ma non la attraverserai mai da solo. Il Signore ti benedica e ti custodisca nella lotta. Questa è una preghiera che ogni tanto Don Nicola Premoli invia e che io la salvo per leggere a voi. Sul calendarietto che c'è qua vicino alla console della radio, che giriamo tutti i giorni, ci dice che appunto oggi è San Lorenzo e dice: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Ricercate la santità, quella che nasce, si attua, si perfeziona sulla croce, che esige il perdono delle offese e un ricambio d'amore agli offensori, che non cerca l'autorità del comando, le comodità del letto, del vestito, del cibo, ma la povertà in affetto e in effetto. Questo brano l'ha scritto Francesco Spinelli ed è su questo libretto che abbiamo qua nella sede della radio. Come ho detto prima, oggi è San Lorenzo, grandissimo santo. Innanzitutto voglio fare gli auguri a tutti i Lorenzi. Lorenza, la mia amica, era qua in chiesa, glieli ho fatti personalmente. Lorenzo, mio nipote, è in Spagna, non mi sentirai, anche se fosse a Caravaggio, non sente, però auguri Lori, mi raccomando, fa il bravo. E auguri a tutti, Lorenzo Mascaretti, soprattutto che ci delizia qua con le sue letture qua alla radio, e a tanti ragazzi che portano questo bel nome. Ultimamente Lorenzo proprio ha preso piede, chiamiamolo così, come dice il proverbio: quando uno ha tante cose prende piede. E Lorenzo è proprio in tutte le classi, c'è un Lorenzo, anche nelle squadre di calcio ce ne sono sempre due o tre.
Tanto è vero che quando gioca la squadra di mio figlio con le avversarie, l'ultima volta che, di mio nipote volevo dire, con le avversarie, l'ultima volta che sono andata a vederlo non riuscivo a capire chi era l'allenatore, se chiamasse lui o l'altro ragazzo. Allora poi mi hanno detto: no, tuo nipote l'allenatore lo chiama Lore, per mia confondersi con l'altro Lorenzo che è in panchina. Per cui proprio tantissimi, tantissimi ragazzi hanno questo nome. Se devo essere sincera, non è che quando mi hanno detto lo chiamiamo Lorenzo, vabbè, siete voi i genitori, logicamente scegliete voi i nomi dei vostri figli. Ma non è che mi piacesse molto. Invece adesso forse a sentire proprio tutti questi ragazzi che si chiamano così, e per tutte le volte che l'ho chiamato, mi piace onestamente. È un nome un po' antico, richiama proprio l'antichità, però ho trovato che San Lorenzo è stato un santo che l'hanno ricordato in tanti, e non solo qua da noi è venerato, perché lui era un giovane diacono dal cuore generoso. E la storia di San Lorenzo dice: tanto tempo fa, nella bellissima e antica città di Roma, viveva un giovane buono e coraggioso di nome Lorenzo. Lui era originario della Spagna e si era trasferito nella grande capitale dell'impero, dove il Papa gli aveva affidato un compito d'onore e di grandissima responsabilità. Vediamo un po' che è andata via la luce. Prendersi cura dei beni delle comunità e aiutare tutti coloro che non avevano nulla. Lorenzo non cercava la ricchezza o le cose materiali per sé, ma viveva le sue giornate con semplicità, donando un sorriso e un aiuto concreto a chiunque bussasse alla sua porta. Non avrebbe mai immaginato che il suo cuore puro e la sua travolgente generosità lo avrebbero reso uno dei santi più amati e ricordati al mondo. Nel suo ruolo di diacono, Lorenzo trasformò il servizio agli ultimi in un gesto d'amore continuo. Anche le azioni più faticose, come distribuire il pane ai poveri, vestire gli orfani e visitare i malati, venivano fatte con tanta gioia, con preghiera e tantissimo affetto. Quando l'imperatore romano... Ok, ogni tanto va via la luce, adesso arriverà. Quando l'imperatore romano gli ordinò con avidità di consegnargli tutti i tesori della chiesa entro 3 giorni, Lorenzo non si perse d'animo. Raccolse tutti i poveri, gli zoppi, i ciechi e i bisognosi della città e si presentò al sovrano dicendo che erano proprio loro il vero e inestimabile tesoro. Dimostrò così a tutti che le mani che aiutano con amore e onestà compiono un piccolo miracolo quotidiano, capace di riscaldare il cuore di chiunque. Desiderando proteggere e sostenere le persone fragili dai pericoli dell'avidità dei potenti, Lorenzo fece della sua vita una casa accogliente con le porte sempre aperte, e lì i dimenticati e i sofferenti potevano trovare cibo, protezione e la certezza di non essere mai soli. Lorenzo non voleva essere trattato come un capo importante. Lavorava fianco a fianco coi suoi fratelli, insegnando con dolcezza che nessun uomo è invisibile agli occhi di Dio e che ogni persona, specialmente la più umile, merita un rispetto immenso e il massimo esecutore si abbatté su di lui con prove e sofferenze durissime. Lorenzo mantenne una serenità e una forza d'animo commoventi. Perfino di fronte al dolore del martirio non perse mai il sorriso nella sua incredibile ironia, perdonando con estrema pazienza chi gli faceva del male. Non mantenne mai un solo pensiero di rancore o di vendetta, al contrario, affrontò ogni cosa con braccia aperte e con cuore sereno, e si racconta che persino le stelle nel cielo abbiano pianto lacrime di luce per la sua bontà. Quelle stesse stelle cadenti che ancora oggi, nella sua notte d'agosto, ci ricordano che la forza dell'amore è immensamente più forte di qualsiasi ingiustizia.
E cosa ci insegna San Lorenzo Martire? E San Lorenzo Martire ci insegna che il vero tesoro della vita non sono i soldi o le ricchezze, ma le persone che aiuti.

amo e l'amore che doniamo ogni giorno. Ci ricorda l'importanza dell'accoglienza e della generosità verso chi è più debole, offrendo sempre un sostegno concreto a chi si trova in difficoltà. Infine, ci mostra la grande forza della serenità e del perdono, insegnandoci ad affrontare le avversità con coraggio, con umiltà e senza mai portare rancore, ma rispondendo al male soltanto con la bontà e la luce del cuore. Questa è una piccola pagina dedicata al San Lorenzo, che è vissuto proprio tanto, tanto tempo fa. Okay. E lo sappiamo tutti che nella notte di San Lorenzo ci dovrebbero essere le stelle cadenti. Si spera di vederne qualcuna questa sera, visto che il cielo è bel sereno. L'unica cosa è che ci sono ancora troppe luci che illuminano le nostre case e le nostre vie, per cui bisognerebbe andare in un prato all'oscuro e mettersi lì e guardare il cielo. Questa leggenda delle stelle cadenti risale a tanto tempo fa. Infatti anch'io da ragazza mi mettevo là la notte di San Lorenzo a aspettare che cadesse la stella dal cielo per esprimere un desiderio. Non mi ricordo di averne mai viste. Adesso lo lascio alle ragazze giovani, loro hanno bisogno di sperare nel futuro e di affidare i loro desideri proprio alle stelle di San Lorenzo. Speriamo ne cadano un po' questa sera e che le ragazze che si affidano alle stelle riescano a trovare quello che cercano. È il mio augurio personale a tutte le giovani donne che ci credono. Volevo anche leggervi dunque il nostro, l'ho detto tanto tanto tempo fa, Giovanni Pascoli ha scritto una poesia dedicata proprio alla notte di San Lorenzo, che si chiama 10 agosto e che ritrae un po', racconta leggermente un po' la storia del suo papà, che è stato proprio ucciso il 10 agosto di tanto tempo fa. E questa poesia ce la facevano studiare a scuola e è proprio intitolata San Lorenzo, 10 agosto. San Lorenzo, io lo so, perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché sì gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini, ella aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono, e restò negli aperti occhi un grido, portava due bambole in dono. Ora è là nella casa romita, lo aspettano, aspettano invano, immobile attonito a dita le bambole al cielo lontano. E tu, cielo dall'alto dei mondi sereni, infinito immortale, o d'un pianto di stelle lo inondi quest'atomo opaco del male. Proprio nella notte delle stelle cadenti il poeta, il nostro Giovanni Pascoli, affida la sua disperazione per la perdita del padre e pensa che oltre alla rondine che è stata uccisa e aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini, anche suo papà portava due bambole in dono alle sue bambine. E affida proprio questo papà alle stelle cadenti nel cielo, che le indica come le lacrime dal cielo, stelle cadenti indicate come lacrime che piangono per la morte del suo papà. Vediamo un attimo cosa dice proprio delle stelle cadenti, che è la notte dei desideri dedicata a San Lorenzo. Ma fino a Ferragosto, oltre al cielo sopra Milano e sopra la Lombardia, si illuminerà ancora di stelle cadenti, e sono le scie delle Perseidi, altrimenti dette per la tradizione popolare le lacrime di San Lorenzo. Difatti nessuna stella precipita,
Si tratta invece di uno sciame meteorico che la Terra incontra ogni anno percorrendo la sua orbita attorno al Sole. Sono minuscoli frammenti di roccia e polvere che, entrando nell'atmosfera ad altissima velocità, si

pelle si possono fare i desideri, questo l'abbiamo già detto. E così, per cui questa sera e anche le sere a venire, per due o tre sere, appunto, dicono i meteorologi che si potranno vedere le stelle. Chi lo volesse vedere esprima un desiderio, sono sicura che si avvererà, se lo si esprime con la certezza che si avveri.

fatti più importanti della settimana scorsa che hanno un po' animato la settimana sono uno sacro e l'altro profano. Il sacro è del Papa Leone, il nostro Papa Leone XIV, che è stato a Santa Maria degli Angeli, che tra l'altro è una frazione proprio di Assisi, Santa Maria degli Angeli, e ha detto la messa alla Porziuncola. Io l'ho seguita perché girando per caso la televisione ho visto, ho detto, oh, guarda la Porziuncola. E quest'anno non siamo ancora andati a Assisi perché ci abbiamo avuto altri impegni. Si spera, speriamo di poter andare a settembre qualche giorno, non è ancora detto, ma io spero. Appunto il Papa Leone lì a Santa Maria degli Angeli ha fatto la messa e diciamo che sono stata sorpresa di vedere proprio tanti giovani partecipare. Vabbè, siamo in vacanza, adesso magari tanti sono andati, però hanno detto che erano lì proprio dal 2 di agosto che c'è stato il perdono d'Assisi e questa stragrande maggioranza di giovani era lì nel convento delle suore Clarisse, perché proprio lì a Santa Maria degli Angeli e anche a Assisi ci sono due conventi che generalmente ospitano i pellegrini che vanno ad Assisi. E questo nutrito gruppo di ragazzi che ha partecipato alla messa erano lì proprio da alcuni giorni per il Papa, proprio per partecipare a questa messa presieduta dal Papa. E ripeto, mi ha fatto piacere perché abbiamo bisogno di tanti giovani, per poter portare avanti la nostra fede religiosa. Altrimenti non me ne voglia qualcuno, però altrimenti l'Islam che sta facendo passi da gigante magari ci sorpassa, per cui abbiamo proprio bisogno di far capire che la nostra Italia è cristiana e deve essere cristiana. E chi più dei giovani non rappresenta il futuro della nostra Chiesa? Secondo me proprio dovrebbero unirsi di più questi giovani per andare a predicare proprio la nostra religione, altrimenti nel giro di pochi anni non so come va a finire. E questo è il fatto sacro, diciamo, della settimana scorsa. Quello più profano riguarda la morte del cantautore Guccini, che sembra abbia fatto tanto clamore e qualcuno ci ha speculato anche. Lui è stato un grande cantautore, ha scritto tante belle canzoni, può piacere o no, però quando eravamo ragazzi appunto ascoltavamo le sue canzoni.

specialmente quelle un po' di, non lo so, come si può dire, ad esempio, Dio è morto, l'ha scritta lui, lo sappiamo tutti che Dio è morto, era stata censurata, che poi invece è ritornata a voler essere una canzone come gli altri, anzi, la canzone dice che nei campi di sterminio Dio è morto, però sappiamo tutti che dopo 3 giorni Dio risorge, per cui la risurrezione di Dio, cantata anche nelle canzoni, nella canzone appunto scritta da Guccini, dà questo senso di speranza per i credenti che siamo noi che crediamo in Dio, che dopo la risurrezione di Dio tutto è possibile. Ecco, questo è il fatto profano della settimana scorsa. Mi ha fatto sorridere sentire il suono delle campane che hanno annunciato che sono le 9:30 qua da noi, perché c'è stata ieri anche una polemica sulle nostre campane. C'è chi dice che alla domenica non dovrebbero suonare le campane perché disturbano il sonno delle persone. Allora, le prime campane della domenica sono alle 7, sono alle 7 che annunciano, una volta lo chiamavano Maiti, che era alle 6 e mezza, e non so perché l'abbiano spostato alle 6 e mezza, che era proprio un'indicazione ai contadini che era l'ora di andare nei campi. Vabbè, accettiamo lo spostamento dalle 6 e mezza alle 7, però che dia fastidio anche alle 7. Poi non suonano più fino alle 9 perché annuncia la messa delle 9 e mezza, e c'è stato qualcuno che ha brontolato perché queste campane danno fastidio, probabilmente magari non è uno che non frequenta la chiesa. Beh, le risposte non sono state simpatiche, alcune lo hanno anche insultato, però dico, le campane, è così bello il suono delle campane, a me rallegrano, specialmente quelle che annunciano che dopo c'è la messa, dopo la mezz'ora, danno quel senso di gioia, quel senso di appartenenza alla comunità, che ti invitano e ti dicono: guarda che tra mezz'ora c'è la messa, se vuoi venire il Padre Eterno ti accoglie a braccia aperte. Questa qua era una piccola polemica. Che suonino le campane, a me piacciono. Ok, un altro fatto che ci sarà questa settimana, che può interessare o meno, però questo è un fatto astronomico, che proprio il 12 di agosto ci sarà l'eclissi totale di Sole, che avviene ogni, non so ogni quanti anni proprio. Invece quest'anno cade proprio il 12 di agosto e incomincerà di sera, inizia di sera tra le 19:25 e le 19:38, secondo delle città, che noi siamo più a nord, magari lo vediamo prima. Il picco massimo invece dell'eclisse di Sole sarà tra le 20 e le 20:22, sempre a seconda delle città. La durata totale di 1 ora e 10 minuti, e la durata del picco massimo, quando il sole si oscurerà completamente, è di circa 2 minuti. Dove si potrà vedere? Si potrà vedere in tutta Italia, ma con visibilità decrescente verso sud-est. Le regioni più favorevoli saranno il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria, la Lombardia e il nord della Sardegna. L'eclisse totale si potrà vedere nel mondo, in Groenlandia, in Islanda, in Spagna, in Russia Artica, in Portogallo, perché la percentuale della copertura totale sarà del 95%. La data della prossima eclisse solare, però questa sarà parziale, si potrà vedere il 2 agosto dell'anno prossimo, 2027. E invece l'eclisse totale, come quella che ci sarà il 12 agosto sera, sarà, pensate, il 3 settembre 2081. Concludo con una canzone che ha scritto ancora Guccini: ma noi non ci saremo, e pazienza.

Ora diamo un'occhiata al Corriere dei Territori e la prima pagina stampa proprio con caratteri cubitali neri in evidenza, che mettono in evidenza che i lombardi e i piemontesi sono formichine. In Italia nessuno è così parsimonioso perché per i risparmi si gonfiano i salvadanai. Sono i dati che hanno emesso. Le famiglie italiane hanno un patrimonio di quasi 6.500 miliardi di euro e il merito va proprio a queste due regioni, alla Lombardia e al Piemonte, che siamo un po' delle formichine dei risparmiatori. Probabilmente abbiamo paura del futuro, per cui ci pensiamo di salvare le spalle risparmiando. Ok, vediamo un po'. Purtroppo però l'economia ci dice anche che i piccoli negozi delle nostre città vanno sempre peggio, perché nelle nostre regioni dal 2008 al 2023, dal 2018, scusate, al 2023 è sparito l'11,3% dei piccoli negozi. Si è rafforzata la grande distribuzione, visto che stanno nascendo sempre più supermercati a spese dei piccoli negozi che non riescono a fronteggiare proprio magari le offerte che questi grandi supermercati offrono. Vediamo anche a Caravaggio, che oramai è diventata quasi una città dormitorio, era così bello anche ad esempio il Folcero, che è il rione dove abito io. Io abito in via Fornovo, però faccio sempre quella strada lì per andare a casa, era piena di negozi e adesso ce ne sono proprio due o tre. Era così bello vedere tutta la gente che usciva, entrava, il panettiere, il fruttivendolo, c'era la merceria. C'era la piccola drogheria e adesso sono tutti chiusi, le saracinesche sono abbassate perché proprio questi grandi supermercati all'americana hanno tolto spazio a questi piccoli negozi. E adesso leggiamo il solito articolo della bravissima psicologa che scrive sul salute e benessere del Corriere dei Territori e anche questa settimana affronta questo inconveniente del caldo, perché dice: caldo e stress d'estate, anche la mente ha bisogno di essere ascoltata. Quando pensiamo allo stress, spesso lo associamo al lavoro, agli impegni o ai problemi quotidiani. Eppure anche il caldo può diventare un fattore che incide profondamente sul nostro equilibrio mentale ed emotivo. Perché le alte temperature non affaticano soltanto il corpo, ma influenzano la concentrazione e la qualità del sonno, la pazienza e la capacità di prendere decisioni. È normale sentirsi più irritabili, meno motivati o avere la sensazione di fare più fatica anche nelle attività più semplici. Il problema nasce quando interpretiamo questi segnali come un nostro limite, invece che come una naturale risposta all'organismo. Dal punto di vista del mental coaching, ogni stagione ci chiede una forma diversa di adattamento. Così come cambiamo il nostro modo di vestirci, dovremmo imparare a modificare anche il nostro modo di gestire energie, di gestire aspettative e anche i ritmi. Perché uno degli errori più comuni è pretendere da se stessi le medesime prestazioni durante tutto l'anno. Continuiamo a riempire le giornate di impegni senza considerare che il nostro livello di energia cambia. In questo modo aumentano frustrazione, senso di inadeguatezza e anche tanto stress. La vera forza mentale non consiste nel resistere a tutti i costi, ma nel saper riconoscere quando è il momento di rallentare. Fermarsi non significa essere deboli o poco produttivi. Al contrario, significa avere la lucidità di preservare le proprie risorse per
per affrontare meglio ciò che conta davvero. Anche i piccoli gesti possono fare una grande differenza. Concedersi pause di qualità, bere con regolarità, trascorrere qualche minuto all'aria aperta nelle ore più fresche, respirare profondamente o semplicemente ridurre gli stimoli digitali. Sono azioni semplici che aiutano la mente a recuperare l'equilibrio e la chiarezza, perché il caldo può diventare anche un'occasione per allenare una competenza fondamentale, l'ascolto di sé, imparare a conoscere i propri segnali, rispettare i propri tempi e accettare che non ogni giornata debba essere perfetta e significa sviluppare una maggiore consapevolezza di noi. In fondo, il benessere mentale non nasce dalla capacità di fare sempre di più, ma dalla capacità di scegliere ciò che è davvero importante. E forse è proprio questo il messaggio che l'estate può insegnarci. Rallentare non significa restare indietro, ma creare lo spazio necessario per ritrovare energia, lucidità e serenità. E questa dottoressa ha ragione, perché in estate non si ha tanta voglia come in inverno. Infatti anch'io a volte mi alzo la mattina e dico: oh, sono già stanca. Se magari anche in primavera o in autunno, quando fa meno caldo, uno dice: vabbè, magari oggi posso anche pulire quel vetro, adesso proprio non ne ho voglia. E io mi sono sempre chiesta perché sono diventata egia, ma proprio perché mancano le forze per il caldo. Per cui lei ci dice di non colpevolarizzarci tanto, perché anche noi abbiamo diritto a riposarsi un attimo. Se non riusciamo a finire in estate quello che facciamo in inverno, di non prendersela. È proprio il caldo stesso che, come ha detto, in inverno mettiamo i maglioni pesanti perché dobbiamo vestirci pesanti, in estate mettiamo cose leggere perché fa caldo, e così in inverno riusciamo a fare determinati lavori e in estate riusciamo a farne altri senza provare tanto rimorso perché non riusciamo a fare quelli di corsa che facciamo in inverno.

Questa è appunto la settimana di Ferragosto, la settimana, una volta dicevano la settimana più calda dell'estate, e infatti io mi ricordo che da ragazza era caldo, ma non, forse era iniziato, iniziava leggermente forse a luglio, qua è da maggio che stiamo sopportando questo caldo, però anche allora le giornate erano calde. E niente, questa settimana vorrei farvi ascoltare proprio la canzone del Ferragosto che ha tanti anni e che ci ha sempre deliziato in questa giornata. Il mio cantante preferito, come sapete, è Gianni Morandi. Adesso cerco di recuperarla e la dedico a tutti voi augurandovi un buon Ferragosto. Vediamo se riesco. Vediamo un attimo di recuperarla. Ok, salta.

È sempre un piacere ascoltare Gianni Morandi, spero anche per voi, le ragazze di allora, adesso non siamo più ragazze di allora, magari a qualcuna sarà venuto in mente magari una gita al mare, in montagna, i piccoli pensieri che si facevano alla nostra età di allora. Chissà quante volte avete ballato questa canzone, magari con le amiche o anche con i ragazzini di allora. Le canzoni di allora ci facevano sognare, almeno io sono sempre stata una grande sognatrice. E quando le sento, specialmente Gianni Morandi, anche questa, in questi 2 minuti che l'ho ascoltata insieme a voi, ho ripensato ad allora. E non è che mi è venuta nostalgia, perché il tempo è passato, l'abbiamo vissuto. Cioè, nostalgia di una cosa, della famiglia di allora, di quando eravamo in cinque, poi io cantavo sempre a casa mia mamma mi sgridava perché mi diceva non alzare la voce, a me piaceva cantare, mi sentivano sul viale del santuario perfino. Proprio la nostalgia del tempo passato, nostalgia del tempo passato che non ritorna più, ma non proprio per la canzone, per il momento di allora, la famiglia di allora, la famiglia di allora. Famiglia, proprio la mia famiglia, che eravamo in cinque. E vabbè, spero di avervi fatto piacere. Io quando la sento non è che mi commuovo, ma quasi, però vabbè, questa è la settimana di Ferragosto, pensiamo adesso siamo al 2026 e vi auguro proprio tanto, tanto bene e tanta felicità e un buon Ferragosto, che lo passiate in compagnia di qualcuno o magari anche insieme. Di solito c'era il pranzo di Ferragosto, una volta quando l'Italia correva, ma non correva come adesso, correva perché c'era tanta speranza nella gioventù di allora. Si usciva a Ferragosto a fare il picnic. Magari si andava in montagna o qualche collina qua, si mangiava sull'erba, si tirava fuori la tovaglia e metteva lì. Noi, mi ricordo un anno, eravamo andati al Lago Maggiore, proprio sulla spiaggetta, e la radio, tutte le radio di allora suonavano questa canzone, parlo degli anni 60. Poi il tempo è cambiato, le abitudini sono cambiate, adesso è difficile trovare qualcuno che va a fare il picnic. Però vabbè, rimangono i ricordi, forse qualche rimpianto di qualcosa che non c'è stato, ma va bene così, la vita continua. Abbiamo ancora tanto, quanto tempo? 5 minuti per stare insieme. E vi voglio leggere come ultimo messaggio. Uno scritto che di intimità che scrive sempre la Milly Carlucci, e che ha il titolo "E tu lo rifai il letto al mattino", perché questo sembra che sia proprio una. Prima di uscire si deve rifare il letto, così dicono. Io no, io lo faccio sempre quando ritorno, perché a parte che mio marito sta a letto ancora quel 10 minuti o okay, dopo di me, però una mia abitudine, magari toglievo anche quando lui andava a lavorare, così toglievo le lenzuole, cioè le lenzuole, accantonavo le lenzuole, facevo prendere aria, poi quando tornavo rifacevo il letto con calma. E questo articolo dice: ci sono persone che al mattino appena sveglie saltano giù dal letto e partono come un treno, e poi c'è chi fa fatica a trovare la voglia di affrontare la giornata. Ebbene, esiste una piccola abitudine che può fare una differenza sorprendente: rifare il letto. Detta così, sembra una di quelle cose che dicevano le nostre nonne. Invece, dietro c'è un ragionamento semplice quanto interessante. Lo scrittore Charles Duhigg, nel suo libro Il potere delle abitudini, parla di azioni chiave, piccoli gesti che, esattamente come succede in un domino, ne innescano altri. Perché rifare il letto è uno di questi, perché ci dà subito la sensazione di aver concluso qualcosa e magari fa venire voglia di sistemare altro. Che ne so, liberare il tavolo della colazione, sistemare i vestiti lasciati sulla sedia la sera prima. E in fondo questo è ciò che succede anche nella vita quotidiana.
Quando rimandiamo una faccenda per giorni sembra enorme, poi finalmente la facciamo e ci chiediamo: ma perché ho aspettato così tanto? Perché spesso la motivazione non arriva sempre prima dell'azione, in genere arriva dopo, strada facendo. Naturalmente, intendiamoci, non è il letto in sé a fare i miracoli. Per qualcuno può essere apparecchiare la tavola della colazione, fare 10 minuti di passeggiata, innaffiare le piante o persino svuotare la lavastoviglie della sera prima. Diciamo però che rifare il letto ha il senso di chiudere una fase e iniziarne un'altra. È un piccolo segnale che mandiamo a noi stessi. La notte è finita e adesso si ricomincia. Può sembrare una banalità, ma le giornate sono fatte anche di rituali che ci aiutano a passare con più facilità da un momento all'altro. Sono poi i piccoli gesti che danno l'impressione di partire col piede giusto. Forse è anche per questo che le abitudini ci rassicurano. In un mondo dove ogni giorno siamo in balia di imprevisti, di scadenze e cambi di programma, sapere che ci sono 2 o 3 cose che facciamo sempre allo stesso modo può dare una piacevole sensazione di stabilità. Appunto, c'è chi lo fa prima e c'è chi lo fa dopo. Certo, quando uno dice, io mi ricordo, una volta che si è rifatto il letto sembra che sia fatto tutto. È un'abitudine, io continuerò a rifare il letto quando torno a casa. È un'abitudine anche quella che non intendo cambiare. Siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio di essere stati con me, di avermi ascoltato anche questa settimana. Ci risentiamo e ci ritroviamo con piacere settimana prossima. Vi rinnovo gli auguri per una gioiosa settimana e un buon Ferragosto, e ci lasciamo con il nostro motto che ci ricorda che il tempo è l'essenza della vita e fa tesoro di ogni istante. Ciao da Radio Magnolia, Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, della parrocchia di Caravaggio. Luisa Milanesi vi risaluta. Alla prossima!

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La questione migranti torna in primo piano nel dibattito politico europeo. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui dichiarano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Medio Oriente, non c'è tregua per Gaza. Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. Così annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Ed ora in Ucraina, un attacco di droni ucraini contro la regione del Tatarstan nella Russia centrale ha ucciso almeno 12 persone in uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Lanci incrociati anche da parte della Russia di missili e droni raggiunta Kiev e a Sumy ci sono almeno 14 feriti. Tragedia in mare a Lampedusa, un giovane regista, 29enne, Caltanissetta, Cristiano Daniele Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Punta Sottile. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando reato di omicidio nautico. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Una scossa di magnitudo 3 è stata registrata alle 2:27 della notte nella zona dei Campi Flegrei. Secondo i dati dell'osservatorio vesuviano dell'INGV di Napoli, l'evento si è verificato ad una profondità di circa 4 km. Non ci sono danni a persone o a edifici. E poi chiudiamo con la morte di Livio Berruti, 86 anni, vinse l'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: E Samira Rocchetti, perché condividerò questa settimana di agosto proprio con lei. Grazie fin da ora e grazie anche a voi che siete all'ascolto del nostro magazine. Saremo insieme fino alle 13, lo sapete, e sapete anche che ci terrà compagnia una splendida scaletta musicale. Nel mezzo ci metteremo noi un po' di curiosità, le nostre rubriche, la parola gentile del giorno tra poco, le curiosità dal mondo, le pillole di scienza, le storie ispiratrici, diciamo così. Oggi parleremo un po' anche di salute, il gran caldo che ci sta attanagliando quest'anno, a tutta una serie di piccole e grandi controindicazioni sul nostro organismo. Parleremo anche delle gambe, che d'estate possono avere, soprattutto noi donne abbiamo questa fortuna di avere problemi circolatori d'estate, quindi con l'aiuto di un esperto vi daremo e ci daremo qualche consiglio per così arginare queste problematiche. Tutto il resto lo scopriremo ovviamente minuto dopo minuto. Scopriamo subito la prima canzone che ci proietta al 1985. Lei è Madonna.
3: And you can dance for inspiration.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata attraversiamo terra e mare, passiamo dall'Italia all'Africa e torniamo indietro per parlare di radici e futuro. Oggi Riflessi incontra Muluye Feraboli, protagonista di una storia iniziata in Etiopia, arrivata a Cremona, in un viaggio che ha cambiato la tua vita e oggi forse cambierà quella di qualcun altro. Benvenuta con noi.
2: Grazie, grazie per avermi invitata.
1: È un piacere averti qua e soprattutto scoprire la tua storia, che appunto si è poi tradotta in una canzone o un libro, ma su questo arriviamo dopo. Intanto partirei dal tuo nome, Muluye, che è etiope, ma tu porti un cognome cremonese. Intanto ti chiedo cosa significa Muluye e come mai è un cognome delle nostre parti?
2: Allora, il mio nome significa piena dello spirito della vita ed è il nome che mia madre biologica mi ha dato ed è l'unico ricordo in realtà che ho anche che mi lega a lei, e questa per me è sempre stato un motivo di orgoglio, perché anche crescendo era così un ricordo che mi permetteva di rendere vero qualcosa che in realtà rimaneva solo nella mia memoria. Io ho vissuto in Etiopia fino ai 6 anni. Però a 4 anni...
1: Pochi ma tanti,
2: sì,
1: hai
2: sì,
1: molti
2: sì,
1: ricordi
2: sì,
1: immagino.
2: Sì, sì, in realtà sì, perché 6 anni vissuti come li ho vissuti io sono diversi dall'infanzia che ci si aspetterebbe per la vita di un bambino o di una bambina. E io purtroppo a 4 anni sono stata abbandonata da mia madre e inizialmente i ricordi che mi legavano a lei erano negativi, perché comunque ero arrabbiata per quello che era successo,
1: certo.
2: E ero arrabbiata perché non potevo più stare con lei. Poi dopo ho metabolizzato la cosa, soprattutto crescendo poi, e mi sono resa conto di quanto in realtà quello che lei mi ha lasciato fosse più grande dell'assenza che con la quale io devo convivere tutti i giorni. Lei ha pensato questo nome per me e io fin da piccolina ho sempre pensato e creduto che fosse vero. Perciò quando avevo i momenti più di tristezza o di difficoltà, pensare al significato del mio nome, non solo per me, anche per gli altri, mi dava il coraggio di essere piena dello spirito della vita, quindi cercare di portare qualcosa di bello agli altri.
1: Di non perdere la presa su questa vita.
2: Assolutamente, assolutamente. Poi appunto sono stata, dopo che sono stata abbandonata, ho passato 1 anno per strada, da sola, per le strade della capitale, da Addis Abeba, eravamo io e altri bambini abbandonati negli anni 90. E un giorno sono stata trovata da qualcuno che lavorava per questo centro di accoglienza per bambini, che si occupava poi delle adozioni, ed è da lì che nasce e arriva il mio cognome italiano cremonese, perché la coppia poi che appunto che è venuta e che mi ha adottato era cremonese, tuttora abitano in provincia di Cremona, e così è iniziata la mia vita, la mia nuova vita.
1: La tua seconda vita.
2: La mia seconda vita, sì. Quella che mi ha permesso di vivere qualcosa di diverso rispetto all'Etiopia senza però dimenticarlo.
1: Quindi è stato uno strappo o ricucire questo passaggio?
2: Allora, inizialmente è stato uno strappo molto forte che non mi aspettavo e che ho dovuto anche gestire con molta calma, cercando di darmi il tempo di cui avevo bisogno. Uh-huh. A 6 anni io sono venuta via dall'Etiopia e non sapevo neanche che esistesse qualcosa di diverso,
1: certo,
2: dall'orfanotrofio in cui ero cresciuta, in cui vivevo, quindi ero anche spaventata. Una cosa molto banale che mi ricordo, quando sono arrivata in aeroporto a Malpensa, alla fine del maggio,
1: genitori,
2: sì, con i miei genitori adottivi, a maggio del 1999, ricordo che intorno a me c'erano solo persone bianche.
1: Ero
2: spaventata, ti dirò la verità, ma non tanto perché gli altri erano diversi da me, ma perché io ero diversa da loro.
1: Quindi ti sentivi una minoranza,
2: sì,
1: in qualche
2: sì,
1: modo.
2: Sì, assolutamente sì, e questo strappo anche dalle abitudini che avevo in Etiopia, nell'orfanotrofio, con gli altri bambini e con le persone che si prendevano cura di me, è stato difficile da comprendere, più che da accettare, perché poi invece col tempo è stato, grazie alle nelle condizioni migliori in cui io sono cresciuta e ho vissuto che ho ricucito i miei ricordi e le mie radici con l'Etiopia.
1: E, ecco, cosa hai portato con te in valigia dal punto di vista fisico, magari qualcosa che ancora conservi e metaforico, interiore?
2: Allora, sicuramente un po' l'idea di credere che al di là di quello che noi possiamo controllare nelle nostre vite, delle scelte che facciamo e che prendiamo, c'è sempre qualcosa di più forte, di più grande, che ci permette, anche se noi non ci riusciamo a credere fino in fondo, però che ci sia qualcosa di più bello che ci attende. Anche semplicemente alla fine della giornata o durante la giornata.
1: La speranza.
2: Sì, la speranza, assolutamente, perché io ricordo, tra l'altro, quando sono stata trovata da questo signore per le strade di Addis Abeba, sono arrivata da queste suore di Malta, in questo orfanotrofio, e ricordo che sono entrata in questa chiesa piccolina ed era pieno di candele accese. In quel momento, per la prima volta in 5 anni nella mia vita, avevo visto la luce. E lì, metaforicamente ma anche concretamente, per me rappresentava l'inizio di una nuova vita. E quella speranza che io ho sempre identificato con la luce delle candele è cresciuta poi dentro di me e l'ho portata sicuramente molto più forte dall'Etiopia e da quello che ho vissuto nei primi 6 anni di vita rispetto a quello che ho vissuto dopo.
1: Quindi è stata un po' la luce che è rimasta con te, che ti ha guidato poi nel tuo percorso di seconda vita, come dicevi tu, e anche nella volontà di restituire in qualche modo quello che per te è stato l'esito di una scelta di un genitore di adottare, ma anche la tua di seguire quella strada, trovarti in questo mondo e farlo tuo in qualche modo.
2: Sì, tante volte si pensa, io poi adesso portando, anche pubblicizzando il libro che ho scritto sulla mia storia di adozione, sento tante persone che bonariamente però danno per scontato che l'adozione riguardi prima di tutto il genitore o la coppia che decide.
1: La persona, il genitore che vuole.
2: Sì, che vuole adottare, che vuole un figlio, che vuole costruire la propria famiglia. Questo è verissimo, perché se non ci fosse quel punto di partenza non ci sarebbe,
1: non ci sarebbe
2: poi
1: il resto. Sì, sì.
2: Però è molto importante anche quando e come il bambino o la bambina finalmente riescono ad adottare la coppia di genitori che incontra, perché non è da dare per scontato, purtroppo, che vada sempre a buon fine questa relazione, come capita anche nelle famiglie naturali, perché non sempre, dato che non ci si può decidere, no? Quali genitori avere o come,
1: dove nasce,
2: non scegli assolutamente, anche l'adozione si tratta di un incontro. Si tratta di un amore, dell'espressione di un amore vero, ma che deve essere bidirezionale. Quindi tante volte, anche a me, per dirti, è stato detto nella mia vita qui in Italia, dai 6 anni in poi, è come sei fortunata, devi ritenerti fortunata perché tu hai questa famiglia, quindi non puoi permetterti di essere triste o fare capricci, no?
1: Beh,
2: e io, insomma.
1: Sì. E poi c'è la persona, poi c'è la sua storia.
2: Assolutamente, sì. Ma poi, ecco, non dare per scontato che la coppia che adotta, anche se ovviamente non è il mio caso, però che sia sempre tutto rose e fiori, no? Purtroppo ci sono delle circostanze, delle situazioni in cui anche un'incomprensione, anche una svalutazione di determinate emozioni, sensazioni o dei ricordi che purtroppo, come tanti altri ragazzi...
1: rimangono, immagino.
2: Sì, cioè noi abbiamo dei ricordi, ma nessuno in realtà ce li può confermare, perché purtroppo quando sono nata io in Etiopia, ecco, un'altra cosa, anche la mia data di nascita non è quella vera, ma è una data fittizia che viene data per poter permettere.
1: Non la sapeva nessuno.
2: Cioè nessuno
1: delle persone che poi ti accolta.
2: Assolutamente, perché sono nata in un villaggio, nessuno registrava il giorno di nascita, assolutamente.
1: Come la pensiamo qui?
2: Assolutamente no. Quindi anche queste mancanze in realtà mi hanno reso più difficile costruire la mia personalità.
1: Un'identità, sì. Che poi invece si è rivelata forse fluida, cioè la possibilità è quella anche di ricostruirsi o di decidere chi sia giorno per giorno.
2: Sì,
1: questo è un po' forse quello che racconti anche in Scegli me, questo è il titolo del libro che hai scritto e che segue una canzone, giusto?
2: Sì, questa canzone che si chiama Vivi. L'ho pensata tanti anni fa, in realtà nel 2020, ed era il modo più delicato che conoscevo per iniziare a raccontare un po' quella che era la storia che mi portavo dentro. Cioè io alle persone che mi conoscono, gli amici, la mia famiglia, ovviamente avevo raccontato alcuni aspetti della mia infanzia e del mio passato in Etiopia, ma non avevo raccontato tutto. Sentivo, probabilmente anche nel percorso di crescita, quindi diventando adulti, sentivo il bisogno di dare voce anche a un altro aspetto della mia personalità, del mio carattere, anche per far capire come mai certi giorni ero meno sorridente di altri. Quindi questa canzone mi è servita, attraverso le strofe e il ritornello, per far capire a chi mi stava intorno in realtà che le cose erano un po' più complicate di come sembravano.
1: Ci sono delle sfumature dei giorni, sì, dei, sì, giorni un po' più scuri, dei, sì, giorni un po' più chiari.
2: Sì, sì. Però ecco, con la mia canzone non volevo rendere pesante questa, la conoscenza di un altro aspetto della mia vita, e soprattutto volevo incoraggiare altre persone come me, che magari in tanti momenti della vita si sentivano in difficoltà, però a tirare fuori quella luce, come dicevi, uh-huh, tu prima, con la speranza, e non arrendersi e continuare invece a credere che qualcosa di bello, specialmente dentro di noi, cresce se noi lo coltiviamo giorno per giorno e se investiamo, quindi scegliamo noi stessi e il nostro benessere.
1: Ecco, poi ti chiederò magari di accennarci un pezzettino di questa canzone. Ho una domanda, tu sei tornata in Etiopia lo scorso inverno, se non sbaglio,
2: allora,
1: giusto?
2: Allora, nel 2023.
1: 23, sì, quindi sono in realtà sono passati, due, sì, inverni fa, sono già,
2: sì,
1: passati due anni.
2: Sì, non sembra vero, ma...
1: Com'è stato l'incontro con il tuo paese, con le tue persone, con magari bambini e bambine che hanno avuto una storia simile alla tua?
2: Sì, diciamo che tornare in Etiopia è stato bello perché comunque ho ritrovato la mia terra e nelle persone, nell'ambiente, nella natura, perché io poi avevo tanti ricordi anche proprio del mondo che mi circondava. Avevo prestato molta attenzione ai colori, ai suoni, agli odori, ai profumi. Quindi
1: che sono poi quelli che rimangono, perché sono,
2: sì,
1: memoria,
2: sì,
1: sì, profonda.
2: Sì, assolutamente. E ritrovarli veramente mi ha messo pace, perché avevo paura che fossero anche alcune cose inventate, no, dalla mente per proteggermi di quando ero bambina. Poi però ho visto cose che speravo sia nel 2019 che nel 2023 di non vedere più, cioè i bambini ancora abbandonati per le strade sia di Addis Abeba che poi dei villaggi dove, mm-hmm, appunto siamo andati. È stato brutto perché in quei bambini io ho rivisto me stessa.
1: Ti sei un po' specchiata in...
2: Sì, sì. E ho visto anche la fine che avrei fatto se non fossi stata trovata da qualcuno che inevitabilmente ha cambiato poi il corso della mia vita e della mia storia. È stato triste accettare il fatto che, soprattutto venendo da un mondo come l'Italia, da una società, da una cultura diversa, dove poi cioè vedi come sono tutelati, come ci si prende cura sia dei bambini che dei ragazzi che degli adulti, no? In generale, vedere quello che ho visto, ti dico anche cadaveri per strada lasciati lì, e sono tutte persone che non possono permettersi di mangiare, di bere, e nessuno
1: di
2: li aiuta,
1: curati,
2: di essere curate, assolutamente.
1: L'aspetto sanitario non...
2: Assolutamente. Ancora oggi in Etiopia chi non ha la possibilità di curarsi nelle cliniche o negli ospedali muore per strada anche per un raffreddore. E questo per me, che sono etiope, per me che ho le mie radici là, che sono nata là, è dura da accettare. Però a maggior ragione mi ha dato la forza anche per credere in quello che sto facendo, nei progetti che ho fatto, per poter aiutare a mia volta. Perché quando si viene aiutati non si può chiudere gli occhi e considerarsi fortunati, salvati e basta. C'è una sorta di gratitudine, mm-hmm, che tu in qualche modo devi dimostrare, perché è proprio un ringraziamento alla vita.
1: Quindi è parte di quel ricucire che poi diventa, sì, un restituire, insomma.
2: Sì, sì, sì. Restituire ti permette anche di curare le ferite che ti porti dentro, perché io ho sperimentato su me stessa le cose più brutte, i traumi che ho vissuto quando ero piccolina. L'unica medicina e l'unica cura che mi ha aiutato a appunto far sì che si cicatrizzassero più velocemente queste ferite è stato proprio l'aiutare gli altri. il vedere anche un sorriso, la gratitudine negli occhi, la gratitudine sincera negli occhi delle persone quando tu li aiuti, ma non tanto perché gli stai donando qualcosa, ma perché tu gli doni il tuo tempo e le tue attenzioni. Cioè, indipendentemente dalle condizioni di vita in cui tu nasci o vivi o cresci, cioè, l'essere umano ha bisogno di essere considerato, ha bisogno di essere amato e ha bisogno di sentirsi importante.
1: Di essere visto.
2: Di essere visto, sì.
1: Al di là di quello che si può fare o non fare, il contatto è quello, il contatto sì. È quello che può cambiare le cose.
2: Sì, perché anche in Etiopia, quando sono andata entrambe le volte, sono andata per fare volontariato. Mm-hmm. E mi sono accorta di come portandogli giochi piuttosto che vestiti o alimenti le persone erano contente, ma era quando, come dicevi tu, c'era lo scambio di sguardi, quel guardarsi.
1: Erano contente di averti lì,
2: erano
1: in realtà,
2: contente,
1: non di avere
2: sì,
1: qualcosa,
2: infatti,
1: ma...
2: Sì. E questo è un dono che ti ritorna indietro e ti aiuta veramente a guarire, o meglio, a colorare quel vuoto o quel buio che ognuno di noi poi inevitabilmente si porta dentro e cresce con te. Per me è stato causato dalla violenza domestica che ho vissuto in casa quando ero piccolina, con i miei genitori biologici, piuttosto che dall'abbandono di mia madre. E quindi io ho sempre pensato che prima o poi quel vuoto e quella sofferenza, che purtroppo mi porto dietro tutti i giorni, prima o poi potessero in qualche modo svanire. O comunque dandogli un perché, trovando una motivazione, potessi poi sentirmi meglio e sentirmi guarita. Mm-hmm. E invece no, non è così. È un qualcosa che ti veramente logora e ti tormenta tutti i giorni. Ma se riesci nello sguardo dell'altro e soprattutto aiutando un altro e valorizzandoti nella tua di esistenza e quindi valorizzando anche quella degli altri, riesci veramente a vedere tutto più illuminato, tutto come se fosse circondato da un'aura più bella e di speranza.
1: Ecco, su questo tornerei alle parole della tua canzone, perché penso sì. Che sia forse l'inno più forte e forse l'invito migliore che puoi rivolgere a chi sta vivendo, ha vissuto un percorso anche solo in parte simile al tuo e magari ogni tanto perde di vista quel barlume, quella luce che poi è quella che ti porta avanti.
2: Certo.
1: Ti va di cantarci
2: sì,
1: qualcosa?
2: Sì, ti canto un pezzettino del ritornello, che mi sembra quello più emblematico anche per racchiudere il significato proprio del concetto che voglio lasciare.
1: Con molto piacere.

0: Non so se riuscirò ancora a parlare dopo questo.
1: Ah, grazie, grazie.
0: Però penso che sia il migliore augurio che si possa fare, sì, a chiunque. E direi che lasciamo anche i nostri ospiti con la tua voce, con questo invito, con questo verbo fortissimo, sì, e con il, appunto, l'augurio di rimanere in qualche modo aggrappati alla vita, diventandone portatori, diventandone,
1: sì,
0: parte.
1: Io spero soprattutto per i ragazzi giovani, che comunque, anche se hanno una vita diversa dalla mia, delle esperienze diverse dalla mia, però quando ci si sente persi nel mondo, quando ci si sente circondati solo da difficoltà che sembrano molto più grandi di noi, ecco, è a loro che indirizzo soprattutto questa canzone, perché poi appunto possiamo salvarci e possiamo continuare a vivere bene solo se decidiamo di vivere nel modo giusto per noi stessi, valorizzandoci ogni giorno.
0: Grazie mille Muluia per essere stata con noi, aver condiviso la tua storia e aver rivolto questo invito a chi ci ascolta, e potrà ritrovare questa intervista su riflessimag.it, su Spotify, su Instagram, e in qualche modo riascoltare anche la chiacchierata che abbiamo avuto, che penso possa essere di esempio per molte persone.
1: Grazie.
0: Grazie, alla prossima.
2: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Si sente la Chiesa delle persone, la storia di questa settimana, la periferia tenace raccontata da Giovanni Russo, Teleclub Italia.
1: Vi portiamo a conoscere la parrocchia di San Matteo Apostolo Stella Maris, una parrocchia di periferia o, come ci piace definirla, una parrocchia che si trova in un territorio di mezzo. San Matteo Apostolo è una delle 11 parrocchie della città di Giugliano, terza città della Campania, non è provincia ed è una però delle città più popolose d'Italia. La parrocchia di San Matteo si trova nel mezzo tra il grande centro urbano di Giugliano e Lago Patria, che è lo sbocco naturale che questa città ha sul mare. Ne avete sicuramente sentito parlare in televisione di questa zona, di questo territorio, e ne sentite parlare quando, alla ribalta della cronaca, viene citata come terra dei fuochi, terra di sversamenti illegali, terra dove c'è ancora una forte presenza della comunità rom che non riesce ad essere inserita all'interno del territorio e della comunità. E soprattutto spesso queste terre vengono ricordate come terre abbandonate da tutti. Capiremo che può essere sì abbandonata da tutti, ma non da Dio. E ancora una volta una periferia diventa il cuore di una comunità. Con il suo nuovo parroco, Don Massimo, questa parrocchia ha avuto una grande vitalità. E quello che vedremo insieme è appunto il cuore pulsante, il modo con cui questo parroco sta riportando la comunità parrocchiale, la parrocchia stessa, al centro anche di un'attenzione comunitaria. Innanzitutto conosceremo i giovani che frequentano questa parrocchia, giovani educatori, giovani animatori che sono a servizio dei più piccoli e sono a servizio anche di quei piccoli della comunità rom presente sul territorio. Tutto l'anno e poi particolarmente con il Grest estivo, loro non solo accolgono, educano questi ragazzi, ma danno ad alcuni di questi ragazzi la speranza di un futuro migliore. Attraverso le attività, attraverso il gioco, attraverso anche l'incontro con altri bambini che iniziano a condividere con quelli della comunità rom sogni e progetti di vita. E poi questa comunità da un po' di tempo accoglie al suo interno un progetto, il progetto di reinserimento di uomini e donne che hanno fatto l'incontro con il carcere e che provano anch'essi, insomma, a rimettersi in gioco. Lo fanno in due modi, appunto mettendosi loro stessi in gioco, cioè provando loro stessi, no, a riprendere in mano le file della loro vita, ma anche al servizio degli altri. Incontreremo due amici che saranno capaci di raccontarci le loro storie e di intravedere in che modo nelle loro storie l'incontro con il Vangelo, l'incontro con uomini e donne di fede ha permesso a loro di cambiare vita e allo stesso tempo permette a loro di aiutare, di accompagnare altre persone che vivendo le stesse difficoltà hanno voglia di guardare al futuro con occhi diversi. Si vede una comunità, si vede la presenza di Dio, la presenza del parroco, dei laici. All'interno di questa storia potremmo dire che veramente c'è il senso di una comunità parrocchiale. Appunto, come abbiamo detto, una parrocchia di periferia, che però sa rendere un luogo che altrimenti viene raccontato come un luogo di distruzione, un luogo di discarico, un luogo di sporcizie, un luogo di una comunità scartata, come direbbe Papa Francesco, no? Come ci ha insegnato a dire Papa Francesco con la sua voce, questa è diventata invece un luogo dove la comunità diventa protagonista. Non c'è scarto, ma ci sono soltanto uomini e donne che, anche se con le loro ferite, riescono a dare speranza alle loro vite e un territorio. Come sempre, lì dove agisce a Dio, i segni sono quelli di una presenza vera. Questo fare parte però dalla preghiera. La parrocchia di San Matteo Apostolo Stella Maris è una parrocchia appunto che non fa mancare tutti i giorni l'incontro con l'Eucaristia e questo pane che a un certo punto viene anche impastato dalle mani delle persone. Una volontaria della parrocchia insegna a fare il pane, lo insegna a fare agli adulti, lo insegna a fare ai bambini. E il segno specifico di questa comunità, quando invitano anche un ospite, è quello proprio di regalare un pezzo di pane. È il pane dell'Eucaristia, è il pane della convivialità, ma è anche il pane quotidiano, come ci insegna la preghiera. Dai oggi a noi il pane quotidiano nella capacità con cui noi siamo capaci di darlo agli altri. Speriamo che tutto ciò lo possiate sperimentare anche voi.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, Franco Rossi al microfono, buongiorno. La Premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Medio Oriente, Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, lo ha annunciato Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto dal presidente Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcun stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, ha avvertito il premier. Intanto l'esercito yemenita ha riferito che 7 persone, tra cui 4 soldati e 3 civili, sono rimasti uccisi, altre 30 ferite, in un attacco dei ribelli Houthi contro la città portuale di Al-Moka sul Mar Rosso. Ed ora la guerra in Ucraina, 12 persone sono rimaste uccise in un attacco di droni lanciato dall'Ucraina contro la città di Nizhnikamsk nella Russia occidentale, 39 i feriti. Nel frattempo le autorità ucraine annunciano la morte di 5 persone in un raid aereo russo nella regione di Kharkiv. La cronaca, i carabinieri del NAS a Modica in provincia di Ragusa e a Catania hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 7 persone, 2 destinatari della misura cautelare sono sottoposti ad arresti domiciliari, 5 alla misura interdittiva del divieto temporaneo di svolgere attività lavorative. Sono accusati di aver concorso nei reati di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale, lo riferisce Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea in partnership con l'Agenzia Spaziale Europea. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: un'estate fa.
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Benvenuti a Un'estate fa. Alla guida della nostra macchina del tempo c'è Samira Rocchetti e con lei oggi vi portiamo indietro fino al 1989. Un anno spartiacque, la fine di un decennio e il crollo di un mondo, raccontati tra spiagge afose, tormentoni estivi, grandi eventi e la storia con la S maiuscola.
0: Un'estate fa.
1: Un'estate fa.
2: Le autostrade verso le vacanze si percorrono a bordo di Fiat Uno, Panda, Tipo, Golf. In città e sul lungomare rombano i ciclomotori. Piaggio, ciao, bravo! Spopolano i primi scooter moderni come la Vespa PX o il Booster. La moda estiva nel 1989 è un mix esuberante. T-shirt oversize dai colori neon infilate nei pantaloncini da ciclista in licra. Marsupi legati in vita pieni di gettoni per telefonare dalla cabina telefonica. In spiaggia bikini e costumi interi a vita altissima, sgambati sui fianchi con fantasie geometriche o zebrate. Per i maschi, shorts da bagno lunghi con grafiche sbiadite. Ai piedi, i famosi sabò di legno, le prime ciabatte in plastica colorata e poi elastici in tessuto arricciato anche fluo per code alte e laterali. Ma l'estate del 1989 è ricordata soprattutto per una parola che fa tremare la riviera romagnola: mucillagine. Dall'8 luglio un denso strato gelatinoso e vischioso invade l'Adriatico tra Trieste e Pescara fino al Gargano. Un disastro ambientale e turistico senza precedenti, cattivo odore, mare impraticabile e un crollo dell'80% delle presenze straniere. Gli alberghi corrono ai ripari costruendo piscine a tempo di record per offrire un'alternativa ai clienti disperati. Nelle ore afose del pomeriggio ci si rifugia davanti alla TV, dove nasce in questo 1989 un nuovo modo di fare cronaca,

0: Il 30 aprile su Rai 3 andava in onda infatti la prima puntata di un programma condotto da Donatella Raffai destinato a cambiare la storia della TV.
1: Buonasera. Con questo programma ci occuperemo di persone sparite in modo misterioso. Ricostruiremo con filmati e testimonianze la personalità degli scomparsi e come è avvenuta la loro sparizione. Cercheremo anche di avanzare delle ipotesi sui motivi che possono aver spinto le persone a sparire. È fuga volontaria, rapimento, plagio, amnesia, suicidio, omicidio forse. Chiederemo a chi ci sta vedendo di darci indicazioni e notizie possibilmente precise sulle persone scomparse, naturalmente se tra di voi ci sarà qualcuno disponibile a darcele. E naturalmente ci rivolgeremo alla stessa persona scomparsa, sparita, perché se è viva e sta bene ci dia qualche notizia di sé e soprattutto se ci sta vedendo.
0: Se in televisione si cercano gli scomparsi, per strada e nelle autoradio spopolano i ritmi scatenati dedicati ai ragazzi che amano velocità e spensieratezza. A dominare la classifica c'è un giovanissimo Jovanotti.

Nel 1989 in TV gli adolescenti guardano la terza stagione dei Ragazzi della Terza C, le repliche di Supercar e A-Team. Nelle serate estive si segue il Festival Bar, condotto quest'anno da Gerry Scotti. Nei pomeriggi poi si fa strada la mania delle telenovelas sudamericane su tutte Topazio, con Grecia Colmenares che diventerà un vero e proprio caso di costume seguito da milioni di telespettatori. La sigla della telenovela Topazio è Che porche te quiero, cantata da Carlos Mata, ma la versione italiana è Piccola e fragile di Drupi.

0: L'estate del 1989 è segnata anche da ombre cupe e dalla solita febbre politica. Il 21 giugno, presso la villa sul mare della Daura, viene sventato un attentato con la dinamite destinato al giudice Giovanni Falcone, un segnale inquietante che anticipa le stragi degli anni successivi. Ecco le parole rilasciate a caldo dal giudice Falcone subito dopo il fallito attentato.
1: Sono abituato a parlare sulla base di prove concrete e fatti precisi, tutte quelle che sono valutazioni personali, tutte quelle che sono ipotesi di lavoro, fino a quando non riesco a esplicitarle, preferisco tenermele per me.
0: Pochi mesi prima l'Italia era stata colpita da un altro shock, il crollo improvviso della Torre Civica di Pavia, una tragedia che causò 4 morti e portò persino alla chiusura preventiva della Torre di Pisa per motivi di sicurezza.
2: Ore 8:55, un terribile boato è il simbolo di Pavia, la torre civica del XII secolo alta 78 metri, si è letteralmente sbriciolata. La geografia di uno dei centri storici più belli ma più instabili d'Italia è stata sconvolta. Nel crollo sono state travolte alcune persone, le vittime finora sono 2, ma il bilancio è del tutto provvisorio. Il manufatto era così, nel 1500 infatti l'avevano appesantito con la torre campanaria.
0: Sul fronte della politica intanto si consuma l'ennesima crisi estiva. Ciriaco De Mita rassegna le dimissioni, tenta invano di ricomporre il quadro di governo. Ecco la sua dichiarazione a giugno dopo aver ricevuto il reincarico.
3: Più che restio ero quasi contrario, mi metterò subito al lavoro con l'intento, che è anche una riserva, di riuscire a formare un governo basato sull'alleanza politica e programmatica dei partiti che raccolgono il costante crescente consenso degli italiani.
0: Ma il tentativo di De Mita fallirà e al suo posto nascerà il sesto governo guidato da Giulio Andreotti, dando vita al celebre asse del CAF, Craxi, Andreotti e Forlani.
4: Ultime ore di lavoro in Italia per il presidente del Consiglio incaricato Giulio Andreotti. La crisi, dopo il vertice di ieri, è virtualmente risolta. Gli ultimi problemi, come sempre, sono legati alla composizione del nascente ministero.
0: Nonostante il clima politico rovente, la musica italiana nell'estate dell'89 offre canzoni d'amore capaci di scalare le classifiche e trionfare al Festival Bar. Ascoltiamo proprio il brano vincitore di quell'anno, è Raff con Ti Pretendo.

0: L'estate dell'89 è anche l'anno dell'attesa messianica per i mondiali d'Italia 90. Gli stadi italiani sono imponenti cantieri a cielo aperto, non solo gli stadi a dire il vero, ma anche le città. Intanto nel campionato di Serie A si festeggia lo scudetto dell'Inter dei Record, guidata da Giovanni Trapattoni. Sentiamo come il Trap commentava quel trionfo nerazzurro.
1: Una partita durissima, un Inter che voleva a tutti i costi vincere oggi contro il Napoli nella settimana del Milan.
2: Sì, in effetti non avevo dubbi che il Napoli si presentava con questo orgoglio e con queste loro capacità. Forse nel primo tempo meritavamo il gol e forse la partita poteva anche andare in discesa, l'abbiamo trovata decisamente in salita. Credo che la partita forse poteva anche valere il pari, però questa vittoria premia un'annata di questi ragazzi.
1: Un Inter, due aggettivi per questa Inter.
2: Beh, io direi fantastica.
1: E basta.
2: E basta.
1: E Trapattoni?
2: Trapattoni è un allenatore.
0: E mentre al cinema gli orizzonti si allargano tra capolavori come Nuovo Cinema Paradiso o l'atteso Batman di Tim Burton, nelle sale americane esce una pellicola destinata a segnare un'intera generazione, L'attimo fuggente, con Robin Williams.
3: Oh capitano, mio capitano. Chi conosce questo verso?
4: Chi ha detto?
3: Nessuno. Non lo sapete? È una poesia di Walt Whitman che parla di Abramo Lincoln. Ecco, in questa classe potete chiamarmi professor Keating o, se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano. Cogli l'attimo. Cogli la rosa quando è il momento. Perché il poeta usa questi versi? Perché siamo cibo per i vermi, ragazzi. Perché, strano a dirsi, ognuno di noi in questa stanza un giorno smetterà di respirare. Diventerà freddo e morirà.
5: Un'estate fa. Un'estate fa.
0: L'evento estivo più discusso in assoluto si consuma la sera del 15 luglio del 1989. Siamo a Venezia, il concerto gratuito dei Pink Floyd su un ponteggio galleggiante davanti a Piazza San Marco, un evento trasmesso in Mondovisione che scatena polemiche feroci. Da un lato la sovrintendenza e chi vuole tutelare la fragilità dei monumenti, dall'altro gli amanti del rock. Il risultato? Oltre 200.000 spettatori ammassati, la totale assenza di bagni chimici e servizi igienici e una città che la mattina dopo si sveglia letteralmente sommersa da 300 tonnellate di spazzatura. Una bufera politica epica che porta persino alle dimissioni dell'intera giunta comunale di Venezia. A raccontare quella notte memorabile e assurda c'è il giornalista Vincenzo Mollica.
6: E migliaia di persone anche sui tetti circondano la chiatta palcoscenico dei Pink Floyd. Sa di quegli avvenimenti da ricordare, un concerto che ha scosso Venezia tra polemiche ed un allestimento fantascientifico nel bacino di San Marco. Il concerto verrà trasmesso da Rai 1 a partire dalle 21.30 e andrà anche in Mondovisione, 23 i paesi collegati, Unione Sovietica compresa. Singolare la chiatta palcoscenico su cui si esibiranno, una sorta di inquietante scatola nera da cui partiranno luci ed effetti speciali. Una chiatta lunga 97 metri, larga 27 ed alta 24. Venezia è letteralmente invasa da giovani, se ne calcolano più di 200.000, mille le persone che garantiscono l'ordine pubblico. Il concerto dei Pink Floyd ha scatenato numerose polemiche, come abbiamo detto, che alla fine si sono concluse con il classico e ragionevole compromesso all'italiana, e cioè abbassando il volume che poteva danneggiare i monumenti.
0: Se i Pink Floyd infiammano Venezia, sulle spiagge e nelle balere esplode un fenomeno planetario accompagnato da polemiche altrettanto infuocate, la lambada dei Kaoma, un successo travolgente ma segnato da due grandi scandali, il primo di natura morale con le accuse di oscenità per via del ballo corpo a corpo ritenuto troppo scandaloso. Il secondo è uno scandalo d'autore, diciamo così. La canzone, infatti, è un plagio spudorato, una copia non autorizzata del brano Llorando se fue, pubblicato nel 1981 da un gruppo boliviano, e porterà poi a una lunghissima e milionaria causa legale.

Mentre in spiaggia si balla e ci si sfida con il neonato Game Boy della Nintendo o si ascoltano le cassette nel Walkman, fuori dai confini italiani il 1989 sta ridisegnando la storia del pianeta. A giugno le proteste degli studenti a Pechino vengono represse nel sangue in piazza Tiananmen. L'immagine del giovane con le buste della spesa che blocca da solo la colonna di carri armati diventerà il simbolo della resistenza per tutto il Novecento.

0: chi vuole andare in Occidente può farlo direttamente, semplicemente passando la frontiera con la Germania federale. Si tratta di un provvedimento transitorio in attesa della nuova legge che consentirà ai tedeschi orientali di recarsi all'estero con maggiore libertà. Tuttavia non sfugge l'importanza del segnale. In pratica è come se fosse caduto il muro di Berlino, quel monumento all'oppressione eretto dal regime comunista per soffocare la libertà del popolo tedesco orientale.
1: È l'effetto domino che porterà qualche mese più tardi, il 9 novembre, al giorno che ha cambiato per sempre la nostra storia, l'abbattimento del muro di Berlino.
0: Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Un fiume di folla in festa passa. I berlinesi dell'ovest applaudono. Tanti giovani. Giovanissimi in festa che dell'Occidente, della libertà, sapevano solo quello che avevano raccontato i loro genitori.
1: L'estate del 1989 è stata quindi un caleidoscopio unico tra le spensieratezze di un decennio che finiva e la grande storia che apriva le porte al futuro. Un anno di contrasti tra la mucillagine dei nostri mari e il profumo di libertà che soffiava sull'Europa. Un'estate da ricordare. E noi ci salutiamo questa settimana con un brano che crea una sorta di ponte con la prossima puntata che vi preannuncio ci porterà nel 1990, un artista che in quell'anno arriverà in Italia con tante polemiche intorno a sé, polemiche anche legate a questo brano. Lei è Madonna. Alla prossima!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione del Mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La Premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Entrambe richiedono di realizzare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi. Intanto Berlino riapre le espulsioni verso l'Italia. Golfo Persico, Hormuz rimane chiuso. Secondo il Wall Street Journal, il presidente Trump, che definisce una partita a scacchi negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Teheran ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che d'ora in poi lo stretto sarà gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Non solo Washington dovrebbe pagare anche i danni di guerra. Gaza, Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti annunciato dagli Stati Uniti, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto, non ci sarà alcun stato palestinese. Russia, Ucraina, 12 persone sono rimaste uccise in un attacco di droni lanciato dall'Ucraina contro la città di Dnipropetrovsk nella Russia occidentale, lo ha riferito l'agenzia di stampa RIA, aggiungendo che 39 persone sono rimaste ferite. Le autorità ucraine hanno annunciato la morte di 5 persone in un raid aereo russo nella regione di Kharkiv. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza, la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Lo rende noto Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea. I carabinieri del NAS a Modica, nel Ragusano e a Catania hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 7 persone. I 2 destinatari sono agli arresti domiciliari, 5 sottoposti alla misura interdittiva del divieto temporaneo di svolgere attività lavorative. Sono accusati di avere concorso nei reati di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. Infine, 20.000 tonnellate di prodotti energetici sono stati sequestrati e 265 persone denunciate negli ultimi 5 mesi dalla Guardia di Finanza, che nel quadro delle tensioni sui mercati energetici internazionali ha intensificato, anche in collaborazione con il Garante per la sorveglianza prezzi, l'azione di vigilanza nel settore dei carburanti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di una delle virtù cardinali, la pazienza. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: La pazienza riguarda la sopportazione di ciò che si patisce. Non a caso pazienza ha la stessa radice di passione. E proprio nella passione emerge la pazienza di Cristo, che con la mitezza e la mansuetudine accetta di essere arrestato, di essere schiaffeggiato, insultato e condannato a morte. Tutto ciò ci dice che la pazienza di Cristo non consiste in una stoica resistenza nel soffrire, ma è il frutto di un amore più grande. Si potrebbe allora dire che non c'è testimonianza migliore dell'amore di Cristo che incontrare un cristiano paziente. E per parlare di questo tema ci colleghiamo subito con Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà, un piccolissimo comune in Calabria, e docente presso l'Istituto Teologico San Pio X di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, Don Pasquale, San Cipriano di Cartagine ha scritto: il fatto di essere cristiani è opera della fede e della speranza. Ma perché la fede e la speranza possano giungere a produrre frutti, ha bisogno della pazienza, Don Pasquale?
1: Sì, è verissimo. A Cipriano possiamo accostare anche le parole attribuite a Santa Teresa d'Avila, che tra l'altro è pure una canzoncina che si canta spesso, si esegue spesso anche nelle nostre liturgie. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, solo Dio non cambia, la pazienza ottiene tutto. Quindi è verissimo. Però se andiamo un po' più in profondità, scrutando la parola di Dio, ci accorgiamo che il concetto di pazienza è sempre presente, quasi come un sottofondo a tutta la storia del popolo di Dio. Infatti, dopo il peccato originale, la pazienza diventa, diciamo, il pane quotidiano dell'uomo. Infatti, pazienza nell'affrontare le pene della vita, nel mangiare il pane prodotto col sudore del lavoro, pazienza nel rimanere chiusi nell'arca di Noè dopo il diluvio, e ancora pazienza nella lunga schiavitù egiziana e nell'attesa del ritorno alla terra promessa, non ultima la pazienza nell'attesa della venuta del Messia. Però alla fine la pazienza dell'Antico Testamento si realizza questa grande speranza nella venuta del Messia nel Nuovo Testamento, preannunciata da Giovanni Battista. Quindi la pazienza porta grande, grandissimo frutto, anzi è la condizione sine qua non del frutto per eccellenza, cioè la realizzazione piena in Cristo.

0: E innestata nella fede in Cristo, Don Pasquale, la pazienza diviene forza nei confronti di se stessi. Questo lo diceva Tommaso d'Aquino, San Tommaso d'Aquino. Capacità di non disperare, di non lasciarsi abbattere nelle tribolazioni e nelle difficoltà, e diviene perseveranza, capacità di rimanere e durare nel tempo senza snaturare la propria verità. E diviene infine anche capacità di supportare gli altri, di sostenere gli altri e la loro storia, Don Pasquale.
1: Esatto, hai usato il verbo giusto, supportare, ecco, più che sopportare, supportare. Cioè, parliamoci chiaro, la vita di ognuno di noi necessita della virtù della pazienza, proprio per affrontare giorno dopo giorno le sfide che il carattere, quindi a partire da noi stessi, la tentazione esterna o interna, la stanchezza, le difficoltà materiali che si interpongono proprio al raggiungimento della nostra piena realizzazione. Quando Gesù ci invita a pregare, sottolinea un avverbio importantissimo, insistentemente, aggiungendo poi senza stancarvi, quindi pregare insistentemente senza stancarvi mai. E questo è un elemento che troviamo nel Padre nostro, quando il Signore ci invita a rivolgersi al Padre chiedendogli di darci ogni giorno il pane quotidiano, ogni giorno, non una tantum, ma ogni giorno. E questo richiede pazienza, perseveranza, costanza. Ancora di più, nella parabola dell'amico importuno ed in quella del giudice iniquo, il concetto di insistenza nella preghiera è concreto ed è correlato proprio alla pazienza. Cioè, l'insistenza del tizio che va a bussare di notte, quella è pazienza, è perseveranza, è costanza. E la stessa etimologia della parola lo mette in evidenza. Infatti il termine pazienza è sinonimo del termine paziente, che soffre, ma che anche sopporta, che tollera, che persevera. Il grido di Giobbe, per non andare proprio così in astratto, Giobbe, che è il personaggio paziente per definizione, è il grido dell'uomo che ha o sta per perdere la pazienza, cioè la capacità di perseverare nella fede e nel bene, e si chiede: se Dio è onnipotente, perché non mi libera? Questa domanda ce la stiamo ponendo tutti, specialmente durante periodi di guerra, di calamità. Pertanto l'impazienza produce la disperazione, impedisce di sperare in Dio, e questo è un rischio che affrontiamo tutti i giorni, tutti noi, vuoi per circostanze esclusivamente materiali, vuoi per questioni di salute, di relazioni affettive, vuoi per situazioni legate alla vita interiore. Ma la pazienza quindi diventa il

0: sarà sicuramente d'accordo con me nel dire che il credente deve manifestare la sua pazienza sopportando con mansuetudine e fiducia le prove che Dio gli manda, trattando il prossimo con amore e con mitezza.
1: È verissimo, la pazienza nell'ottica cristiana acquista una dimensione di grande valore, non è soltanto, diciamo, tra virgolette, una virtù stoica, questo sopportare così passivamente. Invece la pazienza evangelica, cristiana, è il frutto di cose che a prima vista potrebbero sembrare un male, cioè la tribolazione, la sofferenza e quindi l'attesa. Se noi crediamo che Cristo è morto ed è risorto per salvarci, allora non deve spaventarci la prova, non deve spaventarci la tomba, il sepolcro. La pazienza cristiana ti fa dire con Paolo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che le più grandi benedizioni si presentano sotto forma di problemi, che la sapienza consiste nel ricavare dal male un grande bene, diceva Sant'Agostino, che dalla crisi nasce sempre una trasformazione. Non a caso la crisalide, quando muore a se stessa, si trasforma in farfalla. E infine che gli aquiloni che abbiamo usato, con cui abbiamo giocato tutti noi da bambini, volano alto. In che modo? Grazie al vento contrario.

0: Adesso ho una domanda personale, Don Pasquale. Le è mai capitato di dire a se stesso: se avessi avuto pazienza quella volta, e invece non l'ha avuta?
1: E come ci mi è capitato, Orazio? Guarda, mi confesso pubblicamente, mi è capitato tante volte, anche in questi giorni, ancora oggi.

0: oggi. E quante volte spesso si reagisce così d'impulso, poi a sangue freddo, a mente fredda, uno dice: ma quella cosa avrei potuto evitarla di dirla, avrei potuto reagire diversamente, oppure non reagire affatto e tacere. Però vedi Orazio, quello che mi incoraggia a non mollare mai è la certezza che soltanto Dio avrà l'ultima parola, e anche l'incoraggiamento di San Paolo. La tribolazione, quando dice ai Romani, mi pare al capitolo 5, quando dice Paolo, la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, e la virtù la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Vedi, tutto parte dalla pazienza, ma noi dobbiamo avere questa fiducia nella grazia di Dio che lavora in noi e che spesso, anzi quasi sempre, si serve delle nostre cadute per far crescere in noi la pazienza. Guarda Orazio, a volte noi preghiamo nella speranza che Dio ci faccia dono della pazienza. Lo facciamo tutti questo errore, secondo me, come se Dio fosse un distributore automatico, senza renderci conto che Dio non ci manda, non ci dà la pazienza così ipso facto, ma ci manda le occasioni per coltivare la pazienza. Magari una persona fastidiosa che ci punzecchia proprio nei punti deboli del nostro carattere, magari un collega di lavoro, un parrocchiano stesso. Dio ci fa dono della carità perfetta, presentandoci le occasioni per praticarla. E San Francesco questo ce lo insegna in tutti i modi. Più nera, io penso che più nera è la notte e più brillano le stelle. Quindi maggiore è la prova, maggiore sarà il frutto della nostra virtù, quindi della pazienza in questo caso.
1: E la pazienza, io aggiungerei, non consiste solo nello stringere i denti per non lasciarsi scappare qualche giudizio ostile contro qualcuno sul momento, ma consiste nell'indossare l'abito della misericordia, quindi nel rivestire un atteggiamento che dura nel tempo. Solo così si può sperare che quel qualcuno con cui si ha a che fare possa capire come deve comportarsi. E la pazienza non ha niente di passivo, non ha niente di buonismo ipocrita che finge di tollerare solo per non essere disturbato. La pazienza è operosa, sollecita, creativa, anche se non manca certo di fermezza. Don Pasquale.
0: Esatto, hai detto tutto in pratica. Cioè, guarda, Dio vuole che noi ce le diamo fino a Lui, questo è l'obiettivo, no? E il mezzo che utilizza per farlo, per elevarci a Lui, è proprio la tribolazione, cioè la prova, in cui ci è chiesto di perseverare nella preghiera, quella che Lui ci ha dato l'esempio il giovedì santo, nell'orto del Getsemane, e quindi nella fiducia. Soltanto con lo strumento della preghiera e dei sacramenti potremmo arrivare a dire quello che leggiamo nel libro di Coelet, se non ricordo male: è meglio la pazienza della superbia. L'attesa, no, nella pazienza è necessaria perché ci consente di comprendere che non sempre quello che noi chiediamo è giusto per noi. Ecco perché in questo caso la pazienza diventa la misura della fede e della speranza.
1: Allora, è un piacere sempre ascoltare il nostro amico Don Pasquale Brizzi per le sue catechesi bellissime, e devo dire ancora una volta che invidio sia i suoi studenti che i suoi parrocchiani. È una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Allora, io la ringrazio. Diamo appuntamento alla prossima settimana?
0: Va bene, come vuoi. Ormai è un'abitudine.
1: Grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà, docente presso la Facoltà Teologica di Catanzaro. Buona giornata, Don Pasquale, a
0: grazie.
1: Presto.
0: Grazie. Arrivederci.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. Like no other.

0: in Blu 2000 News.
1: No all'immigrazione incontrollata, la premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen condividono sui social un messaggio congiunto per l'Europa. Non accettano un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Hormuz chiuso, Trump dice è una partita a scacchi. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Gaza, Netanyahu non ritira l'esercito. Ucraina-Russia, scambio reciproco di colpi sulle città, 11 morti nella città russa di Nizhny-Kamchatsk, nella Russia occidentale, 5 le persone morte in un raid russo nella regione di Kharkiv. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, da Daniele Caruso alla console, dalla redazione di Inblu 2000. Come avete sentito, c'è stato un messaggio congiunto da parte della premier Meloni e dell'omologa danese Frederiksen sui social, in cui si dice no all'immigrazione incontrollata. Marino Galdiero.
2: L'uso dei migranti in vista delle elezioni politiche è all'ordine del giorno. Il cancelliere tedesco Merz, sotto la pressione dell'ascesa della destra, ha deciso di fare un passo indietro sull'accoglienza, annunciando il ripristino dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia, come confermato dal ministro dell'interno tedesco. Dal Viminale però si precisa che non c'è nessun dublinante da riprendere dalla Germania e in ogni caso bisognerà prendere in considerazione una compensazione a causa dei migranti sbarcati in Italia con ONG che battono bandiera tedesca. Dublinanti fa riferimento al trattato sottoscritto nella capitale irlandese, secondo cui l'esame delle richieste d'asilo deve essere svolto lì dove il migrante irregolare sia entrato. Intanto il primo ministro Meloni e la premier socialdemocratica danese Frederiksen, insieme su Instagram, inviano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: E secondo i servizi è probabile un nuovo assalto di migranti a Ceuta, segnalato anche il pericolo di infiltrazioni terroristiche. Da inizio anno invece quasi 17.000 migranti sbarcati in Italia, nello stesso periodo secondo l'OIM i migranti morti nel Mediterraneo sono quasi 14.000. Fausto Nicastro.
3: Le probabilità di una nuova pressione di massa di migranti alla frontiera di Ceuta entro Ferragosto è altamente probabile. È l'allarme lanciato dai servizi segreti spagnoli, che segnalano anche il pericolo di infiltrazioni terroristiche. Un timore raccolto dal governo italiano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani infatti ha detto che mantenere la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna è una precauzione necessaria fino a che la situazione non sarà tornata alla normalità. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, da inizio anno sono quasi 17.000 i migranti sbarcati nel nostro paese, di cui oltre 3.000 sono minori non accompagnati. Ma se i numeri degli arrivi irregolari è in netto cale in tutta l'Unione Europea, i morti in mare, tra quanti cercano una via di salvezza da guerra e povertà, aumentano in modo preoccupante. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le persone morte e disperse nel Mediterraneo nei primi sei mesi del 2026 sono quasi 1.400, di cui 865 nella rotta che porta in Italia. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di Golfo Persico e Medio Oriente. Mentre secondo fonti giornalistiche Trump sarebbe pronto a chiudere la guerra con l'Iran, anche senza l'accordo sul nucleare, qualora Hormuz fosse riaperto, si allontana invece una soluzione per la striscia di Gaza. Chiara Placenti.
4: Secondo il Wall Street Journal, Trump, che definisce una partita a scacchi i negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Ma Teheran ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che d'ora in poi lo stretto sarà gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Non solo, Washington deve anche pagare i danni di guerra. In realtà, sulla posizione ufficiale ci sarebbero importanti divisioni all'interno della leadership iraniana, tra chi, fazione guidata dal presidente Pezeshkian, teme il collasso economico del paese e chi, appoggiando il comandante Pasdaran Vahidi, si oppone a qualsiasi concessione agli Stati Uniti. Ma anche il nodo Gaza non sembra vicino ad una soluzione. Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti annunciato dagli USA, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto ancora, non ci sarà alcuno Stato palestinese. Parole liquidate da Washington come esigenze elettorali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E allora veniamo alla guerra in Ucraina, scambio reciproco di raid e di lanci di missili sulle città, 11 morti nella città russa di Nizhny Kamchatka nella Russia occidentale, 5 invece le persone morte in un raid russo nella regione di Kharkiv. Ce ne parla Cristiana Caricato.
5: Una notte di alta tensione tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati con missili e droni, mentre Mosca tornava a bombardare Odessa e Sumy, uccidendo 5 persone solo nella regione di Kharkiv. Kiev conduceva una vasta offensiva aerea sul territorio russo, spingendosi fino alla regione del Tatarstan, dove è stata colpita la raffineria di Nizhny-Kamsk, a 1600 km dal confine ucraino. Le autorità regionali russe parlano di un attacco massiccio che ha preso di mira infrastrutture e siti civili, provocando 11 morti. In poco più di 12 ore, 456 droni in 15 regioni della federazione e sulla Crimea occupata. Una notte di sangue che ha confermato l'estendersi del conflitto anche ad aree lontane dal fronte, mentre non si vedono spiragli per una ripresa dei negoziati con la diplomazia in fase di stallo. A fare le spese la popolazione civile. A Kharkiv brucia anche una casa editrice per bambini. In fumo negli ultimi mesi 10 milioni di libri. L'ultimo attacco all'inizio di agosto, il più grave dall'industria editoriale in 4 anni di guerra. Un drone ha distrutto la lingua e la memoria ucraina, i libri, veicoli per la sopravvivenza dell'identità nazionale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E ieri, dopo la preghiera dell'Angelus, Papa Leone è tornato a invocare la pace per i paesi in guerra, soprattutto per Ucraina e Russia. Ascoltiamolo.
6: Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
1: Non fa eccezione il meteo nei giorni estivi per eccellenza. In questa metà agosto si sta rinforzando ulteriormente l'anticiclone africano che continua ad avvolgere l'Europa del Sud e l'Italia. Antonella Mazza Terue.
7: Ancora notti afose, durante il giorno le temperature raggiungono

0: Erano i 40 gradi all'ombra con l'arrivo in settimana di masse d'aria calda e secca provenienti dal deserto del Sahara, ma al tempo soleggiato si alternano sui rilievi alpini, sui tratti appenninici, piogge di calore. Oggi la Protezione Civile avverte la regione Calabria per rischio temporali e allagamenti sia lungo il versante ionico che tirrenico. Per un calo dei valori termici bisogna però attendere dopo Ferragosto con l'arrivo dal nord Europa di aria fresca che scatenerà anche locali nubifragi e grandinate. Il prossimo mercoledì intanto è attesa l'eclissi solare. Il fenomeno astronomico sarà visibile completamente in Spagna, Islanda e Groenlandia, mentre da noi solo parzialmente, più nelle regioni settentrionali e al tramonto. Al momento a dare spettacolo da giorni in Sicilia è l'Etna in eruzione, con qualche disagio per chi viaggia in aereo. Fino alle 17 di oggi i voli in arrivo a Catania sono temporaneamente sospesi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Chiesa e massoneria nel servizio di David Murgia. Vediamo i motivi per cui chi è iscritto ad una loggia non può ricevere un funerale cattolico. Sentiamo.
2: Non ci può essere nessun funerale cattolico per chi aderisce alla massoneria, in quanto scomunicato infatti non può ricevere le esequie ecclesiastiche. Due fatti di cronaca. Il primo a Roma, e precisamente nella Chiesa degli Artisti. Qui si doveva celebrare il funerale di un musicista che poi si scopre essere iscritto al GOI, Grande Oriente d'Italia. Accertata la notizia, il vicariato ha informato il celebrante, il vescovo Monsignor Antonio Stiglianò, che per questo defunto è impossibile celebrare le esequie in chiesa, ma è possibile solo eseguire una breve preghiera. Così, al posto della funzione funebre è stato consentito soltanto un momento di raccoglimento e preghiera. Ci spostiamo a Sanremo. Qui erano già state fissate le esequie per un maestro venerabile di un'altra loggia massonica. Il vescovo di Sanremo Ventimiglia ha deciso in questo caso di stoppare la funzione religiosa. L'incompatibilità tra l'adesione alle logge massoniche e la fede cattolica è stata recentemente ribadita nel 2023 da parte del Dicastero della Dottrina della Fede. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso alla regia, un augurio di buon proseguimento di giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi usciamo in concomitanza con la giornata mondiale dell'acqua e quindi di questo tema parleremo con i nostri due ospiti. Abbiamo con noi Cristian Chizzoli, presidente di Padania Acque, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: E Linda Arata, ricercatrice e docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ben
2: buongiorno,
0: arrivata.
2: Buongiorno, grazie.
0: È bello avervi qua, parleremo appunto di acqua, lo faremo in modi diversi, chiaramente a seconda della vostra professione, anche delle vostre esperienze personali, quindi abbiamo tutto quello che ci serve, potremmo dire abbiamo tutti gli elementi per parlare del nostro tema. Prima di cominciare il nostro consueto rito, ci affacciamo? Ci affacciamo. Allora, abbiamo detto usciamo in concomitanza con la giornata dell'acqua, partiamo un po' da qui. Una domanda che secondo me ha senso farci ancora oggi, quindi siccome ha senso farcela la giro su di voi, è perché è importante parlare ancora nel 2026 qui a Cremona di giornata mondiale dell'acqua? Qual è il valore di questa giornata e che senso possiamo attribuirle noi? Decidete voi chi parte, molto liberi. Professoressa.
1: Lady first.
2: Ma penso per diversi motivi. Il primo è che l'acqua è un bene comune globale, è un bene cioè, a cui tutti devono avere accesso e attualmente non è così perché nel mondo 2 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile e questo dato potrebbe raggiungere i 3 miliardi nel 2050 se si continua così. E quando un diritto umano fondamentale non è garantito a tutti, è una questione che riguarda tutti, anche noi che invece l'accesso all'acqua potabile lo abbiamo. E poi perché secondo i dati del World Resource Institute, l'Italia è considerata un paese ad alto stress idrico, soprattutto per la zona meridionale del paese, e questa situazione a causa del cambiamento climatico potrebbe esacerbarsi nei prossimi decenni. E infine perché l'acqua è una risorsa rinnovabile, ma solo se viene gestita in modo corretto. E quindi non bisogna darla per scontato ed è per questo rinnovare la memoria almeno un giorno all'anno per ritararsi sulla consapevolezza del valore che ha.
0: Presidente?
1: Beh, in effetti potrebbe sembrare strano qui a Cremona, territorio d'acqua, no? Parlare sul Po di crisi, di carenza d'acqua, ma in realtà quello che diceva prima la professoressa è assolutamente vero e tocca anche una realtà che non è abituata a far fronte alle crisi idriche. Noi abbiamo anche la fortuna di vivere non solo in un territorio ricco d'acqua, ma in un territorio che negli anni ha investito molto e sta investendo molto proprio per preservare questa risorsa, ma anche noi come gestore del servizio idrico qui in provincia siamo perfettamente consapevoli delle sfide che abbiamo di fronte, che riguardano la possibile carenza d'acqua per le generazioni future, ma anche i problemi legati alla potabilizzazione di quest'acqua, perché noi d'altro canto viviamo in un territorio altamente antropizzato, industrializzato, che ovviamente ha delle impronte sulla risorsa e noi come gestore abbiamo la responsabilità di tirare via queste impronte negative che troviamo, ahimè, anche nelle nostre acque, e questo non può che passare attraverso un forte impegno sul fronte noi degli investimenti, ma anche sulla sensibilizzazione. Noi siamo un territorio, l'Italia in generale, che è tra i paesi che consuma più acqua potabile in assoluto pro capite, e dobbiamo evidentemente anche un po' rivedere i nostri consumi e valorizzare l'acqua nella consapevolezza che non è una risorsa infinita.
0: Se parliamo di accessibilità, il tema diciamo è duplice, cioè da un lato il servizio che, di cui si parlava, dall'altro lo ha citato le istituzioni. Non dimentichiamo che in Padania Acque i comuni del territorio rivestono un ruolo fondamentale. Quindi come lavorare su questa linea che appunto divide l'istituzione dall'ente privato, ma comunque c'è un legame che li unisce, no?
1: Sì, assolutamente, noi siamo una società pubblica, i cittadini della nostra provincia sono i nostri proprietari perché tutti i comuni sono nostri soci e quindi il legame con loro è assolutamente stretto. I comuni sono tra l'altro gli enti che in realtà definiscono le priorità sul fronte degli investimenti e sono anche quelli che ci danno poi attraverso la tariffa le risorse per realizzare questi investimenti, ma noi li vediamo non solo come soci, come clienti, perché sono anche loro stessi utenti del nostro servizio, ma sono un po' le antenne sul territorio, perché il cittadino poi quando ha un problema relativo ad esempio all'acqua o alle fognature, perché noi ci occupiamo anche di tutta la parte di depurazione, trova soprattutto nel sindaco lo sportello di Padania certo. Acque quotidiano, e quindi con loro il dialogo è assolutamente quotidiano.
0: Parliamo di accessibilità per i singoli cittadini, ma anche per le aziende, quindi l'accessibilità all'acqua è un tema per il settore agricolo, ma non solo. Come si concretizza e quali risorse, quali rischi si possono sperimentare in questo senso sul territorio cremonese?
2: Allora, parlo soprattutto del settore agricolo, che è il settore in cui sono un po' più specializzata, perché appunto mi occupo di economia agroalimentare.
0: E che su Cremona direi che ci siamo.
2: Ci sta,
0: ecco.
2: Ci sta. Allora, il settore agricolo è il principale utilizzatore dell'acqua tra i settori produttivi. Se vogliamo un dato a livello mondiale, il 70% dell'acqua utilizzata per scopi produttivi è utilizzata dall'agricoltura. In Italia e nei paesi industrializzati questo dato è un po' più basso, intorno al 60%. Quindi l'accesso all'acqua per il settore agricolo è una questione fondamentale e nelle recenti stagioni il settore agricolo sta sperimentando eventi opposti, da una parte stagioni con eccesso di pioggia e dall'altra parte stagioni con siccità. Pensiamo stagioni particolarmente siccitose nel 2017 e nel 2022. Per il settore agricolo in particolare il tema non è solo quanta acqua è disponibile in un anno, ma è anche quando quell'acqua è disponibile, perché spesso c'è un gap temporale tra quando l'acqua è molto disponibile perché ci sono abbondanza di precipitazioni e quando l'acqua effettivamente serve alle colture, che di solito sono le stagioni un po' più siccitose. E quindi ad esempio i consorzi di bonifica appoggiano fortemente la creazione di piccoli e grandi invasi che hanno proprio questo scopo di immagazzinare l'acqua quando ce n'è in abbondanza per poi metterla a disposizione quando scarseggia e quando è maggiore il fabbisogno colturale.
0: Presidente, se torniamo ai privati, non possiamo non fare riferimento alle case dell'acqua.
1: Sì, le case dell'acqua sono una peculiarità della nostra provincia, credo che siamo una delle poche province ad avere costruita questa rete che oramai consta di più di 100 case dell'acqua, credo siamo sulle 110, siamo partiti, ne avevamo una sessantina solo nel 2020, entro la fine del prossimo anno raddoppieremo a 120, l'obiettivo che i sindaci ci avevano dato era proprio quello di aprire almeno una casa dell'acqua in ciascun comune, questo è un obiettivo che abbiamo praticamente raggiunto, ovviamente in comuni più grandi come la città di Cremona ce ne sono più di una. È un bel esperimento di valorizzazione della risorsa e di educazione verso il consumo dell'acqua potabile da rubinetto senza invece approvvigionarsi all'acqua in bottiglia, senza ovviamente voler far la guerra ai produttori di acqua in bottiglia, ci mancherebbe, certo. Però è importante che i cittadini sappiano che l'acqua del loro acquedotto è potabile. Noi l'anno scorso da queste case dell'acqua sono stati prelevati più di 15 milioni di litri di acqua, che corrispondono a quasi 10 milioni di bottiglie di plastica da un litro e mezzo non consumate, con un impatto sia economico, perché dal punto di vista economico questo ha rappresentato risparmi nell'ordine dei 6-7 milioni di euro per le famiglie, senza contare le tonnellate di CO2, noi stimiamo circa 1000 tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera. Diciamo che per noi la casa dell'acqua dovrebbe essere una sorta di passaggio intermedio per arrivare poi all'acqua di casa, e ossia al fatto che poi in realtà non c'è nemmeno bisogno, volendo, di andare alla casetta dell'acqua, ma la si può spillare direttamente dal rubinetto.
0: Ci spostiamo adesso nella nostra prima rubrica, l'osservatorio, quindi cambiamo leggermente tema, ma prima sigla. In osservatorio di solito ampliamo lo sguardo e commentiamo una notizia o un titolo. Oggi è un titolo breve e parliamo di Water Education, due parole molto semplici che ci danno già un'idea della dimensione in cui ci stiamo spostando, quindi la parte più educativa, diciamo così. Un progetto che è partito da poco per parlare ai giovani, giusto Presidente? In che cosa consiste questo progetto?
1: Sì, diciamo che noi appunto come società anche pubblica abbiamo nella nostra mission non solo quello di gestire il business ma anche di fare education, e collaboriamo con tantissime realtà del territorio che ci aiutano e ci affiancano nell'entrare ad esempio nelle scuole, nel parlare alle giovani generazioni proprio per sensibilizzarle su un uso consapevole dell'acqua, ma anche per spiegare loro che cosa c'è dietro quel rubinetto, no? Quel gesto che per noi è molto semplice, ma come si diceva prima, in altre parti del mondo sarebbe un sogno poter aprire il rubinetto e avere l'acqua potabile che scende, e quindi spieghiamo tutta la filiera che sta a monte del rubinetto ma anche che sta a valle dello scarico, perché questo è un altro aspetto importante, perché l'acqua una volta che la utilizziamo ed è quindi inquinata, prima di restituirla all'ambiente ha bisogno di un ulteriore trattamento, e qui arrivano i nostri oltre 2000 chilometri di rete di fognatura che portano ai potabilizzatori del territorio. Il progetto di Water Education lo facciamo con la ST di Cremona e va sulle scuole secondarie, coinvolgerà diverse centinaia di ragazzi proprio su questo tema. E poi ne abbiamo ovviamente altri di progetti con altre istituzioni, ma per noi l'obiettivo è proprio quello di riuscire a far capire a queste giovani generazioni, che in teoria sono più sensibili della nostra su questi temi e spesso diventano gli agenti all'interno della famiglia, perché poi i ragazzi sono i primi a, tra virgolette, richiamare i genitori a comportamenti più sostenibili.
0: Secondo me anche non tra virgolette, andrei anche
1: proprio
0: anche un po' più dritto così. Professoressa, se parliamo di educazione e di formazione è un po' il suo ambito, ecco. Al di là del contenuto specifico di ciò che insegna, come provare a sensibilizzare studenti che sono certamente giovani, ma non sono più i ragazzini della scuola secondaria, che decidono di investire sul loro futuro in un determinato settore, ma cercando di far passare loro anche quest'idea di cui parlava prima, cioè di non dare per scontato una risorsa che però nel settore che abiteranno è una risorsa fondamentale.
2: Beh, allora, a questo riguardo io ad esempio insegno due corsi di economia ambientale che hanno proprio quell'obiettivo, cioè far capire come le risorse naturali, come l'acqua, sono risorse non private, che quindi non hanno un mercato di domande, offerta come nei beni privati, ma sono risorse di tutti, e proprio perché di tutti vanno tutelate, cioè da una parte vanno tutelate e dall'altra parte si corre il rischio che vengano sprecate, proprio perché sono di tutte, quindi io la utilizzo e il costo del mio utilizzo poi ricade anche sugli altri. Ad esempio, se spreco l'acqua, non è che ci rimetto solo io a sprecare l'acqua, è una questione che riguarda tutta la collettività.
0: Però forse ho meno la percezione di aver sprecato, proprio perché non è solo mio.
2: Esattamente così, cioè, penso... è esattamente quello il problema. Cioè il costo, adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, però il costo di utilizzo di una risorsa naturale come può essere l'acqua è inferiore rispetto al beneficio che io ne ricavo. Il beneficio che ricavo dall'acqua è un beneficio altissimo, no? E proprio questo gap, che da una parte è positivo perché il costo relativamente basso permette a tutti di accedervi indipendentemente dalla condizione economica, però dall'altra parte si corre il rischio di darla per scontato e di sprecarla.
0: È una sorta di svalutazione, cioè percepita.
1: No, beh, su questo è un tema che noi, come dire, viviamo quotidianamente, la frustrazione di dare un servizio di valore altissimo, di cui però, come si dice, si rende conto solo quando paradossalmente viene a mancare. E questo è anche un po' collegato al tema dell'education, cioè noi cerchiamo anche di far capire alle persone che a volte magari si lamentano della bolletta dell'acqua, che in realtà il valore che sta dietro quel servizio è molto molto più alto, e questo in parte spiega anche perché ad esempio noi nel nostro paese abbiamo dei consumi di acqua potabile che sono il doppio per esempio di quelli tedeschi, dove l'acqua costa più del doppio, ma la spesa pro capite è la stessa, perché c'è un minore consumo, un consumo più consapevole. Il rischio è che quando è così diffusa, così a basso costo, la si valorizzi poco.
0: C'è poca percezione del suo valore reale. Abbiamo già introdotto il tema perché ne abbiamo parlato senza esplicitarlo, parliamo ora di sostenibilità e lo facciamo aprendo la nostra seconda rubrica di oggi, che è il quadrante. Il quadrante del nostro orologio, ovviamente diamo un po' di numeri. Citerei un dato legato al progetto EASI, quindi parliamo di un investimento di 23,2 milioni di euro finalizzato alla distrettualizzazione e digitalizzazione di oltre 2000 km di rete dell'acquedotto. Ci racconta un po' questo progetto, ci dà qualche informazione,
1: sì, Presidente? È un progetto finanziato per quasi 19 milioni da risorse PNRR che prevede, e siamo sostanzialmente in dirittura d'arrivo perché entro la fine del mese di marzo dobbiamo completare appunto la distrettualizzazione dei oltre 2000 km di acquedotto. Significa di fatto creare dei distretti molto più piccoli in cui noi tutti digitalizzati, quindi tutti monitorati da sensori IoT di campo che misurano in tempo reale le pressioni, gli andamenti dei flussi dell'acqua, con l'obiettivo di ridurre, a proposito di sostenibilità, le perdite, le famigerate perdite, perché avendo dei distretti molto più ridotti, questo da un lato e digitalizzati, da un lato ci consente di rilevare in tempo reale eventuali anomalie nei flussi, ma poi avendo una maglia molto più ristretta è molto più facile, come dire, intervenire e trovare la perdita, oltre che ovviamente quando noi prima avevamo un distretto dell'acquedotto che era magari la città di Cremona e i comuni limitrofi, anche una perdita importante in questa grande massa d'acqua non si vedeva, non si percepiva. L'obiettivo per noi era scendere su un dato di perdita che al momento

0: dei fondi del PNRR, tutti spesso incentrati sul tema digitalizzazione, tecnologia e innovazione, vada a toccare un tema così basilare che è l'acqua, però un po' ce la raccontava, no? Cioè il tema digitalizzazione è fondamentale.
1: Assolutamente, la digitalizzazione, devo dire che fino a qualche anno fa nei piani di investimento di un gestore idrico l'investimento digitale si riferiva ai computer, ai tablet, ai cellulari. Oggi invece sta diventando una parte dominante oltre al ferro dobbiamo mettere giù il
0: il digitale, la rete
1: digitale
0: digitale.
1: e questo ovviamente, come dicevo, ci consente di diciamo di tenere più maggiormente monitorati i flussi, ci consente ad esempio di avere modelli di previsione circa il consumo dell'acqua. Questo ci permette di non dover tenere sempre in pressione massima i tubi, ma
0: Impianti.
1: poterli calibrare in base alla domanda, e fa il paio anche, ma siamo sempre nel progetto EASI, di quella campagna massiva di sostituzione dei contatori che sono il punto terminale della nostra rete, con contatori smart, anche per dare ai nostri utenti un altro servizio, per noi significativo, di intercettare le eventuali loro perdite, perché purtroppo a volte, spero non sia capitato a nessuno di voi, ma quando uno ha una perdita in casa se ne accorge magari molto
0: Parecchio
1: tempo
0: tempo,
1: dopo,
0: quando c'è già il danno
1: mentre
0: grosso, ecco.
1: esatto, con lo smart meter un eventuale cambio di flusso
0: Si nota
1: quotidianamente lo
0: subito.
1: si intercetta.
0: Professore, se parliamo di sostenibilità, il tema aziende e territorio diventa centrale. Cosa vuol dire parlare di sostenibilità in ambito idrico oggi per il settore agricolo del territorio di Cremona?
2: Allora, possiamo dire che nel settore agricolo ci sono stati dei grandissimi progressi sul tema del risparmio idrico, passando ad esempio da un sistema di irrigazione basato sullo scorrimento, oppure sull'aspersione, che viene ancora utilizzato, ma progressivamente è stato affiancato da sistemi di irrigazione che risparmiano molto più acqua, come i sistemi di irrigazione a goccia, oppure la subirrigazione, la subirrigazione che consiste è come un sistema di irrigazione a goccia, ma interrato, dove quindi le perdite per evapotraspirazione sono ulteriormente inferiori. E poi anche lì, però magari non so se ne parliamo poi dopo, c'è tutto il tema della digitalizzazione nel settore
0: Parliamone ora, va
2: agricolo.
0: benissimo.
2: Parliamone ora.
0: Sì.
2: Perché anche nel settore agricolo, ai fini di risparmiare acqua, di fare un uso razionale dell'acqua, cioè un uso che massimizza l'efficienza, l'adozione di tecnologie digitali è fondamentale, e andiamo dalle tecnologie più semplici, come può essere il porre nel terreno un sensore che rileva lo stato di umidità del suolo. E quindi l'agricoltore, sulla base dello stato di umidità del suolo, può tarare quanta acqua distribuire, a sistemi più avanzati dell'agricoltura di precisione, che utilizzano dati satellitari per identificare in modo puntuale all'interno di uno stesso appezzamento le varie esigenze idriche dei vari punti all'interno dello stesso appezzamento. Dati satellitari che, proprio nelle tecnologie, diciamo, di frontiera, sono collegati direttamente a macchinari, in questo caso a sistemi di irrigazione, che automaticamente irrigano sulla base delle esigenze. E questo rappresenta, secondo me, un risparmio idrico enorme nell'ambito del settore agricolo.
0: C'è anche questa considerazione da fare, e mi veniva mentre stava parlando, da fuori non si percepisce tutta questa innovazione dietro l'utilizzo dell'acqua per irrigare i campi. Negli studenti che incontra, percepisce questa stessa fatica oppure li vede più pronti a cogliere questa serie di innovazioni che sono poi decisive in questi processi?
2: Allora, secondo me, la prima domanda, secondo me non si percepisce tanto, perché molti dei prodotti agricoli non sono venduti direttamente al consumatore, ma fanno passaggi intermedi, ad esempio vanno all'industria di trasformazione e poi alla distribuzione, oppure al grossista e poi alla distribuzione. Quindi, mancando il rapporto diretto produttore-consumatore, consumatore è meno consapevole di quello che succede nei campi, e non esiste esiste ancora un

0: una certificazione che dice risparmio idrico. Gli studenti
1: ci vorrebbe?
0: Allora, sì e no, nel senso che sarebbe sicuramente molto utile comunicare ai consumatori le pratiche virtuose che l'agricoltore fa, ma le certificazioni sono già tantissime e questo crea, ci sono proprio studi che mostrano che crea confusione nella mente del consumatore. Quindi nella teoria direi sì, ma poi nella pratica non so quanto sia efficace. No, quindi non. E per quanto riguarda gli studenti, gli studenti io penso che attraverso il loro percorso di studi, studiando proprio materie nell'ambito agrario, imparino a superare quella che è un po' un'avversione presente in una fetta di agricoltori, un'avversione verso la tecnologia, che è poi una barriera forte anche all'adozione di strumenti di digitalizzazione.
1: Allora, visto che siamo in chiusura della nostra puntata, Presidente, chiudiamo con lei. Un messaggio che vuole lasciare a chi ci ascolta, chi ci guarda, legato all'utilizzo dell'acqua qui nel nostro territorio.
2: Urca, mi date una responsabilità grande, però sì. Molto volentieri. Innanzitutto provare a chiedersi ogni mattina quando facciamo la doccia, ci laviamo i denti, quando apriamo questo rubinetto e scende quest'acqua che potremmo anche bere, provare a immaginare che cosa c'è dietro, provare anche solo per curiosità intellettuale a chiederselo e scopriranno che almeno nella nostra provincia chi offre questo servizio è una società che è loro, è di loro proprietà e ha come obiettivo solo quello di garantire la migliore qualità del servizio, ma poi chiedersi anche quell'acqua con cui magari ci siamo fatti la barba, una volta che scende dallo scarico, dove va a finire? E credo che tutti noi, soprattutto se pensiamo magari ai nostri figli e ai nostri nipoti, vorremmo che quell'acqua con dentro la schiuma da barba non finisse direttamente nel Po e quindi poi nel mare, negli oceani, ma venga depurata. E qui di nuovo hanno la sicurezza di una società pubblica con un importante laboratorio di analisi che fa oltre 14.000 campionamenti all'anno e che è una grande tutela per la qualità della vita, la salute delle persone e anche la tutela dell'ambiente.
1: Allora, grazie perché ci avete aiutato a provare a vedere che cosa c'è dietro, cioè questa conclusione che lei ci ha detto, proviamo a immaginarlo, oggi abbiamo provato a farlo insieme e credo sia, a proposito di risorse, una grande risorsa che avete scelto e voluto condividere con noi. Grazie a Cristian Chizzoli, Presidente di Padania Acque, grazie a Linda Rata dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, grazie a tutti voi che ci seguite, speriamo che la puntata di oggi ci aiuti a ragionare davvero in maniera seria e profonda sul significato della Giornata Mondiale dell'Acqua. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Ballare al ritmo della vita. Raccontata da Alba Di Palo, Telideon.
1: Un centro che regala futuro, attività che intendono accogliere l'unicità e consentirle di svilupparsi, vite abbracciate e coccolate da chi crede in loro e quanto viene vissuto ogni giorno nel centro diocesano diurno Fratelli Tutti di Melpignano in provincia di Lecce, nato il 4 ottobre 2022. Non poteva che raccontare la semplicità dell'amore francescano che, nell'enciclica di Papa Francesco, ha trovato un faro di riferimento. Qui diventa concreta quella possibilità di inclusione sociale, forza che altrimenti resterebbe senza casa. I sorrisi pazienti dei volontari, le loro braccia che sono sostegno per chi ha problemi di disabilità e chi ha vissuto la solitudine, l'isolamento, lo sberleffo dell'indifferenza. Il centro realizza in pieno l'enciclica di Bergoglio perché interpreta la fraternità e l'amicizia sociale quali strade per provare a costruire un mondo migliore, più giusto e pacifico, ma a una condizione: l'impegno di tutti. Aperto da lunedì al venerdì, al mattino, nelle stanze del centro si svolgono attività educative, socializzazione e animazione, espressive, psicomotricità e attività ludiche. Elisabetta Capurso, coordinatrice del centro diurno Fratelli Tutti.
2: I ragazzi arrivano qui al centro con il pulmino, svolgono delle attività per stimolare le loro competenze, per sviluppare anche la loro autonomia, perché l'obiettivo principale poi è questo, anche in vista di un dopo di noi, ma anche in vista di un oltre noi. Ogni giorno ci sono sempre gli operatori che stimolano un po' quello che è opportuno smuovere in loro per dar vita poi a tanti frutti belli che stiamo vedendo nascere in questi anni.
1: Finanziato dai fondi dell'8x1000, il centro permette di assaporare la gioia, perché qui chi arriva si sente a casa, ne respira i profumi e l'amore. Su ogni parete è possibile trovare tracce di piccoli passi, compiuti con fatica e che hanno il sapore della vittoria. Sono la testimonianza di chi non si arrende, di chi cerca di sentirsi vivo e non un problema. Il centro Fratelli Tutti promuove l'umanità attraverso la cura, l'attenzione e la fraternità. Don Maurizio Tarantino, direttore della Caritas diocesana di Otranto.
3: Questo centro rappresenta anzitutto per la Chiesa diocesana la realtà evangelica di una Chiesa che diventa accogliente, che significa la possibilità che tutti si riconoscano all'interno della comunità.
1: I più contenti di vivere il centro sono loro, i ragazzi che ogni giorno si misurano con piccoli e grandi prove che li rendono sicuri nelle loro incertezze. Sono loro che donano amore mostrando agli altri la loro generosità. C'è chi come Abbondanza aiuta in cucina senza risparmiarsi, o chi come Marco si prodiga affinché tutti abbiano la loro borraccia o fetta di torta. Nei loro occhi risplende la voglia di vivere e di sentirsi apprezzati. Marco, Alessandro e Maria Luisa, utenti del centro Fratelli Tutti.
4: Per me il centro è una grande famiglia, perché facciamo attività.
5: Vengo qua perché mi piace stare in compagnia, fare tante attività, c'ho gli amici, ci divertiamo, facciamo tante cose.
6: Giochiamo, balliamo, cantiamo, e facciamo compleanni.
7: Mi piace perché io qua sto per dare una mano a tutti, diciamo. Quando sono arrivato qui, sinceramente non sapevo apparecchiare né disegnare, poi dopo ho imparato a fare tutte queste cose grazie agli operatori, grazie a tutti quanti.
5: Se voglio bene e loro ne vogliono a me sicuro pure.
6: Io quando sono qui sono felice.
1: La speranza è che il centro diurno possa crescere, diventare sempre più accogliente e offrire opportunità a chi ha voglia di sentirsi parte di un mondo che non giudica ma abbraccia, che non esclude ma esalta, che non ghettizza ma include. Elisabetta Capurso, coordinatrice del centro Fratelli Tutti, Don Maurizio Tarantino, direttore Caritas della diocesi di Otranto, Paolo Sansò, papà di Laura.
2: Stando qui forse ho imparato davvero tanto e più di altre situazioni. Con loro ho imparato ad apprezzare le piccole cose, che pensavo di saperlo già fare, ma con loro ho fatto forse quel passo in più che mi aiuta poi tutt'oggi nella mia vita anche al di fuori del centro.
8: E io mi auguro che possano crescere anche come centro, anche come offerta, perché poi cresceranno questi ragazzi, no? Quindi poi nel tempo avranno esigenze diverse e quindi vanno accompagnati nel loro processo di crescita naturale.
3: Questo centro per i ragazzi è un luogo nel quale possano sentire che la loro vita vale ed è preziosa ed è una ricchezza per tutti. Vorremmo che diventasse un annuncio di Vangelo che parte dall'umanità.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La premier Meloni e la premier danese Frederiksen in un messaggio comune affermano: siamo contro un'immigrazione incontrollata e avanzano una proposta sia ai centri di rimpatrio nei paesi terzi. Intanto resta la stretta della Germania sui migranti dopo la crisi di Ceuta. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, dice il governo tedesco. E il Viminale replica: nessun dublinante da riprendere. In Medio Oriente, secondo fonti giornalistiche, Donald Trump sarebbe pronto a chiudere la guerra con l'Iran anche senza l'accordo sul nucleare, qualora Hormuz fosse riaperto e si allontana una soluzione per Gaza.
2: Secondo il Wall Street Journal, Trump, che definisce una partita a scacchi i negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Ma Teheran ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che d'ora in poi lo stretto sarà gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Non solo, Washington deve anche pagare i danni di guerra. In realtà, sulla posizione ufficiale ci sarebbero importanti divisioni all'interno della leadership iraniana, tra chi, fazione guidata dal presidente Pezeshkian, teme il collasso economico del paese e chi, appoggiando il comandante Pasdaran Vahidi, si oppone a qualsiasi concessione agli Stati Uniti. Ma anche il nodo Gaza non sembra vicino ad una soluzione. Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti annunciato dagli USA, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto ancora, non ci sarà alcuno Stato palestinese. Parole liquidate da Washington come esigenze elettorali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ucraina, massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Droni ucraini hanno preso di mira siti industriali e civili della città di Nizhne-Marsk, che ospita raffinerie di petrolio, un importante impianto petrolchimico. Mosca esclude la fine della guerra e critica gli Stati Uniti per la fornitura di armi a Kiev. Torniamo in Italia. Arrestato Walter Lavitola, indagato dalla procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato nell'ottobre dello scorso anno davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, l'ex editore e imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato. Gli viene contestato il metodo mafioso. A giugno e luglio mai così alte le temperature nell'Europa occidentale, afferma il programma europeo sul clima Copernicus, e sarà ancora afa sull'Italia. Oggi 19 città da bollino rosso, nei prossimi giorni è previsto un nuovo picco delle temperature. Intanto l'Etna non dà tregua, in corso colate di lave ed emissioni di cenere a Catania, stop fino alle 17 ai voli aerei in arrivo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp anche ora al 335 12 43 722, ma lo sapete, potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche su internet andando sul sito Vatican News, cliccate ovviamente sull'icona di Radio Vaticana e scaricate il podcast che vi occorre, che vi piace ascoltare. Sapete che tutte le trasmissioni storicamente sono riepilogabili, registrate proprio sul sito e quindi riascoltabili. Io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, Padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto, grazie Padre Antonio.
1: Grazie a voi per tutto quello che facciamo insieme.
0: Grazie a Padre Antonio Rungi, che sarà appunto una colonna di questa trasmissione che ci accompagnerà. E però oggi, Padre Antonio, siamo ad agosto, parliamo delle vacanze, il senso cristiano delle vacanze. Padre Antonio, e poi verso la fine ci soffermeremo ovviamente anche su una visita molto importante, quella di Papa Leone ad Assisi, anche perché si è parlato di pace, sono incontrati tanti giovani, insomma, è l'occasione anche per ritornare su queste tematiche. Io però ti farei iniziare subito dal senso cristiano delle vacanze. Anzi, il valore del riposo, cristianamente parlando, Padre Antonio, qual è?
1: Perché noi cristiani abbiamo bisogno di riposarci, ma non perché lavoriamo tanto, ma semplicemente perché l'alternanza lavoro-riposo è fondamentale in ogni esperienza umana, di carattere così proprio personale, ma anche sociale. Quindi, quando noi parliamo del senso cristiano delle vacanze, intendiamo essenzialmente ritrovare un tempo necessario per fermarci un attimino. Non perché dobbiamo stoppare ogni attività, ogni cosa, ma semplicemente per riflettere meglio su noi stessi, sulle nostre esigenze spirituali, materiali, familiari, sociali. In fondo le vacanze ad agosto oppure in altri periodi comunque sono importanti perché partono da una visione di fede, perciò diamo questa terminologia diversa dagli altri. Per noi cristiani il senso della vacanza è avere di riferimento un'esperienza forte di Dio anche in questo periodo, saranno pochi giorni, saranno mesi interi, ma saranno in base a quelle che sono le possibilità di ciascuno di usufruire, perché non tutti sappiamo benissimo che possono utilizzare lo stesso tempo per le vacanze. Certamente c'è un significato diverso rispetto a coloro che non hanno fede. Per noi cattolici chiaramente la vacanza è un tempo di distensione, di rapporti umani più profondi, di spiritualità più sentita, di maggior tempo da dedicare al Signore, di pregare di più, di partecipare all'Eucaristia, di utilizzare anche libri importanti per la nostra lettura, per la crescita spirituale. Cioè, effettivamente dovunque stiamo, possiamo andare o staremo, in montagna, al mare, ai laghi, oppure dovunque ci troviamo pure a casa, perché la vacanza la possiamo anche trascorrere a casa, facendo le solite cose, ma distanziandoci dal lavoro. Lo dobbiamo fare sempre con questa visione proiettata su Dio e con Dio.
0: Hai toccato dei capitoli molto interessanti, Padre Antonio, no? Che andrebbero analizzati uno per uno. Proviamo a partire da quello che mi ha colpito. Tu hai detto un tempo di grazia, sintetizzo in questo modo: il riposo non è ozio vuoto, ma un modo per, direi io, custodire un po' la dignità della persona umana facendo quelle cose che hai detto. Ecco, che cosa vuol dire che il riposo non è ozio vuoto? Perché molto spesso tante persone pensano che il riposo sia non far nulla, no?

0: il beato non far nulla. In realtà non è così.
1: Come giustamente dici tu, l'ozio, sappiamo benissimo, è il padre dei vizi, lo dicevano gli antichi padri della Chiesa, proprio confermiamo ancora oggi, è contemperare l'esigenza, come vi dicevo prima, del riposo spirituale, materiale, fisico, per poter contemperare l'altro aspetto della ripresa dopo questo periodo. Quindi non fare più niente è assurdo, non entra nella nostra visione. Durante le vacanze non esiste il concetto dell'ozio, cioè che effettivamente può determinare una situazione di mettersi con le braccia conserte, non utilizzare il tempo che il Signore ci dà anche in questo periodo per fare del bene, per pregare, per elevarci spiritualmente. Anzi, io direi che c'è maggiore attenzione e anche preoccupazione per ciò che riguarda la vita interiore. L'ozio non ti porta a non fare niente in senso assoluto. L'ozio anche in termini più umano è quello che ti proietti in una visione diversa del vivere quotidiano, superi questa fase iniziale con una visione di positività, per cui questo passaggio dal non fare niente, chiamato ozio, diventa un fare qualche cosa per se stessi, per gli altri, anche per la comunità. Dovunque noi andiamo in vacanza possiamo fare tanto e di più. Basta inserirsi nel contesto della vita ecclesiale o sociale di un territorio che possiamo anche dare il piccolo contributo di idee, di riflessione. Certamente non è che dobbiamo strafare nel lavorare, ma evitare, come dicevi tu, effettivamente di metterci con le mani conserte e dire adesso è il tempo di non fare più niente, non voglio fare assolutamente nulla per dare una mano a chi ha pure bisogno, in famiglia, al di fuori della famiglia, nel contesto della vita sociale, nel contesto delle vacanze.
0: Ecco, Padre Antonio, tante volte mi è venuto in mente, e poi l'ho fatto personalmente, quindi ho avuto questa esperienza, che la vacanza è l'occasione per riprendere un po' quei legami familiari che sono stati interrotti durante tutto l'anno, quelle persone che per lavoro, per frenesia del tempo non possiamo vedere. Ecco, nelle vacanze che abbiamo più tempo è l'occasione di andare a fare quella telefonata a quell'amico, a quel parente lontano che non vediamo mai, a quel cugino che non sentiamo mai. È l'occasione anche per ristabilire i rapporti familiari, Padre Antonio.
1: Esattamente, sono con te in questa riflessione che stai facendo, perché come l'hai vissuto tu, l'ho vissuto io, quando ci davano la possibilità di andare in vacanza noi studenti, passionisti e poi da sacerdoti, quei pochi giorni che potevamo usufruire, la prima cosa che facevo, almeno per quanto mi riguarda personalmente, è andare a visitare mamma, papà, mia sorella e mio fratello, quindi andare a riprendere i contatti anche umani con i miei parenti, e quelli che normalmente dovremmo fare. Non a caso, vedi Federico, molte persone dal nord scendono al sud, non perché soltanto c'è il mare o viceversa, ma perché c'è la possibilità di incontrare le persone che abbiamo lasciato per il motivo di lavoro giù o viceversa, ed è l'occasione durante il periodo estivo di poter incontrare le persone, riavvicinarsi alle persone che non abbiamo avuto modo di contattare, non perché abbiamo rotto un rapporto di carattere affettivo, umano o sociale, ma semplicemente, come dicevi tu, non abbiamo tanto tempo, perché considerando il tempo del lavoro che dalla mattina alla sera ci occupa, considerando anche il fatto che a volte per andare al lavoro dobbiamo spostarci con le macchine e tanto tempo si trascorre nel traffico, ci rendiamo conto come effettivamente c'è poco tempo da destinare alle persone care se vogliamo fare una telefonata, un WhatsApp anche più tranquillo, più sereno, ad una persona con cui magari non ci sentiamo normalmente. Ebbene, anzi, suggeriamo che durante questo periodo riprendiamo qualche discorso interrotto con le persone a noi care, eppure con qualcuno che abbiamo avuto modo di contrastarci nel tempo, perché può succedere che a volte nell'ambito del lavoro, anche nell'ambito ecclesiale, qualche cosa non va. Il tempo del riposo è anche il tempo di recupero dei rapporti umani e spirituali con le persone a cui vogliamo bene e con le quali abbiamo avuto qualche problema.
0: E io direi, Padre Antonio, che c'è un'altra dimensione, quella del ringraziamento nelle vacanze, no? Perché se si va in montagna e si ammira un bel tramonto in montagna, una bella veduta, diciamo, di un monte, di un lago, di un fiume, non possiamo non pensare a Dio e ringraziarlo per questa bellezza che ci ha donato. E appunto durante l'anno non lo facciamo mai, non ci soffermiamo mai su queste bellezze. Ecco, è un modo anche per ringraziare, no, Padre Antonio? Potrebbe essere anche
1: Sì,
0: intesa così, no?
1: esattamente come dici tu, confermo quelle che sono le tue idee che condividiamo insieme in questa trasmissione. Innanzitutto perché voglio anche accennare che stiamo nel tempo in cui noi, tutti quanti stiamo riflettendo sul mistero della creazione, sulla grandezza di questo atto creativo che il Signore ha compiuto. Siamo l'ottavario centenario della morte di San Francesco, ne parleremo anche alla fine della trasmissione. È chiaro che uno degli aspetti importanti per noi cristiani è saper dire grazie, salendo in montagna, scendendo alle vette sempre più alte per quanto riguarda la possibilità di coloro che possono andare in Alta Italia oppure altrove. Certo, questa contemplazione della grandezza della struttura montuosa ti eleva spiritualmente, oppure al mare. Io sono stato tanti anni al mare a Monsacone, vicino alla riva del mare, durante la serata, metterci insieme a pregare, a fare celebrazioni. Abbiamo vissuto quell'esperienza di contemplazione nel contesto anche di un tempo dedicato alle ferie, per dire: ma il Signore ci fa dono della grazia del mare, della spiaggia, del sole e della pioggia, delle montagne, dei laghi, perché non saper dire grazie continuamente a lui? Poi purtroppo succedono anche fatti incresciosi, terremoti, maremoti o altre cose che possono metterci in angoscia, però fondamentalmente il nostro dire grazie al Signore per quello che ci ha messo nelle nostre mani deve essere continuo, non deve essere soltanto occasionale. E non soltanto durante le vacanze, ma durante tutta la nostra vita dobbiamo dire grazie Gesù, grazie Signore per tutto quello che ci ha dato e ci doni ancora.
0: Padre Antonio, tu lo accennavi all'inizio, praticamente questa dimensione della preghiera che non va in vacanza, no? Abbiamo più tempo anche per partecipare alla Santa Messa, partecipare bene. Che consiglio daresti? Come poter non dimenticare la preghiera, anzi rafforzarla durante le vacanze? Cosa sono le cose che si possono fare mentre si sta con la famiglia al mare o in montagna per la preghiera?
1: Io penso che sia un progetto, quando uno sceglie anche di andare un posto in vacanza, senza fare pubblicità da nessuna parte, semplicemente deve anche contemplare la possibilità di poter partecipare alla Santa Messa, almeno domenicale. Se chiaramente vai in una zona turistica dove non ci sono sacerdoti che celebrano, non c'è la possibilità di raggiungere quella località per partecipare alla Santa Messa, la prefestiva oppure quella festiva, ti rendi difficile un cammino spirituale, perché penso che sia importante durante i mesi estivi soprattutto non dimenticare che la frequentazione della Santa Messa è essenziale proprio per trascorrere santamente e serenamente le vacanze. Quella dimensione spirituale che significa passare attraverso la preghiera. Federico, per quando possiamo fare la preghiera personale o di gruppo, che molte persone fanno durante le vacanze, però la celebrazione eucaristica è importantissima, perché è l'ascolto della parola di Dio che guida il cammino del fedele durante quel periodo di riposo, di spiritualità. Senza la parola di Dio e soprattutto poi senza l'Eucaristia ti rendi conto che effettivamente poi diventa vuoto il nostro modo di vagare, cioè senza nulla, andare a spasso, senza metterci la sostanza del nostro camminare. Invece bisogna compensare con la vita interiore ciò che in qualche modo potrebbe non avere a disposizione. E ti ripeto, io sono convinto che quando uno va a scegliere la vacanza, un cattolico, un cristiano, una famiglia, compresi i giovani, insieme a papà e la mamma, devono dire: ma poi c'è la possibilità di andare a messa, di partecipare all'Eucaristia, c'è la disponibilità. Tu sai che tutte le diocesi che sono sulle coste oppure in alta montagna fanno un progetto anche estivo, c'è una pastorale estiva molto feconda, molto anche propositiva a livello di partecipazione dei fedeli, se non è durante l'estate ma durante anche l'inverno, durante appunto i periodi di Natale o in primavera. Cioè ci sono queste possibilità di camminare insieme alla comunità locale per collaborare, per organizzare qualche celebrazione anche più sentita, anche più bella, perché no?
0: Secondo me c'è la possibilità in queste vacanze, in tutte le vacanze, di riscoprire il nostro rapporto con Maria. Tu sei stato al Santuario della Civita per tanto tempo, immagino che avrai visto durante l'estate tantissimi gruppi che fanno dei pellegrinaggi, che hanno fatto dei pellegrinaggi, eccetera. Ecco, è importante anche questo. Possiamo per esempio organizzare una vacanza andando in pellegrinaggio a un santuario che magari non abbiamo mai visto, non abbiamo mai frequentato, no?
1: Splendida questa idea che mi lanci. Esattamente, siamo stati con due passivisti per 40 anni alla Civita, io parecchi anni anche a servizio al santuario la domenica, anche durante la settimana. E effettivamente, come dici, durante agosto, luglio-agosto, in questo periodo c'è una maggiore partecipazione dei fedeli, soprattutto alla sera, venivano per poter godersi anche il panorama splendido della civica. Attualmente il santuario è guidato da tre sacerdoti diocesani, noi passionisti siamo al convento qui di Itri, quello centrale che sta in città, perché effettivamente un po' per l'età, un po' per la salute, non potevamo assicurare un servizio efficiente al santuario. Però, come dicevi tu, essendo stato lì sopra per tanti anni, vedevo che la gente veniva a fare una visita madonnina, si metteva in ginocchio, chiedeva la confessione, chiedeva anche gli orari delle sante messe, in modo che poteva ritornare, e lo facevano o come famiglia, come gruppo familiare, oppure come gruppi. Durante l'estate molte persone venivano al santuario come gruppi per fare il pellegrinaggio, per cui giustamente, come dici tu, la vacanza può essere effettivamente un tempo di pellegrinaggio presso i santuari. Tu hai accennato alla città dove sono stato, ma ci sono tanti santuari nel mondo, soprattutto nella nostra Italia, che potrebbero essere utilizzati come luogo di elevazione spirituale, di revisione della propria vita, come diceva qualche santo padre, oasi dello spirito. I santuari sono esattamente tutto questo, e se ti vuoi rigenerare spiritualmente, dove vai? Nelle oasi, dove puoi incontrare il Signore, puoi pregare, puoi recitare il Santo Rosario da solo, in famiglia, insieme al gruppo, insieme ai pellegrini che raggiungono questi luoghi molto belli e significativi, soprattutto strategici dal punto di vista di visualizzazione. I panorami che si vedono dai nostri santuari veramente ti elevano al Signore e ti fanno contemplare la creazione in modo straordinario.
0: Padre Antonio, cambiamo argomento e andiamo a un viaggio che c'è stato proprio il 6 agosto, quindi qualche giorno fa, di Papa Leone XIV, viaggio ad Assisi, in occasione della giornata conclusiva del meeting dei giovani francescani 2026, che si chiama Go, con l'accento esclamativo, vuol dire andate, no? Quindi è un, come dire, un monito che è stato fatto, un invito che è stato fatto ai giovani di andare, non solo ai giovani francescani, ma a tutti i giovani. Ecco, il Papa si è praticamente incontrato con loro, e i temi principali dei suoi discorsi sono stati molti. Però prima di affrontare alcuni di questi punti dei discorsi del Papa, che vanno dal fondamentalismo al monito sui nazionalismi, anche alla figura di Santa Chiara, io ti vorrei far dire cosa ti ha colpito. So che tu l'hai seguito questo incontro, cosa ti ha colpito in particolare di questo incontro del Papa con i giovani di Assisi?
1: Due momenti molto belli che condivido con voi: il momento in cui il Papa incontra i giovani al di fuori della Basilica di Santa Maria degli Angeli all'aperto, e soprattutto la celebrazione eucaristica tenuta nella Porziuncola. È la prima volta che un Papa celebra in questo luogo, dove Francesco ha avviato l'esperienza dei francescani, dove effettivamente ha chiesto anche che il Signore concedesse, attraverso l'autorità del Santo Padre, il perdono di Assisi. Questi due momenti che ho visto attraverso anche il nostro canale Vatican News mi hanno colpito particolarmente, perché ho visto l'entusiasmo, soprattutto la spiritualità, la tipica letizia francescana che si manifesta anche attraverso la figura del Santo Padre, Papa Leone XIV, che è molto sorridente, molto socievole, molto accattivante, perché è suo stile. D'altronde, essendo un agostiniano, avendo girato il mondo, conoscendo tutte le dimensioni di questo pianeta, soprattutto essendo stato in Perù, dove ha svolto la sua missione per tanti anni come missionario, ti rendi conto che l'approccio con i giovani è stato sempre molto fraterno e anche molto gioioso. Quindi, volendo ritornare alla tua domanda, effettivamente la celebrazione eucaristica è particolarmente sentita, con il discorso che poi ha portato avanti sia nell'omelia e poi anche nel presentare le tematiche fondamentali dell'incontro internazionale di tutti i giovani francescalofos, in poche parole sarebbe ordine secolare francescano, di cui vanno orgogliosi giustamente tutti i giovani e tutte le associazioni relative ai francescani dei tre ordini, sia francescani minori, sia francescani conventuali, sia francescani cappuccini.
0: Ecco, Padre Antonio, il Papa, in quei tre discorsi che lui ha pronunciato, insomma il nucleo di questi discorsi sono, io li sintetizzo in questo modo: monito sui nazionalismi, contro il fondamentalismo, e poi ha ricordato un po' la figura di Santa Chiara, citata come esempio rivoluzionario di donna libera per la sua epoca. Ecco, questo è interessante, no? Io ti chiederei se ti ha colpito qualcosa in particolare, no? Il Papa ha chiarito che i cristiani si oppongono al fondamentalismo e si oppongono all'opposto di ogni estremismo, direi.
1: Federico, noi sappiamo come cattolici che la Chiesa è universale, quindi non può guardare i luoghi. La Chiesa supera i luoghi, non può essere localizzata un territorio particolare, anche se poi si esplicita storicamente attraverso le parrocchie, le diocesi, l'organizzazione territoriale, non è Chiesa universale cattolica, quindi non concepisce il nazionalismo, la fede valica i confini dei luoghi, dei posti, delle nazioni, quindi proprio da un punto di vista teologico, biblico, la Chiesa propone una visione globale della fraternità, dell'amore, della carità, del servizio. Non possiamo chiuderci nei posti stretti di un territorio, un posto ben preciso per difendere i nostri interessi, le nostre nazioni. Sì, anche questo per la sicurezza si può anche fare dal punto di vista politico, però se abbiamo una visione cristiana del mondo è chiaro che in questo caso noi dobbiamo superare questa visione riduttiva che purtroppo esiste nel mondo, la difesa, ritornare a difendere i propri confini, le proprie attività, addirittura aggredendo gli altri, facendo del male agli altri o escludendo chi potrebbe essere accolto in modo anche legale, dico io, perché poi bisogna pure stare attenti a non abusare di certi comportamenti, perché poi effettivamente si equilibra tutto un rapporto nazionale e internazionale. L'altro aspetto che dicevi tu anche per quanto riguarda il fondamentalismo, sappiamo come la pensiamo, il nazionalismo non fa parte della nostra esperienza, anche se siamo patriottici, nel vero senso della parola difendiamo la nostra patria, vogliamo bene a dove il Signore ci ha fatto nascere, però è anche vero che l'altra dimensione del fondamentalismo, del radicarsi in certe concezioni di fede, di qualsiasi religione, non aiuta la crescita, non aiuta la pace, non aiuta la fraternità, non aiuta a volerci bene. Chiaramente se mi imposto su una visione riduttiva del mondo, per quanto vogliamo essere anche diciamo dalla parte della verità, però devo ascoltare, devo avere una visione di ascolto che è fondamentale in questo nostro tempo per poter interagire e costruire un mondo più umano, più giusto e possibilmente più pacifico.
0: E c'è stato anche un appello, no, Padre Antonio, custodire quelle che sono le radici cristiane dell'Europa attraverso la solidarietà e l'apertura. Ecco, non attraverso i muri, non attraverso le barriere, non attraverso gli eserciti, non attraverso le guerre, aggiungerei io, ma attraverso due elementi, solidarietà e apertura. Sono fondamentali, no?
1: Io sono stato nel 1987 a Berlino, proprio davanti al muro che allora esisteva ancora, poi è caduto nel 1989, è caduto, hanno abbattuto giustamente, simbolo di una distruzione, di una mentalità di contrapposizione. Non bisogna alzare i muri, bisogna alzare amore, penso io, fraternità, abbattere queste forme di separazione di un popolo rispetto a un altro popolo. Io penso che insieme possiamo camminare, come ha detto giustamente Papa Leone, i muri vanno abbattuti a qualsiasi livello culturale, religiosi, spirituali, umani, sociali, politici. Certo, ci sono diversità, ci sono posizioni divergenti per quanto riguarda certe problematiche, però se noi alziamo muri, creiamo separazione tra gli esseri umani, accettiamo alcuni e escludiamo gli altri. Qualsiasi concetto di questo tipo non fa parte dell'esperienza della vita ecclesiale, noi parliamo come cattolici, rispettiamo anche le opinioni degli altri, però fondamentalmente noi dobbiamo agire in ragione del fatto che il Vangelo è aperto e accoglienza di tutti. Non possiamo alzare muri per dire questo lo accettiamo e questo lo escludiamo. Purtroppo anche attualmente nel mondo si stanno alzando muri che non si dovrebbero alzare per motivi di difesa, per motivi di esclusione, per motivi di non accesso a quella nazione. Non vogliamo fare riferimento a nessuno in particolare, però in realtà noi ogni giorno seguiamo queste vicende che ci rattristano un poco come cattolici.
0: Padre Antonio, terminiamo questa nostra chiacchierata, questa nostra trasmissione, con un riferimento che il Papa proprio lì ad Assisi ha fatto a Santa Chiara. Ecco, ha identificato questa figura e l'ha citata come esempio rivoluzionario di donna libera per la sua epoca, e sostanzialmente lui ha detto che insomma bisogna valorizzare il ruolo della donna nella Chiesa e anche nella società, un concetto credo che sia fondamentale, no? Che il Papa, sul quale anche Papa Francesco insomma è tornato spesso, e Papa Leone in questo caso ritorna su questa posizione così importante.
1: Sappiamo che ogni anno noi festeggiamo Santa Chiara l'11 di agosto, quindi il Papa ha fatto accenno a questa figura esemplare di donna per stimolare un'attenzione maggiore da parte di quanti noi, anche della Chiesa, sulla figura femminile. E bisogna dire che i cambiamenti ci sono stati negli ultimi tempi. Le donne sono state inserite anche nei vertici del Vaticano, le suore e tutte le altre persone che adesso sono valorizzate. Prima erano escluse da un cammino anche di responsabilità. anche a livello politico, a livello internazionale, ma al di là dei ruoli che occupano la donna è fondamentale, che la vita non esciamo da una donna, è vero che c'è la componente anche maschile, però se una mamma non ti vuole, ti rifiuta, certo tu non nasci, quindi le mamme hanno questa propensione ad accogliere la vita. Il ruolo della donna oggi nel nostro mondo è un ruolo fondamentale. Se la donna prende posizione

0: che sappiamo che nel mondo ha tante testimonianze di santi, e Santa Chiara con tutte le suore clarisse certamente hanno danno una testimonianza molto importante della vicinanza ai valori spirituali, sono monache di clausura e quindi pregano per noi, per il bene dell'umanità, per la pace nel mondo, per la serenità, soprattutto pregano, come so benissimo, come tante volte ho sentito anche le suore del mio paese clarisse di Airola, pregano per il bene delle mamme e delle donne, soprattutto delle bambine che devono crescere in un mondo più sereno, più pacificato e soprattutto pieno di amore, perché quando c'è l'amore c'è Dio e dove c'è appunto l'amore il Signore cammina con noi e per noi.
1: Padre Antonio, 4 minuti, ti vorrei far riflettere su un altro appello che poi il Papa ha fatto riferendosi a Santa Chiara, a seguire il suo esempio per rompere gli schemi del conformismo moderno. Ecco, perché Santa Chiara è legata a questa rottura degli schemi del conformismo? Il Papa ci chiede di seguire questo esempio.
0: Sai benissimo, Santa Chiara, secondo la tradizione, dopo che rubarono nel monastero, mise le cancellate, dopo rubato, e prese decisione che col Santissimo Sacramento allontanò i ladri. Perché rompere gli schemi? Lo schema fondamentale che dobbiamo rompere del modernismo di oggi, lo schema che normalmente fa parte dell'esperienza di tante donne, involontariamente, è di assumere un atteggiamento di visibilità, di presentazione della vita esteriore del proprio essere donna, quando c'è una vita interiore fondamentale da presentare al mondo. La ricchezza della donna, il cuore, penso che l'intelligenza, la sapienza, la preparazione. Ecco, rompere gli schemi, secondo Papa Leone, effettivamente, come diceva anche Papa Francesco, è uscire da una visione di immagini. Oggi viviamo in una mentalità di presentazione dell'aspetto estetico della donna o dell'uomo, basta dire tutti i selfie che utilizziamo per mettere in mostra la nostra bellezza, manipolati chiaramente con l'intelligenza artificiale, quindi cerchiamo anche di coprire quelle che sono le piccole falle del nostro crescere nel tempo. Invece, ecco, lo schema che Papa Leone ci ha detto di rompere, lo schema della visibilità esteriore della donna e di entrare in una visione più interiore, presentare la bellezza straordinaria che ogni donna porta nel cuore, nella vita, nei sentimenti e nella cultura.
1: Bene, Padre Antonio, allora io ti ringrazio e naturalmente potete anche riascoltare tutte queste trasmissioni, cari amici radioascoltatori, andando sul sito vaticannews.it e cliccando appunto sull'icona Radio Vaticana, scegliete hashtag Pop Theology. Padre Antonio Rungi, lo ritroveremo domenica prossima. Grazie Padre Antonio, davvero di cuore.
0: Grazie a voi per la bellissima trasmissione che abbiamo fatto.
1: E io vi ricordo che potete scrivere al 335 12 43 722, non solo chiedere informazioni ma anche dare suggerimenti. Noi ci sentiamo la prossima puntata.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana ai titoli delle 14. Violenti attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, colpito dall'Ucraina un impianto petrolifero nella Russia occidentale, uccise almeno 13 persone. Le premier di Italia e Danimarca lasciano un messaggio contro l'immigrazione incontrollata. La Germania annuncia la ripresa dei trasferimenti di migranti in Italia e Grecia. Estate con temperature record in questo 2026, con livelli di caldo mai registrati prima. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina la notte scorsa. Droni di Kiev hanno colpito la regione del Tatarstan, uccidendo 13 persone e ferendone altre 39. 5 sono le vittime dell'attacco di Mosca su Kharkiv, prese di mira anche Odessa e Sumy. Sentiamo la cronaca di Silvia Giovanrosa.
3: I droni ucraini hanno colpito siti industriali e civili nella città di Nizhny-Kamsk, nella Russia occidentale, nel mirino raffinerie di petrolio, un importante impianto petrolchimico. La conferma dell'attacco giunge in queste ore anche da Kiev, che dichiara di aver colpito l'infrastruttura industriale per ridurre il potenziale militare dell'aggressore russo. In seguito all'attacco, nell'impianto sarebbe scoppiato un incendio. Il comitato investigativo della Federazione Russa ha annunciato tramite Interfax, l'agenzia di stampa di Mosca, che sull'accaduto è stato avviato un procedimento penale per attacco terroristico volutamente diretto a infrastrutture civili. Nel frattempo le autorità ucraine hanno annunciato la morte di 5 persone in un raid aereo sulla regione di Kharkiv. Bombe e missili sono caduti in questa notte di fuochi incrociati anche su Odessa, danneggiando edifici residenziali e ferendo almeno 14 persone. Danni a abitazioni private anche nella città di Sumy. Il primo bilancio è di 5 feriti.
2: Semi di speranza arrivano da questo fronte di guerra, in particolare per i minori che soffrono maggiormente le conseguenze del conflitto. Al microfono di Luca Collodi, padre Marcin Smith, missionario polacco impegnato sul fronte umanitario proprio in Ucraina.
4: Parlare della speranza sembra una provocazione, però sì, abbiamo visto che la vita a Leopoli specialmente continua a riprendersi sempre di più. I giovani vivono, escono anche al bar, le famiglie vanno a fare la spesa, soltanto che appunto in queste famiglie mancano gli uomini e mancano i giovani di più di 23-25 anni.
5: 3 anni fa il governo ucraino ha chiuso enormi orfanotrofi, anche con 100 ragazzi, che erano causa anche spesso di incomprensioni, di violenze. Oggi ci sono le case famiglia, possono rappresentare il futuro sociale dell'Ucraina.
4: Una grande vittoria, possiamo dire, di questa fase della guerra è proprio quella di chiudere grandi orfanotrofi. La riforma che è entrata durante la guerra ha provocato un'apertura delle case famiglie dove questi ragazzi possono di nuovo fidarsi degli adulti.
2: Il premier israeliano Netanyahu si sarebbe detto disponibile a dare una possibilità al piano in 15 punti del presidente USA Trump per la pace e la ricostruzione a Gaza, dove permane una grave situazione umanitaria. Lo ha fatto sapere Axios. In precedenza Netanyahu aveva respinto il piano. Nodo critico il completo disarmo di Hamas, che resta l'ago della bilancia. Intanto, mentre sono in stallo i negoziati fra Iran e Stati Uniti, Teheran torna a chiarire la sua posizione. Lo stretto di Hormuz non tornerà le condizioni prebelli, che ha fatto sapere il vicepresidente del Parlamento iraniano Nikzad. La questione migratoria continua ad accendere il confronto tra i paesi europei. La premier italiana Meloni e quella danese Frederiksen hanno lasciato oggi un messaggio congiunto sui social in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata. Intanto la Germania annuncia che riprenderanno i trasferimenti di migranti in Italia e Grecia, mentre a Ceuta si teme l'arrivo di una nuova ondata di persone dal Marocco. Sentiamo Marco Guerra.
6: Meloni e Frederiksen su Instagram mandano quello che definiscono un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che secondo loro ha impatti negativi sulle società. Le due leader chiedono inoltre di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. La comunicazione dei due capi di governo è solo l'ultimo tassello di un confronto sempre più serrato nell'UE sulla questione migratoria. La Germania ieri ha annunciato che riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia di migranti in base al nuovo regolamento europeo. europeo sull'asilo che conferma il trattato di Dublino sulla domanda di protezione da presentare nel paese di arrivo. Intanto restano i controlli reciproci alle frontiere tra Italia e Spagna, con Roma che annuncia che saranno attivi fino al 15 agosto e Madrid che riferisce di aver fatto circa 200 controlli sui voli provenienti dall'Italia. E i servizi segreti lanciano l'allarme su una nuova possibile crisi a Ceuta, temono un blitz coordinato che potrebbe portare a un ingresso di fino a 50.000 persone in 48 ore. La Spagna ha revocato tutti i congedi per il personale militare dispiegato nell'enclave spagnola in Marocco.
2: Voltiamo pagina, temperature record per l'Europa occidentale nel periodo giugno-luglio, il più caldo di sempre. A rilevarlo il programma di monitoraggio della Commissione Europea Copernicus. La temperatura superficiale del mare nell'oceano extrapolare ha raggiunto anche in questo caso il valore più alto mai registrato. Ascoltiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, al microfono di Marina Tomarro.
7: Innanzitutto dobbiamo dire che il Mediterraneo in particolare è un hotspot, un punto caldo, un punto critico per il cambiamento climatico, perché qui è cambiata addirittura la circolazione dell'aria, cioè mentre prima le nostre estati erano dominate dall'anticiclone delle Azzorre, che era un cuscinetto di aria stabile abbastanza mite, adesso abbiamo gli anticicloni africani, insomma, che sono ovviamente molto più caldi. È chiaro che poi ci sono delle conseguenze dirette di tutto questo, no? Innanzitutto la siccità estrema anche in zone in cui uno pensa che non dovrebbe esserci, gli incendi non soltanto da noi anche in giro per l'Europa e altri problemi per la salute, per tutti quegli impatti che possiamo vedere delle ondate di calore.
2: Di fronte a questo calore in che modo si ci può difendere?
7: È chiaro che le nostre città per esempio vanno assolutamente riadattate a un clima di questo tipo, quindi per esempio il verde urbano è importantissimo perché questo aiuta a mitigare la temperatura, la rende più bassa, e poi il terreno non asfaltato, non cementificato, ci permette anche di assorbire quelle piogge violente che sempre più spesso arrivano.
2: Ci spostiamo in Sudan, dove sono state rinvenute fosse comuni con i corpi di 25 civili giustiziati dai ribelli delle forze di supporto rapido. Un conflitto, quello nel paese dell'Africa nord-orientale, che non deve essere dimenticato. Ieri l'appello di Papa Leone perché si muova la comunità internazionale. Sentiamo Edoardo Valentino.
8: L'esecuzione perpetrata dai ribelli rappresenta l'ennesima atrocità nella regione del Nilo Azzurro al confine con l'Etiopia. Da tempo, a seguito dell'occupazione, teatro di esecuzioni extragiudiziali, saccheggi e sfollamenti forzati. In Sudan si consuma quella che l'ONU definisce la più grave crisi umanitaria al mondo. Scoppiata nell'aprile 2023 tra l'esercito regolare e le forze di supporto rapido, la guerra civile conta oltre 200.000 morti e 14 milioni di sfollati. Tra tutto ciò che questa guerra sta portando via, una delle cose più significative è il futuro del Sudan, privando i suoi bambini dell'istruzione, ha affermato la vice segretaria generale dell'ONU Amina Mohamed. 5 bambini su 6 non vanno più a scuola e quasi 3/4 degli istituti sono stati danneggiati dall'inizio del conflitto. El Obeid è uno dei principali centri nevralgici della crisi. Bersagliata da continui attacchi con droni, la popolazione fa i conti con mancanza d'acqua, generi alimentari, blackout continui e frequenti episodi di violenze sessuali. A muovere gli ingranaggi della guerra è la lotta per le risorse, in particolare l'oro, a cui si aggiunge il commercio della gomma arabica. Risorse che continuano ad alimentare il conflitto, mentre prosegue la costante richiesta di aiuti umanitari nella speranza di un cessate il fuoco.
2: Ancora da chiarire le cause dell'esplosione avvenuta nella notte davanti a un'abitazione a Evere, nella regione di Bruxelles capitale. La deflagrazione è avvenuta a circa 2 chilometri dal quartier generale della NATO. Non si registrano feriti. Voltiamo pagina. 50 anni fa usciva Songs in the Key of Life, il disco con cui Stevie Wonder ha allargato i confini della black music, trasformandola in un linguaggio capace di influenzare tutta la musica pop degli ultimi decenni. Sentiamo Fabio Colagrande. Good morning,
9: friend. È uno di quei dischi, long playing o vinili, che hanno cambiato il modo di fare musica. I have serious news to pass on to. Con Songs in the Key of Life, Stevie Wonder fonde gospel, blues, jazz, soul e funk in quella che è diventata una vera enciclopedia della black music. Un disco che parla anche di razzismo, disuguaglianze, fede e bisogno di fraternità, senza mai separare la ricerca musicale dall'impegno civile. Da Michael Jackson a Prince, fino a George Michael, al rap, all'hip hop contemporaneo, l'influenza di questo album attraversa 50 anni di storia. Songs in the Key of Life resta un punto di riferimento per chi cerca nella musica non solo un suono nuovo, ma anche uno sguardo sul mondo.
2: È tutto per questa edizione. Da Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 15. Buon proseguimento di ascolto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante dell'attentato. A lui si contesta anche il metodo mafioso. Chiesto l'arresto anche per l'intermediario Tavares, attualmente latitante, si troverebbe in Africa. No all'immigrazione incontrollata. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa.
2: L'uso dei migranti in vista delle elezioni politiche è all'ordine del giorno. Il cancelliere tedesco Merz, sotto la pressione dell'ascesa della destra, ha deciso di fare un passo indietro sull'accoglienza, annunciando il ripristino dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia, come confermato dal ministro dell'interno tedesco. Dal Viminale però si precisa che non c'è nessun dublinante da riprendere dalla Germania e in ogni caso bisognerà prendere in considerazione una compensazione a causa dei migranti sbarcati in Italia con ONG che battono bandiera tedesca. Dublinanti fa riferimento al trattato sottoscritto nella capitale irlandese, secondo cui l'esame delle richieste d'asilo deve essere svolto lì dove il migrante irregolare sia entrato. Intanto il primo ministro Meloni e la premier socialdemocratica danese Frederiksen, insieme su Instagram, inviano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: In Ucraina, massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Droni ucraini hanno preso di mira siti industriali e civili della città di Nizhny-Mekmask, che ospita raffinerie di petrolio, un importante impianto petrolchimico russo. Mosca esclude la fine della guerra e critica gli Stati Uniti per la fornitura di armi a Kiev. Lo stretto di Hormuz non tornerà alla situazione precedente alla guerra. Gli Stati Uniti e Israele dovranno adeguarsi al nuovo ordine della regione, lo ha detto Ali Nizard, vicepresidente dell'Assemblea Consultiva Islamica Iraniana. Secondo il Wall Street Journal, intanto, a Trump basterebbe la riapertura dello stretto di Hormuz e rinuncerebbe all'accordo sul nucleare. E superi 50 euro al megawattora il gas nucleare, il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, sulla scia del blocco delle navi nello stretto di Hormuz. La soglia dei 59 euro al megawattora era stata superata l'ultima volta il 29 luglio. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così ricordo del presidente della Repubblica Mattarella per la scomparsa 87 anni di Livio Berruti. Oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Berruti, per la morte di Berruti, oggi bandiera a mezz'asta nella sede del CONI. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ucraina-Russia, scambio reciproco di colpi sulle città, 11 morti nella città russa di Nizhny-Mask, nella Russia occidentale, 5 le persone morte in un raid russo nella regione di Kharkiv.
2: Una notte di alta tensione tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati con missili e droni, mentre Mosca tornava a bombardare Odessa e Sumy, uccidendo 5 persone solo nella regione di Kharkiv. Kiev conduceva una vasta offensiva aerea sul territorio russo, spingendosi fino alla regione del Tatarstan, dove è stata colpita la raffineria di Nizhny-Kamsk, a 1600 km dal confine ucraino. Le autorità regionali russe parlano di un attacco massiccio che ha preso di mira infrastrutture e siti civili, provocando 11 morti. In poco più di 12 ore, 456 droni in 15 regioni della federazione e sulla Crimea occupata. Una notte di sangue che ha confermato l'estendersi del conflitto anche ad aree lontane dal fronte, mentre non si vedono spiragli per una ripresa dei negoziati con la diplomazia in fase di stallo. A farne le spese la popolazione civile. A Kharkiv brucia anche una casa editrice per bambini. In fumo negli ultimi mesi 10 milioni di libri. L'ultimo attacco all'inizio di agosto, più grave subito dall'industria editoriale in 4 anni di guerra. Un drone ha distrutto la lingua e la memoria ucraina, i libri, veicoli per la sopravvivenza dell'identità nazionale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La premier Meloni e la collega danese Friedrichsen in un messaggio comune sui social affermano: siamo contro un'immigrazione incontrollata e avanzano una proposta sia ai centri di rimpatrio nei paesi terzi. E intanto migliaia di residenti di Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, sono scesi in strada ieri in una grande manifestazione per chiedere risposte dopo l'ingresso di massa dei migranti, e restano i controlli incrociati alle frontiere fra Italia e Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte dei due paesi, mentre la Germania annuncia che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che erano approdati per prima nel nostro paese. Arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno. Mandato d'arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares. L'uomo è attualmente latitante e si troverebbe in Africa. A Lavitola è contestato anche il metodo mafioso. E fuori pericolo di vita, Maria Stella, la neonata affidata sabato sera alla culla per la vita delle suore minime di Santa Clelia Barbieri a Bologna. La piccola si trova attualmente ricoverata al Policlinico di Sant'Orsola per tutti gli accertamenti e le cure di routine. La madre biologica ha 10 giorni di tempo dal momento della nascita per un eventuale ripensamento e per procedere al riconoscimento legale della figlia. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: E ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati. Siamo nella settimana di Ferragosto che segna anche un po' la fine dell'estate, no? Che mi sale la malinconia solo a pensarlo, ma possiamo correre il rischio se servisse a fermare il caldo. Insomma, l'altro giorno hanno addirittura chiuso il Monte Cervino, quota 4.478 metri, una piramide di roccia che sembra disegnata da un bambino, no? Un triangolo perfetto piantato nel cielo, una delle silhouette più riconoscibili delle Alpi, chiusa come si chiude un sentiero, un museo, come si chiude un parco, soltanto che qui non ci sono cancelli, c'è una decisione a monte. Le guide del Cervino hanno sospeso le ascensioni, niente clienti, niente accompagnamenti, e il dettaglio che pesa, hanno sconsigliato la salita addirittura agli alpinisti esperti. Sul versante svizzero, tra l'altro, la scelta era già arrivata a metà luglio per un problema di instabilità, perché il caldo è salito fino lassù. A fine giugno la capanna Margherita a 4.554 metri ha segnato 9 gradi e mezzo, che è un record negativo per quell'altitudine, come fosse una febbre altissima, e le conseguenze sul Cervino sono state immediate e devastanti, perché il calore ha iniziato a sciogliere il permafrost, no? Quel collante naturale fatto di ghiaccio che per secoli ha tenuto insieme le rocce, i detriti, i pareti verticali. Quindi senza il gelo a fare da cemento, la roccia letteralmente si sgretola, la montagna si muove. E certo le previsioni non aiutano, perché l'ondata di calore resterà per tutta la settimana, insomma almeno fino a Ferragosto, poi forse una tregua, ma sullo sfondo c'è già...
0: classifiche. Le classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
4: Abbiamo sfornato anche oggi tante belle classifiche da scalare, da vivere insieme, da ascoltare, soprattutto insomma potete partecipare tutti voi ovviamente attivamente alle classifiche di InBlue 2000, appuntamento che ci vede protagonisti insieme qui su InBlue 2000, naturalmente dalle 14 alle 15 in replica, anzi no, non è una replica perché in fondo poi al sabato riprendiamo tutte le classifiche dell'intera settimana, ve le riproponiamo, vi facciamo una sorta di riassunto in versione live, quindi non è assolutamente una replica ma riproponiamo tutte le classifiche della settimana nell'appuntamento del sabato, sempre dalle 14 alle 15, quindi iniziamo con la musica e tra poco scopriremo in questo speciale appuntamento di cosa parleremo insieme.

0: Ben ritrovati da Max Occhiato e come dico io, la musica è l'ingrediente fondamentale dei nostri pomeriggi e della nostra programmazione, ma quando ci sono le classifiche tutto cambia, perché i nostri gusti, le nostre aspettative anche su quello che possiamo vivere direttamente dal passato, dal presente musicale o cinematografico, dei libri, è tutto da scoprire davvero in quest'ora che ci vede protagonisti e che poi potete ritrovare e riascoltare anche in podcast sull'app Play 2000, mi raccomando, tenetela d'occhio e soprattutto scaricatela se ancora non l'avete fatto. Ecco di cosa ci occuperemo oggi.
1: Il cinema.
0: Eh sì, è proprio il cinema, la settima arte, protagonista delle classifiche di Blue 2000, e quindi scaleremo oggi una classifica molto particolare, cioè quella dei film con maggiori incassi nella storia del cinema, dalla posizione numero 10 alla numero 1, con tante piccole grandi curiosità sui registi, sugli artisti, sugli attori protagonisti di queste pellicole che hanno segnato veramente una generazione o più generazioni nella storia del cinema. Allora, cominciamo proprio dalla posizione numero 10, ce ne andiamo nell'anno 2012, tra i maggiori incassi globali della storia del cinema, con più di 1 miliardo di dollari

di cui parliamo di cifre davvero astronomiche. Troviamo The Avengers, il primo capitolo targato Walt Disney Studios, Motion Pictures Italia, che ha prodotto e ha distribuito nel nostro paese appunto anche il primo capitolo di The Avengers con tantissimi protagonisti della scena cinematografica internazionale. Ricordiamo Iron Man, Thor, l'incredibile Hulk, solo per citarne qualcuno, ovviamente di questi straordinari protagonisti della Marvel, che sono approdati al cinema con grande successo. Mi ricordo anche il battaggio pubblicitario dell'epoca, fu veramente impressionante. Come impressionante anche il successo della Walt Disney in campo, lo diciamo subito: ci sono tantissime pellicole prodotte, distribuite dalla Walt Disney, che hanno fatto la storia del cinema, i maggiori incassi, come al numero 9 Il Re Leone, che nel 2019 approdava in questa versione live action che io ho amato molto. Avevo amato già il cartone animato, ma devo dire che questa versione stilizzata, computerizzata del Re Leone, di Simba, di Mufasa e di tutti gli abitanti di questo straordinario scenario che è il Re Leone, mi hanno praticamente catturato. Quindi fatemi sapere se è stata la stessa cosa anche per voi, quindi magari mandandomi subito un messaggio attraverso la mail diretta @radioinblu.it. E a proposito del Re Leone, è scomparso quest'anno un grandissimo attore, un grandissimo caratterista che aveva partecipato a molti film, tra cui anche Il Principe cerca moglie insieme a Eddie Murphy. Parliamo del grande James Earl Jones, grande anche come di stazza fisicamente, perché lui si faceva veramente notare, ed è stata una delle voci del leggendario film d'animazione Il Re Leone, però quello a cartoni animati, datato 1994. Lui era una delle voci, e Matthew Broderick, tra le star di Hollywood che lo hanno ricordato, hanno condiviso un proprio ricordo di James Earl Jones, si è fatto vivo appunto sui social ricordandolo. Broderick prestò la propria voce al Simba adulto, mentre Jones interpretò il padre Mufasa. E a People Broderick ha raccontato quanto fosse speciale lavorare proprio con il collega, e elencò alcune delle sue qualità più spiccate. Queste le sue parole e quelle che ha pubblicato sui social: sono così fortunato ad aver avuto l'opportunità di lavorare con James Earl Jones, averlo avuto nel ruolo di mio padre, mio re, e conoscerlo anche un po'. Mi capitava di incrociarlo di tanto in tanto nel corso degli anni, sono sempre stato così e sono sempre stato così entusiasta di vederlo. L'attore ha anche sottolineato alcune delle grandi doti di questo attore, di James Earl Jones, elogiandolo per essere stata una persona aperta, con un grande sorriso, pieno di risate. La risata, anche quella, era un elemento caratteristico del suo fisico, della sua persona, e una genuina curiosità verso gli altri. E aggiunge Broderick in questo interminabile post, ma molto sentito: era un grande ascoltatore James, molto diverso da quello che si potrebbe immaginare, in base a quella voce austera, regale, meravigliosa, che veniva usata anche per i doppiaggi e in questo caso anche per l'interpretazione di Mufasa nel Re Leone. Uno dei migliori della sua generazione o di qualsiasi generazione, un grande attore americano. Continua tra poco la scalata della classifica cinematografica dei maggiori incassi nella storia del cinema.

Su In Blue 2000, la classifica all'interno delle classifiche di In Blue 2000, siamo arrivati alla posizione numero 8. Oggi si parla di cinema, con i maggiori incassi, i film con maggiori incassi nella storia assoluta del cinema. Certo, poi da qui ai prossimi mesi o nei prossimi anni questa classifica verrà inevitabilmente aggiornata con tutti gli altri film del caso. Però alla numero 8 troviamo Jurassic World, un altro grande successo della saga giurassica con i dinosauri. Parliamo dell'anno 2015, prodotto da Universal Pictures, una saga totalmente ripartita da zero, perché all'epoca, dopo la trilogia prodotta anche da Spielberg, che in questo caso ritorna anche qui come produttore, si pensò di creare l'universo giurassico da zero, praticamente parlando ancora una volta del parco ma in maniera diversa, una sorta di rinascita, quindi chiamandolo Jurassic World, con nuovi attori tra cui anche Chris Pratt, che fece la storia appunto della trilogia Ultima Arrivata. Perché vi dico Ultima Arrivata? Perché anche se questo film al numero 8 ha incassato più di $1 milione, $1.671.537 per essere precisi, Jurassic World Dominion, che era l'ultimo capitolo pensato di questa saga con Chris Pratt e anche la figlia di Ron Howard, ovvero Bryce Dallas, tecnicamente lo è ancora, ma la saga cinematografica è iniziata nel 93, quando ci fu il mitico trio di Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern, sono stati i primi ospiti di questo parco a tema dinosauri messo in piedi da un eccentrico milionario che poi sostenne anche i costi di un programma per riportarli in vita. Da qualche tempo hanno cominciato a circolare voci su un nuovo film e si sono viste anche le immagini in rete dedicato a questo mondo, stavolta con Scarlett Johansson tra le attrici protagoniste. Adesso sappiamo che questo film è un progetto concreto, già avviato, secondo anche il titolo che è stato rilasciato, ovvero Jurassic World Rebirth, che sarà effettivamente l'inizio di una nuova trilogia o di qualcosa di più corposo, oppure al contrario si rivelerà un ultimo tentativo di far convivere il mondo degli anni 2000 con creature di milioni di anni prima. Però è certo che uscirà nel 2025, dobbiamo aspettare ancora un po'. È stato rilasciato non un trailer ma una serie di fotografie, e in queste prime immagini vediamo il dottor Harry Loomis, che è il paleontologo di questa nuova trilogia, interpretato da Jonathan Bailey insieme a Scarlett Johansson, che è un'esperta di operazioni segrete che si chiama Zora Bennett. Loro sono accovacciati nell'erba alta, presumibilmente stanno osservando, si nascondono da un dinosauro. Ma la storia, vediamo la storia concreta di questa nuova trilogia, da dove riparte Rebirth, che è il nuovo capitolo, invece di continuare, diciamo, le avventure dei precedenti protagonisti, introduce un nuovo gruppo di personaggi che sono intenti ad affrontare, diciamo così, le conseguenze di un'esperienza e anche di un esperimento che ha riportato in vita i dinosauri e della serie di eventi accaduti dopo il primo incidente nel primo parco. Insomma, tutto ruota ancora una volta agli esperimenti del dottor Hammond, però in chiave rivisitata. Cercheremo anche di capire e vedere se gli effetti speciali ci stupiranno ancora una volta. Noi siamo qui al varco. Ancora a scalare la classifica dei maggiori incassi cinematografici di tutti i tempi nel mondo, e andiamo al numero 7, dove troviamo un altro supereroe Marvel, ovvero Spider-Man, con No Way Home, film uscito nel 2021 che ha incassato $1.921.000. Parliamo anche di un'altra saga, saga infinita, che insomma ha avuto una fine recentemente ma di cui parleremo tra poco, ovvero Avengers Endgame, che occupa la posizione numero 6 con il capitolo Infinity War del 2018, anche in questo caso un grande successo targato Walt Disney. Noi continuiamo tra poco con le prime 5 posizioni.

Questo è il pomeriggio di In Blu 2000 insieme anche per le classifiche che ritroverete nel weekend, alle classifiche del weekend dalle 14 alle 15, sempre questo è il nostro orario scelto deputato per parlare appunto di classifiche, una chart molto speciale di oggi che fa la gioia di tutti i cinefili all'ascolto come sottoscritto, e parliamo dei maggiori incassi della storia del cinema. Siamo arrivati alla posizione numero 5 dove troviamo Star Wars, il risveglio della forza, cioè la nuova trilogia che poi era un prequel della precedente trilogia firmata da George Lucas. È un po' difficile ovviamente districarsi nei meandri dell'universo di Star Wars, però noi ci proviamo. Film uscito nel 2015, 2 miliardi 71 milioni 310 dollari e spiccioli per la nuova saga prodotta dalla Walt Disney Company. Anche in questo caso gli studi della Walt Disney si sono dati da fare per accaparrarsi il marchio Star Wars, che prima, se non sbaglio, era della 20th Century Fox, e poi ha venduto i diritti proprio alla Walt Disney. Posizione numero 5. Posizione numero 4, c'è l'universo di Avatar, in questo caso il seguito, che è uscito nel 2022, sempre comunque distribuito dalla Walt Disney. La via dell'acqua, James Cameron, che è un po' il Remida di Hollywood dopo il grandissimo Steven

un incasso globale di più di 2 miliardi 218 mila e 11 mila e qualcosa per quanto riguarda Titanic, che rimane saldamente al terzo posto dei film più visti in assoluto. È la storia del Titanic che si è legata purtroppo a doppio filo lo scorso 18 giugno 2023, quando alla tragedia del Titanic si è legata quella del Titan. Ricorderete il sommergibile che implose sott'acqua provocando la morte di 5 passeggeri che volevano ammirare da vicino i resti del transatlantico. Ogni tanto si fanno queste spedizioni anche abbastanza pericolose di qualche riccone, passatemi il termine, che vuole andare a vedere il relitto del Titanic e spende una bacca di soldi per appunto rimanere lì quasi affondato, è il caso di dirlo, come in questa tragedia purtroppo, con tutti quelli che hanno visto da vicino la pancia dell'imbarcazione. Tra l'altro oggi una parte della prua del Titanic, da cui diciamo idealmente nel film Jack e Rose si affacciavano nella pellicola, è scomparsa proprio nelle profondità dell'Atlantico. Si è inabissato infatti un pezzo di quella ringhiera da cui i due giovani si affacciavano al tramonto. Ricorderete l'iconica scena diventata ormai un simbolo proprio del film di James Cameron. Beh, insomma, la tragedia del Titanic rimane saldamente alla terza posizione degli incassi planetari dei film più visti in assoluto. Continuiamo con la numero 2, lo facciamo tra poco.

Popolo cinefilo di In Blue 2000, ben ritrovati alle classifiche e il cinema, sì, l'abbiamo sentito, il protagonista assoluto di questa giornata con i 10 maggiori incassi in assoluto della storia cinematografica mondiale. Siamo arrivati alla posizione numero 2, dove incontriamo il capitolo finale, dove Robert Downey Jr. purtroppo fa una brutta fine nelle vesti di Iron Man. Parliamo di Endgame, questo straordinario film che nel 2019 è stato prodotto dalla Walt Disney Studios Motion Pictures Italia, con un incasso globale che fa tremare 2 miliardi 799 milioni di dollari, saldamente in seconda posizione come il capitolo finale, il più visto tra l'altro della saga intera degli Avengers, che avevamo già ritrovato in questa classifica, vi ricorderete, al numero 10, con il primo capitolo uscito nel 2012, quindi una serie molto fortunata. Si diceva ci sarebbe stato mai un ennesimo ultimo capitolo, un nuovo capitolo. In questo caso i produttori si sono ricreduti e ci hanno ripensato proprio nell'ultimo periodo. Secondo i nuovi rumor, i Marvel Studios potrebbero essere al lavoro per riportare sul grande schermo gli Avengers. In Avengers Secret Wars, le icone del film Marvel, ricorderete, alcune delle quali hanno recentemente fatto il loro grande ritorno anche nei film precedenti, ma per questo nuovo film Avengers sarà un ritorno in grande stile. Quindi dovrebbe essere questo il titolo provvisorio, Secret Wars, ma tutto potrebbe cambiare. Nei quasi tre anni trascorsi da Spider-Man No Way Home si è registrato un boom di attori che hanno ripreso poi i ruoli dei supereroi dei decenni passati. Ad esempio abbiamo Wolverine, interpretato da Hugh Jackman, che è ritornato in Deadpool quest'estate. Poi anche la possibilità di ulteriori apparizioni non è esclusa, visto il grande successo avuto appunto dalla pellicola. E secondo voci di corridoio c'è la possibilità di vedere lo Spider-Man di Tobey Maguire, Wolverine di Hugh Jackman e il Ghost Rider di Nicolas Cage come possibili comparse in Avengers Secret Wars. Quindi ci stanno pensando, voci altrettanto insomma chiacchierate in questo periodo, molto diffuse, hanno aggiunto che le apparizioni potrebbero essere significative, non solo sequenze buttate lì di qualche minuto, quindi supponendo di creare proprio da zero una nuova squadra di Avengers rispetto a quella che abbiamo conosciuto con ad esempio Endgame, ricordiamo, film che troviamo al numero 2 di questa classifica. Siamo arrivati finalmente alla numero 1 e c'è ancora lui, il Re Mida, ovvero James Cameron. Avatar, il primo capitolo in assoluto, grande novità che all'epoca nel 2009 ci fece strabuzzare gli occhi per la qualità digitale, anche degli effetti speciali in tre dimensioni, è saldamente al primo posto e rimane uno dei film, anzi il film più visto in assoluto nella storia del cinema, con più di 2 miliardi 923 mila dollari. Il celebre regista poi di Terminator e Titanic ha dedicato gran parte, diciamo, degli ultimi anni alla saga di Avatar, per l'appunto con Avatar Final Hash, previsto per il 2025, seguito dell'ultimo capitolo, e poi ci saranno ancora Avatar 4 e Avatar 5 rispettivamente nel 2029 e 2031. Al termine di questa saga però Cameron si concentrerà su qualcosa di nuovo, quindi vi diciamo già che è in cantiere un film a lungo desiderato da parte del regista, dal titolo Last Train from Hiroshima, un film molto particolare basato sui libri di Charles Pellegrino, che narra le testimonianze di civili giapponesi e piloti americani che poi vissero il dramma delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo film si focalizzerà, secondo le intenzioni di Cameron, su un uomo giapponese che sopravvive all'attacco su Hiroshima per poi salire su un treno diretto a Nagasaki, sfuggendo anche alla seconda esplosione. Cameron ha dichiarato che è un tema su cui ha sempre voluto fare un film, ha incontrato il sopravvissuto a entrambi gli attacchi pochi giorni prima della sua morte, cioè il personaggio si chiama Tsutsumo Yamaguchi, spero di averlo pronunciato nel migliore dei modi, mi perdonerete, e lui ha trasmesso la sua storia, e così Cameron ha sentito il dovere di raccontarla. Cameron al numero 1 della classifica degli incassi mondiali con Avatar.

Ed è il momento di riepilogare tutto quello che abbiamo vissuto oggi con le classifiche dedicate al cinema, cioè i 10 incassi globali, i film che hanno incassato di più nella storia del cinema. E allora al numero 10 c'erano gli Avengers, The Avengers, primo capitolo. Al numero 9 il Re Leone, film in live action computerizzato anche nel 2019. Nel 2015 abbiamo trovato come maggiore incasso globale la posizione numero 8 Jurassic World, Spider-Man No Way Home era al numero 7, al numero 6 Avengers Infinity War, mentre al numero 6 abbiamo trovato appunto Avengers Infinity War, scusate, perché Spider-Man No Way Home era il numero 7, ancora Star Wars Il Risveglio della Forza al numero 5, mentre Avatar La Via dell'Acqua era al numero 4. In zona podio numero 3 Titanic di James Cameron, protagonista anche del podio assoluto, con la posizione numero 2 Avengers Endgame, l'ultimo capitolo del 2019, e appunto James Cameron al vertice della classifica con il suo primo Avatar del 2009 alla numero 1. Si chiude così l'appuntamento di oggi con le classifiche di Blue 2000. Naturalmente rimanete lì pronti anche per tutti gli altri nostri programmi. Vi ricordo che anche questo programma lo ritroverete in podcast sull'app Play 2000. Ciao a tutti da Max Occhiato.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In apertura, la Colombia, una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito nei pressi di San José del Palamar, nel dipartimento di Chocó, nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito in numerose regioni della Colombia, fra cui Bogotà. Pesanti danni agli edifici, alcune strutture saranno interamente collassate, fra cui l'ospedale di Cali, dove ci sarebbero diverse persone sotto le macerie. Al momento il bilancio provvisorio è di 20 morti. Le prossime notiziari, ulteriori aggiornamenti. Arrestato Walter Lavitola, indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L'ex editore e imprenditore era già stato perquisito lo scorso 4 luglio, a lui viene contestato il metodo mafioso. Il caldo non dà tregua, fino a metà agosto si rinforza l'anticiclone africano che continua ad avvolgere l'Europa.
2: Ancora notti afose, durante il giorno le temperature raggiungeranno i 40 gradi all'ombra con l'arrivo in settimana di masse d'aria calda e secca provenienti dal deserto del Sahara, ma al tempo soleggiato si alternano sui rilievi alpini, sui tratti appenninici, piogge di calore. Oggi la Protezione Civile avverte la regione Calabria per rischio temporali e allagamenti sia lungo il versante ionico che tirrenico. Per un calo dei valori termici bisogna però attendere dopo Ferragosto, con l'arrivo dal nord Europa di aria fresca che scatenerà anche locali nubifragi e grandinate. Il prossimo mercoledì intanto è attesa l'eclissi solare. Il fenomeno astronomico sarà visibile completamente in Spagna, Islanda e Groenlandia, mentre da noi solo parzialmente, più nelle regioni settentrionali e al tramonto. Al momento a dare spettacolo da giorno in Sicilia è l'Etna in eruzione, con qualche disagio per chi viaggia in aereo. Fino alle 17 di oggi i voli in arrivo a Catania sono temporaneamente sospesi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Lo stretto di Hormuz non tornerà alla situazione precedente alla guerra. Gli Stati Uniti e Israele dovranno adeguarsi al nuovo ordine nella regione, lo ha detto Ali Nizzard, vicepresidente dell'Assemblea Consultiva Islamica Iraniana. Secondo il Wall Street Journal, intanto a Trump basterebbe la riapertura di Hormuz e rinuncerebbe all'accordo sul nucleare. E intanto le tensioni sullo stretto di Hormuz spingono al rialzo il prezzo del gas naturale, che arriva a 59 euro al megawattora sulla piazza di Amsterdam. La soglia di 59 euro al megawattora era stata superata l'ultima volta lo scorso 29 luglio. Un addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio all'interno del locale. Antonio Perrotta aveva 34 anni. Secondo la ricostruzione, il litigio fra Perrotta ed alcune persone in corso di identificazione è avvenuto inizialmente all'interno del locale, poi all'esterno la vittima è stata aggredita e picchiata violentemente. È tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi vogliamo parlare di un tema di cui veramente sentiamo parlare continuamente, ormai già da settimane, e ci fa molto piacere naturalmente che si parli di un poema epico come appunto l'Odissea di Omero. L'occasione è naturalmente l'uscita del film nelle nostre sale, il film di Christopher Nolan, che ha suscitato così varie, molto diverse così commenti e sollecitazioni e giudizi, però recentemente è uscito su un magazine il cui titolo è Sugar Pulp Magazine, il cui appunto nome è Sugar Pulp Magazine, un articolo, un editoriale dal titolo Odissee, viaggio tra le mille interpretazioni del poema epico di Omero, di Claudio Mattia Serafin, che è un docente oltre che naturalmente uno scrittore e un saggista, e che sono felice appunto che abbia accettato oggi di essere nostro ospite e di parlarne. Buongiorno Claudio, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie, grazie Rosario, grazie agli ascoltatori.
0: Allora, il tuo articolo è molto interessante, devo dire, perché presenta diversi spunti. Ce n'è uno che mi ha assolutamente colpito immediatamente e riguarda più che immediatamente l'Odissea, anche se naturalmente poi di questo parleremo e quindi ci ritorneremo, riguarda il cinema. Tu fai un'osservazione che condivido perfettamente, quando parli del 100% del cinema degli ultimi 20 anni, che dici tutto si fa opaco, tutto è fuori asse, e la sgradevolezza della visione e la mancanza di immedesimazione. C'è una profonda verità in questa tua affermazione che mi spinge a cominciare la nostra conversazione proprio da questo.
1: Sì, in effetti è un punto interessante quello che tu sottolinei, mi fa piacere che condividiamo, poi tu sei un esperto cinefilo e scrittore di cinema, di critica cinematografica. Non sapevo, io ho scritto poche righe su questo punto perché ovviamente era il focus principale era questo Colossal di Christopher Nolan, non lo so, in quel momento mi ha spinto a dire qualcosa delle mie impressioni di spettatore che si avvicina anche a una certa età, nel senso che io sono appassionato di cinema da quando sono piccolo, ora 36 anni, quindi chiaramente comincio ad accumulare un po' di esperienza di visione da spettatore. E non so, ho notato che rispetto a sia i classici ovviamente, che poi vedendo anche tutta la storia del cinema, Colossal anche, fantasy, fantascientifico, perché per certa parte l'Odissea è anche un fantasy per come lo hanno impostato sia nel film di Christopher Nolan che nell'altro recente di Umberto Pasolini con Ralph Fiennes. Ecco, beh, tu sai, io sono appassionato anche della materia tolkieniana, Il Signore degli Anelli, sì. Narnia, Rowling, eccetera, eccetera. Ricordavo un cinema più focalizzato, più matematico, anche più logico, scena per scena, più preciso, più... Ecco, adesso sì, non so, saranno gli anni 2008, 10, 12, ecco, in quel momento, in quell'arco temporale, o forse anche prima, ho visto un cinema più sfilacciato, più innanzitutto una fotografia più generica, più vaga, più ecco, opaca, sicuramente è il termine giusto, non soltanto in termini teorici ma anche pratici, e sicuramente una maggiore lentezza, sceneggiature più, e questo può essere un errore di cinema, però sì, quando si ripete troppe volte lo spettatore si fa qualche domanda e sembra quasi entrare in crisi lui stesso, come se fosse un problema ontologico che riguarda sia la tecnica cinematografica che lo spettatore stesso, quindi ci si chiede se forse non è una crisi umana in qualche modo. Ha qualche cosa di triste, di depressivo, di irrisolto, ecco. E questo lo possiamo vedere tanto nell'Odissea quanto con qualche film che l'Odissea a cui l'Odissea assomiglia, ad esempio il cast di Drama con Robert Pattinson e Zendaya è simile, ci sono due attori, o Spider-Man che condivide, è il Colossal che in questo momento regna nelle sale assieme all'Odissea, un cast simile con altri attori. Ecco, c'è qualcosa di rispetto a film simili. Pensiamo allo stesso Troy, che era un film per ragazzi, sì, di una ventina d'anni fa, era più schematico, più comprensibile, magari non condivisibile, anche quello, perché mi ricordo che aveva suscitato parecchie polemiche, però sì, c'è qualche cosa che non mi torna, ecco.
0: Oggi lo si rimpiange, penso, comunque
1: sì.
0: Volevo, allora, tu parti dicendo che l'Odissea in realtà è tante cose, no? Essendo tu anche un docente, parliamo proprio dall'impatto che l'Odissea ha sulle menti più giovani, cioè su quelli che si avvicinano non attraverso il film, ma invece proprio attraverso la lettura del poema.
1: Sì, da questo punto di vista è interessante, perché pur essendo fondamentalmente un classico delle lettere, della letteratura, delle lettere antiche, mantiene la sua attualità e la sua presa avventurosa poi sui ragazzi. Io insegno agli universitari

0: militari, però comunque parliamo di ragazzi giovanissimi, e se andiamo più indietro nel tempo, ovviamente abbiamo scolari, studenti di licei, eccetera, eccetera, l'effetto è sempre lo stesso, quindi vedere anche, ma pensiamo anche soltanto a noi stessi da giovanissimi o da piccoli, comunque l'Odissea è un racconto d'avventura, cioè è finito il grande impegno, anche se lì è l'impegno mortale, mostruoso della guerra, comunque l'Iliade è il momento della politica, è il momento delle chiacchiere, è il momento delle relazioni, l'Odissea si rimane soli con i propri desideri, quindi è interessante da questo punto di vista, perché poi li si può interpretare come uno preferisce. Ritorni un po' padrone del tuo destino, del tuo percorso, quindi secondo me questo è il fascino, per diciamo che il passaggio dalla strategia, dalla politica, dalle grandi cose invece alla propria anima, ci sono anche qui tante cose però sotto il controllo soggettivo e psicologico dell'individuo, giovane o vecchio che sia, quindi secondo me, se devo dare una risposta sintetica, per una persona di giovane età è comunque sempre incredibile, è sempre scioccante, emozionante entrare in sé per la prima volta, cioè lo abbiamo provato tutti, credo, e vedi davanti a te un campo sterminato di possibilità che invece appunto nei grandi giochi, ma parlo, ovviamente non parlo di politica, parlo proprio nei grandi giochi delle relazioni personali, il nostro rapporto con il pubblico, con il potere, con l'autorità, con la famiglia, tutto quello che vogliamo, si fa da parte per far un po' esplodere, diciamo, il nostro io. E questo secondo me è sempre emozionante, poi credo possa accadere pure più volte nella vita, comunque la prima volta è notevole, ecco, questo è secondo me il fascino di quel canto, di quella poesia, di quel poema. Mm-hmm.
1: Tu hai già citato il tema della guerra, che è un tema molto presente perlomeno nel film di Nolan, proprio come riflessione interiore del protagonista, e che quindi poi si lega ad una forma anche del cinema horror come introspezione di un'anima che si perde in un incubo in qualche modo, no? Anche questo è qualcosa che forse lo lega ad altre tue passioni, come sono appunto le mitologie nordiche.
0: Sì, questo è vero, perché allora, ovviamente fare didascalie su divisioni geografiche è sempre bello, perché uno ha davanti a sé un quadro sì. Come dire,
1: in cui si orienta,
0: ma esatto. Umano, esatto, antropologico, come per esempio hai fatto anche tu nella tua saggistica, è interessante perché vedi gli autori francesi o inglesi, soprattutto registi, è chiaro che lo sguardo è diverso e provi emozioni diverse. Però è anche vero che comunque, se vogliamo interpretare tutto in chiave avventurosa, il viaggio è unico e in fondo siamo tutti uguali nel provare certe cose, certe emozioni. Sì, il gotico, l'horror e così via hanno sicuramente più accentuato rispetto a questi miti mediterranei o comunque del sud del mondo qualcosa di più focalizzato da un punto di vista psicologico, individuale, è sempre un viaggio dell'io, è sempre un viaggio del dovere, è sempre un viaggio del singolo, comunque che si forma, un viaggio di formazione che è connotato da più silenzi, ovviamente, più isolamento, perché comunque sia che si interpreti la mitologia nordica, il racconto britannico come gotico, sia che lo si interpreti comunque come qualche cosa di astratto e più etereo, sì, credo che l'individualità sia maggiormente appunto messa a fuoco dal narratore, che sia magari anche un autore anonimo del Medioevo o anche una reinterpretazione, come si fa tante volte oggi. Per esempio Beowulf e Robin Hood vengono portati al cinema tantissime volte, proprio perché sembra quasi un gioco, sembra un gioco di ruolo, un'avventura. E quindi questo secondo me lo distingue e lo avvicina poi agli horror. In fondo non c'è tanta differenza, secondo me, tra un gotico e un horror urbano, perché la vicinanza della persona ai propri pensieri, che poi piano piano ovviamente diventa ossessiva, contorta, contraddittoria, però è interessante anche quello, secondo me.
1: Nel film c'è anche una mancanza, vorrei dire non c'è, cioè in qualche modo appunto si cerca di mettere veramente molto al margine la presenza del divino, che invece è nel poema omerico molto più presente e fattiva, no? In qualche modo più dirimente delle sorti dell'eroe o appunto del personaggio principale dell'Odissea.
0: Sì, questo infatti mi ha molto colpito, anche perché di fatto gli dei non si, cioè si intuisce la loro presenza metafisica, però non più antropomorfica come eravamo abituati, con degli attori che li si intuisce la presenza di Atena, ma poco meno, non, in qualche modo viene a mancare qualche cosa, e gli stessi protagonisti continuano a essere, a parte Odisseo, continuano a essere particolarmente devoti, paurosi. Questo è pure interessante, perché ovviamente il rapporto col divino nella psichiatria si interpreta proprio così, cioè più maggiore è la distanza, maggiore è la paura, eccetera, eccetera, maggiore si fa la presenza del divino dentro di noi, quindi il timore di offendere, il non prendere coraggio, eccetera, eccetera. Al contempo però c'è questo equilibrio che il film secondo me mette in evidenza abbastanza bene, con la voglia di provocarli, cioè di mettere se stessi al centro con tutti i rischi del caso, perché comunque la forza secondo me di un mito mediterraneo è proprio questo, che tu sei, anche quelli orientali forse hanno qualcosa in comune, tu sei fondamentalmente padrone di te, nel bene e nel male, quindi ovviamente nel correre rischi potresti rischiare di perdere qualcosa di grosso a partire proprio dalla vita. E quindi non si vedono, però si capisce che forse hanno una portata simile alla vita e alla morte, quindi qualcosa di significativo. E ovviamente poi la voglia di provocare, la voglia di vivere emozioni forti, secondo me è connaturata nell'essere umano in certe fasi della vita, e quindi probabilmente poi sta al protagonista a decidere quanto rischiare e quanto no.
1: Bene, io
0: come Odisseo, ad esempio.
1: Certo. Io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, invito anche alla lettura del tuo editoriale, che appunto suscita diverse riflessioni, e l'editoriale si intitola Odissee, viaggio tra le mille interpretazioni del poema epico di Omero, ed è pubblicato su Sugar Pulp Magazine. Grazie a Claudio Mattia Serafin di essere stato in nostra compagnia.
0: Grazie della bellissima conversazione.
1: A presto, buon lavoro.
0: Grazie.

0: E adesso andiamo a visitare una mostra che sarà aperta fino al prossimo 15 novembre presso il Museo Nazionale Romano, nell'aula ottagona delle Terme di Diocleziano. E si tratta della mostra Egyptus, dal Nilo al Mediterraneo, oasi e deserto in epoca romana. Ne parliamo con l'ideatrice di questa mostra, oltre che una dei curatori appunto della mostra, Elisabetta Bruscolini, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Piacere, buongiorno.
0: Allora, la mostra si è già aperta da qualche settimana, già dall'inizio di luglio. Intanto questa è in genere una domanda che faccio alla fine, ma invece gliela farei immediatamente. Come è stata accolta in queste prime settimane, appunto?
1: Ma io credo veramente molto bene, anzi sorprendentemente bene, vista la calura di questi giorni che rende difficile qualsiasi spostamento, ma la mostra è molto visitata, anche sia da stranieri che da italiani, e siamo molto soddisfatti tutti noi, il museo, dei risultati che sta portando.
0: Dicevamo che è allestita presso la sala ottagona delle Terme di Diocleziano, quindi entrando nella mostra che cosa ci accoglie? Se noi dovessimo fare una sorta di visita guidata ideale appunto attraverso la radio.
1: Sì, allora la mostra è pensata per presentare l'Egitto, innanzitutto per presentare l'Egitto romano, che è assolutamente sconosciuto ai più, a cominciare da me quando l'ho visitato e quando ho avuto l'idea di presentarlo al pubblico, e quindi è concentrato su un periodo che possiamo calcolare fra il primo secolo avanti Cristo, quindi subito dopo la conquista dell'Egitto da parte di Ottaviano e la sconfitta di Cleopatra, e la fine del IV secolo, quando in qualche modo l'impero cade e le oasi vengono man mano abbandonate. Quindi entrando si trova una sorta di spirale in cui uno entra e fa un percorso da sinistra, tutto un cerchio esterno nel quale sono presentati pezzi archeologici ritrovati del Museo Nazionale Romano e pezzi ritrovati dai carabinieri del nucleo tutela presso il Ministero dei Beni Culturali, che hanno recuperato in Italia da furti sia in Egitto che locali, e che vengono presentati in questa mostra. Quindi l'idea è questa spirale che tu percorri vedendo prima tutti i pezzi archeologici, e poi continui all'interno del percorso multimediale che attraverso video, una videoinstallazione che è composta da un filmato realizzato dallo studio Convertino e gli altri insieme, che presenta proprio le immagini delle oasi e dei reperti, degli insediamenti, di quello che rimane degli insediamenti romani nel deserto tra il primo e il IV secolo. E le oasi, l'acqua, quindi la presenza anche delle fonti, degli acquedotti, di quello che i romani hanno costruito nel deserto tanti secoli fa e che ancora è stato preservato dalla sabbia, ovviamente. E poi presentiamo sempre nell'installazione multimediale i cantieri degli archeologi italiani che stanno lavorando nelle oasi. E per finire uno short movie assolutamente innovativo, perché realizzato con l'intelligenza artificiale ma istruita dagli archeologi. Quindi questo breve filmato fa vedere come poteva essere un'oasi secondo il IV secolo, in modo molto realistico, per cui diciamo che un 80% di questa, qui quello che si vede è effettivamente la visione di un'oasi in quell'epoca.
0: A guidarci proprio in questo cortometraggio di cui ci parlava adesso è lo sguardo di una bambina, quindi mi pare di capire che anche la mostra voglia rivolgersi a pubblici di differenti età e di differente preparazione.
1: Esatto, l'idea un po' di questa mostra, che devo dire la stampa ha assolutamente colto, fatto fino dall'apertura è proprio quella di avere un pubblico molto variegato. Perché? Perché l'unione assolutamente nuova di una parte multimediale e di una parte archeologica di pezzi reali è con un po' lo stesso peso, però, no? Quindi non solo dei supporti, la parte multimediale è una vera parte, una installazione, quindi una parte della mostra importante. Poi c'è anche un 50% della mostra multimediale, un 50% è di pezzi archeologici. Questa formula ha trovato veramente tanto, ha avuto tanto successo, sta avendo successo e coinvolge pubblici più interessati magari alla parte dei reperti eccetera, e pubblici più interessati al video, quindi unisce e mostra a persone che magari non sarebbero andate in una mostra che presentava soltanto uno dei due aspetti, e riesce a coinvolgere in un percorso complessivo, fino a, non solo di tutte le gusti e tutte le culture, ma anche di tutte le età, perché infatti la scelta di far vedere l'oasi al tempo di Roma attraverso gli occhi proprio di questa bambina, che è una bambina che vive probabilmente in un villaggio sperduto nel deserto, in una piccola oasi, un'oasi più piccola come c'erano, e va nella grande oasi, che grande oasi si intende quella che era formata da, era enorme al tempo di Roma, era formata da Dakla e Karga, che attualmente due oasi divise ma al tempo quasi unite dal verde. E quindi questa bambina si trova in quest'oasi e la vede per la prima volta in quest'oasi grande, strutturata, con i mercati, con gente, con i campi, con l'acqua, gli acquedotti. Quindi il suo sguardo stupito è un po' il nostro, e vedo che anche i bambini piccoli, addirittura piccolissimi, si immedesimano in questa piccola bambina che vede l'oasi per la prima volta, la grande oasi per la prima volta.
0: Nel titolo della mostra mi colpiva il fatto che fossero presenti queste due realtà, oasi e deserto, quasi a voler dare anche al deserto una percezione nuova, no? Un'importanza nuova, non come l'assenza di qualcosa, ma invece come una sorta di via, una sorta di possibilità, di apertura.
1: Assolutamente sì, a parte che la frase che noi usiamo, con cui chiudiamo la videoinstallazione, è proprio una frase molto forte, molto sentita dai beduini, dai berberi, che loro dicono: l'acqua lava il corpo, ma il deserto lava l'anima. Il deserto è una presenza forte che si percepisce. E peraltro il deserto è la via di trasporto. Se noi parliamo delle oasi del deserto occidentale, come stiamo facendo, e che sono le uniche oasi, perché per oasi in Egitto, ma anche altrove si intende, quelle zone verdi in mezzo al deserto, in cui l'acqua viene dal sottosuolo, cioè sono acque formatesi in tempi remotissimi e che arrivano da sottoterra. Questa è l'oasi. Quindi le oasi sono solo quelle del deserto occidentale, in realtà le altre non sono propriamente oasi in questo termine, ma le oasi sono collegate dal deserto, quindi il deserto è vivo, il deserto è percorso, il deserto sono le vie carovaniere che oggi sono più un percorso, sono ancora un percorso, perché se voi ci pensate è ancora il deserto, purtroppo anche per aspetti molto negativi, come il passaggio di tante persone che cercano di andarsene da realtà difficili, come il passaggio anche di contrabbando, cioè il deserto è ancora vivo, ma al tempo era l'unica via percorribile, a parte il Nilo in Egitto, e erano due modi diversi, cioè lì sul Nilo si viaggiava e in certi periodi dell'anno, nel deserto si viaggiava in certi periodi dell'anno, non certo in piena estate, e collegava l'Oriente all'Occidente, perché attraverso il deserto passavano merci che venivano non solo da Suan, dalla parte, diciamo, dalla parte orientale dell'Egitto, ma che arrivavano anche attraverso il Mar Rosso dall'Oriente. Quindi il deserto era una presenza forte, era una via di comunicazione importantissima. Le vie carovaniere erano molto variegate, c'erano moltissimi percorsi all'interno del deserto, quindi erano tutta quella zona, e che andavano da Suan fino a Marsamatrut, Alessandria e anche Cirene in Libia, perché Marsamatrut è vicinissima alla Libia, è presente attaccata, e attraverso questo deserto arrivavano le merci ai porti, e dai porti andavano in impero. Quindi assolutamente vivo. E nel deserto, una cosa tanto che mi ha colpito moltissimo, che segnalo, ci sono delle fonti di acqua costruite dai romani, ce ne sono tre in particolare, di fonti ancora attive in cui l'acqua arriva dalla zona più di montagne, sì, arriva fino al deserto. Quindi si abbeveravano tramite queste fonti, che sono proprio, ti colpiscono perché sono veramente nel deserto bianco, sono veramente in zone in cui non ti aspetti di trovare l'acqua.
0: C'è anche, mi sembra, proprio con questo accostamento, dicevamo, ultimi

0: 4 minuti l'uno, in cui vediamo proprio gli archeologi sul campo, quindi sono affascinanti perché vediamo loro che scavano, vediamo cosa ritrovano, vediamo gli oggetti che hanno ritrovato, vediamo dei 3D, dei luoghi, delle tombe, delle fortezze. E quindi sì, l'idea è proprio quella di presentare l'archeologia non come una cosa meramente di studio, che lo è, perché
1: certo,
0: l'archeologia
1: certo.
0: Studio, ma anche con una parte sul campo veramente affascinante. Infatti gli archeologhi, poi c'è questa curiosità che vi dico, che la maggior parte degli archeologi che lavorano nel deserto sono donne. Quasi tutti questi cantieri di scavo sono diretti, le missioni sono diretti da donne, che evidentemente con il deserto hanno assolutamente una fascinazione forte, è vero, l'ho proprio realizzato io stessa su di me, e con tutte queste archeologhe che lavorano da 20 anni con una pazienza certosina, perché nella sabbia, potete immaginare, i cantieri di scavo sono una o due volte all'anno. Nel frattempo, mentre lo scavano, fotografano, documentano, ricoprono. Quindi ogni volta si ricomincia ad aprire lo scavo o parti nuove dello scavo, quindi è davvero un lavoro che richiede molta passione, molta pazienza. Però poi farlo nel deserto è veramente particolare, è un viaggio che fanno in pochi. Nel deserto si incontrano pochissimi turisti, pochissimi viaggiatori, e però vedere come un Baldabadid, una fortezza a 50 km dall'oasi più vicina che è Kalga, 50 km nel deserto, improvvisamente ti compare una fortezza romana del IV secolo, che è un castello in pratica, in mezzo al nulla. Veramente l'impatto è fortissimo, sia proprio di questi insediamenti, quindi della bellezza e del paesaggio. Vi potete immaginare com'è il paesaggio desertico, certo, in queste piccole zone in cui comincia un po' di vegetazione, adesso molto meno ovviamente di quella che c'era nel IV secolo, era molto più verde, però ancora ce n'è un po', ma è a 50 km dal punto più, dall'oasi più vicina.
1: Certo.
0: Quindi è veramente un impatto forte, e i romani hanno costruito, l'Egitto è il limes dell'impero, è il limes meridionale dell'impero, ovvero solo in Egitto i romani si spingono così dentro nel deserto, no? Che loro, ci sono città importantissime romane in Algeria, ci sono in Libia, ci sono anche in Turchia, cioè, ma soltanto in Egitto loro si spingono fino a Kargdakra, che siamo proprio verso il Sudan, per cui, e verso la Libia, quindi si spingono molto in fondo, costruiscono queste, capiscono l'importanza della via carovaniere del deserto, quindi presidiano le vie carovaniere e costruiscono fortezze per presidiarle. La cosa anche che colpisce moltissimo, che si vede benissimo anche nel filmato che presentiamo, e si vedrà anche meglio in un documentario che cominceremo a girare a fine settembre, il sincretismo. Cioè, in realtà la cultura romana e la cultura egiziana e quella tolemaica, quindi greca, si uniscono, fanno un melting, si matchano completamente, e troviamo i romani, le mummie romane, a tutti gli effetti romani, mummificati e sepolti nelle necropoli, esattamente come i tolemaici e come prima gli egizi. Quindi la loro cultura diventa un tutt'uno, e la vita forse in questi posti così difficili, perché la vita in queste oasi non era certo facile, ricordiamoci sempre che i principi delle oasi erano e sono i beduini e i berberi, quindi loro sono la vera cultura del deserto, tutti gli altri ci arrivano, ma sono loro che lo dominano, gli altri in qualche modo lo subiscono, ma in questi territori così difficili, alla fine sì, ci sono anche delle aree di conflitto, ci sono dei momenti di conflitto, ma la cosa che colpisce di più è proprio che diventa una cultura sincretica.
1: Sì. Bene, grazie allora, grazie di essere stata in nostra compagnia, grazie ad Elisabetta Bruscolini, che insieme ad Alfonsina Russo, Angelo Piero Cappello, Federica Rinaldi, Alessio Di Cristoforo è curatrice della mostra Egyptus, dal Nilo al Mediterraneo, Oasi e deserto in epoca romana, ospitata all'aula ottagona delle Terme di Diocleziano al Museo Nazionale Romano qui a Roma. Grazie di essere stata con noi e buon lavoro.
0: Grazie a voi e grazie al pubblico. Buona giornata.

Abbiamo concluso la prima parte ascoltando un brano in cui Enzo Gragnaniello era accompagnato da Ornella Vanoni, e vi ho portato proprio un disco di Ornella Vanoni, uno dei suoi più belli. È uscito nel 1997, rappresenta tra l'altro il frutto di una straordinaria collaborazione con il trombettista Paolo Fresu. L'album si chiama Argilla, in cui la Vanoni interpreta in chiave jazz diversi brani appartenenti soprattutto alla tradizione latinoamericana. E cominciamo proprio con il brano che apre l'album, è un brano di Carlinhos Brown, il cui titolo originale è Mares de Ti, e in italiano diventa Viaggerai.

infine la canzone che dell'album io preferisco. È una canzone di Roberto Carlos, titolo originale Você Não Sabe, in italiano Se Fosse Vero.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Violento terremoto in Colombia di magnitudo 7.4, crollati interi edifici, persone sotto le macerie, decine le vittime, secondo un primo bilancio provvisorio. A Ceuta migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere risposte alla crisi migratoria. La tensione resta alta nell'exclave spagnola e resta lo scontro sui migranti fra Roma e Madrid. Arrestato Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso. L'Italia si prepara una nuova fiammata di caldo con punte vicine ai 40 gradi proprio a ridosso di Ferragosto. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura la violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia con epicentro nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento Chocó nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito in numerose regioni della Colombia, fra cui Bogotà, Cali, Manzanares e Armenia. Al momento il bilancio provvisorio è di almeno 20 morti, pesanti danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, fra queste anche sezioni di ospedali. Secondo la stampa colombiana ci sarebbero dei bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali. A Ceuta migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere risposte alla crisi migratoria. La tensione resta alta nell'exclave spagnola mentre Madrid rafforza i controlli e cresce lo scontro con l'Italia sul tema Schengen. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: In migliaia ieri hanno manifestato a Ceuta chiedendo risposte dopo l'ingresso di massa dei migranti e la successiva crisi. Una tensione che esplode in un quadro europeo sempre più delicato. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sull'asilo, la Germania riapre il dossier dei trasferimenti verso Italia e Grecia, richiamando il principio secondo cui il paese di primo ingresso debba esaminare la richiesta d'asilo. Madrid intanto guarda al prossimo 15 agosto, data che sarebbe indicata come quella a rischio per nuovi tentativi massicci di ingresso. Le autorità spagnole rafforzano il dispositivo di sicurezza con militari, polizia e guardia civile, mentre resta alta l'attenzione anche sul rischio infiltrazioni legate al terrorismo. Intanto si consuma lo scontro tra Roma e Madrid. La Spagna ha reintrodotto per 30 giorni controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri provenienti dall'Italia dopo l'analoga decisione su Roma. Sul tema è intervenuta anche Giorgia Meloni, che insieme alla premier danese Mette Frederiksen ha ribadito la necessità di difendere la sicurezza dei cittadini europei e contrastare quella che entrambe definiscono immigrazione incontrollata. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nel 2026 sono 17.000 i migranti sbarcati in Italia fino ad oggi, secondo i dati del Viminale. Di questi ne sono stati rimpatriati oltre 5.000. Aumentano però i morti nel Mediterraneo. Nei primi mesi di quest'anno infatti sono stati 1.400. Sentiamo Fausto Nicastro.
3: Gli ultimi 108 migranti sono sbarcati ieri a Lampedusa. Un barchino di 10 metri partito da Sfax in Tunisia ha raggiunto Cala Croce con 57 persone a bordo, mentre altre due imbarcazioni sono state intercettate prima del loro arrivo sull'isola. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, da inizio anno sono quasi 17.000 i migranti sbarcati nel nostro paese, di cui oltre 3.000 sono minori non accompagnati. Ma se i numeri degli arrivi irregolari è in netto calo in tutta l'Unione Europea, i morti in mare tra chi scappa da guerra e povertà, invece, aumentano in modo preoccupante. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le persone morte e disperse nel Mediterraneo nei primi sei mesi del 2026 sono quasi 1.400, di cui 865 nella rotta che porta in Italia. Un numero, quest'ultimo, che supera i dispersi totali nello stesso periodo dello scorso anno, lungo tutte e tre le rotte migratorie del Mediterraneo. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ora parliamo della guerra in Ucraina. Massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Sentiamo il servizio di Cristiana Caricato.
4: 13 persone ferite nell'attacco aereo russo su Zaporizhzhia, l'ultimo in ordine di tempo, che ha provocato incendi e distrutto auto. La città è solo uno degli obiettivi della vasta offensiva di Mosca, che nella notte ha colpito anche Odessa e Sumy, oltre Kharkiv, dove si contano 5 morti. Nello stesso arco temporale, l'esercito ucraino colpiva la raffineria Nizhnikamsk nella regione del Tatarstan, la terza della federazione, provocando, secondo le autorità russe, vari incendi e 13 vittime, tra cui un bambino. bambino. Un'azione che insieme a quella nelle 24 ore precedenti a Belgorod è stata definita dal capo della regione un deliberato atto terroristico e che Kiev rivendica nell'ambito di una vasta offensiva con droni sul territorio russo per ridurre il potenziale militare dell'aggressore. Una notte di attacchi incrociati, missili e droni che hanno colpito obiettivi strategici e civili mentre la diplomazia appare in stallo. Mosca esclude qualsiasi ipotesi di congelamento della guerra senza che prima siano affrontate quelle che definisce cause profonde del conflitto. Zelensky punta a rafforzare le misure militari per difendere la linea del fronte attuale, la base ritenuta più realistica per raggiungere il cessate il fuoco, che ad oggi sembra sempre più lontano. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il prezzo del petrolio e del gas in salita a causa delle incertezze sulla riapertura dello stretto di Hormuz è una partita a scacchi, dice Trump. Da Teheran avvertono no. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
5: Le trattative per riaprire lo stretto di Hormuz vanno avanti senza intoppi in modo costruttivo. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghei, all'agenzia di stampa Taksim, ha spiegato che c'è un accordo sulle rotte marittime, ma restano da definire questioni tecniche. Gli iraniani sono giocatori di scacchi professionisti, ha ironizzato Baghei, rispondendo così a Donald Trump, che aveva definito il negoziato una partita a scacchi. Riaprire Hormuz ormai è l'obiettivo più importante, quello che, secondo il Wall Street Journal, consentirebbe a Donald Trump di dichiarare la vittoria e mettere fine alla guerra. Non sarà tuttavia facile perché Teheran ha ribadito di voler mantenere il controllo dello stretto. Oggi intanto il presidente Pezeshkian, per mettere a tacere le voci che davano l'ayatollah Mojtabah Khamenei in fin di vita, ha dichiarato di aver avuto un lungo incontro con la guida suprema. Ancora una volta però non sono state mostrate né foto né video dell'incontro. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Israele respinge il documento in 15 punti presentato dal Board of Peace per Gaza e sostenuto dagli Stati Uniti, lo ha detto il premier Netanyahu. Sentiamo Paolo Fucili.
6: A parole è inaccettabile, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, del piano di pace per Gaza. Nei fatti però Israele già lo rispetta, fa osservare una fonte del Board of Peace istituito dal presidente americano Trump per pacificare la striscia di Gaza dopo 2 anni di guerra e il cessate il fuoco di ottobre scorso. Da allora però sono stati ancora 1200 i morti nella striscia. La roadmap disegnata dal board inizia con lo stop a ogni azione militare, ma prevede poi il ritiro israeliano da Gaza e il disarmo di Hamas. Quando e se insieme oppure no è il punto su cui più si fatica ai tavoli della diplomazia. Non c'è altra via verso la pace, ripete l'alto rappresentante del board per Gaza, Nikolai Mladenov. Bisogna costringere il governo occupante a finire la sua guerra genocida e la protesta che si alza dalle macerie di Gaza. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia. È stato arrestato l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
7: Alla fine lo hanno arrestato. Walter Lavito la torna in carcere, questa volta come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, il responsabile di Report, il programma d'inchiesta della RAI avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno. Ricercato come mandante anche Clefio Gomez Tavares, factotum di Lavitola. Lavitola è stato rintracciato dai carabinieri a Trastevere e verso le 14.30 ha lasciato la sua abitazione ed è stato accompagnato in carcere. Gli esecutori materiali dell'esplosione, 4 piccoli pregiudicati della Villinese, sono già detenuti. Ora la svolta con l'arresto per strage aggravata dal metodo mafioso dei presunti mandanti. Lavitola è accusato di aver concepito l'attentato, dando mandato a Tavares ad individuare gli esecutori. Per Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, sarà fondamentale comprendere il movente, mentre alcuni giornalisti ed esponenti politici, aggiunge l'avvocato di Ranucci, trasformano l'attentato per regolare i conti con Report. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Nuova scossa ai campi Flegrei di magnitudo 3.0, oltre 2200 le persone ancora fuori casa. Sentiamo Lucia Scione.
8: La notte può diventare infinita per chi vive in una terra che non smette di tremare. Dalle 2.26 una nuova scossa di magnitudo 3 ha risvegliato la paura nella popolazione dei campi Flegrei, che aveva fatto ritorno nelle proprie abitazioni dopo l'annunciata fine dello sciame sismico seguito al terremoto del 31 luglio. I numeri del disastro sono in continuo aggiornamento e dietro quelle cifre ci sono vite sospese in attesa che il futuro dei campi Flegrei venga deciso e realizzato. Al momento l'assistenza di 2.288 persone è carico dell'amministrazione comunale di Pozzuoli. 2104 hanno trovato autonomamente un tetto, 112 sono ospitate in alberghi, 72 accolte al Pala Trincone, il palazzetto dello sport adibito a centro di prima accoglienza per gli sfollati. Incessante il servizio antisciacallaggio della compagnia carabinieri di Pozzuoli, che stanotte hanno fermato un uomo a bordo di una vettura con targa coperta, nascondeva all'interno attrezzi da scasso. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E fuori pericolo di vita Maria Stella, la neonata affidata sabato sera alla culla per la vita delle suore minime di Santa Clelia Barbieri a Bologna. La piccola si trova attualmente ricoverata al Policlinico Sant'Orsola per tutti gli accertamenti e le cure di routine. La madre biologica ha 10 giorni di tempo dal momento della nascita per un eventuale ripensamento e per procedere al riconoscimento legale della figlia. E l'Italia si prepara a una nuova fiammata di caldo con punte vicine ai 40 gradi proprio a ridosso di Ferragosto, e mentre cresce l'allerta per caldo, siccità e incendi, i dati di Copernicus fotografano un pianeta sempre più caldo. Sentiamo Monica Di Loreto.
9: Il caldo torna a stringere la morsa sull'Italia dopo la breve tregua dei temporali. Da domani l'anticiclone africano farà risalire le temperature con punte di 38-39 gradi. Tra le città più esposte, Roma, Firenze, Napoli e Palermo, ma il caldo intenso arriverà anche al nord, da Bologna a Milano e Verona, e saranno soprattutto le notti tropicali con temperature ancora alte dopo il tramonto a rendere pesante questa ondata. A lanciare l'allarme anche Copernicus, il programma europeo che monitora il clima della Terra. Luglio è stato il secondo luglio più caldo mai registrato, dietro soltanto al 2023. Record anche per gli oceani: 20,96 gradi la temperatura media superficiale a luglio, mai così alta per questo mese. Caldo, mare rovente e siccità, una combinazione che aumenta anche il rischio di incendi. Per assistere ad un potenziale cambio di passo della circolazione atmosferica occorrerà attendere il 17

0: 18 di agosto. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: E Legambiente conferma invece l'inquinamento di mari e laghi italiani. Sentiamo Elena Aquilanti.
2: Nei giorni in cui tantissimi italiani sono al mare o sulle rive dei laghi, da Legambiente arriva una fotografia preoccupante della salute delle nostre acque. Secondo il rapporto di Goletta Verde, un terzo delle coste e dei bacini analizzati è inquinato. Per i laghi, in particolare, è il dato peggiore degli ultimi 7 anni. La causa principale è sempre la stessa, i depuratori che mancano o non funzionano. Ancora oggi nel nostro paese gli scarichi fognari di 14 milioni di persone finiscono nell'ambiente senza essere trattati. L'inquinamento viaggia soprattutto attraverso i corsi d'acqua. Fiumi e canali raccolgono i liquami e li riversano direttamente nel mare e nei bacini interni, con il risultato che più della metà delle foci controllate è fortemente inquinata. Così i bagnanti devono fare particolare attenzione, anche perché nel 70% delle zone a rischio non è presente alcun cartello che segnali il pericolo. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a
4: in Pantheon
5: in semblance do
6: sono la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: 16 e 5 minuti e 50 secondi in questo istante in diretta da Palazzo Pio, Radio Vaticana. Iniziamo una nuova settimana con il mondo alla radio. Estate, buon lunedì 10 agosto da Francesco De Remigis, dall'altra parte del vetro in regia. Saluto e ringrazio Luca Rossi. E dunque un'estate dove due temi sono in alto nella classifica della notiziabilità, possiamo definirla così. Da un lato c'è la questione dei flussi migratori che guadagna da giorni le prime pagine dei giornali e che oggi riporta all'attenzione un accordo europeo di cui parleremo diffusamente tra poco, il cosiddetto patto asilo e migrazione dell'Unione Europea. Cercheremo di capire di cosa si tratta, perché è entrato in vigore lo scorso 12 giugno, ma scopriremo che ci sono in realtà, per così dire, delle zone grigie che lasciano in balia delle decisioni dei governi europei le sorti di alcune persone migranti. Ne parleremo tra poco con Folco Cimagalli, che insegna sociologia delle migrazioni e politiche migratorie all'Università LUMSA di Roma, e poi apriremo una finestra sul clima, restando in Europa, in quella occidentale in particolar modo, che ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre. Avremo un'intervista con Antonello Pasini, fisico del CNR, che ci aiuterà per l'appunto a descrivere meglio quelle che sono le informazioni diffuse dal programma di monitoraggio della Commissione europea Copernicus. Per entrare in questo grande mondo chiamato Europa o vecchio continente, andiamo ad ascoltare un brano del grande Santana, che si intitola proprio Europa.

0: Sulle note di Santana con la sua Europa, ormai è passato qualche anno, ma è passato qualche anno anche da quando in Europa, nel vecchio continente, si è iniziato a discutere di come gestire i flussi migratori, di come accogliere al meglio i richiedenti asilo e anche di come avere una politica europea comune di fronte al fenomeno dell'immigrazione. Al 335-1243-722 potete scriverci delle domande anche nella nostra diretta che possiamo in tempo reale rivolgere all'ospite con cui ci collegheremo tra pochissimi istanti. E allora, anzi, facciamo così, 16 e 12 minuti, diamo il benvenuto in diretta al professor Folco Cimagalli, presidente del corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale e del non profit dell'Università LUMSA. Benvenuto al Mondo alla Radio, professore.
1: Buon pomeriggio, grazie per il coinvolgimento.
0: Grazie a lei. Professore, le chiedo una cortesia, per caso un viva voce o gli auricolari, perché la sento un po' lontana.
1: No, non ho un viva voce, mi avvicino un pochino alla cornetta.
0: Grazie mille, grazie davvero. Dunque, professore, ricordo che lei insegna sociologia delle migrazioni e politiche migratorie, dunque con lei oggi vorremmo parlare di ciò che sta accadendo per l'appunto in Europa, uscendo però per un attimo da quei confronti che sono in parte politici ed in parte diplomatici per concentrarci su un chiarimento che forse è necessario, perché poi sennò si rischia di perdere di vista di cosa stiamo parlando. Il dato di cronaca di oggi ci dice questo, che dal governo italiano è arrivato un no alla Germania, a quella che sembrava essere e dovrebbe essere così una richiesta di riprendere i cosiddetti dublinanti. Allora partiamo proprio da qui. E chi sono questi migranti, queste persone migranti che definiamo dublinanti? Poi andiamo a scoprire anche il patto europeo che è entrato in vigore il 12 giugno scorso.
1: Sì, la questione non è nuova, come sappiamo. Il tema è la responsabilità di chi, di quale paese debba prendere in carico e quindi divenire responsabile di una domanda di asilo. Ora, sappiamo che la geografia dell'Europa fa sì che alcuni paesi come l'Italia siano più soggetti in questo fenomeno, ma al tempo stesso ci sono dei movimenti migratori secondari per cui questi migranti entrano nei paesi del sud, nei paesi di frontiera e poi scavallano il confine e si recano in altri paesi. Allora, in ragione del patto di Dublino, i paesi del nord dell'Europa come la Germania chiedono che la domanda di asilo sia presa in carico dai paesi di arrivo, cioè laddove sono giunti per la prima volta, dove hanno depositato le proprie impronte digitali. Questo è un po' il punto, che è una questione annosa ormai da anni e che in questi mesi si sta cercando di riconsiderare.
0: Ecco, professore, proprio su questo ci ha fatto un quadro esaustivo che è ciò che ha contraddistinto gli ultimi anni, soprattutto segnati anche da confronti non sempre semplici, diplomatici, tra i vari paesi europei, specie tra quelli di primo approdo, in particolare Grecia ed Italia, naturalmente con quelli del nord Europa. Però accennavo nella premessa che qualcosa dovrebbe essere cambiato, o almeno era già di fatto cambiato negli ultimi due anni, quando si è iniziato a discutere di questo patto asilo e immigrazione dell'Unione Europea, un patto che ha visto, accanto alla stesura collettiva dei vari Paesi membri, la discussione con la Commissione Europea, anche delle intese tra governi, per esempio quella che c'era stata proprio lo scorso gennaio a Roma, a Villa Panfili, tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz, il cancelliere tedesco. E proprio su questo punto il governo italiano oggi ha detto che in realtà quei dublinanti cosiddetti che la Germania avrebbe potuto rivendicare come persone migranti da sostanzialmente respingere in Italia, secondo il governo italiano, grazie al nuovo patto asilo e migrazione dell'Unione Europea entrato in vigore lo scorso giugno, sono sostanzialmente numeri su cui è stato passato un colpo di spugna e dunque dovrebbero restare in Germania sia nella gestione delle domande di asilo e sia nell'eventuale processo di integrazione. Questa la posizione odierna che ha caratterizzato la dialettica tra Germania ed Italia. Vedremo come si evolverà. L'Italia ha anche aggiunto i migranti in arrivo dopo il 12 giugno. Potranno eventualmente essere presi in carico da noi e se hanno già oltrepassato il confine, come ricordava, potremmo anche riaccoglierli in Italia, ma a quel punto ci dovrebbero essere delle compensazioni economiche perché in molti casi, secondo il governo italiano, alcuni arrivi in Italia, a Lampedusa ma non soltanto, sono stati operati dopo salvataggi portati a termine da navi ONG e il governo italiano ha sottolineato che alcune di esse, se non la maggior parte, sono proprio ONG tedesche finanziate in alcuni casi anche dal governo. Al di là di questo dato che ho voluto raccontare per esteso per darci un po' una nota di contesto, il tema centrale è questo patto asilo e migrazione dell'Unione Europea. È entrato in vigore il 12 giugno, le chiedo cosa cambia rispetto a questi ultimi 2 anni e mezzo, 3, 4, 5 che abbiamo trascorso in cui sostanzialmente ognuno rivendicava una propria posizione e non si addiveniva a nulla di concreto.
1: Diciamo che il patto mira a superare le 2 debolezze del vecchio sistema, quindi per un verso intende stabilire procedure più rapide e uniformi alle frontiere e identificare con maggiore chiarezza qual è il paese responsabile, quindi il primo principio è quello della responsabilità, però accanto a questo principio c'è il principio della solidarietà, quindi introdurre un meccanismo permanente di solidarietà tra i paesi europei. Chiaro che questa tensione, come si vede in questi giorni, non è in realtà del tutto superata, cioè sono i 2 principi sono tra loro in asimmetria, come vediamo proprio dal rapporto di questi giorni tra Italia e Germania, e allora bisogna capire se siamo in grado di arrivare ad una gestione, come dire, condivisa europea del tema migratorio che superi queste asimmetrie geografiche e strutturali.
0: Ecco, ci scrive una nostra ascoltatrice al nostro consueto numero 335-12-43722. Ringrazio anche per la scelta musicale a cui teniamo molto, grazie davvero anche per l'apprezzamento, ma chiede a lei, professore, in concreto, se si parla di patto, in cosa consiste sul piano pratico questo patto entrato in vigore il 12 giugno? In parte lo accennava, ma mi pare di capire che lei dice non c'è ancora un'uniformità di vedute attorno alla sua applicazione. Se non ricordo male, poi dovrebbero essere i parlamenti europei ad armonizzare la legislazione in merito, o sbaglio?
1: Sì, ci sono ancora passaggi da svolgere. Ci sono diversi elementi nuovi che riguardano sia la procedura alla frontiera e anche meccanismi anche tecnologici nell'identificazione del migrante, del richiedente asilo, sia anche delle novità interessanti sul profilo della solidarietà che prima citavo, vale a dire questa solidarietà tra paesi può esprimersi anche in termini monetari, attraverso compensazioni. Chiaro che questa cosa viene sollevata per esempio dal governo italiano, perché un conto è ricevere una sorta di indennizzo da un paese per la presa in carico di un migrante, un conto è mettere in atto tutte le attività, le politiche per la sua inclusione sociale, quindi come dire, da un punto di vista complessivo non sembra completamente armonizzato il quadro.
0: Professore, lei naturalmente ha delle specializzazioni particolari, lo abbiamo ricordato in premessa, presiede il corso di laurea in scienze del servizio sociale e del non profit dell'Università LUMSA, oltre naturalmente ad insegnare sociologia delle migrazioni. Da questo punto di vista, come accademico, le chiedo cosa stanno sbagliando, se stanno sbagliando qualcosa nell'approccio anche alle persone che arrivano o alla gestione dei casi singoli i governi europei, e se stanno più dibattendo i singoli governi oppure se c'è una responsabilità di un ritardo, di una divergenza anche di vedute da parte della Commissione europea, cioè qual è stato il dato che non ci ha fatto ancora giungere ad una politica migratoria comune sul fronte europeo secondo lei?
1: Ora, siamo in un quadro in cui il tema migratorio è tornato al centro dell'agenda politica. In questo senso Germania e Italia non sono distanti, nel senso che condividono la stessa visione macro del tema migratorio, e in questi anni abbiamo un accentuarsi della tematica del confine, no? Cioè tutti i ragionamenti sono spostati in ottica di confine, controllo delle frontiere, un po' anche questo fatto ci racconta questa attenzione. Forse dovremmo domandarci un po' di più su cosa succede a chi resta, cioè effettivamente quali sono i meccanismi che vengono messi in atto in Europa o

0: comune. Da una parte chi accoglie deve mettere a disposizione degli strumenti e anche chiedere che vengano in qualche modo rispettate le culture dei paesi in cui si arriva per migliorare un'integrazione, ma Papa Leone ha anche invitato gli stessi migranti a una responsabilizzazione dal punto di vista dell'attenzione a quelle sirene che pure ci sono di traffico di esseri umani, di mafie che nei paesi agiscono, e dunque un invito a tenersi alla larga da queste sirene che possono promettere magari facili guadagni anche sulla semplice sopravvivenza, ma poi in realtà si rischia di cadere in una spirale da cui è difficile uscire. È anche un po' questo il tema a cui faceva riferimento, cioè queste reti criminali di cui l'Europa di fatto prova a combatterle, ma non è riuscito ancora ad eliminarle del tutto, per evitare che gli stessi migranti cadano in queste reti e non invece nei processi virtuosi di integrazione, anche di abbinamento sociale in positivo, come pure in tanti casi è già accaduto.
1: Io penso che in questo senso il termine che lei utilizzava, che è molto potente, quello della responsabilità, sia centrale, vale a dire la responsabilità che non è soltanto quella dello Stato o quella del governo centrale o quella delle istituzioni, è una responsabilità condivisa che arriva fino al migrante, ma passa per i cittadini, passa per le organizzazioni del terzo settore, per il volontariato, cioè è una responsabilità condivisa, e le buone pratiche che vediamo, e ne abbiamo tante per fortuna nel nostro paese come in altri, il più delle volte raccontano proprio questo, cioè il fatto che la presa in carico, che il meccanismo di inclusione sociale del migrante è stato, per così dire, condiviso da una rete di responsabilità di soggetti, di attori collettivi o individuali che hanno pensato che questa è una questione che riguarda noi, insomma, in questa contemporaneità.
0: Ci sono in ballo delle vite e dunque delle persone. Allora lei dice, professore, io mi associo al suo appello, la responsabilità è di ognuno di noi, perché persone sono i migranti che arrivano e persone siamo noi che ci troviamo poi a interfacciarci con essi, accogliendoli o comunque cercando di migliorare questo processo di integrazione. Ringrazio davvero il professor Antonello il professor Folco Cimagalli. Grazie. Per aver partecipato al Mondo alla Radio questo pomeriggio in diretta sulla Radio Vaticana. Le auguro buon lavoro e un saluto a lei e a tutto lo staff dell'Università LUMSA, naturalmente a partire dagli studenti. Grazie davvero, professore. Alle 16:26, in questo frangente del Mondo alla Radio, dove abbiamo scelto di approfondire meglio due temi che stanno alla base dei titoli di stampa di questi ultimi giorni e ultime ore che riguardano l'Europa, abbiamo tra poco la possibilità di parlare di alcuni cambiamenti. Scopriremo tra poco perché. Lo facciamo innanzitutto in musica con David Bowie e la sua Changes.

0: 16 e 28, il mondo alla radio con i cambiamenti di David Bowie raccontati in musica ancora in sottofondo. Restiamo in Europa, abbiamo parlato dei flussi migratori e di alcune politiche che i paesi membri dell'Unione Europea hanno messo in campo. Adesso, in particolare nell'Europa occidentale, dobbiamo confrontarci con un fenomeno, quello del clima, che ha registrato il periodo di giugno-luglio più caldo di sempre. Oceani mai così roventi a luglio, temperature record anche nelle acque superficiali. Questo dicono i dati svelati dal servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, cioè il programma di monitoraggio della Commissione Europea. Dunque, la temperatura superficiale del mare nell'oceano extrapolare ha raggiunto il valore più alto mai registrato. Cerchiamo di riflettere in parte allora su questi fenomeni. La nostra Marina Tomarro ha chiesto ad Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, di inquadrare questi dati resi noti nelle ultimissime ore partendo proprio da un quadro sulle acque del Mediterraneo.
1: Innanzitutto dobbiamo dire che il Mediterraneo in particolare è un hotspot, un punto caldo, un punto critico per il cambiamento climatico, perché qui è cambiata addirittura la circolazione dell'aria, cioè mentre prima le nostre estati erano dominate dall'anticiclone delle Azzorre, che era un cuscinetto di aria stabile abbastanza mite, adesso abbiamo gli anticicloni africani, insomma, che sono ovviamente molto più caldi, portano molto più caldo, molta più siccità, perché il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord questa circolazione direttamente dall'Africa, ecco perché il nostro paese è particolarmente interessato. È chiaro che poi ci sono delle conseguenze dirette di tutto questo, no? Innanzitutto la siccità estrema anche in zone in cui uno pensa che non dovrebbe esserci, come in nord Italia, mentre la pianura padana è assolutamente impattata in questo momento, gli incendi non soltanto da noi, anche in giro per l'Europa, ma anche da noi, e altri problemi per la salute, per tutti quegli impatti che possiamo vedere delle ondate di calore.
2: Di fronte a questo calore che sale sempre di più estate dopo estate, in che modo si ci può difendere? Quali possono essere gli stratagemmi per in qualche modo combatterlo? Non si può prevenire, però magari si può combattere.
1: Sì, ma io dico sempre, innanzitutto dobbiamo pensare a fermare questo riscaldamento globale, perché altrimenti arriveremo a scenari sconosciuti in cui sarebbe molto difficile difendersi. Nel contempo è chiaro che dobbiamo difenderci da questo andamento, perché noi non pensiamo mai di tornare indietro dopo la temperatura, ma soltanto di stabilizzarla. Quindi questi fenomeni, sia in termini di siccità, ma anche in termini di fenomeni violenti, di precipitazione violenta e così via, ce li terremo anche nei prossimi decenni. Quindi è chiaro che le nostre città, per esempio, vanno assolutamente riadattate a un clima di questo tipo, quindi per esempio il verde urbano è importantissimo, cioè ogni angolo di disponibile di territorio urbano va assolutamente reso verde, insomma, perché questo aiuta a mitigare la temperatura, la rende più bassa, e poi tra l'altro il terreno diciamo non asfaltato, non cementificato, ci permette anche di assorbire quelle piogge violente che sempre più spesso arrivano. Quindi ovviamente fare rifugi climatici, ecco, soprattutto per le persone più fragili che non possono permettersi un condizionamento, insomma, i metodi di adattamento sono tanti, vanno ovviamente oculatamente previsti città per città a seconda delle caratteristiche del territorio.
2: Un'altra delle conseguenze è la forte siccità che in questi giorni sta colpendo moltissimi fiumi, pensiamo ad esempio al Danubio.
1: Sì, assolutamente sì, perché uno pensa sempre alla siccità come mancanza di pioggia, in realtà il fenomeno che conta di più in queste siccità è l'aumento enorme di temperatura dei suoli che evaporano estremamente, c'è evapotraspirazione anche dalle piante, e i suoli rimangono poi sostanzialmente secchi, quindi in molte zone, anche italiane ma anche estere, noi abbiamo i primi 40-50 centimetri di suolo che sono assolutamente secchi, ed è importantissimo questo strato di suolo perché lo strato dove pescano le radici delle piante agricole, quindi assolutamente abbiamo problemi molto grossi di questo tipo.
2: Noi possiamo fare qualcosa per in qualche modo prevenire tutto ciò, secondo lei, nel nostro piccolo?
1: Ma noi abbiamo, ovviamente ognuno di noi può cercare le soluzioni più adatte alla propria situazione, sia nelle proprie case che nei propri ambienti, nelle proprie territori, anche di campagna e così via. via, ma è importante che ci si muova addirittura a livello comunale. Insomma, no? Noi oggi abbiamo un piano di adattamento a livello nazionale che va declinato però per le singole regioni, ma anche per i singoli comuni, perché soltanto il sindaco e i suoi collaboratori possono sapere quali sono le criticità specifiche del proprio territorio. Ecco, allora agendo personalmente in gruppo e insieme ai propri amministratori locali, ecco allora si può fare veramente qualcosa di più.
0: 16:34, l'intervista di Marina Tomarro era ad Antonello Pasini, fisico del CNR, con cui ha discusso la nostra collega degli ultimi dati di Copernicus. Abbiamo parlato dunque in questo caso particolare di clima, di riscaldamento e dunque del nostro pianeta. Diamo allora alle 16:34 al Mondo alla Radio in diretta una notizia non bella, ma dobbiamo darla. C'è stato un terremoto in Colombia, ci sono anche dei bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali. Andiamo a leggere nel dettaglio un'agenzia ANSA. Ci sarebbero anche bambini tra le persone intrappolate sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali in Colombia, danneggiato dal terremoto di magnitudo 7.4 registrato questa mattina. Lo riferisce Blue Radio, secondo cui alcune parti del policlinico sono crollate. Le squadre di soccorso sono impegnate nelle verifiche e nelle operazioni di assistenza. Un aggiornamento doveroso. Radio Vaticana in diretta anche nella sua versione estiva del Mondo alla Radio. Noi abbiamo anche preparato una scaletta musicale, con questa cerchiamo di tirarci su di morale. Plastic Mambo, Sergio Caputo.

0: Plastic Mambo Sergio Caputo, un saluto anche a Roseli che ci scrive e ci ringrazia anche per questo brano musicale. Alle 16:36 il mondo alla radio prosegue con Gianmarco Murroni che ci racconta un anniversario particolare, quello della televisione. Francesco De Remigis da Palazzo Pio vi saluta, vi augura buon proseguimento di settimana e un ringraziamento all'altra parte del vetro anche a Bruno Orti in regia. Linea a Gianmarco Murroni.
1: Il mondo alla radio.
2: 100 anni fa nasceva la televisione. L'inventore scozzese John Bird ne diede la prima dimostrazione pubblica il 26 gennaio 1926 davanti a scienziati e stampa alla Royal Institution. Anche se sono varie le tappe della storia di questa invenzione, molti considerano questa la data di nascita ufficiale della televisione come tecnologia funzionante. Per approfondire come è cambiato il racconto televisivo nel corso degli anni e analizzare il ruolo della televisione come strumento di cambiamento sociale, abbiamo in collegamento Massimo Bernardini, giornalista e conduttore televisivo per anni, volto del programma Rai TV Talk. Massimo, buon pomeriggio, benvenuto.
3: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
2: Ecco, abbiamo detto 100 anni dello strumento televisivo, 100 anni in cui la tecnologia si è evoluta, ma si è evoluto e cambiato anche un po' il ruolo stesso della televisione. Così, Massimo?
3: Ma insomma, in fondo possiamo partire. Ha avuto tanti passaggi la televisione, no? In fondo, se però ci pensiamo, è nata negli anni 50, quindi più o meno a una decina, parlo proprio come diffusione popolare, no? È stata una crescita lenta ma inesorabile, nata a 10 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Cosa vuol dire? Nata 10 anni dopo che i popoli d'Europa e del mondo avevano visto l'uso, come dire, terribile che le dittature avevano fatto della radio. La radio è stato il grande strumento di propaganda degli anni 30, no? Quindi, finita la guerra, quando si è cominciato a capire che c'era un nuovo mezzo pronto a lanciarsi, come dire, sul piano delle comunicazioni di massa, cioè la televisione, ci si interrogò, soprattutto i paesi europei si interrogarono, perché l'America ha avuto un altro percorso, su come fare in modo che questo nuovo mezzo non diventasse di nuovo potenziale preda di nuovi dittatori o di nuovi terribili scenari. Non per niente, pensateci, la televisione nasce pubblica in tutta Europa. All'inizio è un monopolio pubblico di tutti i paesi europei, che si liberalizzerà molti anni dopo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nasce come strumento democratico la televisione, come un modo per far, lo sappiamo bene noi in Italia, uno strumento pedagogico, cioè la televisione degli inizi vuole far crescere il pubblico e fare in modo che sia pluralista. Io vorrei ricordare che la televisione italiana è la prima in Europa, forse anche nel mondo, a creare tribuna politica, cioè un pluralismo politico di presenze di maggioranza e opposizione. È stata la prima, certo. Quindi, come dire, c'è una vocazione democratica nella televisione italiana. Poi naturalmente con la fine del monopolio, che era inevitabile, questo bisogna dirlo, con la fine del monopolio cambia tutto, perché cambia anche in qualche modo secondo me la natura del servizio pubblico, perché improvvisamente gli si è chiesto di, come dire, di essere competitiva. E lì la scelta, io sono molto critico su questo, a distanza di molti anni noi forse ci dobbiamo interrogare se la scelta fu quella di competere con i nuovi soggetti televisivi sul piano, sul loro piano, quello della popolarità più che massimizzava al massimo gli ascolti, oppure quella sul compito del servizio pubblico su cui, come dicevo prima, è nata la televisione, certo, in Europa.
2: Per cui uno strumento pedagogico, allora, oggi mantiene ancora un po' quella funzione o è cambiata tanto la televisione?
3: Beh, io faccio un esempio riguardo la politica, ma possiamo parlare di molti altri argomenti, però per dire, noi stessi abbiamo potuto, grazie alla televisione, farci un'idea diretta di quel che, per esempio, attraverso la grande conferenza stampa annuale che il nostro Premier fa con la stampa, trasmessa in diretta a televisione, oppure l'altro giorno la lunga diretta di Trump a Davos. Come dire, ognuno di noi attraverso la televisione, per esempio, si può fare un'idea precisa dei propri leader, e questo è ancora, lo rende ancora uno strumento formidabile, no?
2: Certo.
3: Cioè, non solo, dice, anche la radio potrebbe farlo, certo, ma la televisione vuol dire guardare in faccia Trump o il nostro Premier Meloni per un'ora e mezza, sentire i toni, le facce, il modo con cui risponde, cioè ti fai un'idea da cittadino, ti fai una ecco, in questo la televisione è ancora insostituibile, per esempio.
2: Ad oggi, Massimo, è più la televisione che influenza le abitudini dei cittadini, dei telespettatori, o al contrario, gli spettatori che in qualche modo influenzano le scelte televisive?
3: Ecco, questa fa parte delle deformazioni, come dire, che la competizione ha portato anche al servizio pubblico italiano, cioè dalla cultura postmoderna del reality in avanti è partita l'idea che chiunque andasse in televisione per ciò stesso aveva qualcosa da dire, insomma, per il solo fatto di essere in televisione, no? E questo ha modificato molto, è un po' come la cultura dei social, cioè io parlo, io mi esprimo, quindi davvero qualcosa da dire, però purtroppo anche chi non ha niente da dire parla sia in televisione che sui social. Questo è il dramma della nostra epoca, insomma.
2: Ecco, invece il ruolo dei social network insieme alle nuove tecnologie, anche il nuovo modo di fruire della televisione. Oggi il concetto di televisione si è allargato, perché con l'avvento delle smart TV, ad esempio, ma anche tante piattaforme che ci consentono anche di personalizzare la nostra televisione, manca forse un po' quella che era la maglia anche sociale che riuniva in qualche modo anche le persone davanti a una TV.
3: Ma guarda, c'è il tema anche della sintesi, cioè adesso siamo tutti ammalati della brevità, tutto deve essere brevissimo, no? Per esempio il consumo che si sa ormai che fa le giovani generazioni, anche di televisione, è tutto a piccoli frammenti decontestualizzati, che non è proprio lo strumento. Prima citavo due esempi lunghissimi, no? Cioè Trump ha parlato per un'ora e venti, credo la Meloni ha fatto la conferenza stampa per quasi due ore e mezza, insomma, quindi, come dire, tempi lunghissimi e che niente hanno a che vedere con la velocità a cui siamo abituati oggi. Però mi chiedo anche se la corsa al breve non è anche la corsa alla fuga dalla complessità, perché forse c'è bisogno per alcuni racconti di complessità e di lunghezza. Quindi, insomma, c'è quello che guadagniamo e quello che perdiamo insieme da questo nuovo modo di essere dei media.
2: Hai citato, Massimo, appunto Trump, la Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, le conferenze stampa, il vedere anche, non solo l'ascoltare, il contenuto. Ecco, in questi anni, partendo anche da quella che può essere un'analisi anche politica del mezzo, cioè quello che viene trasmesso, ma ecco, effettivamente è cambiato il racconto televisivo, anche come si raccontano le cose in TV?
3: È cambiato radicalmente, cioè per esempio citavo prima Tribuna Politica come uno dei primi esempi all'inizio degli anni 60 del pluralismo politico in televisione, e mo siamo invece alle prese con l'anomalia italiana dei 100.000 talk show settimanali, no? Che è un'anomalia tutta nostra, fra l'altro basta andare oltre il confine di Chiasso e improvvisamente ti rendi conto che le televisioni degli altri paesi non hanno questa pletora infinita di talk show pieni di politica e di come dire, e di presenze politiche come la nostra televisione. Quindi questo è già un cambiamento radicale che nel passato non c'era. Per esempio tante cose sono cambiate anche a livello di generi, cioè, un tempo era centrale in varietà dentro il palinsesto televisivo, adesso è molto più centrale la fiction, per esempio. Questo è un cambiamento molto radicale, ha cambiato veramente le proporzioni anche degli investimenti, perché un tempo si sa si investiva tantissimo negli show del sabato sera, per esempio, adesso non c'è più una visione che investirebbe tanto quanto, per esempio, si investe in una fiction di prima serata.
2: Certo. Grazie.
3: Quindi i cambiamenti sono tanti, i telegiornali sono radicalmente cambiati.
2: Esatto, l'informazione, insomma, di l'informazione. Quella che noi facciamo.
3: Le All News, per esempio, nate negli anni 90, hanno radicalmente cambiato il panorama del racconto televisivo.
2: Grazie, grazie Massimo Bernardini per questa disamina. Il tempo sarebbe, insomma, avremmo avuto bisogno di tanto più tempo per poterne parlare, però intanto grazie Massimo Bernardini, giornalista e conduttore
3: grazie
2: televisivo.
3: A voi.
2: Grazie.
3: Grazie a voi dell'occasione.
2: Le nuove tecnologie, lo dicevamo poco fa con Massimo Bernardini, come le smart TV, più in generale le varie piattaforme online che consentono di fruire dei servizi televisivi ovunque siamo, in orari a noi più comodi, hanno fatto però in qualche modo perdere il senso del tempo anche televisivo. Potremmo dire che oggi l'ultimo evento, uno dei pochi eventi che ancora in qualche modo ci obbligano a metterci di fronte alla televisione a un determinato orario, ci costringe a seguire in qualche modo i tempi televisivi anziché piegare questi tempi alla nostra volontà, è l'evento sportivo. Facciamo un esempio, un posticipo, parliamo di calcio, domenicale della Serie A, inizia alle 20.45, finisce alle 20.30, difficilmente un tifoso riuscirà a vedere quell'evento sportivo il giorno dopo in differita. Per fare una riflessione anche su questo aspetto della televisione abbiamo in collegamento Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, nonché collaboratore e amico della Radio Vaticana in quanto accolito istituito. Tommaso, benvenuto, buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Ecco Tommaso, è così, cioè i tempi della televisione rispetto ai nostri tempi, cioè adattiamo questi tempi a nostro piacimento, però ecco, lo sport è uno di quegli eventi invece che ci obbliga ancora ad adattare noi stessi all'evento e quindi anche alla televisione.
4: Sì, guarda, la narrativa sportiva è cambiata completamente, direi in più di 100 anni. Perché dico questa data? Perché la Gazzetta dello Sport, che è stato il primo quotidiano sportivo, pubblicò il suo primo numero nel 1896, quindi tra poco festeggerà 130 anni. E quindi lì siamo passati da un linguaggio di tipo tecnico a un giornale completamente nuovo con l'avvento di Gino Palumbo alla sua direzione, quando lui inventò un giornalismo meno tecnicistico e un giornalismo più votato diciamo all'interesse, all'aspetto umano dello sport, quindi più spazio alle interviste, meno spazio invece agli aspetti tecnici, tattici dello sport che magari il lettore più popolare non comprendeva. Lo sport in televisione ha sicuramente cambiato tanto il racconto con l'avvento della TV a pagamento, perché la TV a pagamento nasce per trasmettere gli eventi in diretta, soprattutto per trasmettere il calcio in diretta. Telepiù, di cui io ho fatto parte dalla sua nascita nel 1991, nacque per trasmettere il campionato di Serie A, e questo diciamo poi ha cambiato anche lo stesso contenuto dei giornali, che si sono dovuti adattare a questo, perché con il racconto in diretta di tutte le partite i giornali non aveva più senso che raccontassero la cronaca della partita, e quindi anche loro hanno dovuto in questo senso cambiare il racconto. E la televisione sì, incolla tantissimo i telespettatori, perché se vuoi godere di un evento sportivo devi vederlo dall'inizio alla fine, però questo riguarda diciamo non tutte le generazioni, perché proprio ultimamente è stata fatta un'indagine molto interessante che ha dimostrato che questo è vero per quanto riguarda le generazioni, dico tra virgolette, più anziane, perché la generazione Z, la generazione alfa, cioè delle persone che sono nate dopo il 1997, in realtà non sono fruitori di tutto l'evento sportivo dall'inizio alla fine, ma tendono invece, siccome fruiscono soprattutto dei social e quindi delle nuove tecnologie, preferiscono magari non vedere l'intero evento sportivo ma vedere gli highlights di una partita. E quindi anche sotto questo punto di vista diciamo lo sport in TV sta cambiando, e quindi anche le televisioni si stanno attrezzando in questo, creando appunto delle aree social dove vengono caricate non per intero gli eventi sportivi ma appunto gli highlights, le azioni più importanti, riassunte in pochi minuti.
2: Certo, in qualche modo l'abitudine anche, insomma, dell'utilizzo degli smartphone, dei cellulari in questo senso, ci porta anche, o comunque le generazioni più giovani, a fruire dei servizi anche in questo modo, per cui contenuti più brevi, appunto, che non sono legati in questo caso alla diretta in sé. Però, Tommaso, mi viene in mente comunque che se io volessi vedere un evento sportivo, una partita di calcio, ma un qualsiasi evento sportivo, ancora oggi la televisione domina sugli altri mezzi, penso appunto a uno smartphone o ai tablet, insomma io una partita di calcio me la guardo alla TV.
4: Assolutamente sì, secondo me se uno vuol vedere un evento e diciamo vederlo bene, lo vedi in televisione, soprattutto se hai una televisione come ormai oggi molte persone dispongono, la televisione cosiddette 4K, cioè che sono quelle di ultima generazione, tu lì l'evento lo vedi benissimo. Faccio l'esempio dell'erba del campo,
2: esatto.
4: Tu proprio riesci a vedere nel dettaglio proprio i fili dell'erba, ma c'è anche l'aspetto sonoro. Noi quando per esempio prepariamo le partite abbiamo tutta una serie di microfoni predisposti nel perimetro del campo e tu senti proprio il tocco del piede sul pallone, sia per quanto riguarda le partite di calcio ma anche quelle di rugby, nella pallacanestro stessa puoi beneficiare di queste cose qua. Se vedi la partita sullo smartphone, io per esempio non guardo mai queste cose qui degli eventi sportivi sullo smartphone, sul telefonino, preferisco guardarli in televisione perché lo schermo grande ti immerge, certo, direttamente nel campo, è come se tu fossi allo stadio.
2: Sì, oramai sì. Per quanto riguarda, Tommaso, invece il racconto sportivo, prima analizzavamo il fatto che in qualche modo il racconto anche televisivo sia cambiato, ecco, negli ultimi anni è cambiato anche il racconto di un evento sportivo o si seguono un po' sempre gli stessi format e in qualche modo poi il racconto sportivo diventa anche parte della vita di chi segue lo sport? Mi viene in mente, senza fare riferimenti particolari, al tè caldo alla fine del primo tempo delle partite di calcio, ad esempio.
4: È una frase celebre questa di Fabio, no? Fabio Caressa. Guarda, allora il rischio dei telecronisti è quello di fare la radiocronaca e spesso in redazione parliamo di questo, perché è inutile nominare tutti i giocatori che toccano un pallone, questo soprattutto è una tendenza che viene fatta nel calcio, questo te lo consente in una telecronaca di pallavolo, di pallacanestro, già questo è più difficile per un telecronista perché la rapidità delle azioni non ti consente di nominare tutti coloro che toccano un pallone, però questa è una tendenza appunto che hanno soprattutto i telecronisti di calcio. Il rischio è appunto quello di fare la radiocronaca, che ha poco senso perché comunque chi è a casa vede il giocatore che tocca il pallone, per cui il retropassaggio al portiere e nominare il portiere in effetti è qualche volta è superfluo. Questo è il rischio. Certo, il racconto è cambiato perché oggi con tutte le telecamere, ma soprattutto la cosa che ha trasformato il racconto sportivo è la seconda voce e anche gli interventi a bordo campo dei colleghi. Per cui oggi è impensabile una telecronaca a una voce, oggi la telecronaca è un evento di squadra, no? Che coinvolge la voce tecnica che sta accanto, ma coinvolge anche quei colleghi che stanno a bordo campo e che hanno il privilegio di sentire da vicino i consigli tecnici degli allenatori o anche l'incoraggiamento dei calciatori e quindi loro vedono la partita da un'altra prospettiva. E quindi la narrativa, il racconto sportivo di una telecronaca, secondo me, diventa più bello proprio per questo. Una volta c'era la voce di Nando Martellini o di Bruno Pizzul, quando tu forse non eri ancora nato, si trasmetteva soltanto la sintesi del secondo tempo, e ti parlo dei tempi storici della Rai in cui appunto c'era la storica programma di 90° minuto, oppure la prima rubrica, la domenica sportiva. Tra l'altro il primo presentatore fu Enzo Tortora e fu la domenica sportiva a inventare la moviola, appunto la possibilità di rivedere di rivedere le azioni di discusse. Quindi l'introduzione della seconda voce del bordocampista sotto questo punto di vista, ma anche l'introduzione di tante camere. Oggi, esatto, abbiamo oggi abbiamo appunto delle cosiddette partite importanti, hanno più di 24 telecamere di ripresa più il drone, per cui con tutti questi punti di ripresa e non più la monocamera come appunto avveniva un tempo, dà la possibilità di poter raccontare la partita anche in un altro modo.
2: Certo, di immergersi, come dicevi prima Tommaso, siamo quasi allo stadio anche noi guardando un evento a casa, sì, dalla TV. Grazie Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, grazie per questa analisi sul racconto sportivo, soprattutto del ruolo che continua a mantenere, diciamolo Tommaso, la televisione nel racconto sportivo, nel racconto degli eventi sportivi.
4: Grazie a voi, grazie di avermi invitato.
2: Grazie, a presto. Noi, ciao, chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro, ad Alberto Giovannetti, grazie a chi ci ha seguito sulla Radio Vaticana. State con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano, ma intanto io vi saluto. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Anche quest'oggi torna Restate in Italia e noi che ogni sera alle 19 vi portiamo a spasso per l'Italia, quest'oggi vi promettiamo montagna e arte allo stesso tempo. Livio Cosentini alla parte tecnica, ti vedo scettico, ma ti ricrederai. Destinazione Friuli Venezia Giulia, ce ne andiamo in un paesino piccolino che è protagonista di qualcosa che è simile a un miracolo. Andiamo a Illegio e ci facciamo guidare da Lara Iob, presidente dell'Associazione Culturale Comitato di San Floriano. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, portare l'arte in montagna è una sfida, ma facciamo un passo indietro. Dove si colloca Illegio? Che tipo di realtà stiamo parlando e perché è così particolare ciò di cui stiamo per parlare?
2: Beh, è particolare anzitutto per la locazione del paese. È un piccolo borgo della Carnia, che è una zona alta del Friuli Venezia Giulia in provincia di Udine. È un paese di poco più di 300 abitanti che da 22 anni a questa parte ospita mostre d'arte internazionali.
1: Questa creazione che avete fatto, insomma, che è stata fatta, che è stata un lavoro e continua a essere un lavoro di squadra, come è venuta fuori? Da che esigenza e che sfida c'è stata dietro?
2: La sfida è la classica sfida delle montagne italiane, dimostrare che periferia prima di tutto è un modo di pensare, non è solo non ci si può limitare a definire periferia ciò che è lontano dai centri, è proprio uno stato mentale, e noi volevamo combattere questa idea dilagante dimostrando che anche nelle realtà più piccole si può creare qualcosa di grande. È una sfida nata, come dicevo prima, nel 2004. I primi anni sono stati ovviamente difficili perché vi lascio immaginare le risposte museali a prestatemi delle opere per certo. Un paese di 300 persone immerso nel nulla in Alto Friuli, e adesso se un museo riceve una nostra richiesta mi chiama per ringraziarmi di averlo scelto. Questi sono 20 anni di lavoro, questa è oramai Illegio.
1: 20 anni di lavoro e 20 anni se vogliamo anche di sogni che riescono a realizzarsi. Bisogna sognare in grande nonostante gli ostacoli e i limiti che uno potrebbe vedere. Noi immaginiamoci un paesino di montagna, anche proprio logisticamente prendere e portare delle opere, a volte anche grandi, a volte anche delle sculture con un certo peso e con certe dimensioni, in un paesino di montagna non è la cosa più scontata del mondo.
2: Assolutamente, lei ha ragione. I primi anni in cui abbiamo avuto opere dalla Città del Vaticano, dai grandi musei, opere marmore, un grandissimo sarcofago, è arrivato l'accompagnatore e mi guarda e mi fa: a dottoressa, non so proprio come possiamo farci. E ce l'ho negli occhi.
1: Lo immagino.
2: Il signor Ghi, proprio il dottor Ghi, non faccio ovviamente cognomi,
1: certo.
2: E lui mi fa: ci proviamo. Ha detto: ormai siamo qui, siete venuti da Roma con suo catafalco, letteralmente. Facciamolo. E nel 2000, questo è successo nel 2008, quindi i primissimi anni, il quinto anno dell'esposizione. Adesso se chiedo una scultura sanno di cosa si parla, sanno dove devono arrivare, perché i musei italiani quelli sono, però la prima volta è sempre, diciamo così, d'impatto per le realtà che arrivano, perché ovviamente le opere arrivano accompagnate, questo non so se è chiaro, ma quando si parla di capolavori d'arte di una certa levatura, i musei affidano il controllo a loro funzionari, che arrivano in Illegio e rimangono basiti, cioè proprio... Lo chiamano miracolo anche loro, non solo lei.
1: No, ma è assolutamente un miracolo, e il nostro invito vuole essere anche quello a tutte le persone che ci stanno ascoltando di andare a digitare, o se si trovassero in zona di andarlo proprio a vedere, perché il Leggio è un miracolo che si rinnova ogni anno e che merita, anche perché le opere che arrivano veramente da tantissime parti, anche non solo italiane, e oltretutto sono opere che vengono organizzate secondo un pensiero, secondo uno svolgimento, secondo un filone, ecco, anno per anno.
2: Questa è la caratteristica di Leggio: realizzare esposizioni non solo per immergere 50.000, perché di questi numeri si parla, 50.000 persone in mezzo all'arte, ma per dare un percorso, un pensiero, fare una riflessione su un tema che noi come associazione riteniamo importante per quel periodo storico, per quell'anno specifico. Ed è per questo che quest'anno, che è un anno, più che un anno, è un biennio, un triennio, per essere onesta, abbastanza desolante, abbiamo deciso di dedicare la mostra al concetto di dialogo.
1: Un concetto importantissimo, ed è anche curioso vedere, a fronte di tutto ciò che sta accadendo nel mondo, vedere come il mondo riesce a entrare attraverso l'arte, attraverso anche il pensiero che c'è dietro questo filone che avete scelto, proprio in un paese piccolo come il Leggio. Fra poco ascoltiamo un po' di musica, fra poco ci racconta meglio le opere di quest'anno, il percorso di quest'anno, ma nel frattempo vi vogliamo portare la voce di Levante, e questa è la canzone con cui si è presentata a Sanremo di quest'anno, una delle tante canzoni con cui l'artista siciliana ci fa sognare, e noi immaginiamoci di affacciarci in quel di Leggio fra i mulini e l'acqua e di ascoltare Levante con Sei Tu.

0: una gemma di cultura incastonata fra le Alpi. Questa è stata definita Illegio. Stiamo parlando con Lara Iob dell'Associazione Culturale Comitato di San Floriano, a scoprire questo piccolo borgo del Friuli Venezia Giulia che ogni anno ospita delle mostre di caratura internazionale. E quest'anno Lara ci diceva che il tema è il dialogo. Che cosa raccontate e che opere avete?
1: Il tema, come dicevamo prima, è un tema che è necessario in questo periodo, è un tema di attualità. Lo scenario del mondo contemporaneo che patisce queste crisi provocate dalla carenza del dialogo è stato il motivo per cui abbiamo deciso di dedicare la mostra a questa piccola parola che significa così tanto, soprattutto se ben messa in pratica. La mostra si articola su 11 stanze che trattano 9 concetti legati appunto al dialogo. Si parte dai dialoghi d'amore, si attraversano i dialoghi mistici, dialoghi con l'aldilà, fino ad arrivare alla ricerca della verità tramite i dialoghi, con opere della caratura dell'incredulità di Tommaso di Caravaggio, che si trova subito nel primo piano della nostra esposizione. Si passa da lì alle maschere, con tutte le maschere che indossiamo quando dialoghiamo, con un piccolo capolavoro di Picasso, un'opera inedita, perché una delle caratteristiche di Illegio è che noi si vuole portare a conoscenza del pubblico anche opere di collezioni private, ben 17 quest'anno, opere che non si possono mai ammirare, perché di collezionisti, di grandi, diciamo, di grandi dinastie, chiamiamole così, e 17 opere su 52, quindi poco meno di un terzo. È una delle nostre caratteristiche, un'altra delle nostre caratteristiche. La prima è proprio nascere nel mezzo del nulla. Mi piace la definizione gemma incastonata nelle Alpi, piuttosto che nel mezzo del nulla, come lo chiamo io ogni tanto.
0: Beh, devo dire che chi arriva a Illegio, io ho avuto la fortuna di visitarla qualche anno fa in occasione di Padri e Figli, un altro bellissimo tema che avete sviluppato a Illegio.
1: 18.
0: Chi ci arriva esattamente rimane a bocca aperta. E il patto che si è creato con i detentori di queste opere d'arte che vengono prestate a Illegio si riverbera anche sul pubblico, sull'accesso del pubblico, che sono tantissimi. Sì. C'è tantissima gente che viene a trovarvi.
1: Sì, immagini in 5 mesi 50.000 persone in un paese di 300 abitanti senza parcheggi. Solo la locazione, solo il problema parcheggi è di ardua soluzione. Difatti abbiamo dovuto optare per un bus navetta, pensi lei, si parte dal campo sportivo e si raggiunge con una navetta il paese, che è diventato proprio una meta turistica a prescindere, mi permetto di dire che lo è a prescindere dalla mostra, perché anche in periodi di chiusura, come può essere la primavera piuttosto che non gli inizi dell'inverno, c'è sempre gente che viene a Illegio, viene per vederla nella sua veste invernale piuttosto che primaverile, dato che sono abituati a vedere estate e autunno. I visitatori si trovano bene, conoscono oramai gli abitanti. Sono realtà nate grazie alla mostra. La mostra, in poche parole, ha fatto bene al paese. È una dimostrazione che si può fare.
0: E questo è la cosa più bella del tutto, perché naturalmente dietro a tutto questo c'è il dare una spinta al territorio italiano, anche ai più piccoli borghi, che non è vero che non hanno niente da dire, anzi hanno molto da dire in sé per sé, e ancora di più quando ospitano veri e propri miracoli come quelli che accadono a Illegio. Lara Iob, allora grazie per essere stata con noi, per averci aperto le porte di Illegio. Grazie mille.
1: Bene, grazie, grazie a voi, vi aspetto a Illeggio, il sito banalmente illeggio.it fino all'8 novembre.
0: Allora,
1: grazie a voi, grazie.
0: Grazie, grazie infinite, fino all'8 novembre restate in Italia, ma anche autunno in Italia, mi verrebbe da dire, Livio Cosentini dall'altra parte del vetro. Noi abbiamo fatto uno splendido viaggio quest'oggi, arrivederci a Illeggio e noi invece vi aspettiamo al prossimo viaggio. Ciao!
2: Restate in Italia!

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La fabbrica di Charlie. Raccontata da Alba Di Palo, Teledeon.
1: Una fabbrica che racchiude sogni e speranze. Un laboratorio dal dolce sapore di riscatto. Si chiama la fabbrica di Charlie, il luogo in cui si producono gustose caramelle. A plasmarle ci sono vite ancora immature, ma già segnate dalla difficoltà, perché hanno un vissuto dalla storia giovane, ma con sofferenza, perché inciampate in errori che hanno portato a fare i conti con la giustizia. Vite che nascono qui, a Cerignola, in provincia di Foggia, città natale di Giuseppe Di Vittorio, contadino che sfruttò la sua umile origine legata alla terra per donare a chi quella terra la curava diritti e opportunità. Opportunità che oggi sembrano annaspare e a volte soffocare. Molti di coloro su cui dovrebbe poggiarsi il domani della città partono, lasciano terra e famiglia perché alla ricerca di un futuro giusto e capace di coccolare il proprio talento. Chi resta invece si batte per sé e per gli altri, oppure cede all'errore, alla microcriminalità o all'ingiustizia di un paese in cui nascere sembra una condanna. Cerignola è una città ricca perché la natura è stata clemente, campagne non aride ma rigogliose, ulivi dalle chiome, zeppe di frutti, piantagioni rossastre di pomodori che donano gusto e lavoro, specie a chi a Cerignola arriva dopo una traversata in mare, migranti che tra le zolle trovano un'occasione di vita, al contrario di altri. E gli altri sono i figli della città, quei ragazzi sbandati che non trovano più neppure la speranza. Don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas diocesana di Cerignola Ascoli Satriano.
2: Le problematiche maggiori che riscontriamo nei ragazzi è la assuefazione e l'abitudine a non sentire speranza. Sono ragazzi quasi rassegnati che non possono riscattare il loro futuro.
1: La Caritas è da sempre impegnata in azioni capaci di contrastare quella rassegnazione che deriva da una quotidianità in cui la normalità è fatta di adattamento a logiche che invece sono da combattere. È nata così la fabbrica di Charlie, sostenuta dai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica e voluta anche dalla cooperativa sociale Charlie Fa Surf, braccio operativo della Caritas. Tra zucchero e gelatina si realizzano caramelle battezzate con il nome Freak, richiamando quel termine che tra gli anni 70 e 80 rimandava all'essere strani, diversi e per questo emarginati. Qui, tra misurini e bilancia invece, si lavora sulla condivisione e sulla convivialità. Gaetano Panunzio, presidente della cooperativa sociale Charlie Fa Surf.
3: Pensiamo che questo possa essere uno strumento per favorire l'inclusione attraverso l'inserimento lavorativo e quindi attraverso il lavoro, che per noi rappresenta sempre una dote importante, ed ecco perché attraverso questo progetto noi cerchiamo di formare i ragazzi e di far emergere da loro questa vocazione al lavoro.
1: A indossare la divisa di chi di solito produce dolci e cioccolatini sono ragazzi molto giovani, spesso schivi, che qui provano a ricucire le loro vite. Hanno avuto piccoli guai con la giustizia, piccoli inciampi che però li hanno portati lontani dagli altri. Recuperarli, aiutarli a ricostruirsi è possibile e nella fabbrica di Charlie si fa attraverso la dolcezza. Ascoltarli mentre lavorano vuol dire immergersi nella gioia di vivere, perché ascoltano musica, raccontano di serate e di progetti. Sorridono di quanto li fa emozionare e architettano sogni. I pacchetti di caramelle sono il tessuto che ha dato concretezza a una possibilità, a loro, di un domani che può tornare sereno.
4: Quando sto

0: qua, mi sento bene, mi sento libero.
1: Con il nostro impegno e il nostro lavoro vorremmo far conoscerlo un po' a tutti, insomma.
2: Le caramelle sono opportunità non solo per chi ci lavora, ma per tutto il contesto sociale di Cerignola. E l'augurio è che possano nel tempo riuscire a consolidare la loro produzione e le vite di chi le produce. Francesca Colopi, assistente sociale.
3: Può cambiare la città perché può far rendere conto a tutti i cittadini che nonostante si commettano degli errori, si può sempre rimediare agli stessi.
4: Si sente la chiesa delle persone.

0: Dai, dai.
1: Come è?
0: Cazzo al cuoio.
1: Sexy!

Yeah.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo la festa liturgica di San Lorenzo, diacono e martire. Concelebra con me Padre Pavel, che con un gruppo di ragazzi polacchi sono arrivati nel primo pomeriggio qui da noi, dormiranno qui da noi e domani partiranno alla volta della Salette. E quindi è bello, ecco, celebrare l'Eucaristia insieme. E per celebrare degnamente questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Insieme lodiamo il Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, l'ardore della tua carità reso San Lorenzo fedele nel ministero e glorioso nel martirio. Fa che amiamo ciò che egli ha amato e viviamo ciò che ha insegnato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tenete presente questo. Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà. E chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti, ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Beato l'uomo che teme il Signore.
1: Beato l'uomo che teme il Signore.
0: Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe. La discendenza degli uomini retti sarà benedetta.
1: Beato l'uomo che teme il Signore.
0: Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno. Eterno sarà il ricordo del giusto.
1: Beato l'uomo che teme il Signore.
0: Egli dona largamente i poveri. La sua giustizia rimane per sempre. La sua fronte si innalza nella gloria.
1: Beato l'uomo che teme il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

0: Vi rubo un minuto. Il San Lorenzo è proprio questo, come questo chicco di grano che muore e che non rimane solo, ma al contrario produce molto frutto. E quindi in un certo senso siamo in debito nei confronti di San Lorenzo, diacono e martire, perché nella sua vita terrena ha servito gli altri e ha dato la sua vita per amore del Signore. A San Lorenzo chiediamo di intercedere presso il Padre, perché anche la nostra vita sia una vita di servizio, proprio lì dove siamo e così come siamo, sappiamo davvero servire il Signore nelle persone che incontriamo ogni giorno. E chiediamo anche a San Lorenzo di intercedere ancora presso il Padre perché ciascuno di noi possa davvero essere quel testimone. A noi non verrà, presumo, chiesta la vita come Lorenzo. A noi viene chiesto semplicemente di essere dei testimoni coraggiosi, dei testimoni veri, dei testimoni semplici, dei testimoni gioiosi, perché le nostre parole, i nostri fatti possono dire agli altri che ne vale la gioia essere cristiani. Fratelli e sorelle, la passione di San Lorenzo è tra le più note della storia cristiana e la sua venerazione è diffusa in tutto il mondo. Per intercessione di questo protomartire romano preghiamo il Padre e diciamo:
1: Signore, conservaci nel tuo servizio.
0: Signore, conservaci nel tuo servizio.
1: Perché coloro che come San Lorenzo sono insigniti del diaconato siano fedeli al loro ministero di servizio, attingendo la forza dalla parola di Dio e dall'Eucarestia di cui sono ministri, preghiamo.
0: Signore, conservaci nel tuo servizio.
1: Perché i poveri, i disabili, gli emarginati siano ritenuti i tesori della Chiesa, immagini viventi del Cristo, il quale un giorno dirà a coloro che li hanno serviti: l'avete fatto a me, preghiamo.
0: Signore, conservaci nel tuo servizio.
1: Perché, come San Lorenzo, ministro obbediente, nel distribuire i beni della comunità ai poveri, i cristiani sentano l'urgente bisogno di un cammino di evangelizzazione che diventi testimonianza del Vangelo della carità, preghiamo.
0: Signore, conservaci nel tuo servizio.
1: Perché i laici, riconoscenti per il dono della comunione ecclesiale, donata dallo Spirito Santo, mettano le loro capacità al servizio della Chiesa, accettando con forza d'animo le difficoltà, preghiamo.
0: Signore, conservaci nel tuo servizio. Per il nostro diacono Roberto e per tutti i diaconi, perché possano servire con gioia il Vangelo del Signore, preghiamo.
1: Signore, conservaci nel tuo servizio.
0: E per i defunti iscritti alle messe perpetue, perché il Signore conceda loro il riposo e la pace eterna, preghiamo.
1: Signore, conservaci nel tuo servizio.
0: Tutto questo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nel secolo. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
2: Signore, riceva dalle tue mani
0: questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, i doni che ti offriamo con esultanza nella festa di San Lorenzo e fa che giovino alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
3: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
3: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Lorenzo, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
3: Annunciamo la tua morte, Signore.
0: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
3: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Lorenzo, patrono di questa giornata, e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo regno, Tua la potenza, nella gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace.
0: Pace.
4: Agnello di Dio,
5: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
6: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
7: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
1: O Signore,
0: beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

0: Preghiamo. Saziati dai tuoi santi doni, ti preghiamo, Signore, il servizio sacerdotale compiuto nella festa di San Lorenzo cresca in noi la grazia della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Lorenzo ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Nel canto alla Vergine affidiamo Padre Pavel e i suoi ragazzi nel proseguimento del loro pellegrinaggio.

0: Grazie, buona serata.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Anche quest'oggi torna Restate in Italia e noi che ogni sera alle 19 vi portiamo a spasso per l'Italia, quest'oggi vi promettiamo montagna e arte allo stesso tempo. Livio Cosentini alla parte tecnica, ti vedo scettico, ma ti ricrederai. Destinazione Friuli Venezia Giulia, ce ne andiamo in un paesino piccolino che è protagonista di qualcosa che è simile a un miracolo. Andiamo a Illegio e ci facciamo guidare da Lara Iob, presidente dell'Associazione Culturale Comitato di San Floriano. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, portare l'arte in montagna è una sfida, ma facciamo un passo indietro. Dove si colloca Illegio? Che tipo di realtà stiamo parlando e perché è così particolare ciò di cui stiamo per parlare?
2: Beh, è particolare anzitutto per la locazione del paese. È un piccolo borgo della Carnia, che è una zona alta del Friuli Venezia Giulia in provincia di Udine. È un paese di poco più di 300 abitanti che da 22 anni a questa parte ospita mostre d'arte internazionali.
1: Questa creazione che avete fatto, insomma, che è stata fatta, che è stata un lavoro e continua a essere un lavoro di squadra, come è venuta fuori? Da che esigenza e che sfida c'è stata dietro?
2: La sfida è la classica sfida delle montagne italiane, dimostrare che periferia prima di tutto è un modo di pensare, non è solo non ci si può limitare a definire periferia ciò che è lontano dai centri, è proprio uno stato mentale, e noi volevamo combattere questa idea dilagante dimostrando che anche nelle realtà più piccole si può creare qualcosa di grande. È una sfida nata, come dicevo prima, nel 2004. I primi anni sono stati ovviamente difficili perché vi lascio immaginare le risposte museali a prestatemi delle opere per certo. Un paese di 300 persone immerso nel nulla in Alto Friuli, e adesso se un museo riceve una nostra richiesta mi chiama per ringraziarmi di averlo scelto. Questi sono 20 anni di lavoro, questa è oramai Illegio.
1: 20 anni di lavoro e 20 anni se vogliamo anche di sogni che riescono a realizzarsi. Bisogna sognare in grande nonostante gli ostacoli e i limiti che uno potrebbe vedere. Noi immaginiamoci un paesino di montagna, anche proprio logisticamente prendere e portare delle opere, a volte anche grandi, a volte anche delle sculture con un certo peso e con certe dimensioni, in un paesino di montagna non è la cosa più scontata del mondo.
2: Assolutamente, lei ha ragione. I primi anni in cui abbiamo avuto opere dalla Città del Vaticano, dai grandi musei, opere marmore, un grandissimo sarcofago, è arrivato l'accompagnatore e mi guarda e mi fa: ah, dottoressa, non so proprio come possiamo farci. E ce l'ho negli occhi.
1: Lo immagino. E
2: il signor Ghi, proprio il dottor Ghi, non faccio ovviamente cognomi,
1: certo.
2: E lui mi fa: ci proviamo. Ho detto: ormai siamo qui, siete venuti da Roma con suo catafalco letteralmente, facciamolo. E questo è successo nel 2008, quindi i primissimi anni, il quinto anno dell'esposizione. Adesso se chiedo una scultura sanno di cosa si parla, sanno dove devono arrivare, perché i musei italiani quelli sono, però la prima volta è sempre, diciamo così, d'impatto per le realtà che arrivano, perché ovviamente le opere arrivano accompagnate. Questo non so se è chiaro, ma quando si parla di capolavori d'arte di una certa levatura, i musei affidano il controllo a loro funzionari e loro funzionari che arrivano in Illegio e rimangono basiti, cioè proprio Lo chiamano miracolo anche loro, non solo lei.
1: No, ma è assolutamente un miracolo, e il nostro invito vuole essere anche quello a tutte le persone che ci stanno ascoltando di andare a digitare, o se si trovassero in zona di andarlo proprio a vedere, perché il Leggio è un miracolo che si rinnova ogni anno e che merita, anche perché le opere che arrivano veramente da tantissime parti, anche non solo italiane, e oltretutto sono opere che vengono organizzate secondo un pensiero, secondo uno svolgimento, secondo un filone, ecco, anno per anno.
2: Questa è la caratteristica di Leggio, realizzare esposizioni non solo per immergere 50.000, perché di questi numeri si parla, 50.000 persone in mezzo all'arte, ma per dare un percorso, un pensiero, fare una riflessione su un tema che noi come associazione riteniamo importante per quel periodo storico, per quell'anno specifico. Ed è per questo che quest'anno, che è un anno, più che un anno, è un biennio, un triennio, per essere onesta, abbastanza desolante, abbiamo deciso di dedicare la mostra al concetto di dialogo.
1: Un concetto sì, importantissimo, ed è anche curioso vedere, a fronte di tutto ciò che sta accadendo nel mondo, vedere come il mondo riesce a entrare attraverso l'arte, attraverso anche il pensiero che c'è dietro questo filone che avete scelto, proprio in un paese piccolo come il Leggio. Fra poco ascoltiamo un po' di musica, fra poco ci racconta meglio le opere di quest'anno, il percorso di quest'anno, ma nel frattempo vi vogliamo portare la voce di Levante, e questa è la canzone con cui si è presentata a Sanremo di quest'anno, una delle tante canzoni con cui l'artista siciliana ci fa sognare, e noi immaginiamoci di affacciarci in quel dileggio fra i mulini e l'acqua e di ascoltare Levante con Sei tu.

0: una gemma di cultura incastonata fra le Alpi. Questa è stata definita il Legio. Stiamo parlando con Lara Iob dell'Associazione Culturale Comitato di San Floriano, a scoprire questo piccolo borgo del Friuli Venezia Giulia che ogni anno ospita delle mostre di caratura internazionale. E quest'anno Lara ci diceva che il tema è il dialogo. Che cosa raccontate e che opere avete?
1: Il tema, come dicevamo prima, è un tema che è necessario in questo periodo, è un tema di attualità. Lo scenario del mondo contemporaneo che patisce queste crisi provocate dalla carenza del dialogo è stato il motivo per cui abbiamo deciso di dedicare la mostra a questa piccola parola che significa così tanto, soprattutto se ben messa in pratica. La mostra si articola su 11 stanze che trattano 9 concetti legati appunto al dialogo. Si parte dai dialoghi d'amore, si attraversano i dialoghi mistici, dialoghi con l'aldilà, fino ad arrivare alla ricerca della verità tramite i dialoghi, con opere della caratura dell'incredulità di Tommaso di Caravaggio, che si trova subito nel primo piano della nostra esposizione. Si passa da lì alle maschere, con tutte le maschere che indossiamo quando dialoghiamo, con un piccolo capolavoro di Picasso, un'opera inedita, perché una delle caratteristiche di Leggio è che noi si vuole portare a conoscenza del pubblico anche opere di collezioni private, ben 17 quest'anno, opere che non si possono mai ammirare, perché di collezionisti, di grandi, diciamo, di grandi dinastie, chiamiamole così, e 17 opere su 52, quindi poco meno di un terzo. È una delle nostre caratteristiche, un'altra delle nostre caratteristiche. La prima è proprio nascere nel mezzo del nulla. Mi piace la definizione gemma incastonata nelle Alpi, piuttosto che nel mezzo del nulla, come lo chiamo io ogni tanto.
0: Beh, devo dire che chi arriva a Il Legio, io ho avuto la fortuna di visitarla qualche anno fa in occasione di Padri e Figli, un altro bellissimo tema che avete sviluppato a Il Legio.
1: 18.
0: Chi ci arriva esattamente rimane a bocca aperta. E il patto che si è creato con i detentori di queste opere d'arte che vengono prestate a Il Legio si riverbera anche sul pubblico, sugli accessi del pubblico, che sono tantissimi. Sì. C'è tantissima gente che viene a trovarvi.
1: Sì, immagini in 5 mesi 50.000 persone in un paese di 300 abitanti senza parcheggi. Solo la locazione, solo il problema parcheggi è di ardua soluzione. Difatti abbiamo dovuto optare per un bus navetta, pensi lei, si parte dal campo sportivo e si raggiunge con una navetta il paese, che è diventato proprio una meta turistica a prescindere, mi permetto di dire che lo è a prescindere dalla mostra, perché anche in periodi di chiusura, come può essere la primavera piuttosto che non gli inizi dell'inverno, c'è sempre gente che viene in Leggio, viene per vederla nella sua veste invernale piuttosto che primaverile, dato che sono abituati a vedere estate e autunno. I visitatori si trovano bene, conoscono oramai gli abitanti. Sono realtà nate grazie alla mostra. La mostra, in poche parole, ha fatto bene al paese. È una dimostrazione che si può fare.
0: E questo è la cosa più bella del tutto, perché naturalmente dietro a tutto questo c'è il dare una spinta al territorio italiano, anche ai più piccoli borghi, che non è vero che non hanno niente da dire, anzi hanno molto da dire in sé per sé, e ancora di più quando ospitano veri e propri miracoli come quelli che accadono a Il Legio. Lara Iob, allora grazie per essere stata con noi, per averci aperto le porte di Il Legio. Grazie mille.
1: Bene, grazie, grazie a voi, vi aspetto a Illeggio, il sito banalmente illeggio.it fino all'8 novembre.
0: Allora,
1: grazie a voi, grazie.
0: Grazie, grazie infinite, fino all'8 novembre restate in Italia, ma anche autunno in Italia, mi verrebbe da dire Livio Cosentini dall'altra parte del vetro. Noi abbiamo fatto uno splendido viaggio quest'oggi, arrivederci a Illeggio e noi invece vi aspettiamo al prossimo viaggio.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli delle 14. Violenti attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, colpito dall'Ucraina un impianto petrolifero nella Russia occidentale, uccise almeno 13 persone. Le premier di Italia e Danimarca lasciano un messaggio contro l'immigrazione incontrollata, la Germania annuncia la ripresa dei trasferimenti di migranti in Italia e Grecia. Estate con temperature record in questo 2026, con livelli di caldo mai registrati prima. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina la notte scorsa. Droni di Kiev hanno colpito la regione del Tatarstan, uccidendo 13 persone e ferendone altre 39. 5 sono le vittime dell'attacco di Mosca su Kharkiv, prese di mira anche Odessa e Sumy. Sentiamo la cronaca di Silvia Giovanrosa.
3: I droni ucraini hanno colpito siti industriali e civili nella città di Nizhny-Kamsk, nella Russia occidentale, nel mirino raffinerie di petrolio, un importante impianto petrolchimico. La conferma dell'attacco giunge in queste ore anche da Kiev, che dichiara di aver colpito l'infrastruttura industriale per ridurre il potenziale militare dell'aggressore russo. In seguito all'attacco, nell'impianto sarebbe scoppiato un incendio. Il comitato investigativo della Federazione Russa ha annunciato tramite Interfax, l'agenzia di stampa di Mosca, che sull'accaduto è stato avviato un procedimento penale per attacco terroristico volutamente diretto a infrastrutture civili. Nel frattempo le autorità ucraine hanno annunciato la morte di 5 persone in un raid aereo sulla regione di Kharkiv. Bombe e missili sono caduti in questa notte di fuochi incrociati anche su Odessa, danneggiando edifici residenziali e ferendo almeno 14 persone. Danni a abitazioni private anche nella città di Sumy. Il primo bilancio è di 5 feriti.
2: Semi di speranza arrivano da questo fronte di guerra, in particolare per i minori che soffrono maggiormente le conseguenze del conflitto. Al microfono di Luca Collodi, padre Marcin Smith, missionario polacco impegnato sul fronte umanitario proprio in Ucraina.
4: Parlare della speranza sembra una provocazione, però sì, abbiamo visto che la vita a Leopoli specialmente continua a riprendersi sempre di più. I giovani vivono, escono anche al bar, le famiglie vanno a fare la spesa, soltanto che appunto in queste famiglie mancano gli uomini e mancano i giovani di più di 23-25 anni.
5: 3 anni fa il governo ucraino ha chiuso enormi orfanotrofi, anche con 100 ragazzi, che erano causa anche spesso di incomprensioni, di violenze. Oggi ci sono le case famiglia, possono rappresentare il futuro sociale dell'Ucraina.
4: Una grande vittoria, possiamo dire, di questa fase della guerra è proprio quella di chiudere grandi orfanotrofi. La riforma che è entrata durante la guerra ha provocato un'apertura delle case famiglie dove questi ragazzi possono di nuovo fidarsi degli adulti.
2: Il premier israeliano Netanyahu si sarebbe detto disponibile a dare una possibilità al piano in 15 punti del presidente USA Trump per la pace e la ricostruzione a Gaza, dove permane una grave situazione umanitaria. Lo ha fatto sapere Axios. In precedenza Netanyahu aveva respinto il piano. Nodo critico il completo disarmo di Hamas, che resta l'ago della bilancia. Intanto, mentre sono in stallo i negoziati fra Iran e Stati Uniti, Teheran torna a chiarire la sua posizione. Lo stretto di Hormuz non tornerà le condizioni prebelli, che ha fatto sapere il vicepresidente del Parlamento iraniano Nikzad. La questione migratoria continua ad accendere il confronto tra i paesi europei. La premier italiana Meloni e quella danese Frederiksen hanno lasciato oggi un messaggio congiunto sui social in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata. Intanto la Germania annuncia che riprenderanno i trasferimenti di migranti in Italia e Grecia, mentre a Ceuta si teme l'arrivo di una nuova ondata di persone dal Marocco. Sentiamo Marco Guerra.
6: Meloni e Frederiksen su Instagram mandano quello che definiscono un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che secondo loro ha impatti negativi sulle società. Le due leader chiedono inoltre di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. La comunicazione dei due capi di governo è solo l'ultimo tassello di un confronto sempre più serrato nell'UE sulla questione migratoria. La Germania ieri ha annunciato che riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia di migranti in base al nuovo regolamento europeo. europeo sull'asilo che conferma il trattato di Dublino sulla domanda di protezione da presentare nel paese di arrivo. Intanto restano i controlli reciproci alle frontiere tra Italia e Spagna, con Roma che annuncia che saranno attivi fino al 15 agosto e Madrid che riferisce di aver fatto circa 200 controlli sui voli provenienti dall'Italia. E i servizi segreti lanciano l'allarme su una nuova possibile crisi a Ceuta, temono un blitz coordinato che potrebbe portare a un ingresso di fino a 50.000 persone in 48 ore. La Spagna ha revocato tutti i congedi per il personale militare dispiegato nell'enclave spagnola in Marocco.
2: Voltiamo pagina, temperature record per l'Europa occidentale nel periodo giugno-luglio, il più caldo di sempre. A rilevarlo il programma di monitoraggio della Commissione Europea Copernicus. La temperatura superficiale del mare nell'oceano extrapolare ha raggiunto anche in questo caso il valore più alto mai registrato. Ascoltiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, al microfono di Marina Tomarro.
7: Innanzitutto dobbiamo dire che il Mediterraneo in particolare è un hotspot, un punto caldo, un punto critico per il cambiamento climatico, perché qui è cambiata addirittura la circolazione dell'aria, cioè mentre prima le nostre estati erano dominate dall'anticiclone delle Azzorre, che era un cuscinetto di aria stabile abbastanza mite, adesso abbiamo gli anticicloni africani, insomma, che sono ovviamente molto più caldi. È chiaro che poi ci sono delle conseguenze dirette di tutto questo, no? Innanzitutto la siccità estrema anche in zone in cui uno pensa che non dovrebbe esserci, gli incendi non soltanto da noi anche in giro per l'Europa e altri problemi per la salute, per tutti quegli impatti che possiamo vedere delle ondate di calore.
2: Di fronte a questo calore in che modo si ci può difendere?
7: È chiaro che le nostre città per esempio vanno assolutamente riadattate a un clima di questo tipo, quindi per esempio il verde urbano è importantissimo perché questo aiuta a mitigare la temperatura, la rende più bassa, e poi il terreno non asfaltato, non cementificato, ci permette anche di assorbire quelle piogge violente che sempre più spesso arrivano.
2: Ci spostiamo in Sudan, dove sono state rinvenute fosse comuni con i corpi di 25 civili giustiziati dai ribelli delle forze di supporto rapido. Un conflitto, quello nel paese dell'Africa nord-orientale, che non deve essere dimenticato. Ieri l'appello di Papa Leone perché si muova la comunità internazionale. Sentiamo Edoardo Valentino.
8: L'esecuzione perpetrata dai ribelli rappresenta l'ennesima atrocità nella regione del Nilo Azzurro al confine con l'Etiopia. Da tempo, a seguito dell'occupazione, teatro di esecuzioni extragiudiziali, saccheggi e sfollamenti forzati. In Sudan si consuma quella che l'ONU definisce la più grave crisi umanitaria al mondo. Scoppiata nell'aprile 2023 tra l'esercito regolare e le forze di supporto rapido, la guerra civile conta oltre 200.000 morti e 14 milioni di sfollati. Tra tutto ciò che questa guerra sta portando via, una delle cose più significative è il futuro del Sudan, privando i suoi bambini dell'istruzione, ha affermato la vice segretaria generale dell'ONU Amina Mohamed. 5 bambini su 6 non vanno più a scuola e quasi 3/4 degli istituti sono stati danneggiati dall'inizio del conflitto. El Obeid è uno dei principali centri nevralgici della crisi. Bersagliata da continui attacchi con droni, la popolazione fa i conti con mancanza d'acqua, generi alimentari, blackout continui e frequenti episodi di violenze sessuali. A muovere gli ingranaggi della guerra è la lotta per le risorse, in particolare l'oro, a cui si aggiunge il commercio della gomma arabica. Risorse che continuano ad alimentare il conflitto, mentre prosegue la costante richiesta di aiuti umanitari nella speranza di un cessate il fuoco.
2: Ancora da chiarire le cause dell'esplosione avvenuta nella notte davanti a un'abitazione a Evere, nella regione di Bruxelles capitale. La deflagrazione è avvenuta a circa 2 chilometri dal quartier generale della NATO. Non si registrano feriti. Voltiamo pagina. 50 anni fa usciva Songs in the Key of Life, il disco con cui Stevie Wonder ha allargato i confini della black music, trasformandola in un linguaggio capace di influenzare tutta la musica pop degli ultimi decenni. Sentiamo Fabio Colagrande. Good morning,
9: friend. È uno di quei dischi, long playing o vinili, che hanno cambiato il modo di fare musica. I have serious news to pass on to. Con Songs in the Key of Life, Stevie Wonder fonde gospel, blues, jazz, soul e funk in quella che è diventata una vera enciclopedia della black music. Un disco che parla anche di razzismo, disuguaglianze, fede e bisogno di fraternità, senza mai separare la ricerca musicale dall'impegno civile. Da Michael Jackson a Prince, fino a George Michael, al rap, all'hip hop contemporaneo, l'influenza di questo album attraversa 50 anni di storia. Songs in the Key of Life resta un punto di riferimento per chi cerca nella musica non solo un suono nuovo, ma anche uno sguardo sul mondo.
2: È tutto per questa edizione. Da Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 15. Buon proseguimento di ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi vogliamo parlare di un tema di cui veramente sentiamo parlare continuamente, ormai già da settimane, e ci fa molto piacere naturalmente che si parli di un poema epico come appunto l'Odissea di Omero. L'occasione è naturalmente l'uscita del film nelle nostre sale, il film di Christopher Nolan, che ha suscitato così varie e molto diverse commenti e sollecitazioni e giudizi, però recentemente è uscito su un magazine il cui titolo è Sugar Pulp Magazine, il cui appunto nome è Sugar Pulp Magazine, un articolo, un editoriale dal titolo Odissee, viaggio tra le mille interpretazioni del poema epico di Omero, di Claudio Mattia Serafin, che è un docente oltre che naturalmente uno scrittore e un saggista, e che sono felice appunto che abbia accettato oggi di essere nostro ospite e di parlarne. Buongiorno Claudio, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie Rosario, grazie agli ascoltatori.
0: Allora, il tuo articolo è molto interessante, devo dire, perché presenta diversi spunti. Ce n'è uno che mi ha assolutamente colpito immediatamente e riguarda più che immediatamente l'Odissea, anche se naturalmente poi di questo parleremo e quindi ci ritorneremo, riguarda il cinema. Tu fai un'osservazione che condivido perfettamente, quando parli del 100% del cinema degli ultimi 20 anni, che dici tutto si fa opaco, tutto è fuori asse, e la sgradevolezza della visione e la mancanza di immedesimazione. C'è una profonda verità in questa tua affermazione che mi spinge a cominciare la nostra conversazione proprio da questo.
1: Sì, in effetti è un punto interessante quello che tu sottolinei, mi fa piacere che condividiamo. Poi tu sei un esperto cinefilo e scrittore di cinema, di critica cinematografica. Non sapevo, io ho scritto poche righe su questo punto perché ovviamente era il focus principale era questo Colossal di Christopher Nolan, non lo so, in quel momento mi ha spinto a dire qualcosa delle mie impressioni di spettatore che si avvicina anche a una certa età, nel senso che io sono appassionato di cinema da quando sono piccolo, ora 36 anni, quindi chiaramente comincio ad accumulare un po' di esperienza di visione da spettatore. E non so, ho notato che rispetto a sia i classici ovviamente, che poi vedendo anche tutta la storia del cinema, Colossal anche, fantasy, fantascientifico, perché per certa parte l'Odissea è anche un fantasy per come lo hanno impostato sia nel film di Christopher Nolan che nell'altro recente di Umberto Pasolini con Ralph Fiennes. Ecco, beh, tu sai, io sono appassionato anche della materia tolkieniana, Il Signore degli Anelli, sì. Narnia, Rowling, eccetera, eccetera. Ricordavo un cinema più focalizzato, più matematico, anche più logico, scena per scena, più preciso, più... Ecco, adesso sì, non so, saranno gli anni 2008, 10, 12, ecco, in quel momento, in quell'arco temporale, o forse anche prima, ho visto un cinema più sfilacciato, più innanzitutto una fotografia più generica, più vaga, più ecco, opaca, sicuramente è il termine giusto, non soltanto in termini teorici ma anche pratici, e sicuramente una maggiore lentezza, sceneggiature più, e questo può essere un errore di cinema, però sì, quando si ripete troppe volte lo spettatore si fa qualche domanda e sembra quasi entrare in crisi lui stesso, come se fosse un problema ontologico che riguarda sia la tecnica cinematografica che lo spettatore stesso, quindi ci si chiede se forse non è una crisi umana in qualche modo. Ha qualche cosa di triste, di depressivo, di irrisolto, ecco. E questo lo possiamo vedere tanto nell'Odissea quanto con qualche film che l'Odissea a cui l'Odissea assomiglia, ad esempio il cast di Drama con Robert Pattinson e Zendaya è simile, ci sono due attori, o Spider-Man che condivide, è il Colossal che in questo momento regna nelle sale assieme all'Odissea, ha un cast simile con altri attori. Ecco, c'è qualcosa di rispetto a film simili. Pensiamo allo stesso Troy, che era un film per ragazzi, sì, di una ventina d'anni fa, era più schematico, più comprensibile, magari non condivisibile, anche quello, perché mi ricordo che aveva suscitato parecchie polemiche. Però sì, c'è qualche cosa che non mi torna, ecco.
0: Oggi lo si rimpiange, penso, comunque.
1: Sì.
0: Volevo, allora, tu parti dicendo che l'Odissea in realtà è tante cose, no? Essendo tu anche un docente, parliamo proprio dall'impatto che l'Odissea ha sulle menti più giovani, cioè su quelli che si avvicinano non attraverso il film, ma invece proprio attraverso la lettura del poema.
1: Sì, da questo punto di vista è interessante, perché pur essendo fondamentalmente un classico delle lettere, della letteratura, delle lettere antiche, mantiene la sua attualità e la sua presa avventurosa poi sui ragazzi. Io insegno agli universitari, però comunque parliamo di ragazzi giovanissimi, e se andiamo più indietro nel tempo, ovviamente abbiamo scolari, studenti di licei, eccetera eccetera, l'effetto è sempre lo stesso. Quindi vedere anche, ma pensiamo anche soltanto a noi stessi da giovanissimi o da piccoli, comunque l'Odissea è un racconto d'avventura, cioè è finito il grande impegno, anche se lì è l'impegno mortale, mostruoso della guerra. Comunque l'Iliade è il momento della politica, è il momento delle chiacchiere, è il momento delle relazioni. L'Odissea si rimane soli con i propri desideri, quindi è interessante da questo punto di vista, perché poi li si può interpretare come uno preferisce. Ritorni un po' padrone del tuo destino, del tuo percorso. Quindi secondo me questo è il fascino, per, diciamo che il passaggio dalla strategia, dalla politica, dalle grandi cose invece alla propria anima. Ci sono anche qui tante cose, però sotto il controllo soggettivo e psicologico dell'individuo, giovane o vecchio che sia. Quindi secondo me, se devo dare una risposta sintetica, per una persona di giovane età è comunque sempre incredibile, è sempre scioccante, emozionante entrare in sé per la prima volta, cioè lo abbiamo provato tutti, credo, e vedi davanti a te un campo sterminato di possibilità che invece appunto nei grandi giochi, ma parlo, ovviamente non parlo di politica, parlo proprio nei grandi giochi delle relazioni personali, il nostro rapporto con il pubblico, con il potere, con l'autorità, con la famiglia, tutto quello che vogliamo, si fa da parte per fare un po' esplodere, diciamo, il nostro io. E questo secondo me è sempre emozionante, poi credo possa accadere pure più volte nella vita, comunque la prima volta è notevole, ecco. Questo è secondo me il fascino di quel canto, di quella poesia, di quel poema.
0: Mm-hmm. Tu hai già citato il tema della guerra, che è un tema molto presente perlomeno nel film di Nolan, proprio come riflessione interiore del protagonista, e che quindi poi si lega ad una forma anche del cinema horror come introspezione di un'anima che si perde in un incubo in qualche modo, no? Anche questo è qualche cosa che forse lo lega ad altre tue passioni, come sono appunto le mitologie nordiche.
1: Sì, questo è vero, perché allora, ovviamente fare didascalie su divisioni geografiche è sempre bello, perché uno ha davanti a sé un quadro sì. Come dire,
0: in cui si orienta,
1: ma esatto. Umano, esatto, antropologico, come per esempio hai fatto anche tu nella tua saggistica. È interessante perché vedi gli autori francesi o inglesi, soprattutto registi, è chiaro che lo sguardo è diverso e provi emozioni diverse. Però è anche vero che comunque, se vogliamo interpretare tutto in chiave avventurosa, il viaggio è unico e

0: uguali nel provare certe cose, certe emozioni. Sì, il gotico, l'horror e così via hanno sicuramente più accentuato rispetto a questi miti mediterranei o comunque del sud del mondo qualcosa di più focalizzato da un punto di vista psicologico, individuale, è sempre un viaggio dell'io, è sempre un viaggio del dovere, è sempre un viaggio del singolo, comunque che si forma, un viaggio di formazione che è connotato da più silenzi ovviamente, più isolamento, perché comunque sia che si interpreti la mitologia nordica, il racconto britannico come gotico, sia che lo si interpreti comunque come qualcosa di astratto e più etereo, sì, credo che l'individualità sia maggiormente appunto messa a fuoco dal narratore, che sia magari anche un autore anonimo del Medioevo o anche una reinterpretazione come si fa tante volte oggi. Per esempio Beowulf e Robin Hood vengono portati al cinema tantissime volte, proprio perché sembra quasi un gioco, sembra un gioco di ruolo, un'avventura. E quindi questo secondo me lo distingue e lo avvicina poi agli horror. In fondo non c'è tanta differenza, secondo me, tra un gotico e un horror urbano, perché la vicinanza della persona ai propri pensieri, che poi piano piano ovviamente diventa ossessiva, contorta, contraddittoria, però è interessante anche quello, secondo me.
1: Nel film c'è anche una mancanza, vorrei dire non c'è, cioè in qualche modo appunto si cerca di mettere veramente molto al margine la presenza del divino, che invece è nel poema omerico molto più presente e fattiva, no? In qualche modo più dirimente delle sorti dell'eroe o appunto del personaggio principale dell'Odissea.
0: Sì, questo infatti mi ha molto colpito, anche perché di fatto gli dei si intuisce la loro presenza metafisica, però non più antropomorfiche come eravamo abituati, con degli attori che li si intuisce la presenza di Atena, ma poco meno, in qualche modo viene a mancare qualche cosa, e gli stessi protagonisti continuano a essere, a parte Odisseo, continuano a essere particolarmente devoti, paurosi. Questo è pure interessante, perché ovviamente il rapporto col divino nella psichiatria si interpreta proprio così, cioè più maggiore è la distanza, maggiore è la paura, eccetera, eccetera, maggiore si fa la presenza del divino dentro di noi, quindi il timore di offendere, il non prendere coraggio, eccetera, eccetera. Al contempo però c'è questo equilibrio che il film secondo me mette in evidenza abbastanza bene, con la voglia di provocarli, cioè di mettere se stessi al centro con tutti i rischi del caso, perché comunque la forza secondo me di un mito mediterraneo è proprio questo, che tu sei, anche quelli orientali forse hanno qualcosa in comune, tu sei fondamentalmente padrone di te, nel bene e nel male, quindi ovviamente nel correre rischi potresti rischiare di perdere qualcosa di grosso a partire proprio dalla vita, e quindi non si vedono, però si capisce che forse hanno una portata simile alla vita e alla morte, quindi qualcosa di significativo. E ovviamente poi la voglia di provocare, la voglia di vivere emozioni forti, secondo me è connaturata nell'essere umano in certe fasi della vita, e quindi probabilmente poi sta al protagonista a decidere quanto rischiare e quanto no.
1: Bene, io
0: come Odisseo, ad esempio.
1: Certo. Io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, invito anche alla lettura del tuo editoriale, che appunto suscita diverse riflessioni, e l'editoriale si intitola Odissee, viaggio tra le mille interpretazioni del poema epico di Omero, ed è pubblicato su Sugar Pulp Magazine. Grazie a Claudio Mattia Serafin di essere stato in nostra compagnia.
0: Grazie della bellissima conversazione.
1: A presto, buon lavoro.
0: Grazie.

0: E adesso andiamo a visitare una mostra che sarà aperta fino al prossimo 15 novembre presso il Museo Nazionale Romano, nell'aula ottagona delle Terme di Diocleziano. E si tratta della mostra Egyptus, dal Nilo al Mediterraneo, oasi e deserto in epoca romana. Ne parliamo con l'ideatrice di questa mostra, oltre che una dei curatori appunto della mostra, Elisabetta Bruscolini, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Piacere, buongiorno.
0: Allora, la mostra si è già aperta da qualche settimana, già dall'inizio di luglio. Intanto questa è in genere una domanda che faccio alla fine, ma invece gliela farei immediatamente. Come è stata accolta in queste prime settimane, appunto?
1: Ma io credo veramente molto bene, anzi sorprendentemente bene, vista la calura di questi giorni che rende difficile qualsiasi spostamento, ma la mostra è molto visitata, anche sia da stranieri che da italiani, e siamo molto soddisfatti tutti noi, il museo, dei risultati che sta portando.
0: Dicevamo che è allestita presso la sala ottagona delle Terme di Diocleziano, quindi entrando nella mostra che cosa ci accoglie, se noi dovessimo fare una sorta di visita guidata ideale appunto attraverso la radio?
1: Sì, allora la mostra è pensata per presentare l'Egitto, innanzitutto per presentare l'Egitto romano, che è assolutamente sconosciuto ai più, a cominciare da me quando l'ho visitato e quando ho avuto l'idea di presentarlo al pubblico, e quindi è concentrato su un periodo che possiamo calcolare fra il primo secolo avanti Cristo, quindi subito dopo la conquista dell'Egitto da parte di Ottaviano e la sconfitta di Cleopatra, e la fine del IV secolo, quando in qualche modo l'impero cade e le oasi vengono man mano abbandonate. Quindi entrando si trova una sorta di spirale in cui uno entra, fa un percorso da sinistra, tutto un cerchio esterno nel quale sono presentati pezzi archeologici ritrovati del Museo Nazionale Romano e pezzi ritrovati dai carabinieri del nucleo tutela presso il Ministero dei Beni Culturali, che hanno recuperato in Italia da furti sia in Egitto che locali, e che vengono presentati in questa mostra. Quindi l'idea è questa spirale che tu percorri vedendo prima tutti i pezzi archeologici, e poi continui all'interno del percorso multimediale che attraverso video, una videoinstallazione che è composta da un filmato realizzato dallo studio Convertino e gli altri insieme, che presenta proprio le immagini delle oasi e dei reperti, degli insediamenti, di quello che rimane degli insediamenti romani nel deserto, tra il primo e il IV secolo, e le oasi, l'acqua, quindi la presenza anche delle fonti, degli acquedotti, di quello che i romani hanno costruito nel deserto tanti secoli fa, e che ancora è stato preservato dalla sabbia, ovviamente. E poi presentiamo sempre nell'installazione multimediale i cantieri degli archeologi italiani che stanno lavorando nelle oasi, e per finire uno short movie assolutamente innovativo, perché realizzato con l'intelligenza artificiale ma istruita dagli archeologi. Quindi questo breve filmato fa vedere come poteva essere un'oasi secondo il IV secolo, in modo molto realistico, per cui diciamo che un 80% di questa, qui quello che si vede è effettivamente la visione di un'oasi in quell'epoca.
0: A guidarci proprio in questo cortometraggio di cui ci parlava adesso è lo sguardo di una bambina, quindi mi pare di capire che anche la mostra voglia rivolgersi a pubblici di differenti età e di differente preparazione.
1: Esatto, l'idea un po' di questa mostra, che devo dire la stampa ha assolutamente colto, fatto fino dall'apertura è proprio quella di avere un pubblico molto variegato. Perché? Perché l'unione assolutamente nuova di una parte multimediale e di una parte archeologica di pezzi reali è con un po' lo stesso peso, però, no? Quindi non solo dei supporti, la parte multimediale è una vera parte, una installazione, quindi è una parte della mostra importante, che poi c'è anche un 50% della mostra multimediale, un 50% è di pezzi archeologici. Questa formula ha trovato veramente tanto, ha avuto tanto successo, sta avendo successo e coinvolge pubblici più interessati magari alla parte dei reperti eccetera, e pubblici più interessati al video, quindi unisce e mostra a persone che magari non sarebbero andate in una mostra che presentava soltanto uno dei due aspetti, e riesce a coinvolgere in un percorso complessivo, fino a, non solo di tutte le gusti e tutte le culture, ma anche di tutte le età, perché infatti la scelta di far vedere l'oasi al tempo di Roma attraverso gli occhi proprio di questa bambina, che è una bambina che vive probabilmente in un villaggio sperduto nel deserto, in una piccola oasi, un'oasi più piccola come c'erano, e va nella grande oasi, che grande oasi si intende quella che era formata da, era enorme al tempo di Roma, era formata da Dakla e Karga, che attualmente due oasi divise ma al tempo quasi unite dal verde. E quindi questa bambina si trova in quest'oasi e la vede per la prima volta in quest'oasi grande, strutturata, con i mercati, con la gente, con i campi, con l'acqua, gli acquedotti. Quindi il suo sguardo stupito è un po' il nostro. E vedo che anche i bambini piccoli, addirittura piccolissimi, si immedesimano in questa piccola bambina che vede l'oasi per la prima volta, la grande oasi per la prima volta.
0: Nel titolo della mostra mi colpiva il fatto che fossero presenti queste due realtà, oasi e deserto, quasi a voler dare anche al deserto una percezione nuova, no? Un'importanza nuova, non come l'assenza di qualcosa, ma invece come una sorta di via, una sorta di possibilità, di apertura.
1: Assolutamente sì, a parte che la frase che noi usiamo, con cui chiudiamo la videoinstallazione, è proprio una frase molto forte, molto sentita dai beduini, dai berberi, che loro dicono: l'acqua lava il corpo, ma il deserto lava l'anima. Il deserto è una presenza forte che si percepisce. E peraltro il deserto è la via di trasporto. Se noi parliamo delle oasi del deserto occidentale, come stiamo facendo, e che sono le uniche oasi, perché per oasi in Egitto, ma anche altrove si intende, quelle zone verdi in mezzo al deserto, in cui l'acqua viene dal sottosuolo, cioè sono acque formatesi in tempi remotissimi e che arrivano da sottoterra. Questa è l'oasi. Quindi le oasi sono solo quelle del deserto occidentale, in realtà le altre non sono propriamente oasi in questo termine, ma le oasi sono collegate dal deserto. Quindi il deserto è vivo, il deserto è percorso, il deserto sono le vie carovaniere. Le vie carovaniere, che oggi sono più un percorso, sono ancora un percorso, perché se voi ci pensate è ancora il deserto, purtroppo anche per aspetti molto negativi, come il passaggio di tante persone che cercano di andarsene da realtà difficili, come il passaggio anche di contrabbando. Cioè il deserto è ancora vivo, ma al tempo era l'unica via percorribile, a parte il Nilo in Egitto, e erano due modi diversi, cioè sul Nilo si viaggiava e in certi periodi dell'anno, nel deserto si viaggiava in certi periodi dell'anno, non certo in piena estate, e collegava l'Oriente all'Occidente, perché attraverso il deserto passavano merci che venivano non solo dal Suan, dalla parte, diciamo, dalla parte orientale dell'Egitto, ma che arrivavano anche attraverso il Mar Rosso dall'Oriente. Quindi il deserto era una presenza forte, era una via di comunicazione importantissima. Le vie carovaniere erano molto variegate, c'erano moltissimi percorsi all'interno del deserto che univano tutta quella zona, e che andavano da Assuan fino a Marsamatrut, Alessandria e anche Cirene in Libia, perché Marsamatrut è vicinissima alla Libia, è presente attaccata, e attraverso questo deserto arrivavano le merci ai porti, e dai porti andavano in impero. Quindi assolutamente vivo. E nel deserto, una cosa sempre che mi ha colpito moltissimo, che segnalo, ci sono delle fonti di acqua costruite dai romani, ce ne sono tre in particolare, di fonti ancora attive in cui l'acqua arriva dalla zona più di montagne, sì, arriva fino al deserto. Quindi si abbeveravano tramite queste fonti, che sono proprio, ti colpiscono perché sono veramente nel deserto bianco, sono veramente in zone in cui non ti aspetti di trovare l'acqua.
0: C'è anche, mi sembra, proprio con questo accostamento, dicevamo, multimediale, c'è anche una maniera di presentare forse l'archeologia in una forma nuova, non come appunto una forma di studio confinata delle biblioteche polverose, ma invece a qualche cosa di appassionante. Mi sembra che possa anche servire forse a invogliare qualcuno dei giovani a intraprendere questo tipo di studi e di carriera.
1: Sì, la mostra ha assolutamente anche questo obiettivo, infatti presentiamo i cantieri attraverso queste immagini, questi piccoli filmati di 4 minuti l'uno, in cui vediamo proprio gli archeologi sul campo, quindi sono affascinanti perché vediamo loro che scavano, vediamo cosa ritrovano, vediamo gli oggetti che hanno ritrovato, vediamo dei 3D, dei luoghi, delle tombe, delle fortezze, e quindi sì, l'idea è proprio quella di presentare l'archeologia non come una cosa meramente di studio, che lo è, perché
0: certo,
1: l'archeologia è certo studio, ma anche con una parte sul campo veramente affascinante. Infatti, gli archeologhi, poi c'è questa curiosità che vi dico, che la maggior parte degli archeologi che lavorano nel deserto sono donne. Quasi tutti questi cantieri di scavo sono diretti, le missioni sono diretti da donne, che evidentemente con il deserto hanno assolutamente una fascinazione forte, è vero, l'ho proprio realizzato io stessa su di me, e con tutte queste archeologhe che lavorano da 20 anni, con una pazienza certosina, perché nella sabbia, potete immaginare, i cantieri di scavo sono una o due volte all'anno. Nel frattempo, mentre lo scavano, fotografano, documentano, ricoprono, quindi sì, ogni volta si ricomincia ad aprire lo scavo o parti nuove dello scavo, quindi è davvero un lavoro che richiede molta passione, molta pazienza. Però poi farlo nel deserto è veramente particolare, è un viaggio che fanno in pochi. Nel deserto si incontrano pochissimi turisti, pochissimi viaggiatori, e però vedere come un Baldabadid, una fortezza a 50 km, l'oasi più vicina che è Calga, 50 km nel deserto, improvvisamente ti compare una fortezza romana del IV secolo, che è un castello in pratica, in mezzo al nulla, veramente l'impatto è fortissimo, sia proprio di questi insediamenti, quindi della bellezza e del paesaggio. Vi potete immaginare com'è il paesaggio desertico, certo, in queste piccole zone in cui comincia un po' di vegetazione, adesso molto meno ovviamente di quella che c'era nel IV secolo, era molto più verde, però ancora ce n'è un po', ma è a 50 km dal punto dall'oasi più vicina,
0: certo,
1: quindi è veramente un impatto forte. E i romani hanno costruito, l'Egitto è il Limes,

0: cioè in realtà la cultura romana e la cultura egiziana e quella tolemaica, quindi greca, si uniscono, fanno un melting, si matchano completamente e troviamo i romani, le mummie romane, a tutti gli effetti romani, mummificati e sepolti nelle necropoli, esattamente come i tolemaici e come prima gli egizi. Quindi la loro cultura diventa un tutt'uno e la vita forse in questi posti così difficili, perché la vita in queste oasi non era certo facile, ricordiamoci sempre che i principi delle oasi erano e sono i beduini e i berberi, quindi loro sono la vera cultura del deserto, tutti gli altri ci arrivano ma sono loro che lo dominano, gli altri in qualche modo lo subiscono, ma in questi territori così difficili alla fine sì, ci sono anche delle aree di conflitto, ci sono dei momenti di conflitto, ma la cosa che colpisce di più è proprio che diventa una cultura sincretica.
1: Sì. Bene, grazie allora, grazie di essere stata in nostra compagnia, grazie ad Elisabetta Bruscolini che insieme ad Alfonsina Russo, Angelo Piero Cappello, Federica Rinaldi, Alessio Di Cristoforo è curatrice della mostra Egyptus, dal Nilo al Mediterraneo, Oasi e deserto in epoca romana, ospitata all'aula ottagona delle Terme di Diocleziano, al Museo Nazionale Romano qui a Roma. Grazie di essere stata con noi e buon lavoro.
0: Grazie a voi e grazie al pubblico. Buona giornata.

Abbiamo concluso la prima parte ascoltando un brano in cui Enzo Gragnaniello era accompagnato da Ornella Vanoni, e vi ho portato proprio un disco di Ornella Vanoni, uno dei suoi più belli. È uscito nel 1997, rappresenta tra l'altro il frutto di una straordinaria collaborazione con il trombettista Paolo Fresu. L'album si chiama Argilla, in cui la Vanoni interpreta in chiave jazz diversi brani appartenenti soprattutto alla tradizione latinoamericana. E cominciamo proprio con il brano che apre l'album, è un brano di Carlinhos Brown, il cui titolo originale è Mares de Ti, e in italiano diventa Viaggerai.

infine la canzone che dell'album io preferisco. È una canzone di Roberto Carlos, titolo originale Você Não Sabe, in italiano Se Fosse Vero.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi di presentare e raccontare i santi di casa loro, un modo per condividere insieme e mostrare questi testimoni della fede che hanno reso più vera e più giusta la nostra realtà. Oggi andiamo a Chieti Vasto e abbiamo con noi il vicario generale Don Nicola Del Bianco. Don Nicola, buongiorno a lei.
2: Buongiorno, eccoci.
1: Beh, innanzitutto le chiedo se ci presenta la sua diocesi e un po' certo. I santi patroni.
2: Allora, la nostra diocesi è una diocesi di circa 300.000 abitanti, 307.000 per essere proprio precisi guardando l'annuario pontificio, ed è una diocesi che ha 2.539 chilometri quadrati, quindi abbastanza estesa, è la prima ad Abruzzo e Molise come numero di abitanti, ma non come diciamo estensione di territorio, perché probabilmente la più grande dovrebbe essere l'Aquila come territorio, ed è una diocesi con 150 sacerdoti. Il nostro vescovo è Monsignor Bruno Forte, il famoso teologo, che adesso tra l'altro sta per scadere il suo mandato, che è stato prorogato da Papa Francesco nel 2024, quindi abbiamo questa grazia ancora di questo accompagnamento. La nostra diocesi, come lei diceva, appunto è una diocesi che ha le sue forme di santità. Abbiamo tanti santi locali, sia quelli famosi come San Camillo dell'Elis o San Francesco Caracciolo, oppure quelli più nostri come il Beato Angelo da Furci, il Beato Roberto da Salle. Voi probabilmente vi incontrerete con il Beato Angelo da Furci, che ha un po' a che fare anche con Papa Leone, perché è un agostiniano anch'egli. E quindi questa diocesi è una diocesi di chiesa, una diocesi ricca di fede, una diocesi dove, direbbe il Cardinal Martini, è una fede ancora vissuta come fede di popolo. Abbiamo ancora molto radicamento nel nostro territorio. I centri più grandi sono due: Chieti, la città di Chieti, che conta intorno ai 48.000 abitanti, e Vasto, che conta intorno ai 45.000 abitanti. Vasto è, diciamo, la costa, la parte della costa della nostra diocesi. Chieti è l'entroterra, e poi c'è anche una propaggine nella provincia di Pescara, perché le province sono venute dopo le diocesi, quindi noi abbiamo una diocesi che tocca anche la provincia di Pescara. E il territorio è un po' vasto, diciamo, anche variegato. Abbiamo appunto l'idea della costa, l'esperienza della costa, e poi abbiamo anche l'esperienza collinare. Noi abbiamo una parrocchia, ad esempio, Monte Nero Domo, a 1000 metri sul livello del mare, una comunità molto piccola ma anche molto vivace, molto bella, così come abbiamo centri in crescita come dicevo, Vasto, San Salvo vicino a Vasto, dove la costa raduna più persone, dove c'è il lavoro, c'è il movimento, c'è un grande centro di Amazon, quindi ci sono grandi spostamenti. Dunque la nostra diocesi ha questa bella esperienza, diciamo così, varia di popolo di Dio, di popolo santo di Dio. E poi l'altra cosa che ci riempie di gioia è che abbiamo un clero quasi tutto nostro, tutto autoctono, nel senso che abbiamo ancora vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Un pochino ci si lamenta per la vita consacrata femminile, vediamo che scendono sempre più le vocazioni, ma di fatto comunque si mantiene viva la nostra chiesa diocesana. Poi ci sono varie esperienze, forse l'esperienza più viva è quella della pastorale familiare, la pastorale giovanile. Insomma, come tutte le diocesi ci muoviamo sia a livello di parrocchia che a livello di diocesi, chiesa diocesana.
1: È una chiesa dunque particolarmente viva e vivace.
2: Sì, possiamo proprio dire così, perché appunto abbiamo la grazia di avere questo legame ancora forte con il popolo santo di Dio. Noi abbiamo di fatto, nella maggior parte dei casi, piccole comunità, ci sono poche le comunità grandissime, ne abbiamo a Chieti, a Vasto, ma insomma nulla di più. Poi le piccole realtà sono un po' la parte predominante, quindi avvertiamo, ecco, facendo il vicario generale un po' sto girando la nostra diocesi, avvertiamo questo amore del popolo di Dio per la propria comunità parrocchiale, per i legami di affetti che ci sono, e anche per l'appartenenza poi tante volte allo stesso paese, alla stessa comunità civile ed ecclesiale. E quindi questa vivacità ci mette in cammino, ci fa anche sollecitare cammini di fede ancora più esigenti. Noi avvertiamo oggi, soprattutto con i cambi culturali, che c'è bisogno appunto di una fede più pensata, ecco perché abbiamo una scuola di teologia per laici che è diffusa nel nostro territorio diocesano, abbiamo momenti di approfondimento, di formazione per noi presbiteri, per i catechisti, per i collaboratori parrocchiali. Quindi c'è tutto un movimento che si sta mettendo in moto per rispondere a questo bisogno di autenticità.
1: Io la ringrazio di cuore, Don Nicola. Lei ha fatto cenno al beato Camillo, che tra poco proprio ascolteremo la sua esperienza, e anche al beato Angelo da Furci. Quindi diamo parola a questi due testimoni che bene rappresentano il vostro territorio. Grazie a lei, Don Nicola.
2: Grazie.

0: Dopo aver ascoltato Don Nicola che ci ha presentato la diocesi di Chieti Vasto, diamo la parola a Padre Germano Santone, il quale ci introdurrà nella figura di San Camillo dell'Ellis. Padre Germano, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Padre Germano, vuole presentarci la figura di San Camillo che trova le sue radici proprio in questa terra?
1: Sì, San Camillo è il santo più abruzzese, potremmo dire, perché nasce proprio in questa terra, a Bucchianico, in provincia di Chieti, il 25 maggio del 1550. Camillo vive la sua giovinezza proprio qui, in questo territorio, figlio di un capitano di Ventura e di una nobildonna. Ecco, la sua gioventù la vive tra viaggi di una famiglia più o meno nobile, poco avvezzo agli studi, molto dedito al gioco, che sfocerà in un vero e proprio vizio, perché seguendo le orme del papà Giovanni, ecco, prenderà proprio il vizio del gioco delle carte e dei dadi. Sarà un soldato anche lui, lascerà questa terra molto giovane e si troverà un po' in difficoltà, perché a causa del gioco dei dadi e delle carte perderà tutto quello che guadagna arruolandosi in vari eserciti, e si ritroverà mendicante, lontano dalla sua terra, lontano dagli affetti, dagli amici, dalle persone che gli volevano bene. Ecco, a causa proprio di questa povertà si ritrova mendicante in Puglia, sulla terra garganica. Lì attende di potersi arruolare in qualche esercito, però non ci riesce. E lì trova però un nobile signore che gli offre di lavorare per un convento di frati cappuccini a Manfredonia. Questo permetterà a Camillo di trovare un riposo, un luogo per poter fare i conti con la propria esistenza apparentemente andata in rovina, e facendo uno scambio di viveri tra il convento di Manfredonia e quello di San Giovanni Rotondo, ecco, proprio a San Giovanni Rotondo Camillo da garzone incontra un frate cappuccino, frate Angelo. Correva l'anno 1575, Camillo ha 25 anni, una vita di cocci, e questo frate comincia a parlargli di Dio. Dice a Camillo che salvare l'anima è tutto, Dio è tutto, il resto è nulla, e quindi c'è bisogno di conversione. Ecco, questo incontro così semplice genera nel cuore di Camillo un vero e proprio tumulto, un uragano di sentimenti ed emozioni, e riprendendo il viaggio verso Manfredonia il giorno dopo, il 2 febbraio del 1575, lo dirà lui stesso come un altro San Paolo, cade dalla cavalcatura e piangendo chiede perdono al Signore con l'intento di cambiare vita e quindi di dedicarsi al Signore. Lo vuole fare consacrandosi e quindi volendo diventare cappuccino, ma questo progetto fallisce molto presto, perché a causa di una piaga che Camillo aveva al collo del piede, sulla caviglia, ecco che i frati lo licenziano per ben due volte, perché il saio, strusciando sulla ferita, procurava la riapertura della stessa. Dio lo aspettava da qualche altra parte. Infatti, dovendosi curare questa piaga, si ritrova a Roma, a San Giacomo, all'ospedale San Giacomo degli Incurabili, e lì, curandosi questa piaga, si accorge che il Signore lo stava aspettando proprio lì, tra i derelitti, tra gli ultimi, tra gli scartati. Si accorge che la sua vocazione, che la sua missione è lì, tra i poveri, gli ultimi, i malati più poveri, e sceglie di dedicarsi proprio a loro nel servizio, nella formazione di quanti si curano e assistono gli infermi, e attraverso questa intuizione inizia a formare, a mettere insieme alcuni uomini che, dice lui, pii e da bene, cioè uomini buoni che non per mercede ma per amore di Dio potessero dedicarsi al servizio dei poveri e degli ammalati. volendo mettere in piedi questo gruppo di uomini, trova però un altro piccolo ostacolo, che sono i giochi belli dei santi e dello Spirito Santo, perché San Filippo Neri, contemporaneo di San Camillo, famosissimo nella città di Roma, era il confessore di Camillo, e avendo saputo che questo giovane convertito voleva fondare un gruppo di uomini dediti appunto al servizio dei poveri, ecco, lo chiamerà un uomo idiota e senza lettere, non gli dà fiducia, non gli dà nessuna opportunità, tanto da non volerlo confessare per quasi 2 anni, non volerlo vedere per quasi 2 anni. Camillo qui vive una esperienza veramente straordinaria, perché nello sconforto, ecco, si mette in preghiera davanti a un crocifisso che ancora oggi possibile venerare proprio nella chiesa di Santa Maria Maddalena, dove sono sepolte le sue spoglie. Questo crocifisso, dice lo stesso Camillo, prima nel sogno, poi nella realtà, stacca visibilmente le braccia e lo conforta dicendogli: pusillanime, continua l'opera che stai iniziando, perché questa non è opera tua ma mia, e caverò gran frutto da questa proibizione. Ecco, dopo questa esperienza Camillo fonda questa compagnia che verrà chiamata appunto dei ministri degli infermi, oggi conosciuti come camilliani, e inizia una straordinaria storia, ecco, di assistenza, di innovazione, di attenzione verso gli infermi, la formazione di quanti si curano di loro. Ecco, parte una vera e propria rivoluzione e delle intuizioni nel campo sanitario, dell'assistenza. Possiamo dire che Camillo nella Roma della Controriforma, ecco, è davvero l'iniziatore, così come è stato definito, di una nuova scuola di carità, un'attenzione verso gli infermi, con l'unica missione di ravvedere proprio nei poveri e negli ultimi il volto stesso di Gesù. E il messaggio che Camillo lascia ancora oggi, dopo 400 anni dalla sua storia di conversione e di servizio, è proprio il messaggio che lui stesso raccomandava ai suoi, quello di avere un affetto materno, un'attenzione materna, come fa una madre per il suo unico figlio infermo. Questo è il messaggio più grande, che è il messaggio del Vangelo, evidentemente, che ancora oggi i camilliani vivono, assistendo i poveri, gli infermi, formando soprattutto gli operatori sanitari nel servizio agli ammalati. Ecco, la bellezza di questo messaggio è custodito a Bucchianico, nel luogo nativo. Qui per qualche mese ancora abbiamo le sue spoglie, il corpo di San Camillo, le reliquie del corpo di San Camillo, che solitamente sono a Roma, dall'aprile del 2025 fino a settembre 2026 sono qui nel nostro santuario, un santuario, luoghi, vie, strade che parlano ancora di lui. Il suo messaggio è impregnato nelle strade, nelle mura, nel sangue dei bucchianichesi e anche della Chiesa diocesana, perché ci accorgiamo della forza e della preziosità di questo nostro concittadino, conterraneo, e soprattutto, ecco, la spiritualità che respiriamo, perché Camillo ha vissuto pochissimo fondamentalmente in questa terra, ma l'ultima volta che vi è tornato nel 1612, costruendo il convento dove attualmente ancora i camilliani vivono, e il santuario, che ovviamente Camillo non vede terminata questa chiesa, nel 1612, ecco, lascia un messaggio grande, dice: ogni volta che avrete bisogno di me, non abbiate paura, perché io dal cielo vi proteggerò, vi accompagnerò. Ecco, quindi questo è un luogo ancora oggi molto significativo per il mondo camilliano, ma anche per tutti coloro che si dedicano alla cura e al servizio degli infermi. Per molti ammalati diventa questo un luogo davvero di consolazione.
0: Io la ringrazio, un luogo di preghiera. Padre Germano, se lei è d'accordo, farei recitare la preghiera a San Camillo, anche per condividerla con i nostri radioascoltatori, perché in fondo abbiamo bisogno dell'intercessione di questo grande santo dei malati. E al termine del

0: programma invece condivideremo l'inno dedicato a San Camillo, quasi a concludere con questo spirito. Grazie di cuore a lei.
1: Grazie di cuore. Grazie dell'invito, un saluto a tutti.
0: Grazie infinite. E diamo la parola dunque alla preghiera a San Camillo di Lellis.

te la lode, l'onore e la gloria, Signore Dio, Padre Santo e fonte di ogni santità, che hai suscitato per la Chiesa e il mondo San Camillo dell'Ellis, tuo discepolo e sacerdote, apostolo e servo dei malati e dei sofferenti. Ti rendiamo grazie e ti preghiamo per noi tutti. Per sua intercessione concedi ai piccoli di essere accolti con amore, ai ragazzi di crescere come cittadini e buoni cristiani, ai giovani di realizzarsi secondo la loro propria vocazione, ai fidanzati equilibrio e senso di responsabilità, ai genitori tenerezza e fedeltà, alle famiglie concordia e pace, agli anziani serenità e pazienza, ai malati fortezza e guarigione, ai sofferenti sollievo e conforto, agli operatori sanitari, infermieri e medici dona cuore a mani e menti, a quanti ci guidano luce e saggezza per il progresso, la libertà e la giustizia, all'intera comunità la salute del corpo e dell'anima, e di camminare nella fede e nell'amore, nella laboriosità e nella santità per tutti i giorni della nostra vita. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cari radioascoltatori, concludiamo questa nostra conoscenza della diocesi di Chieti Vasto e dei suoi testimoni della fede con Don Angelo Di Prinzio, il quale ci presenterà il Beato Angelo da Furci. Don Angelo, buongiorno a lei.
2: Buongiorno Don Andrea, buongiorno.
1: Vuole presentarci questa figura della quale ci è stato già fatto cenno da Don Nicola, il vicario generale, ma che ora chiede di essere presentata?
2: Certo, benissimo. Allora, ci troviamo nella diocesi di Chieti Vasto e precisamente a Furci, nell'Alto Vastese, dove nel 1246 nasce Angelo da Furci, da una famiglia ricca, benestante. Il papà si chiamava Adalipto, la mamma Albazia. Nasce Angelo e viene all'età di 12 anni, viene mandato nel vicino convento di Cornaclano, che si trova tra Furci e Fesa Grandinaria, dove lì c'è un convento benedettino che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Difatti il 13 di agosto la mattina lì noi celebriamo la messa a ricordo, ecco, del ritorno delle spoglie mortali del Beato Angelo nel 1808 da Napoli a Furci. Lì Angelo, dallo zio Abate Monti, quindi viene addentrato sia per quanto riguarda lo studio e sia a livello umano e spirituale. Quando muore lo zio Abate Monti, Angelo torna a Furci e per lui inizia, ecco, questo, diciamo, questo cammino interiore spirituale. Quindi molto probabilmente chi dice genitori della vocazione parla della vocazione, e nello stesso tempo lui entra nel convento agostiniano di Vasto, che oggi è l'attuale concattedrale della nostra diocesi, dove lì inizia, ecco, il percorso del noviziato. Da Vasto, dove è lì a Vasto, lui prende anche l'abito agostiniano. Da Vasto viene mandato alla Sorbona di Parigi. Dalla Sorbona di Parigi poi Angelo ritorna qui, ritorna in Italia e dopodiché inizia per lui un lungo pellegrinaggio missionario, quindi tra Francia, Spagna, Portogallo, nell'annunciare il Vangelo. Viene di nuovo richiamato a Parigi, questa volta come docente, e poi da Parigi ritorna di nuovo qui in Italia, a Napoli, dove per ben due volte lui è superiore provinciale dell'ordine agostiniano. Per ben due volte, per la grande umiltà, Angelo rifiuta perfino l'episcopato di Melfi e di Acerra. Angelo muore all'età di 72 anni il 6 di febbraio del 1327 in odore di santità, tanto che Angelo viene sepolto nella Basilica di Sant'Agostino alla Zecca a Napoli, prima all'altare del crocifisso, dopodiché viene traslato all'altare del presepe. Lì inizia un grande pellegrinaggio, ecco, nel chiedere ad Angelo i favori, ecco, per la vita spirituale e per la vita quotidiana di ogni giorno. Furci ha il santuario dedicato al Beato Angelo e ne ricorda la festa quattro volte l'anno: il 6 di febbraio, il giorno della sua nascita al cielo; il 17 maggio ricorda i maggiori miracoli avvenuti a Furci; il 13 di agosto, che era l'antica festa, che, ripeto, il Beato Angelo è tornato a Furci il 13 di agosto del 1808. Poi la festa viene spostata il 13 di settembre e adesso, diciamo, che è la festa maggiore, la festa più grande, c'è un grande afflusso di pellegrini, in modo particolare quel giorno, ma ripeto anche durante le altre feste dell'anno e durante anche nei giorni quotidiani, ecco, le persone vengono in modo particolare, ecco, dal Molise, dalla Campania, dalla Puglia, giustamente, ecco, anche dall'Abruzzo, proprio perché riconoscono in Angelo da Furci veramente un testimone della fede. E ogni giorno, ecco, ripeto, si cerca a lui quelle grazie necessarie per continuare la vita quotidiana di ogni giorno e per essere poi di dico sempre, dei bravi e dei buoni cristiani. Quindi Angelo, ecco, è un agostiniano, quindi per ben 12 anni Furci ha avuto la presenza agostiniana sia dell'ordine maschile che femminile, poi ecco, con la scarsità delle vocazioni purtroppo gli agostiniani hanno dovuto chiudere la casa, però la loro presenza, ecco, soprattutto nelle feste e anche durante l'anno, c'è sempre quella presenza, ecco, proprio per una continuità anche da parte della gente, del popolo. Quindi possiamo dire che veramente è una bella figura, ecco, soprattutto anche perché Angelo ci richiama all'ascolto della parola. Specialmente lui è stato un uomo, ecco, che veramente ha scrutato i misteri della grazia di Dio, e oggi noi dobbiamo cercare di seguire il suo esempio e poi nel metterlo in pratica la parola di Dio nella vita quotidiana di ogni giorno.
1: Io la ringrazio Don Angelo per la sua presentazione, anche perché ci ha permesso di conoscere questa figura così antica ma nello stesso tempo così attuale del Beato Angelo da Furci. A questo punto ci apprestiamo a concludere questa nostra trasmissione, lo faremo con l'inno dedicato a San Camillo dell'Elis, il grande San Camillo presente nella vostra diocesi e che bene esprime un po' tutta la spiritualità che ha contraddistinto questi territori. La ringrazio di cuore, lei, ringrazio anche coloro che l'hanno preceduta e auguro buon cammino sia a lei che ai nostri radioascoltatori. Grazie,
2: grazie
1: Don Angelo.
2: Grazie Don Andrea, grazie.
1: Grazie,
2: arrivederci. Buona giornata, grazie.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733, in streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

canzoni, canzoni e ancora canzoni. Non mi stanco mai di cercare, di scegliere e di proporvele. Buongiorno e ben ritrovati da Elisa in studio e da Gigi in regia. Dicevo dunque canzoni. Iniziamo subito, senza tante chiacchiere, con una tipica composizione melodico-sentimentale degli anni venti, una cosiddetta canzone all'italiana. Il titolo Primo Amore, tutto un programma di passione dichiarata. Ecco dunque Primo Amore di Buti, canta Carlo Buti con accompagnamento di chitarra.

Firenze ed Odoardo Spadaro, un binomio che non è facile dimenticare. Oggi mandiamo in onda Porta un bacione a Firenze. Sapete come nacque il titolo e la canzone? Spadaro ebbe successo all'estero prima che in Italia, lavorò anche in America Latina e fu proprio a Montevideo, prima di imbarcarsi per l'Italia per uno dei suoi ritorni, che incontrò una ragazzina figlia di emigrati, che lo fermò per strada chiedendogli se fosse proprio di Firenze. E alla risposta affermativa di Spadaro, la ragazzina disse: «Allora la porti un bacione a Firenze?» E Spadaro sulla nave compose la canzone che poi porta questo titolo. Ascoltiamo Edoardo Spadaro in Porta un bacione a Firenze di Spadaro con l'orchestra Petralia.

di tuo bacio a Firenze, che l'è la tua città ed anche l'è di me. Porti il tuo bacio a Firenze e mai, già mai potrò scordarmi te. Sei figlia d'arte.

0: di tutti e fiorentini che incontrai.
1: Abbiamo tutti appreso, credo, della morte di Vando Siris, che abbiamo anche ascoltato in una sua interpretazione qualche settimana fa. Vanda, dominatrice incontrastata di quel mondo frivolo e disimpegnato che era la rivista, la soubrette inimitabile, non c'è più. Noi vogliamo farvela risentire e risentire ancora una volta la sua voce aggraziata in Sentimental dalla rivista Grand Hôtel.

c'è l'autunnale, questa rosa appassita, tutto parla d'amore al mio cuore che spera ed attende stasera la gioia d'un'ora, d'un'ora con...

Siamo sempre su RCN e ascoltiamo canzoni degli anni 20, 30 e 40. Durante gli anni 40, accanto alla melodia imperante, appaiono le prime canzoni ritmiche, sono chiamate ritmo moderato, ritmo allegro, per camuffare l'origine jazzistica americana. Era arrivato lo swing, ma la parola non era sufficientemente italiana per poterla pronunciare in periodo fascista. Uno tra i cantanti di swing fu Alberto Rabagliati. Ascoltiamolo in Ba, Ba, Baciami Piccina, un ritmo allegro di Morbelli Astore con accompagnamento d'orchestra.

Abbiamo già conosciuto il maestro Angelini. Le canzoni di 30 anni di musica italiana risentono delle sue sapienti orchestrazioni. Ascoltiamo ancora l'orchestra Angelini che accompagna in Serenata ad un angelo di Casiroli Rastelli uno dei suoi tipici cantanti, Aldo Donà.

Racchiusa, vive il tuo respiro, la tua veste azzurra è là. Tutta vuota cede, poi s'affloscia e cade, dunque tu non ci sei più. Siedo al pianoforte,

Un altro maestro d'orchestra fra i più applauditi fu Pippo Barzizza, amico e rivale di Angelini. Amicizia vera e rivalità invece creata dai fans, un po' come la coppia Coppi-Bartali della musica. Anche il maestro Barzizza ha lanciato molti cantanti, ma fu anche compositore e arrangiatore. Chi stimava di più il maestro Barzizza era perché sentiva nelle sue orchestrazioni un gusto più moderno. L'inizio e la fine delle esibizioni dell'orchestra Barzizza era siglata dalla canzone del Boscaiolo, composta dal maestro stesso sul testo di Morbelli. Ascoltiamola, interpretata da Alberto Rabagliati e il Trio Lescano con l'orchestra Barzizza.

0: E per finire ascoltiamo ancora Alberto Rabagliati, il mito del sincopato in C'è una casetta piccina, uno strepitoso successo degli anni 40 di cui ci si ricorda ancora. Musica e testo di Prato Valabrega e l'orchestra è ancora di Barzizza.
1: C'è una casetta piccina sbocciata tra i fiori.

0: E con questo vi saluto, a risentirci martedì prossimo.
1: La nostra radio un'amica fedele sarà, che con il

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi. Oggi parliamo di equilibri, dalla trave di ginnastica artistica alla vita quotidiana, e lo facciamo con l'esperienza dell'ospite studio. Riflessi Incontra Annalisa Tolomini, atleta, insegnante e equilibrista in una vita in divenire. Ben trovata!
2: Ciao, grazie, grazie per l'invito, grazie.
1: E grazie per essere con noi. Allora, partiamo un po' dalla tua passione che è diventata un lavoro e tuttora ti accompagna ormai da 25 anni, mi dicevi.
2: Esattamente, esattamente. Io nasco in una famiglia di ginnasti, perché ho avuto genitori ginnasti ai tempi e poi insegnanti di ginnastica una volta diventati adulti. Quindi mi hanno introdotta fin da piccola nel mondo della ginnastica artistica. Da piccola era un gioco, era stare in palestra con loro, giocando con gli attrezzi. Questo gioco è diventato un vero e proprio stile di vita, possiamo dire. Innanzitutto la bambina come sport praticato, amato e con il desiderio poi di insegnarlo ad altre bambine come avevamo fatto con me ai tempi. E quindi la ginnastica mi accompagna da sempre, è un fil rouge di tutta la vita che è diventato passione, lavoro vero e proprio, perché adesso sono a tutti gli effetti un'istruttrice di ginnastica artistica che segue da svariati anni bimbe per portarle il più possibile ad alto livello, per quanto si può, per quanto si riesce.
1: Ecco, quante persone segui più o meno? Di varietà.
2: Allora, diciamo che abbiamo una palestra strutturata su diversissime fasce di età, dai bambini dei 3 anni fino a ginnaste esperte, dalle superiori. Diciamo che io mi occupo di una, possiamo dire, cinquantina di ragazze. Possiamo dire sulle cinquantina più o meno.
1: Hai anche dei ragazzi, curiosità mia?
2: Pochi, pochissimi, la ginnastica è pochissima. Nei bambini qualcuno c'è, ma bambini molto piccoli, poi crescendo cambiano sport. Ginnasti, ne abbiamo forse 2 quest'anno, proprio pochi,
1: insomma. Quindi porti avanti un po' questa doppia anima.
2: Esatto.
1: E mi raccontavi, è un terzo progetto in corso.
2: Esatto, affiancato alla ginnastica volevo trovare una parte mia da poter inserire, comunque affiancare a questo progetto, che è il progetto di nutrizione, quindi insegnare alle persone come poter migliorare uno sport anche grazie allo stile di vita nutrizionale, quindi mangiare bene per allenarsi meglio e tenere sempre bilanciati questi due fattori che sono estremamente legati uno con l'altro. Cioè non si può pretendere di mangiare bene e non fare niente ed avere risultati ottimi, al contrario non si può allenarsi in modo perfetto e mangiare totalmente sbagliato pensando di ottenere gli stessi risultati positivi che avresti combinando le due realtà della medaglia.
1: Ecco, esatto. Quindi l'equilibrio anche in questo caso è fondamentale.
2: Assolutamente, insomma. Sì, perché quello che tengo tantissimo a insegnare alle bambine e alle ragazze più che alle bambine è che se loro riescono proprio a cercare e trovare questo equilibrio nell'alimentazione sana, non forzata, non porta agli estremi, ma sana, quindi mangiare tutto, poco di tutto, proprio l'equilibrio anche nel piatto è letteralmente quello, avere un piatto composto da poco ma di qualsiasi fonte necessaria per il corpo umano, quindi trovare
1: tutto quello
2: anche
1: che ci fa bene,
2: esatto, equilibrio nei colori, perché un piatto solo con carne bianca e pasta bianca è anche poco positivo per il nostro cervello, per la vista.
1: Poco appetibile,
2: esatto, un piatto equilibrato, quindi anche nei colori, nelle consistenze, croccante.